0: rimarremo imbrigliati nei nostri guai. E allora guardiamoci intorno e scopriremo mille braccia tese. Scopriremo che ci sono tante persone disposte a illuminare la nostra vita.
1: Ma per fidarci davvero, dobbiamo riuscire a vederla questa luce. E forse l'unica che poteva mostrare questa luce ad Anna era Angela. Ma come potevo farla incontrare?
2: Don Michele, Don Michele, stanno litigando qui fuori. Ragazzi, ragazze, schede telefoniche, una cinta, sono...
3: Fermi! Allontanatevi!
4: C'è truffato, devi darci i soldi.
3: Allora, voi lo sapete meglio di me che acquistare le cose illegali equivale a venderle. È lo stesso reato. I vostri soldi li diamo in offerta, va bene? Dario, Alice, ve li portate via, per favore?
5: Oh! Che ti sei fatto con l'occhio? Dai, vieni con me, andiamo a...
4: Non mi toccare.
5: Non ti tocco.
4: Non ho bisogno del tuo aiuto.
5: Ok, però andiamo a medicarci. Questa è tua, la tocco. Vieni. Tranquillo.
1: Ci ha pensato la Divina Provvidenza a venirmi in aiuto, anche se in modo un po' cruento.
5: Angela, la nostra perpetua.
6: Ma vedi quest'occhio. Vabbè, non ti preoccupare, ci penso io a te. Sai quanti ne ho visti di occhi come i tuoi?
5: Io vi lascio sole. Sono di là per qualsiasi esigenza.
6: Siediti. Meno male che non si sono rotti i capillari. Se no, a quest'ora tenevi tutta la faccia nera. Ti faccio male se tocco qua.
7: E lascia.
6: Vabbè, ti faccio male. Non ti preoccupare che ti sistemo io. In carcere mi chiamavano la Croce Rossina. Ero diventata la specialista delle ferite da rissa.
7: In carcere? Hai fatto volontariato lì?
6: La mia presenza in carcere non teneva niente di volontario. Qualche errore di gioventù e mi hanno spedita in galera. Aspetta, mettici un po' di ghiaccio e così intanto piglio il disinfettante.
7: E che avevi fatto là?
6: Tutto è cominciato con un banale furto d'acqua. Sai, qualche bolletta non pagata, poi qualche altro furto, qualche truffa. Si chiama cumulo di pena. Mi è costato 11 mesi di galera. Però mio figlio lo dovevo pur far mangiare, no? E mi sembrava l'unica soluzione possibile.
7: Quindi hai rubato per tuo figlio?
6: E certo. Io potevo pure morire di fame. Ma lui no. E allora mi sono arrangiata.
7: Abbiamo una storia simile. Anch'io mi arrangio per aiutare mia madre. Con la pensione non riusciamo a tirare avanti tra le spese, la fisioterapia e dobbiamo pagare pure il trasporto per l'ambulatorio perché sennò mamma resta a casa visto che non ho la patente.
6: E tuo padre non ve la dà una mano?
7: L'unica mano che c'è mi ha dato vita sua me l'ha stampata qua. E non è l'unico occhio nero che ho ricevuto, Almeno me lo sono meritato. Gli altri venivano così, quando ero ubriaco, a volte erano pugni, a volte erano delle cinghiate.
6: Dai, è tutto finito.
7: No, non è finito. I lividi sono scomparsi, ma io quelle cinghiate le sentirò addosso per tutta la vita. Era mio padre a colpirmi, la persona a cui volevo più bene, di cui mi fidavo. Addirittura ho conservato anche la sua cintura. Eccola. Per non dimenticare quello che mi ha fatto. E dopo tutte quelle cinghiate è arrivata la malattia di mamma e nessuno ha mai mosso un dito per aiutarci. Se non per opportunismo. Ero solamente una bambina quando ho capito di essere sola e che dovevo cavarmela senza l'aiuto di nessuno.
6: Sai che anch'io mi sono sentita come te quando sono rimasta sola. La prima volta quando il papà di mio figlio se n'è andato e l'altra quando lui ha deciso di seguirlo perché una mamma che è stata in carcere non è un buon esempio.
7: Quindi

0: tutto quello che hai fatto per lui, lui se n'è andato.
1: Sì. E io ho odiato tutto il mondo, esattamente come te in questo momento, tranne un figlio. Un figlio non lo odi mai. E volevo distruggere tutto, anche me stessa. Finché... ferma, che mo' ti strappo tutte le sopracciglia.
0: Finché?
1: Tu non ci crederai, però ho incontrato qualcuno che mi ha tolto dalla disperazione e mi ha ridato la speranza. Don Michele.
0: Il prete? Allora non dovevi essere disperata come me. A me un prete con tutte le sue parole non mi aiuta. Non ho bisogno.
1: E chi ti dice che Don Michele mi ha aiutato solo a parole? Pure con quelle, ma dopo. Mi ha dato un lavoro e la dignità che avevo perso agli occhi di tutti. Soprattutto ai miei. Quando ci siamo incontrati, io non volevo l'aiuto di nessuno. Però lui mi ha aiutato ad aprire gli occhi. E mo' prova ad aprire il tuo.

0: Anna, aspetta.
1: Cos'altro c'è adesso? Chiamiamo i carabinieri.
0: Ma quali carabinieri? Volevo soltanto darti questo, può esservi utile. Poi Don Manolo, una volta a settimana, ve ne porterà un altro.
1: Noi non vogliamo niente, gliel'ho già detto.
0: Ma poi avevo preparato pure questa, ma intanto non la leggerai. C'è scritto che abbiamo organizzato una navetta per mamma. Sì, l'accompagniamo 3 volte a settimana a fisioterapia.
1: E in cambio? Non devo più rubare, oppure devo andare in chiesa ogni domenica.
0: Quella è una scelta tua. Noi stiamo semplicemente aiutando qualcuno che ha bisogno.
1: Padre, io credevo che i preti facessero le prediche a quelle come me.
0: Ci sono tanti modi per fare le prediche. Parlando, agendo. Ah, ho cercato pure in giro per qualche lavoretto e c'è un'azienda di telefonia che sta cercando una persona esperta, allora ho pensato a te.
1: Ci devo pensare.
2: Beh, non si può avere tutto al primo colpo.
0: Ah, pure te mi devi dare qualcosa.
1: Sì.
2: Cioè, tanto che abbia iniziato a fidarsi di me.
1: Nemmeno questa mi serve più. Ne faccia quello che vuole.

0: Domenicali! Domenicali!
1: Beh, che è ancora qua?
0: Io te l'avevo detto, se non mi fai trovare la cintura, io non me ne vado da qui finché non parlo con Don Michele.
1: Sì, ma ci siamo visti ieri, ti avevo detto al prossimo mercatino.
0: Eh sì, io rimango fino al prossimo mercatino con i pantaloni che mi calano. Ma va, va, Don Michele! Don Michele!
2: Eccomi. Ecco la cintura.
1: Don Michele, scusa.
2: No, è giusto, la cintura serve. Ti ha detto bene, ti piace questa cintura?
0: Bellissima.
1: Bella, bella.
0: Sì, sì, sì.
2: Vediamo se ti sta bene.
0: È perfetta, secondo me.
1: Moci!
0: Sia ringraziata la Divina Provvidenza. Io sapevo che potevo contare su di lei. Grazie, grazie, grazie, grazie mille, grazie.
2: E poi oh, a lui.
0: Un abbraccio anche a lui.
1: Ma no, ma per carità.
0: Invece sì, vieni qua, vieni qua. Enorme sei. Grazie, grazie, grazie.
1: Ma dove si trovate quella cintura?
2: È da Anna Falconi. La poco di buono.
1: Ah, Anna, è tornata a fare traffici in chiesa.
2: Ha preso pure un pugno, in un occhio, in un po' che per occhio nero.
1: Beh, allora mi auguro che questa gli serva di lezione e che non torni mai più.
2: Ma l'ha imparata proprio bene la lezione.
1: Ah.
2: E mi sa che tornerà spesso.
1: Che vuoi dire?
2: Chiedi Angela. È lei che l'ha aperto gli occhi.
1: Ha aperto gli occhi? Ma perché Angela che fa l'oculista?
2: Meglio, lei riesce a far vedere pure i ciechi.
3: Sì, caro mio. Dopo tutto c'è riuscita con te.
1: Dai su con sto mercatino che dobbiamo ancora... Gli occhiali, ce l'abbiamo degli occhiali? Che... Anima, che dobbiamo...
3: Come diceva Madre Teresa, spesso si vedono fili elettrici, piccoli, grossi, nuovi, vecchi, che da soli sono inutili. Però se uno ci fa passare la corrente, ecco, quei fili siamo noi e la corrente è Dio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Trovo già qui il mio chef Fabio Cinelli all'opera. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E buongiorno anche ai nostri meravigliosi buon gustai, gli assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno cari.
2: Ciao Bea, ciao Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno Bea, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno a voi che ci seguite da casa, amiche e amici. Noi siamo pronti a stupirvi anche oggi con dei piatti particolari. Vedo il mio chef che sta pulendo un ortaggio. Che cos'è?
1: Sono i gobbi.
0: I gobbi? Io non ne ho mai visto uno.
1: Stessa famiglia dei cardi, particolarità è che viene coltivato in una maniera incredibile, ovvero viene coperto, arrivato a una certa della sua crescita, viene coperto con del nylon nero o addirittura sotterrato, come una volta, affinché non raggiunga un processo particolare e sia dolce rispetto al cardo selvatico che è fortemente amaro.
0: E che cosa ci fai con questo gobbo?
1: Ci facciamo una parmigiana.
0: La parmigiana di gobbi, vado di subito a leggere gli ingredienti alle nostre amiche e amici a casa in modo che possano farla anche loro con noi. Allora, per fare la parmigiana di gobbi occorrono 1 kg di gobbi, 500 g di pomodori pelati, uno spicchio d'aglio, 3-4 foglie di basilico, zucchero quanto basta, 4 uova, 250 g di farina 00, 40 g di olio extravergine d'oliva, olio di semi di arachide per friggere, 300 g di mozzarella, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, sale e pepe nero. Oh, una parmigiana di gobbi, e quindi immagino che dovremo anche friggere, ho letto anche che serve
1: sì,
0: l'olio d'arachidi. Però per prima cosa che cosa facciamo?
1: Allora, io vorrei svelare un piccolo segreto alle nostre amiche a casa, amici a casa. Quando puliamo i gobbi o cardi o viceversa, di togliere anche la pellicola posta all'interno, non lo fa quasi nessuno, ma è la parte che rende particolarmente duro questo ortaggio.
0: È un po' come un grande sedano?
1: Sì.
0: Oppure come il gambo dei carciofi?
1: Come mi piace di più.
0: E vedo poi che lo metti in acqua e limone perché
1: proprio
0: non
1: perché
0: si ossidi.
1: Come i carciofi tendono a scurirsi e quindi ad ossidarsi, come hai detto te giustamente.
0: Ma che bello, vedi, piano piano sto imparando. Però la cosa che mi colpisce è che veramente io forse non ci ho mai fatto caso, però non li ho mai cucinati, non ne ho mai fatto uno. Ed è bellissimo imparare che anche chi non l'ha mai fatto può cominciare a farli.
1: Certo.
0: Tu li avevi mai fatti, Sonia, i gobbi?
2: Allora, no, io non li ho mai fatti, però ho un ricordo di zia Maria e zia Teresa che a Natale preparavano i cardi fritti in pastella e quello era il nostro simbolo natalizio nell'intera famiglia dalla parte di papà.
0: E invece poi, tu Luigi che raccogli, allora, hai l'orto, li conoscevi?
3: Io raccolgo i carducci che sono le foglie più fresche del carciofo.
0: Carducci, che nome carducci. Poetico. Ho fatto la battuta, scusa.
3: Però penso che si cucinino raramente perché sono laboriosi da pulire, veramente.
0: Vedo che però
3: è un lavoro lungo.
0: Fabio si diverte. Non hanno le spine come i cardi?
1: No, no, no, non è come il cardo selvatico che ha delle spine, no, si possono lavorare in piena tranquillità.
0: E tu usi questo particolare coltello, scusa, lo fai vedere, io ce l'ho a casa, me lo sono comprato, come si chiama questo?
1: Uno spelucco.
0: Lo spelucco.
1: Però le nostre amiche possono tranquillamente utilizzare.
0: Ah, vedi, il pelapatate.
1: Esatto.

0: Allora, io ti devo tagliare la mozzarella, giusto? Mi avevi detto che dovevo farlo in pezzi grossi, allora, perché poi dobbiamo andare a friggere, vero?
1: Sì, questi vengono lasciati a bagno e questo è come noi li prepariamo.
0: Tu li avevi quindi già preparati di là. Vai, ti seguo. La mozzarella la lascio qua o ti serve?
1: Ci servirà fra un poco, però se
0: la lascio qua?
1: Però la lasciamola là.
0: Va
1: grazie.
0: Bene, allora vengo a vedere.
1: Allora, noi nel frattempo ci siamo preparati una salsa di pomodoro, pomodoro, aglio, basilico. Dobbiamo soltanto rimuovere, e potresti farmelo te cortesemente, uno spicchio d'aglio e una foglia di basilico.
0: Ne avevi messo uno?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì, sì, io li conto proprio per evitare...
0: Bravo, perché io mi li dimentico, poi si sfaldano e capita sempre che lo mangi mio marito, il pezzo d'aglio. E io non è che sia molto molto contenta di questo, però devo imparare.
1: E abbiamo messo un pochino di sale, non abbiamo corretto minimamente l'acidità del pomodoro. Io lo lascio all'ultimo, così ognuno è libero di gestire secondo i propri gusti.
0: E qual è il segreto?
1: Allora, potremmo mettere dello zucchero, cosa che io faccio, perché
0: però, se abbiamo
1: mi piace la dolcezza del pomodoro.
0: Ecco qua.
1: Però al tempo stesso si potrebbe utilizzare del bicarbonato. Qui la cosa è un pochino più sofisticata perché è una questione di correzione di acidità, perché usiamo un prodotto chimico come il bicarbonato, fortemente basico, che contrasta l'acidità.
0: E li metti insieme? No,
1: no,
0: o
1: uno,
0: zucchero o bicarbonato?
1: Diciamo lo zucchero è più gradevole,
0: certo,
1: però non compensa l'acidità, la copre.
0: Benissimo, va benissimo. Olio di semi d'arachide per friggere e deve essere ben caldo.
1: Sì.
0: Quindi i gobbi
1: abbiamo...
0: che sono stati a mollo nell'acqua e limone, asciugati.
1: Poi li abbiamo presi, asciugati, scottati in acqua, li abbiamo appena appena, li abbiamo appena appena lessati.
0: Non
1: per ancora...
0: crudi,
1: no,
0: ma lessati.
1: Hanno mantenuto completamente la loro consistenza. Sì, poi...
0: Nelle uova, che sbattiamo senza sale?
1: Aggiungiamo.
0: Ah no, io chiedo scusa, voi friggete abitualmente, no? È meglio che mi distragga un attimo, perché... quando lavora non vuole essere disturbato, scusi.
1: Non
0: chef.
1: È vero, non è vero, apprezzo sempre la tua collaborazione.
0: Io domando troppo. Voi friggete?
2: Allora, noi friggiamo non spessissimo perché chiaramente, però diciamo che una volta ogni 10 giorni così ci concediamo il fritto.
0: Voglio chiedervi una cosa, ma avete sentito che facciamo la parmigiana? Ci sono tanti modi di fare la parmigiana, cioè con qualunque tipo di cosa possiamo fare, di ortaggio possiamo fare la parmigiana, possiamo farla di melanzane, che è la più tradizionale, la parmigiana di zucchine, di carciofi anche.
1: Certo. E
0: qualcuno fa anche la parmigiana di patate, che io però chiamerei sformato più che parmigiana.
1: Sì, sì, sì, diciamo.
0: Mi piacciono i commenti di Fabio. Sì, sì, io faccio la parmigiana.
1: Non convintissimi.
0: Io faccio
1: la parmigiana è diversa dallo sformato.
0: Io faccio la parmigiana di melanzane e la faccio anch'io indorata e fritta, si dice, quindi passando prima nell'uovo, poi nella farina e poi friggendo le melanzane nell'olio bollente. Ecco, vedo Sonia che fa così, cioè.
2: In Sicilia assolutamente no, in Sicilia si mettono sotto sale le melanzane per togliere un po' dell'amaro eccetera eccetera e poi si friggono, ma senza pastella, senza farina, senza uova, senza nulla, fritte così nell'olio bollente e poi penso che il procedimento pomodoro, mozzarella...
0: Ma la buccia la lasci o no?
2: Sì. Non completamente, però un po' la lascio.
0: Un po' di
2: Non completamente, però.
0: Bene, allora, la prima parte di gobbi è fritta. Tu stai preparando il sughetto, l'abbiamo già preparato.
1: Pronto, esatto.
0: Continui a friggere. Mentre tu continui a friggere, io farei entrare l'ospite che cucina oggi con noi. È Silvia Tavella da Genova, ma con origini palermitane. Silvia! Buongiorno.
3: Buongiorno,
0: benvenuta, benvenuta. Ti presento subito il nostro chef.
1: Ciao, benvenuta.
3: Ciao.
0: Sta friggendo, si sente?
3: Sì, E che cosa sta friggendo?
0: I gobbi.
3: E cosa fai con i gobbi?
0: La parmigiana.
3: Hai capito, la parmigiana di gobbi.
0: Che sono ansiosi di assaggiare i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
3: Ciao, ciao Silvia.
4: Ciao, buongiorno.
0: Sì, ma io so che vi siete già incontrate, avete già fatto sodalizio oggi. È tutta Sicilia in realtà, perché,
3: esatto.
0: Ecco, la nostra amica, salutiamo anche gli amici di Genova e le amiche di Genova che ci stanno seguendo,
3: certo.
0: Perché è la città in cui vivi adesso, giusto?
3: No, sempre vissuto perché io ho una mamma genovese e un papà palermitano, ma ho sempre vissuto a Genova.
0: Quindi
3: sono nata a Genova.
0: Un incontro di sapori, di tradizioni.
3: Sì, sì.

0: che si sono, hanno fatto una bella sintesi.
1: Una doppia anima.
0: Una doppia anima. Ci dirà un sacco di cose belle, Silvia, perché ha una vita molto interessante, ma prima di tutto mi hai chiesto di prepararti degli ingredienti che io porto subito sul nostro banco. Sgombero immediatamente.

0: uova e cumino.
1: Cumino. E che cosa dobbiamo cominciare a fare con le carote?
0: Allora,
1: senza svelare cosa prepareremo?
0: Adesso, prima di tutto, noi dobbiamo pulire le carote e grattugiarle.
1: E ti serve
0: poi,
1: questo?
0: Esatto.
1: Bene.
0: E poi vedremo.
1: Vedremo. Vuoi mettere anche tu
0: sì,
1: gli
0: perfetto.
1: Scarti dove abbiamo quelli dei gobbi?
0: Perfetto, così. E
1: tu hai un blog di cucina.
0: Sì.
1: Che si chiama?
0: Si chiama laReginadelFocolare.it.
1: Quanto mi piace, la regina del focolare.
0: La regina del focolare.
1: Mi chiama così anche mio marito.
0: Vedi?
1: Sì, però
0: così
1: hai
0: parlato... M'han chiamato i miei figli a me.
1: Vero.
0: Il nome nasce dal fatto che quando ho aperto la prima casella di posta elettronica che hanno aperto loro, io ho detto scegliete un nome, loro hanno scelto quello.
1: Bellissimo, perché i tuoi figli collaborano anche insieme a tuo marito, no?
0: Mio marito è il più grande collaboratore, i figli collaborano perché mangiano, ma hanno collaborato tantissimo alla nascita del blog.
1: Perché ti hanno spinta a farlo,
0: perché
1: prima
0: spinto.
1: Avevate un libro di cucina, di ricette della famiglia.
0: No, sì, noi avevamo assolutamente, io avevo un libro di cucina, io ho fatto catering tanti anni con un'amica che ancora faccio. E come tutte le signore, o molte signore, non lo so, io avevo il mio quaderno rosso che ho ancora. E,
1: guarda, facciamo così, io te le continuo a pulire e tu cominci a grattugiarle.
0: Ah, perfetto, bravissima, grazie. E dicevo, sul mio quaderno c'erano tutte le ricette di casa, dove loro attingevano spesso e volentieri.
1: Bene, mentre noi continuiamo a pelare, a grattugiare le carote, voi rimanete qui e guardate un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola, abbiamo un sacco di sorprese oggi.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Silvia Tavella, genovese ma con origini palermitane. Il nostro chef Fabio Cinelli sta facendo la sua parmigiana di gobbi.
18: Sto difendendo i gobbi.
1: Perché? Perché i nostri assaggiatori hanno già...
18: No, un po' tutti hanno approfittato, vedi? Mi distraggono e erano
1: durante
18: il doppio.
1: Durante la pubblicità
18: qua
1: succede di tutto, vanno tutti ad assaggiare qualcosa. Bene, vedo che voi però siete...
0: Noi no.
19: Noi questa volta niente.
1: Sono stati... Per la prima volta non sono stati loro.
0: Gli unici che dovevano assaggiare.
1: Infatti,
0: ancora aspettano.
1: Vedrai che fine farà quello che stiamo facendo noi. Abbiamo grattugiato le carote.
0: Che sono qua.
1: E stai rompendo le uova.
0: E ora rompiamo le uova.
1: Perché che cosa facciamo?
0: Facciamo un rotolo di frittata al forno.
1: Rotolo di frittata al forno con le
0: carote e il cumino.
1: Ma prendete nota perché quello che occorre per fare una frittata di carote arrotolata... Occorrono 500 g di carote, 6 uova, 5 g di sale, 5 g di pepe nero, un cucchiaino di cumino. Per il ripieno di hummus e rucola occorrono 50 g di rucola, 2 g di sale, una confezione di ceci in scatola, succo di limone, uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di tahina, sale, prezzemolo, coriandolo e peperoncino piccante quanto basta. Mamma mia, ci sono quindi anche delle spezie che renderanno il nostro rotolo esotico.
0: Un po' sì.
1: Il cumino.
0: Il cumino. Cumino, senti come profuma.
1: Questo?
0: Quello.
1: Mamma mia, Luigi lo conosce il cumino, vero?
19: Lo utilizzo anche io quando cucino il riso all'orientale. Uso tutte queste spezie meravigliose.
0: Battiamo le uova, ci ho messo il sale, il pepe. Adesso ci aggiungiamo le carote, questa la mettiamo qua.
1: Sì, abbiamo...
0: Mi dai un cucchiaio per favore?
1: Eccolo.
0: Grazie.
1: Invece la tahina,
0: Invece lo la so. Tahini

0: Lo so io.
1: La Sonia, cos'è la
0: Sonia?
2: Sonia, vai.
0: È una crema che si ottiene frullando il sesamo.
1: Sì.
0: E questo è una reminiscenza della cultura araba in Sicilia, non per fare la campanilista, però giusto, Silvia?
2: No, ma adesso quello che proprio mi piace di queste cose che stiamo cucinando è che ci raccontano che il Mediterraneo in realtà sta tutto insieme, che noi abbiamo spesso contaminazioni in cucina da altre culture. E l'hummus è una ricetta tipicamente medio orientale, si mangia dappertutto, si mangia in Grecia, si mangia in Libano, e il cumino anche è una spezia medio orientale che però qua con le carote sta benissimo, gli dà una bella spinta e noi ce lo mettiamo adesso. Io avevo scritto un cucchiaino, anzi lo facciamo per bene.
1: Silvia è molto esperta, tu sei laureata in scienze naturali, quindi sì, hai sempre avuto a che fare con la materia, con la natura, conosci?
2: Sì, sì, sì, io ho fatto scienze naturali dopo il liceo classico perché allora era un corso sperimentale del mio liceo e avevo una professoressa molto brava. Io avrei voluto fare filosofia, invece poi ho finito che ho fatto scienze naturali e sono contenta perché poi mi è servito. Grazie.
1: Io sono bravissima come assistente in cucina, potresti dirlo al mio chef che invece mi redarguisce continuamente?
0: Hai una fantastica assistente in cucina.
1: Ecco, allora, adesso abbiamo...
3: utilizzerò di più come assistente.
1: Ecco, grazie.
3: Accetto il consiglio, grazie.
1: Abbiamo preso la teglia, avete visto, l'ho subito posizionata qui, perché con questo impasto di carote, uova e...
2: È facile perché le carote sono crude, quindi è una cosa che si fa molto velocemente, si stende su una teglia abbastanza grande, questa è proprio la leccarda del forno, in maniera da avere, diciamo, una sfoglia, cioè una frittata sottile, più o meno omogenea, che facciamo cuocere al forno.
1: Allora, io vado a mettere la nostra teglia
2: nel forno
1: e cominciamo a preparare l'hummus per farcirla. Fabio, potresti metterla tu nel forno così io aiuto Silvia?
3: Certo.
1: Grazie, caro. Allora, tu sei sposata da
2: 40 anni
1: e sei già nonna.
2: Sono nonna di 2 nipotini e mezzo.
1: Perché mezzo?
2: Perché mia figlia ha 2 bambini e uno dei miei 2 figli maschi aspetta un bambino che abbiamo recentemente saputo che è una femmina.
1: Che bello! E abbiamo anche delle foto, ci hai portato delle foto con i tuoi nipotini.
2: Questi siamo noi, è una foto recentissima.
1: Con tuo marito Sergio.
2: Io e mio marito, sì, che è il mio... braccio destro, no, è proprio la mia anima.
1: Ma cura il tuo blog.
2: Non so più
1: anche
2: dove comincio io e dove finisce lui.
1: Che bella questa cosa. Una carne sola.
2: Una carne sola, proprio vero.
1: E poi?
2: Questi siamo io e Alberto che andiamo all'altare. Lui aveva detto che non voleva i petali. Invece questi petali in terra ci sono, come potete vedere. Allora guardiamo in terra e io dico, dai, che bello camminare sui petali. Questo è mio figlio Francesco. Qua siamo a Venezia, insieme.
1: E 3 figli e soltanto la figlia ti ha fatto i nipotini?
2: Per il momento sì. Questa è mia sorella piccola che si chiama Enrica e che si abbraccia, si bacia uno dei suoi cani, lei ne ha 5.
1: 5 cani e vive in campagna?
2: 5 cani e vive in campagna, sì, assolutamente.
1: E i ceci li mettiamo dentro il frullatore per frullarli
2: e
1: fare l'hummus?
2: I ceci li mettiamo qua.
1: È un hummus un po' speziato questo perché...
2: Sì, l'hummus è sempre un po' speziato. Ci mettiamo un goccino di sale, che quello serve sempre.
1: E tuo marito Sergio, dicevamo che fa le fotografie che
2: del
1: poi
2: blog.
1: Tu pubblichi nel blog.
2: Assolutamente sì. Lui è un bravissimo fotografo, ha sempre fotografato bene. Mi prendo uno spicchio d'aglio mentre
1: parliamo. Ha sempre fotografato bene,
2: sempre
1: fa un altro lavoro.
2: Fa
1: però
2: un altro lavoro, da giovane fotografava molto di più. Quando io ho cominciato a scrivere le mie ricette di cucina, ci volevano le foto.
3: Certo.
1: Esatto.
2: E quindi lui me ne ha lasciate fare 1 o 2, poi ha detto sono troppo brutte. E come io ho colto la palla al balzo, sono molto contenta di questa cosa perché gli ha permesso di tirare fuori tutta una parte creativa che lui ha, fortissima, e fa delle foto molto belle. E poi anche perché è una cosa che facciamo insieme.
1: La fate insieme?
2: Levo l'anima dall'aglio, mentre chiacchieriamo.
1: Intanto lei ci dice tutti quanti i suoi
2: segreti. Levo l'anima.
1: Facciamo l'hummus con l'aglio ma senza l'anima, che è un po' indigesta.
2: Esatto, poi facciamo così, così il frullino poi lo frulla bene.
1: Sì, allora frulliamo i ceci.
2: Vai.
1: Aspetta che questo non lo so montare mai, eccolo.
3: Siamo sempre dell'idea che sia una brava assistente, vero?
2: Eccolo lì. E adesso apriamo e mettiamo dentro tutti gli altri ingredienti, così finiamo di frullare.
1: Va bene.
2: E nel frullino metteremo ancora un pizzico di peperoncino che ci vuole per dargli un po' di verve, prezzemolo e coriandolo, già un po' tritati. Mettiamo il succo di mezzo limone e la tahina. Sono 3 cucchiai e ci vuole tutta perché dà cremosità all'hummus.
1: Che buona la tahina, io la spalmo anche sulle fette biscottate.
2: Buona, si fanno anche i biscotti con la tahina, tante cose, il pollo, insomma, è buona.
1: E si ottiene frullando i semi di sesamo finché non rilasciano la parte oleosa.
2: Sì, sono molto oleosi, quindi viene fuori una crema.
1: Allora,
2: ora richiudiamo e finiamo di frullare il nostro hummus, così poi lo abbiamo pronto.
1: Bene, io faccio le pulizie nel frattempo.
2: Abbiamo finito.
1: Oh,
2: mi sembra che vada bene, abbiamo un bel composto cremoso, questa mi serve, sì. Così possiamo farcire la nostra frittata.
1: Allora, la frittata noi l'abbiamo messa nel forno, ma Silvia, opla!
2: È un'assistente perfetta.
3: Assolutamente.
1: Silvia l'aveva già preparata.
2: Eccola qua, coperta.
1: Allora, cosa bisogna fare perché non si irrigidisca troppo e poi non possa essere arrotolata? Conservarla?
2: Bisogna lasciarla raffreddare coperta, cioè al contrario di quello che si fa sempre, in maniera che tutto il vapore acqueo e l'umidità della frittata resti dentro. E poi tenerla coperta. Eccola qua, ce l'abbiamo pronta.
1: Bene.
2: Vedi che è bella, morbida.
1: Bellissima.
2: Guarda come si arrotola bene.
1: Morbidissima.
2: Perfetto.
3: Bella.
2: Ora noi andiamo a farcirla con il nostro hummus.
1: Con il nostro hummus. E, tu hai fatto una scelta nella tua vita, cioè di non lavorare, lasciare che lavorasse solo Sergio, proprio per occuparti di questi 3 bimbi che erano arrivati così presto uno dietro l'altro.
2: No, non proprio. La scelta è stata fatta prima. Noi abbiamo deciso deciso io e lui di vivere con uno stipendio. Perché avevamo fatto una scelta cristiana che tuttora ci rappresenta e volevamo provare a vivere una vita più semplice.
1: Ma la cosa che mi colpisce però, scusami se ti interrompo, è che tu il tempo che avevi a disposizione non lavorando non l'hai tenuto per te, lo usi per donarti agli altri, doni questo tempo, fai delle cose molto belle, molto importanti, a parte il tuo blog. Abbiamo delle foto, ecco, mentre sei lì, che bello questo scorcio. È bellissima questa foto, mentre sei con il computer però davanti alla finestra.
2: Vedi, sto scrivendo una storia perché avevo fatto un giro nel Piacentino quest'autunno con l'Associazione Italiana Food Blogger, di cui faccio parte, che è un'associazione culturale. Ma perché cosa è successo? Che scrivendo le ricette mi sono resa conto che il cibo ha moltissimo da raccontare e che prima di far parte dell'identità culturale di un territorio e di tutto quanto è proprio la nostra identità, le nostre radici, le nostre emozioni. Quindi insieme alle mie ricette ci sono sempre tante storie.
1: Tante storie e tu condividi tutto questo con tante persone, anche magari persone che hanno delle difficoltà e attraverso i tuoi corsi di cucina ritrovano un linguaggio anche, un modo di stare insieme e comunicare con gli altri.
2: Quella è una cosa molto bella, è l'associazione per la quale io faccio volontariato, che è un centro di ascolto, che si chiama CIF Mascherona, è una delle molte, diciamo, diramazioni del CIF.
1: Scusa un attimo, ti interrompo perché vedo che il nostro Fabio è pronto con la composizione della sua ormai micro parmigiana, perché aveva pochi gobbi per farla.
3: Pochi ne erano rimasti.
1: Va bene, quella me la porto a casa, mi avviso.
2: La micro parmigiana è tua.
1: È tutta mia, è una monoporzione. Metti anche il parmigiano sulla parmigiana, giustamente, e poi la inforni, giusto?
3: Giustissimo.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con questa cosa.
2: Come prima cosa basica, intanto mi prendo, mi passi l'olio per favore. Grazie mille. Mettiamo un filo d'olio solo sopra questa rucola.
1: Benissimo.
2: E chiudiamo.
1: E chiudiamo il nostro
2: Vi racconto CIF Mascherona, che è, come dicevo, un centro d'ascolto che ha 2 giorni alla settimana di distribuzione degli alimenti, ma quella... Allora, si arrotola stretto.
1: Sì.
2: Tutto
1: aiutandosi
2: per lo stesso
1: con
2: verso.
1: La carta forno.
2: Esatto, ci aiutiamo con la carta forno. Se si rompe un po' è normale e non importa, fino ad arrivare bene in fondo.
1: Che bello!
2: Ecco,
1: mamma mia, questo lo rifaccio io.
2: Vedi cosa? Sì, questo è bellissimo.
1: Cioè, alla fine non è difficile.
2: No, si prepara in anticipo, poi si taglia bene, va benissimo d'estate, anche bello freddo per la famiglia, ma anche se hai una cena, una festa, una cosa di questo.

0: Ma adesso questo dove
1: adesso
0: va?
1: Questo lo stringiamo bene così, in maniera che resti bello compatto, lo mettiamo in frigo. Sta in frigo un pochino e poi quando si taglia, in maniera che l'hummus si compatti bene.
0: Quindi si va in forno una volta sola quando facciamo la frittata, il rotolo. Ma la parmigiana è nel forno, il nostro rotolo adesso andrà in frigo, ma noi mica ci fermiamo qua perché Silvia ci cucina un'altra cosa. Cosa ci fai adesso?
1: Un dolce.
0: E che dolce?
1: Adesso prepariamo un dolce che è una crostata fatta con la farina di riso venere, la robiola, un ripieno di robiola, mirtilli e un profumo di rosa.
0: Quindi crostata di riso venere e robiola. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che le nostre amiche e i nostri amici possano riprodurla nelle loro cucine. E per preparare la crostata di riso venere e robiola occorrono per la pasta frolla 150 g di farina di riso venere, 150 g di farina 00, 100 g di zucchero, 200 g di burro, 2 tuorli. Per il ripieno 250 g di robiola, 2 cucchiai di zucchero, 5 gocce di essenza di rose di ottima qualità, 2 albumi, 100 g di mirtilli, 1 cucchiaio di zucchero. Oh, e subito chiariamo una cosa, perché io pensavo che ci facesse una crostata col riso lesso, tipo quelle pizze di riso che si fanno. Invece è la farina riso venere, che troviamo già preparata o la dobbiamo fare noi in casa?
1: Possiamo fare tutte e due le cose. La farina di riso venere si trova in commercio, è semplicemente la farina di riso fatta con il riso venere, che ha quel bel riso nero integrale, profumatissimo di biscotto. Però se una casa ha un buon frullatore con un motore bello potente, allora
0: possiamo farla dentro casa. E mentre noi prepariamo tutti quanti gli ingredienti, io vorrei farti vedere una clip. Chi ti pensa da casa?
2: Ciao, sono Elena, una cara amica di Silvia. Ho pensato di prepararvi una tipica ricetta di pesce. Il pesce, naturalmente pulito e sfumato, viene messo dentro della carta d'alluminio e condito con dell'aglio. Poi metterò delle acciughe, poi dei capperi, ai miei figli piacciono tantissimo e quindi io le metto in abbondanza. Poi condiamo un bel pizzichi di sale, del limone, dell'olio e poi un aroma che può essere, a noi piace il rosmarino, ma può andare bene anche del prezzemolo se preferite, l'accortezza che bisogna avere è quella poi di richiudere i cartocci ermeticamente. Andremo a infornare. Adesso andiamo a vedere se la nostra ricetta è andata a buon fine. E queste sono le nostre orate al cartoccio.
0: Orate al cartoccio? Io ho imparato un'altra cosa oggi. Ma chi è questa tua amica?
1: Lei è una mia amica di tutta la vita. È la ragazza con cui ho studiato tutta l'università. Da allora noi non ci siamo mai lasciate.
3: Che bello.
1: Ci vogliamo veramente bene e soprattutto questa cosa mi commuove moltissimo perché lei è un tipo molto timido.
0: Che
1: e quindi
0: bello.
1: Insomma è un bel regalo questo che mi ha fatto oggi.
0: Beh, ringraziala da parte nostra. Noi siamo pronti per fare la nostra crostata di riso venere e robiola. Però scusami, io non so se hai notato che c'è un rumore di forchette.
1: Hai capito.
0: Guarda come vanno a quattro ganasce proprio. Cosa state mangiando? Già il rotolo avete sgraffignato?
4: Io ho assaggiato il rotolo di Silvia e devo dire che è veramente spettacolare.
1: Ah, grazie.
4: E mi viene in mente una cosa in palermitano che voglio dirti. A buon vascello, un manca timoni, che in questo caso, secondo me, nel senso a buon vascello non manca il timone, nel senso la guida, che secondo me è il risultato di quello che hai fatto, è la compenetrazione tra la cultura gastronomica ligure e quella siciliana.
0: Bene, e allora andiamo a vedere ancora come continui a stupirci con guida del vascello,
1: allora,
0: capito bene?
1: Sì,
0: allora, farina di riso.
1: Farina di riso venere, questa bella nera che ci piace tanto. Però non possiamo usare solo farina di riso venere perché faremo una crosta troppo friabile. Perché la farina di riso è molto friabile.
0: Bene.
1: Uniamo le due farine, le mescoliamo un po' con la
0: forchetta. E può essere farina 0, farina 1?
1: No, farina 1 per fare i dolci non va assolutamente bene, ci vuole la doppio 0, però potremmo mettere qua anche la fecola, per esempio. Cioè, se dovessimo fare questa ricetta sarebbe molto favorevole per chi non mangia farina, perché c'è solo la metà di farina di grano, bene, quindi si potrebbe sostituire. Aggiungiamo lo zucchero,
0: quindi prima le polveri. E poi non va lavorata molto, quindi andiamo velocemente a preparare un impasto mettendoci il burro a temperatura ambiente.
1: Esatto, lo mettiamo a pezzetti.
0: A pezzetti.
1: Qua dentro la pasta frolla si fa fioccare, si dice, cioè si impasta un po', fa delle sorte di fiocchetti.
0: Benissimo. Ecco, non avevo capito, infatti, dicevo fioccare
1: e invece perché viene a fiocchi.
0: Come dei fiocchi. Vedi? Fioccare e sabbiare è la stessa.
1: Adesso
0: bellissimo.
1: Tu potresti fare una bella cosa per me. Difficile.
0: Sì.
1: Rompere le uova, ma tenermi i bianchi in una ciotolina perché ci serviranno dopo.
0: Allora, tengo i bianchi qua.
1: Esatto, in una ciotolina.
0: A rompere le uova nel paniere, sono bravissima. Ecco qua, teniamo i bianchi perché ci servono dopo.
1: Ci serviranno per la crema, sì.
0: Che altro posso fare?
1: Niente, io adesso purtroppo ho le mani sporchissime, o per fortuna. Me lo girate sulla spianatoia, uno dei due, per favore. Grazie, grazie mille.
0: Abbiamo fatto fioccare il nostro impasto sulla spianatoia, la nostra Silvia continua a lavorarlo e noi andiamo per un tempo molto breve in pubblicità. Ci rivediamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola tra poco.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Parte fra 3, 2, 1.

0: Bentornati nella nostra cucina, qui a Quel che bolle in pentola, siamo tutti al lavoro. Allora, il nostro impasto è pronto e lo mettiamo a riposare. Nel frattempo io vado a prendere quello che avevamo già lasciato riposare. La nostra Silvia sta preparando una crostata di riso venere e robiola. Avevamo questo impasto, ce l'ha portato già bello riposato, impacchettato, e lo stendiamo molto velocemente con il mattarello.
1: Allora, come prima cosa lo dividiamo a metà, perché noi faremo una crostata chiusa e quindi ci serve il sopra e il sotto. Per cui dividiamo a metà e stendiamo la prima parte. Abbiamo una teglia rettangolare lunga e stretta.
0: Eccola.
1: E quindi cercheremo di, insomma, di non dargli proprio la forma della Sardegna a questa pasta, ma una forma più compatibile con lo stampo dove lo dobbiamo mettere.
0: Ascolta Silvia, mentre tu stendi, pensare a te, alla tua vita, a quello che fai, mi ha fatto venire in mente una frase che avevo appuntato nel mio libro, un libro in cui appunto gli ingredienti e le ricette e anche delle frasi che mano a mano mi colpiscono, e oggi ho pensato a te con questa frase di Tolstoi: una vita tranquilla, appartata, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere, è un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità, e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E tu la incarni proprio oggi, ascoltandoti raccontare di tutte le cose che fai, del tuo matrimonio, della tua famiglia, del tuo essere nonna, del tuo essere così disponibile verso gli altri. E ho proprio pensato a te, e infatti penso che tu sia molto felice.
1: Allora, io sì, sono stata molto felice delle mie scelte, non ho mai avuto, diciamo, rimpianti. Ho avuto un grandissimo privilegio nella mia vita, che è stato quello di avere tanto tempo per riflettere. Allora, qua si rompe tutto, ma noi ricomponiamo.
0: Ecco, amiche e amici a casa, se dovesse rompersi in questo momento la frolla che voleva arrotolarsi sul mattarello per essere poi disposta,
1: esatto,
0: nella teglia, non
1: bisogna...

0: un problema, perché
1: la frolla a me succede sempre. Grazie per avermi liberata da questo peso.
0: Se è un po' più fredda succede meno, però il problema, la verità è che la farina di riso è molto friabile.
1: Invece cosa stai facendo tu, chef?
2: Sto preparando mirtilli e zucchero.
1: Su indicazione di Silvia,
2: certo.
1: Che serviranno per la nostra crostata.
0: Certo.
1: Ormai la frolla estesa, direi di cominciare a fare il ripieno.
0: Il ripieno,
1: giusto?
0: Sì.
1: Perché poi la vita va condita e farcita. Per esempio, c'è una frase che condisce la tua vita, che ti dà coraggio?
0: Allora sì, la frase che mi dà coraggio, che poi sono due semplicissime parole, è non temere. Non temere è...
1: evangelico.
0: È Vangelo proprio, ma tutti i nostri papi, Giovanni Paolo II, ma anche Papa Francesco, la dicono sempre, non solo loro, chissà quante altre persone la dicono, perché la vita ci spaventa spesso. E invece tante volte le cose di cui hai paura poi... non c'era motivo di aver paura, si risolvono in una, come posso dire, in un vantaggio tante
1: volte. Ecco, come se fossero dei regali nascosti.
0: Esatto.
1: Montiamo la robiana con lo zucchero. E mentre montiamo andiamo a vedere come farà a stupirci oggi Francesca.
3: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io mi trovo al comprensorio Barberini nel centro di Roma e più precisamente al circolo ufficiali delle Forze Armate d'Italia. Buongiorno chef,
4: buongiorno.
3: Lo chef Pierluigi Galano è con me, grazie di averci aperto le porte di questa cucina splendida,
4: grazie,
3: devo dire.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Allora chef, che stai preparando di buono?
4: Oggi prepariamo delle noci di capesante su un crema di zucca con zenzero, scorzette di limone e spinaci saltati.
3: Oh, sono molto curiosa. Al via con la preparazione.
4: Allora.
3: Allora, abbiamo intanto tagliato la nostra zucca a dadini per portarci avanti.
4: Sì, l'abbiamo spadellata con del burro e irrorata con del brodo vegetale.
3: E quello che è venuto fuori è questa meravigliosa crema di zucca.
4: Sì.
3: Qui c'è una bella fogliolina
4: di finocchietto.
3: Poi, allora, andiamo avanti. Spinaci.
4: Questi spinaci anch'essi sono stati spadellati con dell'aglio e olio e una spruzzata di limone.
3: Benissimo.
4: E adesso andremo a scottare le capesante.
3: Le capesante. Io faccio la tua assistente, chef, va
4: bene? Grazie mille, è un onore.

0: andiamo a cucinare le nostre capesante in quale modo? Padella con olio caldo.
1: Olio caldo, un minuto per lato, gli facciamo fare una bella reazione e poi dopo li mettiamo sulla crema e gli spinaci.
0: È tua questa ricetta, chef? L'hai deciso tu questo piatto?
1: Eh no, l'ha decisa il nostro superiore.
0: Il nostro superiore chef Luigi Cosciotti, che salutiamo, che è qui, che supervisiona tutti i nostri chef. Intanto le capesante vanno avanti nella loro cottura. Possiamo utilizzare secondo te anche altre tipologie di pesce?
1: Come no, anche un calamaro, una cottura molto veloce, gallinella.
0: Bene, per le nostre signore che ci seguono da casa e che vogliono fare questa ricetta, dimmi quando sei pronto, io ti aiuto ad impiattare. Allora,
1: nel frattempo mettiamo la crema.
0: Sì, mettiamo la crema.
1: La mettiamo al centro del piatto.
0: Benissimo.
1: Ecco, si è sporcato.
0: Non fa niente, perché questo è il bello della diretta. Noi qui facciamo tutto dal vivo, voglio dire.
1: Poi prendiamo i spinacini così, appena scottati, con le pinze.
0: Sì.
1: E li mettiamo al centro.
0: Spinacini al centro, benissimo. E poi andiamo a posizionare le nostre capesante,
1: sì,
0: che nel frattempo sono pronte, si sono cotte. Io mi avvicino per prendere anche un altro piatto, perché qui ci sono degli agrumi che Pierluigi ha preparato precedentemente, che danno un sapore speciale al nostro piatto. Tu posizioni e io vado a dare l'ultimo tocco, se posso, chef.
1: Ci mancherebbe.
0: Posso mettere sopra così?
1: Sì, sì.
0: Tu controlla tutto, eh? Eccolo qui. Allora, dal circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia, grazie chef Pierluigi Galano, grazie infinite, cara Beatrice, caro Fabio. Non mi rimane che assaggiare, poi vi racconto, eh? Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ma che meraviglia, davvero che sorpresa, ma è sempre così, che sia un circolo, una mensa, un ristorante, una casa. Francesca trova sempre atmosfera, trova sempre qualche tradizione, qualche ricetta che ci fa sentire in famiglia. Nel frattempo Silvia sta terminando di comporre l'impasto, la farcitura.
3: La farcitura della torta. Allora, qua in questa robiola dove avevamo messo un cucchiaio di zucchero, adesso aggiungiamo gli albumi, che non serve che siano proprio montati a neve, completamente semimontati, ma a casa, se si fa con una frusta elettrica o la frusta della planetaria, si monta tutto insieme, perché si montano anche gli albumi insieme alla ricotta. Il tocco finale magico, ecco, di questo impasto è l'aroma di rosa.
2: E quanto se ne mette?
3: Se ne mette poco per volta, qua ne mettiamo 4-5 gocce che bastano e gli danno quel profumo di rosa buonissimo, che non aggiunge dolcezza, ma aggiunge il profumo. Ci sono veramente di tutti i gusti, anche di mandorla, anche di limone.
2: E si usa in cucina anche
3: di violetta, io le uso tanto.
2: Che bello. È un po' come i millefiori che si mette nella pastiera.
3: Eh sì, come l'acqua di fior d'arancia, esattamente, che se non è buona, diciamo,
2: infatti,
3: no?
2: Non deve avere quel retrogusto chimico.
3: Eh sì.
2: E dopo che cosa si fa con i mirtilli?
3: Adesso, con i mirtilli che lo chef mi ha preparato.
2: Chef,
3: vieni, vieni, mettimeli tu, vieni, per favore.
4: Vai. Posso avere...
3: Metti un po'.
2: Che bello, è proprio quello che accade in cucina. La collaborazione tra due sapienti esperti della cucina che
3: io
2: si mettono
3: onorata
2: al servizio uno dell'altro,
4: che era il mio, insomma,
2: dona a noi la possibilità di assaporare qualcosa di veramente unico oggi. Tutti. Questa crostata di riso venere con robiola e mirtilli. È già bella così. In realtà poi noi la inforneremo coperta con un altro strato che abbiamo steso tra due fogli di carta forno,
3: che
2: adesso adageremo sopra.
3: Ora noi lo mettiamo sopra e qui c'è un avanzo, perché se dovesse rompersi questa cosa che a casa può capitare a tutti,
2: sì,
3: con l'avanzo, se si raffredda ancora un pochino in frigo, fate due foglioline, una decorazione carina che si mette sui buchi e ha risolto
2: tutti i problemi. E il rattoppo è fatto. E allora noi vi lasciamo mentre prepariamo la nostra bella crostata, ecco, pronta. E allora adesso noi facciamo un riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le nostre splendide ricette. Per preparare la parmigiana di Gobbi abbiamo cotto i pomodori pelati con olio, una foglia di basilico e l'aglio. Poi abbiamo aggiunto un po' di zucchero per eliminare l'acidità dai pomodori. Nel frattempo abbiamo pulito i gobbi e li abbiamo tagliati in pezzi di 6-7 cm. Li abbiamo immersi in acqua fredda acidulata per non farli scurire. Poi li abbiamo lessati, scolati e tamponati. Abbiamo battuto le uova in un piatto con un pizzico di sale e di pepe. Abbiamo passato i pezzi di gobbo nelle uova e subito dopo nella farina. Li abbiamo fritti fin quando non hanno formato una crosta dorata, li abbiamo scolati su carta assorbente, abbiamo cosparso il fondo di una pirofila con la salsa di pomodoro e poi abbiamo disposto i gobbi fritti uno vicino all'altro. Formato il primo strato, abbiamo messo ancora salsa e cosparso con la mozzarella tagliata a pezzetti e fatta ben scolare. Sull'ultimo strato della parmigiana abbiamo spolverato il restante parmigiano e cotto poi in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Per preparare la frittata di carote arrotolata abbiamo grattugiato finemente le carote, abbiamo sbattuto le uova con il cumino, abbiamo aggiunto le carote e abbiamo foderato una teglia con la carta forno. Vi abbiamo versato il composto di uova livellandolo bene. Abbiamo cotto per circa 20 minuti a 180 gradi. Abbiamo sfornato e coperto con un panno. In questo modo la frittata è rimasta morbida e facile da arrotolare. Poi abbiamo preparato l'hummus di ceci usando i ceci in scatola. Abbiamo aggiunto nel mixer sale, uno spicchio di aglio privato dell'anima, il succo di mezzo limone, 3 cucchiai colmi di tahina e le spezie. Abbiamo infine farcito la frittata con l'hummus e la rucola, arrotolato ben stretto con la carta forno e lasciato riposare in frigo per un paio di ore. Per preparare la crostata di riso venere e robiola abbiamo iniziato dalla frolla. Abbiamo mescolato la farina con lo zucchero e il burro. Abbiamo fatto fioccare il composto, poi abbiamo aggiunto i tuorli. Quando l'impasto ha iniziato a compattarsi abbiamo girato sulla spianatoia e terminato di impastare molto velocemente. Abbiamo lasciato riposare in frigo per circa un'ora. Nel frattempo abbiamo messo sul fuoco i mirtilli con un cucchiaio di zucchero e abbiamo lasciato cuocere per 5 minuti. Abbiamo montato la robiola con lo zucchero fino a farla diventare una crema. Abbiamo unito l'essenza di rosa e gli albumi semimontati. Abbiamo montato la crostata in uno stampo rettangolare, stendendo la frolla in 2 sfoglie. All'occorrenza aiutatevi con della carta forno. Abbiamo farcito con la crema di robiola e con il coulis di mirtilli. Abbiamo chiuso con altra frolla e cotto a 170 gradi per 40 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti che sicuramente potrete rifare a casa vostra seguendo il procedimento. Questa è la parmigiana di Gobbi del nostro chef, il rotolo di carote con l'hummus di ceci e la crostata di riso venere con la robiola e i mirtilli. Ma cara Silvia, che hai cucinato con noi, non è mica finita qui, eh?

0: perché questo è il momento della ricetta del riciclo.
1: Ah, io l'aspettavo tantissimo.
0: Perché lo so, Rosa, vieni a vedere.
1: Perché a casa noi sempre con gli avanzi facciamo delle cose, se no è come si farebbe?
0: Non si butta nulla. Niente. Vedo che il nostro chef, peraltro, si è anche adoperato per rendere la padella antiaderente. Con
2: è un modo.
0: Trucchetto per le amiche, esatto. E gli amici a casa, si mette su una padella un foglio di carta forno.
2: Sì, non resiste più di 10 minuti, 12 minuti.
0: E allora presto, cosa facciamo?
1: Quindi non si incendia la cucina, si lascia mezz'oretta.
2: No.
0: Vediamo
2: no.
0: Che cosa fate, io devo indovinare, allora, aiutami.
2: Recuperiamo l'uovo con cui abbiamo preparato una sorta di panatura per...
0: Mettiamo l'uovo dentro il coppa pasta.
2: Queste le avevamo in dispensa.
0: Le scaglie di mandorle.
2: Esatto. Però alla fine creiamo una sorta di pesto scomposto.
0: Cioè?
2: Che abbiamo la rucola.
0: La rucola che aveva usato,
2: esatto,
0: Silvia.
2: Il parmigiano. Dovrebbe essere pecorino, ma noi
0: avevamo
2: il parmigiano.
0: Allora, appena si cuoce, si rapprende l'uovo.
2: Noi andiamo a metterci sopra poi
0: le foglioline di rucola.
2: Sì, possiamo farlo già da adesso così, le mettiamo che si incastrano, così neanche le perdiamo dopo.
0: Fantastico. Pensa, io avrei sbattuto le uova col formaggio, avrei messo tutto insieme. Si può fare, invece tu hai detto scomposto, quindi io non so, come la possiamo chiamare?
1: No, perché lui è chef, e quindi te lo fa bene. A volte il nome fa tutto, soprattutto con la ricetta del riciclo. Dice, cosa si mangia stasera? E tu ti inventi un nome da ristorante.
0: Adesso il problema è che me lo devo inventare io.
2: Il resto della panatura che abbiamo usato per la panatura.
0: Allora, l'uovo si sta rapprendendo. Abbiamo messo il parmigiano, la rucola, le scaglie. Mettiamo il pepe.
2: Aggiungiamo che ci dà anche un colore, un attimo.
0: Un po' di pepe. E quindi come lo possiamo chiamare? Un tortino?
3: Aiutatemi. Tortino tricolore. Un tortino tricolore.
0: Tortino tricolore. Oppure?
1: Tortino tricolore, rucola e mandorle.
0: Tortino tricolore, rucola e mandorle.
2: Una nostra specialità.
0: Una specialità
2: che solo da noi potrete trovare.
0: Il nostro chef Fabio Cinelli. Allora saluto anche Silvia Tavella che è stata oggi qui con noi. Saluto i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi. Ciao.
4: Ciao,
0: a domani. Vi do appuntamento a domani qui su TV 2000. Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
4: Ciao.
0: Ciao.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Ci siamo, sei pronto?
12: Certo, andiamo.
0: Andiamo?
12: Ma certamente.
0: Coraggio.
12: Iniziamo.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Vedi, quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino. Perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale a vederla così la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla.

quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto, perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. E questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio compito.
0: Una grandissima emozione.
1: Sacrificio per voi.
0: Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

da quel corso ho capito che Dio c'era. Ho capito che Dio c'era e non mi guardava con sospetto. Nonostante tutto questo, tornato a casa, ho detto: ok, ci sei, ma stai al posto tuo. Io sono originario di Caserta. Il luogo dove sono nato nella mia città è uno dei quartieri, quelli belli strong, quelli proprio tosti, duri, no? Toccava imparare a non rimanerci sotto nelle cose. E in più in famiglia la situazione non era per niente bella, perché poi erano separati. Papà era un grandissimo amico, ma non era papà. Mia mamma ha dovuto fare anche da papà e quindi era veramente intristita, era indurita dalla vita. Io la familiarità, quell'amore familiare l'ho cercato per strada. Ci si perde dietro la droga, ci si perde dietro situazioni che possono essere anche non di sopravvivenza, ma di dimostrarsi per quello che non sei. Eravamo tutti ragazzi con una grandissima intelligenza, ma la usavamo proprio male, sai? E da lì quello che poi viene fuori con aggressività è il desiderio di appartenenza. In parole povere, stringendo tutte le cose belle, brutte, sbagliate, giuste, fatte, erano per richiesta d'amore. Era quello il centro e non arrivava mai. A 27 anni io non ero ancora cresimato e mia mamma giocò d'astuzia. Quindi tornai a casa e mi disse: guarda, tuo cugino si cresima, vuole che tu fai il padrino, no? Allora io tutto gasato: che bello, e mia mamma mi dice: dai, allora fa una cosa, chiamalo, diglielo che sei contento. Allora io chiamo mio cugino subito al telefono e faccio: ciao Simone, ho saputo che ti fai la cresima, che bello che hai scelto me come padrino. E lui, conoscendomi, no, mi dice: sai Francesco, ma per fare il padrino di cresima devi essere cresimato. E sento dall'altro lato del telefono mia mamma che rideva, no? Ma aveva fatto un trabocchetto. Io non avevo nessunissima voglia di avvicinarmi alla cresima e mi ero calcolato anche i giorni che potevo fare assenza perché il parroco comunque mi facesse fare il sacramento, no? Ma lì ho capito che c'è un andare tu verso lui che è la risposta dell'uomo, ma la mia era mancante, completa, e c'è una grazia grande che arriva con il sacramento. E quello che è arrivato in quel momento è l'iniziare a scegliere cose diverse completamente da quelle che avrei mai scelto in vita mia fino ai 27 anni, e con gusto.

un amico mio per la laurea mi regala un corso ad Assisi per i lontani. E io già ero con la testa Ibiza, io già ero pronto a partire per l'ennesima cavolata della mia vita, no? In Porziuncolo è successo questo, che chi entrava, si abbracciava, si sentiva perdonato, erano felici, sorridevano. Ho visto il perdono in azione in una maniera bellissima, gente riconciliata uscire dalla Porziuncola e io mano a mano che mi avvicinavo dicevo ecco adesso tocca a me, che bello, adesso tocca a me. E entro dentro e per me non c'era nulla e mi arrabbio e poi uscito da lì non ci ho dormito la notte e il giorno dopo ci sono tornato e mi sono seduto fuori dalla Porziuncola e lì mi sono fermato e gli ho detto adesso fai con me quello che hai fatto con gli altri, se no io da qui non me ne vado. Da lì è partito un'intimità che non mi sarei mai aspettato. E ho iniziato a piangere tipo cartoni animati giapponesi, no? Quando esce il fiume di lacrime dagli occhi. Però il cuore si stava svuotando. Lì ho capito che si piange anche di gioia. Lì ho capito che la vicinanza di Dio è scaricarti dei pesi che porti e che la vita ti ha caricato e consegnarli su quella croce lì, su lui che ha dato la vita per me, no? In Porziuncola ci saranno state 300, 400 persone, ma anche di più, perché poi nei giorni del perdono di Assisi, qui alla Porziuncola è pieno di persone. Io ero solo, io ero con lui, ero nella gioia. E questo da quel giorno non è venuto più meno, sai? E l'unica cosa che mi è rimbombata con forza nel cuore, e ancora oggi me lo ripeto spesso, è mai più per meno di questo. Che non significava che volevo diventare frate, significava che volessi... Adesso la vita ce la si gioca. Adesso inizio a cercare di capire chi sono e come trovare la mia pienezza. Da lì inizia un'esperienza bellissima che si chiama la scuola di evangelizzazione, dove faccio la mia prima esperienza di convento. Ragazzi e ragazze che si prendono un tempo di fermo dal lavoro, dallo studio, dalla vita quotidiana per viversi un momento di 6 mesi e tornare a casa con questa consapevolezza e poter dare una mano nella parrocchia tua, a casa tua. Dio con me è stato lineare, sa che io sono una testa di bronzo proprio e che a battere il bronzo ci guadagni poco e le cose nella vita me le ha messe proprio regolari. Io non ho dovuto scegliere se frate o gesuita o diocesano perché mi avrebbe complicato la vita e Dio sapeva che il mio grande limite era proprio quello di perdermi nelle grandi opportunità. Allora cosa ha fatto? Ha scavato un solco profondo e in quel solco profondo ha dato una linearità. Allora torni nella chiesa, bene, ecco i sacramenti. E dove vedi la felicità? Da Assisi, bene. E chi te l'ha mostrata? I frati, bene. Allora nel momento in cui tu cogli, Francesco Pio coglie che la vita per lui è piena, amando così, a braccia aperte, come poterlo mettere in pratica? La linea era quella. I frati che ho incontrato ad Assisi che mi hanno mostrato la bellezza della chiesa. E io voglio essere parte di questo. Allora eccomi, frate, ad Assisi. Mi ha salvato la vita il perdono, per tutto il male fatto, il perdono per me è stata la determinante. E quando mi dicevano, ma che ne pensi del sacerdozio? Io dicevo, quanto mi piacerebbe poter essere strumento dello stesso perdono che ho ricevuto. Io sono proprio felice quando celebro. E lo stare nell'Eucaristia, proprio consapevole dell'essere uno strumento
piccolino per una cosa proprio grande, no? Un gesto d'amore infinito, che quello che si consuma su quell'altare, è stato un imparare a gustare già a masticazione iniziata. Per me tutto è partito dalla riconciliazione, è partito dal perdono, dal desiderio di essere strumento per quello, perché chi è in fuga, perché si sente ricercato, ecco che possa trovare casa. Oggi sacerdote tutti i giorni a riconfermare quell'eccomi, in quel continuo viaggio che è quello, e tutte le mattine ritrovarsi davanti allo specchio, ecco, esaurito come sempre da tutte le cose della vita, semplici e meno semplici, problematiche, pesi consegnati da chi ti accosta perché vuole aiuto in questo, e trovarsi davanti allo specchio e dire: io non vorrei stare da un'altra parte. Io voglio stare qui, io sto proprio bene qui, e tu aiutami. A volte sono un po' più aggressivo, e tu mi aiuti, e tu mi aiuti a portare il peso di tutto questo. E perché questa è roba tua, e sulla croce lo metti tu, e io non posso far altro che fare il galoppino tuo, portarti quelli che sono i pesi, le storture, i peccati. Perché poi alla fine stringi, i peccati non sono altro che il frutto di una ricerca d'amore in un posto sbagliato.

0: in questa posizione.
1: Stiamo mandando diversi suoni.
2: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
3: Ti rilassi completamente.
4: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Arnolfo Di Cambio nasce in Toscana, a Colle Valdelsa, circa nel 1245. Molte sono a tutt'oggi le incertezze intorno alla figura e all'opera di Arnolfo. Documentato dal 1265 come discepolo di Nicola Pisano, identificato tradizionalmente, si veda il Vasari, come figlio del leggendario Lapo, architetto tedesco d'origine, Arnolfo acquista definitivamente un'ascendenza, figlio di Cambio, e una patria, Colle Valdelsa, soltanto nel secolo scorso. La sua formazione artistica si compie presso il grande scultore Giovanni Pisano. È infatti ricordato quale discipulus di quel maestro in alcuni documenti relativi all'esecuzione del pulpito del Duomo di Siena. Il giovane Arnolfo doveva già essere molto capace se frate Melano, commissionario dell'opera, l'11 maggio del 1266 scrisse al Pisano richiedendo perentoriamente la presenza di Arnolfo nel cantiere secondo i patti stabiliti l'anno precedente.

È Giorgio Vasari a costruire nelle vite una prima fortuna per Arnolfo, delineando per lui un personaggio poliedrico, capace di restituire dignità all'architettura dopo i presunti secoli bui. L'attività di Arnolfo si suole dividere tra un periodo di discepolato presso Nicola Pisano, contemporaneo a intensi rapporti con Carlo d'Angiò e culminante nell'autonoma impresa perugina della Fontana Minore.

l'interazione tra le due discipline, architettura e scultura, diverrà il tratto peculiare della sua professionalità. Celebre opera di Arnolfo, il monumento al cardinale Guglielmo de Breye. Il monumento conservava le spoglie del cardinale defunto nel 1282. Soggetto a numerosi trasferimenti che hanno comportato l'alterazione dell'aspetto originario e la perdita di numerosi elementi, il monumento è stato recentemente ricomposto dopo un lungo e accurato intervento di restauro.

ubicati in prevalenza in località rurali, lungo percorsi ricchi di storia che oggi risultano secondari rispetto alle attuali direttrici viarie. Perugia, chiesa di San Domenico, monumento a Benedetto XI.

Il grande cenotafio dedicato alla memoria del pontefice morto a Perugia nel luglio 1304 è attribuito a un anonimo seguace arnolfiano che replica, con originali varianti, il modello del monumento orvietano al cardinale De Breglie.

Lungo la via di pianura, attraverso antichi insediamenti, si procede in magnifiche prospettive paesaggistiche verso il Subasio e Assisi, fino a lambire l'imponente fabbrica del Sacro Convento, arroccata sul colle. Si scopre il lato posteriore sul formidabile basamento, simile a colossale sperone di fortezza. Poi, in alto, il fianco destro della chiesa di San Francesco. Assisi, convento di San Damiano. Offre una straordinaria evocazione della semplicità della vita monastica nei modesti edifici conventuali duecenteschi. Solitario oratorio campestre, luogo sacro francescano, ove il santo udì per la prima volta la voce di Cristo, ove compose il Cantico delle Creature, ove morì Santa Chiara. Si scende rapidamente a valle con ampio panorama sulla Valle Umbra e in particolare su Santa Maria degli Angeli. Si costeggia il santuario di Rivotorto e si prosegue per Spello. Si prosegue in direzione Cannara, Acquatino, Pasten e Fiamenga, lungo rettilinei che attraversano la Valle Umbra tra Piuppeti e Digne. Bevagna, piazza, chiese di San Michele e San Silvestro. Offre una visione pressoché intatta del Medioevo con il gotico palazzo dei consoli e con le due chiese, gioielli dell'architettura romanica, erette alla fine del XII secolo.

Giano dell'Umbria, abbazia di San Felice. Immersa in una rigogliosa natura, l'antica abbazia benedettina fu eretta tra l'XI e il XII secolo, secondo la tradizione, sul luogo del martirio del santo. La chiesa ha le forme del romanico umbro con influssi lombardi. Dal belvedere, ampio panorama sulla Valle Umbra. Vietri, abbazia di Santa Maria. Chiesa di origine romanica a tre navate, eretta su edifici preesistenti.

Oltrepassando il castello di Castagnola, si prosegue tra folti querceti, vigne e uliveti, fino a raggiungere l'abbazia dei Santi Fidenzio e Terenzio, eretta nell'XI secolo riutilizzando materiali di spoglio d'epoca romana. La facciata della chiesa presenta un semplice portale romanico sormontato da bifora con ampia mensola. In direzione di Massa Martana, proseguendo verso Villa San Faustino, in lunghi rettilinei fino a raggiungere la chiesa di Santa Maria in Pantano, una delle chiese più antiche dell'Umbria, sorta sul luogo di una stazione dell'antico tracciato della Via Flaminia, con portale e rosa del XIII secolo. All'interno, diviso in tre navate con rozzi capitelli, tracce di affreschi, mosaici e iscrizioni romane e medievali.

Abbazia di San Faustino, benedettina con chiesa del XII secolo, edificata con materiali di recupero di una villa romana. Ha la facciata preceduta da un portico ricostruito e abside semicircolare. L'interno è caratterizzato dal presbiterio sopraelevato, con una originaria cripta per le sepolture dei martiri. Al culmine della salita, ardua a vive curve tra uliveti, campi e boschi di querce secolari, ricchi di ruderi di antichi castelli e torri di guardia, il panorama si fa grandioso al centro di un'ampia valle. Il percorso prosegue valicando fossi profondamente incisi, con aperture panoramiche straordinarie su Monte Fiascone, il Soratte, il Cimino, poi sulla Miata, il Labbro e il Cetone. La vista magnifica su Orvieto è continua durante la ripida discesa a valle. Lungo la risalita della Rupe, Abbazia dei Santi Severo e Martirio. Sorta nell'alto medioevo, poi ricostruita nel secolo XII dai Benedettini. Il complesso monumentale esercita un fascino particolare anche nelle sue parti distrutte. La grande volta ogivale delle rovine dell'aula capitolare offre una vista unica della Rupe e del Duomo Orvietani. Magnifiche la casa abbaziale, nella tranquilla nobiltà degli archi al piano terreno e delle graziose trifore al piano superiore, e la chiesa antica, alla quale si accede per un grandioso arco duecentesco. Bellissimo il campanile romanico dodecagonale merlato con teorie di bifore e monofore.

La mostra dedicata ad Arnolfo Di Cambio, uno dei più grandi scultori del 200 italiano e non solo italiano, rientra in una serie di manifestazioni volute dal Comitato Nazionale e formatosi per celebrare il settimo centenario della morte del grande artista. Perché Perugia? Perugia è una città che nel Medioevo ha sviluppato in modo inconsueto, in modo molto accentuato, sia la sua impostazione urbanistica, cioè veramente ha trasformato la città, sia da un punto di vista urbanistico che architettonico e scultoreo. È un momento di grande fioritura delle arti, il cambiamento del governo cittadino, la nascita della magistratura dei priori. È un insieme di eventi che la rendono una città all'avanguardia. Molte città umbre, nella seconda metà del 200, rivolgono il proprio interesse all'approvvigionamento dell'acqua, a fare in modo che l'acqua arrivi all'interno del centro abitato per migliorare la qualità della vita. Così, Spoleto, così Orvieto, negli anni 70 riescono a portare l'acqua all'interno delle mura cittadine. Anche a Perugia il problema dell'acqua è particolarmente sentito. La sua posizione elevata, la distanza dalle sorgenti di Montepacciano, hanno da sempre creato un grosso problema di approvvigionamento. Vengono create delle commissioni, si studia in modo approfondito, vengono chiamati architetti e studiosi proprio per riuscire a portare l'acqua in città. Nel 1272, finalmente, l'acqua arriverà nella Piazza Maggiore. Arriva l'acqua e insieme all'acqua arriva il primo grande arredo urbano, una fontana. Una fontana di grandi dimensioni, bellissima, che Nicola e Giovanni Pisano arricchiscono con le loro sculture. Ma non solo, Perugia è forse l'unica città medievale che non si accontenta di una grande fontana, ne vuole due. Dall'altra parte, contrapposta alla Fontana Maggiore, viene chiamato un altro grande artista, Arnolfo Di Cambio, questo scultore. Scultore toscano che aveva la sua bottega anche a Roma, che aveva seguito Carlo d'Angiò, viene incaricato di curarne la realizzazione. Nel 1277 Arnolfo Di Cambio viene chiamato a Perugia dai

superiori. Viene chiamato come il più grande degli scultori che può mettere mano alla seconda fontana della città. I priori lo coinvolgono nel completamento di un programma civile, ma anche religioso, anche politico, anche sociale, che appunto interessa il completamento dell'arredo urbano. Due fontane abbiamo visto, la Fontana Maggiore, che era la fontana celebrativa per eccellenza, era la fontana che raccontava la storia della città, che raccontava il mondo in cui vivevano allora i suoi cittadini, i lavori che facevano, il passare del tempo, le glorie cittadine. L'altra fontana sarà la fontana del buon governo, una lectio iuris, un magistrato che racconta, che spiega, che indica quali sono le vie e le strade che il popolo, raccolto ai suoi piedi, deve seguire. La presenza di grandi scultori come Nicola e Giovanni Pisano e come Arnolfo Di Cambio lascia il segno, non solo a Perugia, ma in tutta l'Umbria. La scultura era allora una delle arti decorative che aveva maggiore fortuna, aveva la sua presenza, la sua importanza, raggiungevano meglio il desiderio di chi commissionava queste opere di poter lasciare il segno, un segno duraturo. Tra l'inizio del 200 e l'inizio del secolo successivo, ben quattro pontefici muoiono a Perugia. Tre sepolcri vengono realizzati in cattedrale ed uno a San Domenico. E questi sepolcri, questi monumenti, sono ricchissimi, sono di marmo, sono scolpiti, sono bellissimi. Uno solo è pervenuto sino a noi, è quello di Benedetto XI, morto a Perugia nel 1304, che si conserva ancora a San Domenico. La scultura era l'arte che in realtà ha subito maggiormente il passare del tempo, il cambiamento del gusto, le trasformazioni architettoniche degli edifici religiosi. È per questo che oggi sono pervenuti a noi soprattutto dei frammenti. Parliamo di almeno 500-600 persone che seguono il pontefice nei suoi spostamenti. Tra questi artisti, scultori, pittori, orafi, Benedetto XI realizza e porta a Perugia, probabilmente, alcuni dei pezzi più belli dell'oreficeria medievale. Per una strana coincidenza, o sicuramente non coincidenza, ma una conseguenza, in questo momento l'Umbria vive un'epoca, una stagione, di una ricchezza, culturale e artistica che forse non raggiungerà mai più. Cimabue, Giotto, Simone Martini, Jacopo Torriti, Duccio, i più grandi artisti del tempo lavorano in Umbria. L'Umbria gode e raggiunge in questo momento il massimo livello della sua grandezza. Da qui, si farà scuola. Dall'Umbria usciranno le grandi idee e le novità della storia dell'arte.

Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi un'altra puntata davvero imperdibile. Inizieremo parlando di gonfiore. Quanti di voi si sono alzati questa mattina con un po' di gonfiore addominale? Cercheremo di capire quali sono le cause e qual è l'alimentazione corretta. Poi parleremo di cervello, alleneremo il nostro cervello per contrastare il declino cognitivo ed ancora parleremo di felicità. Vi daremo degli strumenti per intraprendere la strada, appunto, verso la felicità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
1: Siamo nel cuore di Cascia.
2: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
3: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
4: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
5: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di gonfiore. Quante di voi questa mattina si sono svegliate e hanno avuto quella sensazione davvero fastidiosa di gonfiore addominale? Rovina le giornate, eh? Però molto può fare l'alimentazione. Quali sono gli alimenti che noi dovremmo consumare di più durante la giornata? Quali quelli da limitare, evitare? Ci dirà tutto, come al solito, il dottor Rolando Bolognino, benvenuto.
1: Grazie.
0: Biologo, nutrizionista e docente al Master in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Allora, iniziamo subito parlando, perché tante di noi si svegliano la mattina con questo senso di gonfiore che dà davvero molto fastidio. Però molte volte il gonfiore e la ritenzione idrica vengono associate. Allora, c'è un nesso, e quali possono essere le principali cause del gonfiore addominale?
1: Ricordiamoci sempre che il gonfiore è un sintomo, non una diagnosi. Okay. Il gonfiore può dipendere da tante cose, e dobbiamo distinguere se il gonfiore è addominale piuttosto che sugli arti, quindi nelle parti periferiche, sul viso. Generalmente l'alimentazione ci aiuta molto. Un'alimentazione povera di acqua, un'alimentazione troppo ricca di sale, un'alimentazione che vedremo è ricca di alimenti fermentescibili e quindi porta a gonfiore, ma anche ridotta tolleranza al lattosio, al glutine, pur senza essere celiaci.
0: Allora, andiamo un po' con ordine, perché dobbiamo capire che tipo di gonfiore. Abbiamo capito che è un sintomo, non è la causa. Allora, cerchiamo di distinguere già il gonfiore, quello addominale, magari dopo una cattiva digestione, magari abbiamo mangiato troppo, poi ce lo dirà lei, oppure il gonfiore che proviene dall'intestino. Già questo ha senso, fare questa distinzione?
1: Hai detto benissimo. Se abbiamo un gonfiore che insorge subito dopo il pasto, se ci rendiamo conto che il pasto era pesante, lì abbiamo una difficoltà digestiva. Attenzione, spesso l'uso di antiacidi, inibitori di pompa, che spesso vengono assunti in maniera autonoma, senza prescrizione medica, può peggiorare la digestione, oppure parliamo di un problema intestinale. Questo avviene anche 3 ore dopo il pasto, avviene nel pomeriggio. Abbiamo un modo chiaro, facile per capire: se alla palpazione dell'addome l'addome è duro, è un problema legato alla digestione. Se l'addome è morbido, fa rumore, si sente aria, invece è di natura intestinale.
0: Allora, iniziamo subito, per cui andiamo passo passo, proprio per aiutare le nostre amiche, soprattutto amiche che ci stanno seguendo, per capire come possiamo contrastare questo gonfiore. Iniziamo dal gonfiore addominale, non dovuto appunto ad una cattiva digestione. Quali sono i cibi da evitare e quelli ovviamente da implementare, preferire?
1: Allora, sicuramente tutto ciò che ci aiuta a non far fermentare è buono, quindi parliamo di verdure cotte come le zucchine, anche le carote cotte e anche i finocchi. Perché? Perché qui la fibra nella cottura si ammorbidisce, fermenta meno.
0: Cotti e non crudi?
1: Cotti e non crudi, assolutamente. Poi abbiamo cereali di facile digestione come il riso, le patate, il miglio. Dobbiamo aiutare il microbiota.

0: Questo è ormai lo sappiamo, quindi tutti i fermentati ci aiutano, il kefir, lo yogurt, qui dovremmo preferire fermentazioni magre, quindi se lo yogurt è magro è più facile da digerire. E poi esistono una serie di nutrienti, micronutrienti contenuti nello zenzero, nella menta, nel cumino, nell'aneto, che favoriscono la digestione. E poi l'acqua. L'acqua non può mancare, è troppo spesso sottovalutata.
1: Allora, questo per quanto riguarda il gonfiore addominale. Adesso iniziamo a leggere un po' di domande, perché insomma sono tante le persone che soffrono di gonfiore.
0: Però aggiungere sì. anche quelli a cui dobbiamo prestare attenzione senza metterli.
1: È vero, evitare. Sì.
0: Sì, altrimenti diciamo solamente ciò che ci fa
1: positive.
0: Bene. No?
1: Io avevo già passato, ero
0: andata
1: oltre.
0: È giusto dire a chi certo. ci segue da casa che... I legumi, per esempio, sono un ottimo alimento, ma ad alta fermentescibilità. Cipolle, aglio, se li consumiamo crudi, possono risultare indigesti. L'aumentare il sale nelle preparazioni, gli alimenti anche ultraprocessati, non vanno certo. bene. La famiglia delle brassicacee e aggiungerei le bevande gassate.
1: È quello, le bevande gassate. Anche l'acqua gassata?
0: L'acqua gassata almeno, tuttavia, se prendo un'acqua a residuo fisso basso è sempre liscia, perché aumentando, l'anidride carbonica aumenta il residuo fisso. E noi diciamo sempre, per digestioni ottimali, residuo fisso basso, pH alto.
1: pH alto. Allora, iniziamo a leggere un po' di domande. Iniziamo da Renata, le scrive, dottore, da Verona, e le chiede, la mattina mi sveglio con la pancia piatta. Questo è un problema abbastanza comune, ma alla sera è gonfia. Da cosa può dipendere? Dalla cena? Che cosa succede? Perché la mattina siamo piatte,
0: allora,
1: davvero?
0: Allora, non necessariamente solo dalla cena, direi è più la somma che fa il totale, sono più le abitudini durante il giorno, le condotte, lo stress, il fatto che mangiamo in maniera troppo veloce, ingurgitiamo aria, non curiamo bene la respirazione diaframmatica. Molti mangiano inghiottendo pochissima, cioè inghiottendo aria, facendo respiri brevi e non usando bene il diaframma. Ci sono proprio delle preparazioni che si fanno per migliorare la digestione che prevedono 3-5 minuti di respirazioni diaframmatiche prima di iniziare a mangiare, perché quando mangio poi non ci penso.
1: Esatto. Ah, però quello può essere, insomma, quello, la respirazione quello, può essere
0: esatto,
1: una causa.
0: La respirazione, la cattiva respirazione è una causa, ma poi potrei avere un'alimentazione troppo sapida nel giorno, aver bevuto poco, troppo alcol,
1: Tutto fa venire questo gonfiore, soprattutto appunto durante il giorno, appunto la mattina, le 8 ore di sonno ci aiutano a smaltire questo gonfiore.
0: Un sonno poco ristoratore, anche questo è causa di un gonfiore, soprattutto sul volto.
1: È quello, infatti, io volevo venire qui perché non si parla soltanto di pancia gonfia, a volte la mattina ci svegliamo con il viso gonfio, le mani gonfie. Anche in questo caso l'alimentazione c'entra, dottor Bonini?
0: Sì, ci può entrare. Ora non diamo l'alimentazione
1: certo,
0: la
1: ci
0: colpa
1: possono essere anche, no, ci possono essere anche delle patologie.
0: La guarigione totale.
1: Certo.
0: Però l'alimentazione ci aiuta molto, perché se prendo per esempio alimenti che hanno alti picchi glicemici, l'insulina collegata tende a trattenere il sale, l'equilibrio sodio-potassio e poi potassio-magnesio, se esagero col sodio, squilibrio potassio-magnesio, quindi il potassio in questo caso mi aiuta, lo trovo nelle verdure e anche soprattutto nella frutta cruda, in cottura rischio di perdere qualcosa. E poi, anche qui, se ho esagerato nella sera prima con l'alcol, il giorno dopo avrò sicuramente viso e mani gonfi.
1: Allora, io vorrei ribadire, perché sennò ci scrivono in tantissimi, che insomma il professor Bolognino sta parlando di chi è in perfetta salute, non chi soffre di qualche patologia.
0: No,
1: questi sono consigli, no, perché poi ci scrivono e ci dicono, magari estrapolano un suo commento, una sua riflessione, per cui ci scrivono, no, non è vero, no, è per chi sta bene in salute, non per chi soffre di qualche patologia. A parte questo.
0: È chiaro che se parliamo di linfedema o lipedema stiamo parlando di un'altra cosa.
1: Questo è bene ribadirlo, però.
0: Della
1: certo.
0: persona che sta bene, ma che se la mattina si sveglia e si trova con il viso un po' imbibito.
1: Esatto, un po' gonfio. Parliamo anche di gambe, sì. Perché magari chi ne soffre solamente d'estate, chi invece durante tutto l'anno. Anche in questo caso l'alimentazione può entrare, insomma, ci entra e come?
0: Sì, ci entra, però.
1: Come possiamo
0: Lo guarderei come uno stile di vita, perché il microcircolo, come abbiamo detto tante volte, risente di come mangio, quanto bevo, stile di vita e quanto mi muovo. Quindi alla base di tutto metterei una vita attiva, la camminata, l'uso certo. della bicicletta, fare le scale, quello stimolo proprio recettivo che parte dalla pianta dei piedi ed aiuta il microcircolo.

0: anche l'acqua fredda in questo periodo ci sembra strano, ma una doccia fredda, breve, anche 30 secondi, attiva il microcircolo in maniera fondamentale. Con l'alimentazione ci possiamo aiutare con i frutti rossi, ricchi di antociani, tutti questi migliorano il metabolismo. Il magnesio può essere un aiuto, il potassio lo è sicuramente. Quindi ancora non facciamo mancare l'acqua, che è una fonte ricchissima di potassio, certo, e magnesio, ma anche di verdure.
1: Parliamo anche di chi soffre di qualche intolleranza, perché è giusto, insomma, magari se c'è un'intolleranza, il gonfiore, appunto, abbiamo detto che è un sintomo, non è una causa. La causa potrebbe essere un'intolleranza, professore.
0: Allora, oggi il termine di intolleranza è troppo abusato, è diventato un termine commerciale, di marketing. Mi piace parlare di ridotta tolleranza a, e posso avere ridotta tolleranza verso il lattosio, verso il glutine, senza essere celiaco, ma una ridotta tolleranza al glutine. Posso avere un'intolleranza ai legumi, una ridotta tolleranza ai legumi, alle brassicacee. Tutto questo però andrebbe approfondito con dei test clinici, seri. Lasciamo perdere la fuffa, tutto quello che sono test che la società scientifica non riconosce.
1: È questo. Parliamo anche, lei ha detto che è importante bere, però a molti non piace l'acqua. Le tisane ci possono aiutare? Che tipo di tisana, che tipo di erba scegliere, che tipo di tisana, qual è la spezia, l'erba che ci può aiutare?
0: Allora, intanto noi quando diciamo bere parliamo di idratazione, non c'è una distinzione se dobbiamo bere acqua fredda o acqua calda, anzi io l'inverno a studio con me ho sempre il termoscaldo, mi fa compagnia, mi aiuta a bere di più quando fuori fa freddo.
1: A base di?
0: Ma io personalmente a base di frutti rossi, ma è puro gusto.
1: Certo, certo.
0: Però se io scegliessi di fare una tisana al finocchio, questa è carminativa, mi aiuta a digerire anche liquirizia, l'anice, lo zenzero, la menta. Se prendo betulla e tarassaco, aiuto il sistema linfatico, quindi aiuto le gambe. Se prendo anice e cumino, aiuto il gonfiore addominale. Le spezie ci aiutano molto anche nelle tisane.
1: Grazie, grazie al dottor Rolando Bolognino, grazie per questi consigli. Adesso venite con me, io saluto e ringrazio il professore Giuseppe Zuccalà.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto, caro professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di geriatria alla Fondazione Polichinio Gemelli di Roma e professore associato di geriatria sempre all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, perché oggi parliamo di cervello, di come possiamo allenare il nostro cervello. La popolazione invecchia. E ovviamente la preoccupazione e l'interesse soprattutto è verso quelle malattie dovute proprio al declino cognitivo, alle malattie neurodegenerative che stanno purtroppo aumentando. Però noi vogliamo capire quando si tratta di un normale perdita di memoria, dovuta ovviamente all'età, e invece quando inizia la vera e propria patologia. Come facciamo a distinguere questo, professore?
2: Con l'avanzare dell'età il nostro cervello cambia, così come tutto l'organismo, e cambia anche il modo di pensare e di ragionare, e alcune funzioni sono più rallentate, per esempio la capacità di fissare ricordi recenti. Abbiamo però una maggiore capacità di analizzare i problemi a fondo, e non a caso molti ricercatori arrivano al premio Nobel nell'età avanzata, non da giovani, quando hanno una maggiore capacità di ragionamento e di isolamento da altri pensieri. Purtuttavia, un conto è il normale rallentamento della memoria recente, un conto è invece la patologia, quando un soggetto comincia a fare la stessa domanda più volte, a ripetizione, o quando si trova in un posto e non ha idea di come fare a tornare a casa, oppure quando manifesta dei cambiamenti del carattere che sono inusuali per lui, improvvisamente diventa aggressivo, o sospettoso, comincia a accusare i familiari di nascondere gli oggetti o di rubargli dei soldi. Ecco, questi sono tutti segnali che devono far pensare a una possibile patologia.
1: Inizio di patologia,
2: certo.
1: Per cui magari lì in quel momento, soprattutto per i familiari, non per la persona stessa, che magari non si rende conto che sia cambiato qualcosa. Come si fa la diagnosi, professore, e a chi bisogna rivolgersi?
2: Beh, esistono dei CDCD, li chiamiamo noi, dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze, che hanno sostituito quelle che una volta erano unità valutative di Alzheimer, perché non c'è solo l'Alzheimer, e sono dei centri specializzati in genere dove operano neurologi e geriatri, che sono in grado non solo di fare diagnosi, ma anche di portare le cure necessarie e di fatto di prendersi in carico il paziente.
1: Certo.
2: E ogni regione, ogni città ha i suoi centri.
1: Suoi centri, anche perché ricordiamo che le malattie neurodegenerative sono davvero un peso per la famiglia, no? Cioè è tutto addosso ai familiari che vivono questo stato anche di ansia, perché non sanno come rapportarsi, perché non hanno gli strumenti adatti, per cui è quanto mai urgente parlare assolutamente di queste malattie, perché siamo una popolazione che sta invecchiando, siamo una delle popolazioni più longeve, anzi più vecchie, perché la longevità significa altro. Però noi possiamo fare prevenzione.
2: Certo.
1: No? In che modo noi possiamo fare prevenzione, professore?
2: Ma nel 2024 è uscito su Lancet, che è probabilmente la prima rivista di medicina al mondo, l'estratto di una commissione che ha indirizzato proprio questo punto. E quello che conclude questa commissione è che, effettuando una prevenzione dei fattori corrigibili, perché alcuni come l'età non lo sono ovviamente, sarebbe possibile prevenire o ritardare significativamente il 45% delle demenze, che è qualcosa che nessun farmaco riesce a ottenere. Come fattori di rischio, diciamo, abbiamo tre ordini di fattori di rischio: sono quelli cardiovascolari, ipertensione prima di tutto, una pressione elevata perfino intorno ai 30 anni di età, si è visto in studi condotti sugli universitari americani. Dopo i 60 anni può sfociare in una demenza, quindi il controllo della pressione deve essere molto precoce, molto attento. E poi il controllo del colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, il diabete, tutti i fattori di rischio cardiovascolare connessi. Un'altra è attraverso il rilievo e la cura di alcune malattie, l'ipotiroidismo, deficit di B12 o una condizione che si chiama idrocefalo normoteso, che è una condizione di aumento della pressione del liquido al centro del cervello. E poi abbiamo tutta la parte molto importante degli stili di vita, che riguardano sia i rapporti sociali e quello che ostacola i rapporti sociali, per esempio il deficit uditivo, sia l'ostacolo che oggi la nostra società pone a quello che una volta erano naturalmente i rapporti sociali degli anziani, che si ritrovavano in piazzetta.
1: E questo daremo anche delle indicazioni, come ritrovare, perché probabilmente uno dei fattori attenzionato da voi, ma attenzionato anche dagli psicologi, è quello dell'isolamento sociale. L'anziano è troppo solo. Cercheremo di dare anche dei consigli pratici, utili a chi ci sta seguendo, ma non solo. Cercheremo anche di capire come allenare il nostro cervello per mantenere sempre giovane e performante la nostra memoria. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente ti piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giuseppe Zuccalà. Stiamo parlando di come mantenere il cervello sempre giovani. Allora, noi vogliamo fare prevenzione. Ripetiamo, professore, per chi se lo fosse perso, quali sono, anche perché c'è una prevenzione medica, clinica. Allora, quali sono gli esami, no? I valori del sangue a cui noi dobbiamo far riferimento e magari controllarli a una certa età, magari una volta l'anno?
1: Sì, a parte, ripeto, il controllo della pressione arteriosa deve essere molto accurato. Come esami del sangue, a quelli usuali, l'emocromo e esami di funzionalità renale epatica, noi diamo molta importanza al dosaggio di alcuni fattori nel sangue come la B12, gli ormoni tiroidei, l'acido folico e anche la vitamina D, che non ha un ruolo soltanto per le ossa, come viene comunemente ritenuto, ma è un'importanza fondamentale per il sistema immunitario, per il mantenimento anche della forza muscolare e anche del sistema nervoso. Quindi questi esami almeno una volta l'anno andrebbero controllati.
0: Ripetuti, no? Sì. Parliamo di sonno. Molti italiani purtroppo soffrono di qualche disturbo del sonno, magari insonnia. L'insonnia, ci sono studi recenti in cui dicono che dormire davvero male può far insorgere delle malattie neurodegenerative. È così? E come possiamo allora a questo punto ritrovare un buon sonno ristoratore, professore?
1: Beh, è vero che quella che viene comunemente definita igiene del sonno è fondamentale per mantenere il nostro sistema nervoso. Igiene del sonno, che non vuol dire dormire per forza più di quello che ognuno di noi ha come necessità. Ci sono i dormitori cosiddetti brevi, per i quali 5 ore di sonno sono ampiamente sufficienti, e altri che necessitano invece di tempi un po' più lunghi. Di fatto, mantenere il sonno artificialmente con benzodiazepine, come normalmente si fa, non aiuta le funzioni cognitive, anzi oggi sappiamo che l'utilizzo prolungato e continuo di benzodiazepine può danneggiare la memoria. Quello che occorre fare è la routine quotidiana, cioè avere una routine che accompagni l'addormentamento, e il primo rimedio è, a tempi d'oggi, evitare le luci artificiali, soprattutto quelle dei computer, tablet, cellulari, perché la frequenza di emissione di questi schermi è dannosa per il nostro cervello, perché dice al nostro cervello che si è abituato nel corso dei millenni a regolarsi il ciclo sonno-veglia in base alla luce solare, dice al cervello che è giorno, che non è ora di dormire, e quindi la nostra produzione di melatonina, ma anche di altri fattori che inducono l'addormentamento, viene meno.
0: Certo.
1: Quindi la prima cosa da fare è abolire o comunque limitare per un certo numero di ore prima dell'addormentamento l'utilizzo di tablet, cellulari, dei social, che ormai affliggono anche i pazienti in età e i soggetti in età avanzata.
0: Certo, assolutamente sì, le persone anziane insomma lo usano e lo usano anche tanto. Parliamo di intestino, della salute del nostro intestino. Conosciamo bene l'asse cervello-intestino, dobbiamo nutrire bene il nostro microbiota per far sì che insomma il nostro cervello funzioni bene. È così? È davvero importante anche l'alimentazione per evitare il declino cognitivo, professore?
1: Sicuramente. Già sappiamo che alcune malattie neurologiche importanti, pensiamo al Parkinson, in molti casi nascono dal sistema nervoso dell'intestino, che viene chiamato il nostro secondo cervello. Certo. È molto complesso. Ma anche i disturbi cognitivi sappiamo che possono partire dall'intestino e soprattutto dal microbiota. Noi abbiamo all'interno una popolazione di germi che vive insieme a noi e che produce una quantità di molecole che è 300 volte quella che produciamo noi. Quindi è molto importante. Sappiamo che alcuni mediatori, trimetilmonoamminossido, cose del genere, e alcuni butirrati possono influenzare i nostri processi cognitivi. Quindi il mantenimento di un microbiota significa per esempio alimentarlo in maniera adeguata, con frutta, certo, verdura, con una quantità di fibre che selezionino i germi utili e limitino la crescita invece dei germi dannosi. In realtà oggi sappiamo bene come mantenere il microbiota, l'utilizzo per esempio di prodotti del latte fermentati e così via, siamo molto meno bravi a riparare un microbiota danneggiato, quindi è qualcosa che riguarda molto più la prevenzione, oggi certo, come oggi, che non la terapia.
0: Parliamo adesso, lei l'ha accennato prima, l'abbiamo accennato prima, parliamo di solitudine. Molte persone ad una certa età inevitabilmente magari si ritrovano sole, i figli lontani. Allora noi vogliamo dare delle indicazioni, anche questo può essere un fattore di rischio per le malattie neurodegenerative. Allora un anziano che cosa può fare? Come lo possiamo aiutare?
1: La solitudine è sicuramente...

0: un fattore negativo e tutto quello che evita, che impedisce il rapporto sociale, a partire per esempio dalla perdita di udito, che negli ultimi anni si è rilevata un fattore potentissimo di rischio di demenza, e un rischio tra l'altro correggibile con le protesi, solo che mentre troviamo perfettamente normale metterci un paio di occhiali se vediamo male, l'idea di andare in giro con le protesi è una vergogna, è qualcosa che rifiutiamo. Ma qualunque cosa impedisca i rapporti sociali, inclusi spesso la cura dei piedi, per esempio, che provoca molte condizioni del piede dell'anziano, provoca una difficoltà di deambulazione, quindi il rifiuto dell'uscire di casa, andare a incontrare persone e così via. La nostra stessa società non favorisce non più aiuta. Quella che un tempo erano i rapporti tra anziani nella piazzetta del paese o il gioco alle bocce e così via. Ecco, stimolare la formazione di questi centri anziani, le iniziative per gli anziani ovviamente in grado di farlo, di stimolo mentale, quindi di esplorazione dei luoghi d'arte insieme e così via, sono sicuramente dei presidi fondamentali.
1: Magari i piccoli quartieri, i piccoli municipi, siamo una grande città come Roma, ma in quasi tutte le grandi città ci sono, magari sviluppare anche alcuni progetti. Abbiamo 10 secondi, la predisposizione genetica, la predisposizione familiare ha un nesso con le malattie neurodegenerative, professore?
0: La vera trasmissione genetica della demenza è molto molto rara e anche in questi casi la prevenzione può ritardare l'insorgenza della malattia, ma sono condizioni decisamente rarissime. C'è una familiarità per i fattori di rischio, pensiamo all'ipertensione, ma anche nei casi rari, ripeto rari, di trasmissione genetica, la prevenzione è in grado di ritardare molto l'insorgenza dei sintomi.
1: Grazie, grazie di cuore professor Zuccalà, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Andrea De Simone, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno. Oggi parliamo di un bellissimo argomento, parliamo di felicità. E io la domanda che vorrei fare, che sembra un po' insomma scontata, voi siete felici? Allora, magari per qualcuno è un sogno lontano, per altri magari è una strada che stanno percorrendo con alti e bassi, cadute, risalite, insomma è un percorso. E noi vogliamo aiutare proprio le persone che ci stanno seguendo a intraprendere questa strada verso una felicità vera, consapevole, reale. E beh, questo vi può aiutare sicuramente, il dottor De Simone ci aiuterà, ma anche il libro del dottor De Simone, il tuo Journal della felicità, è un vero e proprio diario. È fatta a diario, si possono scrivere tanti pensieri che ci accompagnano ogni giorno. E allora voglio capire proprio da questo, perché molte persone, in realtà la mia domanda non era scontata, ma davvero tutti vogliamo essere felici, dottor De Simone?
2: Beh, di fondo dovrebbe essere così, no? Un po' tutti ricerchiamo la felicità come stato di equilibrio, soprattutto. In psicologia la felicità rappresenta quella centratura e quella consapevolezza che ci permette di vivere la vita in modo funzionale e consono, affrontando gli ostacoli, i problemi e tutto ciò che un po' ci riguarda e ci dà responsabilità nel modo migliore possibile. In realtà però, cosa accade? Spesso nella nostra evoluzione si creano delle sovrastrutture e che vanno nella direzione opposta. Queste sovrastrutture sono anche figlie di dinamiche magari disfunzionali in famiglia, piuttosto che...
1: facciamo qualche esempio, cosa può succedere?
2: Ad esempio quando il senso di colpa è molto presente all'interno di un contesto familiare, quando magari la felicità arriva, una persona magari ha la difficoltà a percepire che quella situazione deve essere vissuta in un certo modo e quindi vive anche magari i problemi o gli ostacoli o qualcosa che non va in modo esagerato, dandosi la colpa. E infatti io invito a fare cosa? A fare uno spostamento dalla colpa alla responsabilità. Quindi dal senso di colpa che ci porta a stare fermi, no? A volte a vittimizzarci, è anche una richiesta inconscia di ascolto, per carità di Dio, però è anche vero che non ci predispone all'evoluzione, allo sviluppo, al miglioramento. La responsabilità invece ci dà la possibilità di dire ho la possibilità di migliorare perché sono responsabile di ciò che è accaduto, ma non colpevole. Questo modifica un po'.
1: Assolutamente sì. Parliamo di autostima, un po' il pilastro, no, del benessere psicologico. Molti di noi non hanno una forte autostima, anzi, di fatto molti di noi, insomma,

0: come lei diceva, i sensi di colpa, no? Cioè, battono sempre di più, ci buttano sempre di più giù. Come facciamo a capire il nostro grado di autostima? C'è un metodo, un modo?
1: Beh, di solito l'autostima ha dei confini sani, emotivi, cioè chi ha una sana autostima riesce a, ad avere dei limiti, un perimetro della propria emotività, scusate, molto ben definito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si fa influenzare fino a un certo punto dagli altri, si fa condizionare fino a un certo punto dagli altri e riesce a seguire la propria autenticità, le proprie idee, i propri valori. Questa capacità di definire i confini aiuta anche chi ci ci sta a fianco. Perché? Mm-hmm. Perché diamo la possibilità, ad esempio, ai genitori nei confronti dei figli di sviluppare una certa autonomia, ad esempio, no? Quando magari un genitore non si fa investire dall'ansia del figlio. Faccio uno dei tanti esempi. Allora, anche in questo caso, i confini chiari danno la possibilità agli adulti di maturare e sviluppare un certo tipo di sicurezza, ma di allo stesso tempo di trasmetterlo anche magari ai più giovani.
0: Dobbiamo assolutamente parlare le relazioni, no, che noi abbiamo quotidianamente e il nostro atteggiamento quando ci relazioniamo come deve essere, perché a volte noi subiamo l'altro oppure prevarichiamo l'altro. Allora come deve essere il confine?
1: Beh, in psicologia c'è una, mi viene in mente adesso, diciamo una relazione che è win-to-win, cioè che è quella di entrambi i vincitori, dove c'è la possibilità di fare cosa? Di raggiungere il proprio scopo e di far raggiungere all'altro il proprio scopo. Questo quando si crea, quando c'è il rispetto, ecco, anche dei confini di cui parlavamo prima, e la capacità anche di attendere a volte, di non farsi prendere dall'ansia, di avere quella fermezza di aspettare che il tempo poi dia dei risultati, ad esempio.
0: La felicità, secondo lei, è sempre sinonimo di ottimismo? Cioè le persone felici sono anche ottimiste? Oppure tante volte, insomma, chi è tanto ottimista in realtà poi non lo è?
1: Beh, Seligman, Seligman, che è uno dei maggiori esperti di ottimismo a livello internazionale, parla proprio di ottimismo realista e ottimismo ingenuo.
0: Esatto.
1: Quindi quello ingenuo è, io nel libro Ti meriti la felicità parlo della sindrome di Pollyanna,
0: esatto.
1: Cioè, ecco, chi vuole negare la realtà e vedere tutto bianco. In realtà l'ottimismo realista è quello che ci dà la possibilità invece di analizzare la realtà.
0: E superare anche i problemi, no?
1: Certo, ed affrontare i problemi.
0: E come possiamo allenare allora il sano ottimismo, non quello stupido, il sano?
1: Uno degli esercizi più interessanti è quello della gratitudine. Cioè, io consiglio a fine serata di scrivere tre motivi per i quali siamo grati e perché durante la giornata magari abbiamo vissuto o ricordando la giornata sentiamo che ne è valsa la pena. Cioè, è stato bello, è stato arricchente vivere quell'esperienza, fare quel tipo di magari attività, e questo dà la possibilità alla nostra mente di focalizzarsi su ciò che di buono abbiamo fatto per proiettarci poi in futuro in modo più ottimista.
0: E questo poi è il sano ottimismo, è vedere anche nel buio quella piccola luce che magari ci fa andare avanti. Allora parliamo di resilienza, si parla molto di resilienza. C'è una citazione famosa di Nelson Mandela, la più bella, immagino, non so, ha scritto tante cose. E beh, lui diceva: non giudicatemi dai miei successi, ma da quante volte sono caduto e mi sono rialzato. Ecco, la resilienza in questo senso aiuta le persone a superare momenti anche tanto difficili, no?
1: Vero, il cuore della resilienza è proprio questo, fare dei fallimenti una lezione per il futuro, abbracciando e vivendo anche la sofferenza senza averne paura, ma cercare di trovare all'interno della sofferenza qual è l'insegnamento che porto a casa per affrontare meglio il futuro. Quindi se ne esce più arricchiti, più forti, più coraggiosi, anche più saggi e anche più compassionevoli verso gli altri.
0: E verso gli altri è quello. Allora, per chiudere, un consiglio, no? Magari per chi sta affrontando un periodo buio della propria vita, non riesce proprio a vedere quella lucina in fondo, non riesce neanche a cogliere l'ottimismo che c'è intorno. Insomma, ci sono periodi così nel corso della vita. Che consiglio si sente di dare, dottor Ma
1: Da psicoterapeuta dico questo: quando c'è la possibilità di farsi aiutare da amici, familiari o altri tipi di riferimenti, va bene, però quando sentiamo che il dolore è tanto, che diventa disfunzionale ai fini proprio della nostra quotidianità, allora in quel caso è utile ed è a volte salvifico rivolgersi a chi di dovere.

0: E dico che non sono mai così disperate le situazioni, così magari come le persone possono percepirle in quel momento, perché magari rivolgersi al professionista giusto può davvero creare un orizzonte ottimistico.
1: E ci si può sempre rialzare, sempre, in qualsiasi momento della vita. Grazie.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, ma intanto siamo qui con il signor Cosmo Cianci, abbiamo questa bella tavolata di tipicità abruzzesi. Allora, perché venire a Rocca Scalegna?
1: Beh, innanzitutto perché non venirci? Anche perché Rocca Scalegna, io dico sempre, come tutto l'Abruzzo, è meraviglioso. Quindi è terra innanzitutto molto ospitale, questo sì. Poi noi gli abruzzesi siamo un po', no? Come ci dicono, forti e gentili. Però venire a Rocca Scalegna innanzitutto per il nostro castello, per la gente che abita attorno, per il paesaggio e per il buon cibo.
0: Grazie, ma non scopriamo troppo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, visiteremo il paese, il castello medievale e poi soprattutto degusteremo questi buonissimi piatti. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
17: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a più di 400 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Rocca Scalegna.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Giangiordano. Allora, presentiamo il comune di Rocca Scalegna e devo dire che qui abbiamo una cartolina meravigliosa.
1: Sì, Mario, qui ci troviamo in uno dei punti più belli di Rocca Scalegna, ai piedi del nostro castello medievale dell'anno 1000. Rocca Scalegna è un piccolo paesino di 1000 anni.

Anime a 430 metri sul livello del mare, raggiungibilissimo da tutte le parti perché siamo vicini all'autostrada, alla Fondovalle Sangro, un paese che la prima cosa che mi viene da dire non è di presentare il castello, ma di dire che è un paese accogliente. Il turista quando viene, la prima cosa che ricorda è l'accoglienza dei nostri abitanti, l'accoglienza della nostra Pro Loco che lì

0: Chiunque viene deve farsi almeno una fotografia in due o tre punti per ricordare che siamo in Italia, ma è come se fossimo in un castello dell'Inghilterra. Io dico più bello sicuramente, ma la nostra forza vera e propria è quella veramente dell'accoglienza. Il turista quando viene qui si sente a casa e vuol tornare. Anzi, ci sono molte persone adesso che ci scelgono per stare qui una settimana, 3 giorni, 4 giorni e visitare tutto l'Interland. Questa è la nostra vera forza, aver fatto capire che nei piccoli centri si vive bene sia da cittadino sia da turista.
1: Ecco, è bello poi l'itinerario perché si passa all'interno del centro storico, si attraversa il centro storico e ci si inerpica per arrivare poi al castello e alla rocca.
0: Sì, hai detto benissimo perché appena arrivi a Rocca Scanica, questo colpo d'occhio dove ti trovi questa torretta sospesa tra le nuvole, dici adesso quando arriverò? La cosa bella è proprio la passeggiata che fai alla Porta del Forno quando comincia la parte medievale e dove tu piano piano scopri delle visuali completamente diverse da quelle che hai visto in piazza. Ti fermi perché abbiamo parecchie attività lungo il borgo, c'è la nostra biglietteria e da qui hai un altro colpo d'occhio ancora. Anzi, se fai altri 10 passi ne hai un altro finché non arrivi in mezzo alle nuvole alla torretta che abbiamo sopra.

0: e si unisce quello che è la storia, l'aspetto architettonico con la natura, perché poi c'è una campagna intorno meravigliosa.
1: Esattamente, mi preme citare un servizio che andò su Meraviglie di Alberto Angi, dove Pannofino descriveva questo castello come un giocoliere avvitato tra le nuvole. E infatti è questa la sensazione che dà. Ti trovi in un paesaggio completamente diverso da quello che tu ti aspetti vedendolo da giù. La cosa più bella è poi quando ti trovi all'interno, che sembra di vivere veramente nel Medioevo.

0: e da qui scorgiamo tutte le montagne poi.
1: Sì, dietro di noi abbiamo un panorama bellissimo che è quello della Maiella. Infatti ci piace e abbiamo fatto scoprire anche alle coppie che vogliono sposarsi, che utilizzano la nostra location, hanno il castello di fronte e la madre Maiella dietro da fare da scenario. Io lo dico sempre, siamo un piccolo paese di 1000 anime che è capace di ospitare più di 60.000 persone l'anno, e questo è tutto il merito dei nostri ragazzi della Prologue che quotidianamente oramai accolgono il turista.

0: E qui poi si unisce anche la contemporaneità al Medioevo, perché poi abbiamo delle sculture di un contemporaneo.
1: Sì, abbiamo un nostro concittadino che adesso non c'è più, Pietro De Laurentiis, dove abbiamo una scultura che insiste al centro della piazza, che è stata fatta, se non sbaglio, negli anni 90, che rappresenta tutte le guerre del mondo. Adesso, insieme al figlio, che ha deciso di donare queste altre sculture dell'artista De Laurentiis al comune di Roccascalegna, e insieme a lui stiamo fondando una fondazione con cui riusciremo a gestire queste opere d'arte, che si può fondere benissimo con questo spettacolo del Medioevo.

0: cambiate come carne per carbone. Noi mandavamo gli operai e loro mandavano carbone all'Italia. È un dono alle famiglie che ogni anno l'8 agosto ricordiamo quelle persone che hanno sacrificato la loro vita. Da Rocca Scaligna, ma anche l'Abruzzo, con Manoppella ha dato un grande contributo a quella bruttissima vicenda.
1: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere questi territori?
0: Io al visitatore dico questa cosa: quando vieni a Rocca Scaligna, vienici con l'animo libero, vieni col naso all'insù e guarda quella torretta. Dopodiché non ti spaventare, perché è molto più facile arrivare là sopra, perché rimarrai a bocca aperta. Ovunque lo guarderai, avrai un'emozione diversa. Vi invitiamo a venire a Rocca Scaligna perché vi troverete a casa vostra. E non è uno spot. Sarà così. Poi me lo direte direttamente a me perché mi troverete sicuramente in giro per il paese.
1: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a conoscere il parroco di Rocca Scaligna.

0: e una parte dedicata anche alla memoria, perché voi avete dedicato uno spazio a Marcinelle.
1: Quello sarebbe uno spazio che non avremmo mai voluto dedicare a Marcinelle, perché purtroppo abbiamo avuto delle vittime in quella sciagura che fu a livello mondiale, e oggi ancora ci ricordo quello che succede nel mondo del lavoro, dove 6 persone di Rocca Scaregno furono scappate.

0: Ed incontriamo il parroco di Rocca Scalegna, Don Elson Gerald, che arriva dall'India. E qui siamo all'interno della parrocchiale dedicata ai santi patroni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Rocca Scalegna.
1: Grazie per questa intervista, sono Don Elson, vengo dall'India. Questa è la mia prima parrocchia affidata dal nostro arcivescovo, padre Bruno Forte. La comunità è una comunità molto bella che vive la fede in modo semplice, diciamo, che hanno una devozione profonda per i santi medici Cosma e Damiano, i santi padroni di questa nostra comunità, proprio perché, come racconta la storia, il popolo all'epoca avevano varie malattie, la peste che affliggeva tanto questa comunità. Quindi quando questa comunità cristiana pregava, chiedeva l'intercessione di Santi Cosma e Damiano, hanno ottenuto la grazia della guarigione e così questa devozione diffondeva tutto il paese, anche i paesi vicini. Venivano alla festa 26-27, la festa dei santi patroni, e venivano a onorare i santi e chiedere la loro intercessione. Quindi la comunità, come la sua fede, è molto profonda, radicata mediante questi santi e invocano il nome di Dio.
0: E qui la chiesa si trova proprio sotto il castello.
1: Eh sì, perché sotto il castello ovviamente va insieme la storia del castello. Il paese abitato era castello e sotto c'è l'abitazione del popolo negli anni 1500. E la chiesa di San Pietro era la chiesa parrocchiale prima per la comunità e poi questa chiesa fu costruita negli anni 1568, con l'inizio della costruzione, hanno completato nell'anno 1721 all'incirca. Quindi tutto questo tempo rimaneva San Pietro come la chiesa parrocchiale, poi visto che il paese e anche il popolo cresceva, e allora hanno adattato questa chiesa come chiesa parrocchiale con una visita pastorale del vescovo di allora, ha fatto questa chiesa di Santi Cosma e Damiano come la chiesa parrocchiale e oramai è diventata la chiesa, il centro del paese, della comunità. Esatto,
0: Qui abbiamo anche l'abbazia di San Pancrazio.
1: la chiesa, come la storia risale nel 1200, dove c'erano i benedettini che hanno costruito questa chiesa e avevano la loro abbazia e la loro vita monastica, quindi anche a livello storico ha una sua storia di ricchezza, anche dalla sua particolarità della chiesa.

0: C'è grande devozione in paese anche per la Madonna.
1: Esatto. E quando riguardo le feste Madonne, la comunità vive molto profondamente. Per esempio, la Madonna dell'Immacolata del 8 dicembre, che viviamo in modo profondo con vari momenti di preghiera, adorazione. Anche in vari momenti dell'anno liturgico, le feste della Madonna, fortemente sentite queste feste mariane anche nella comunità, e pregano alla Madonna e chiedono la sua intercessione presso il suo Figlio.
0: Lei è qui da un anno e mezzo e ho visto che c'è stata una bella accoglienza.
1: È vero, una comunità davvero molto accogliente. Io sono riuscito di integrarmi bene con la comunità e risponde la comunità per le iniziative pastorali che io gli propongo durante tutto l'anno della vita della Chiesa.
0: Ho visto che ci sono anche altre devozioni come San Rocco, Sant'Emidio, no?
1: Esatto. Anche una bella devozione ci abbiamo verso San Rocco, che la festa di San Rocco è abbinata con la festa di Santi Cosma e Damiano. Il 26 settembre festeggiamo San Rocco, il 27 è la festa di Santi Cosma e Damiano. Poi anche altri compatroni ci abbiamo, tipo Sant'Emidio, Sant'Antonio di Padova, che festeggeremo ogni anno il mese di agosto.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai suoi concittadini?
1: Allora, i miei fedeli di questa comunità roccolana, io vorrei fare un invito di non arrendere in qualsiasi situazione che viviamo, e viviamo rimanendo nell'amore di Gesù Cristo. La fede che noi professiamo e la viviamo, che è accolta nella nostra vita. Io direi di continuare anche a trasmettere questa fede, che già trasmessa o ricevuta come il dono dai nostri genitori, nonni. Allora anche trasmettere questa bella fede in Gesù, tante belle devozioni, anche le generazioni future che vengono.
0: Grazie parroco, e noi adesso raggiungiamo un agriturismo per scoprire le tipicità di Rocca Scalegna.

0: E adesso con Cosmo Cianci percorriamo l'itinerario del gusto. Siamo qui all'interno di un agriturismo in mezzo alla natura, quindi andiamo innanzitutto a conoscere il vostro agriturismo e poi
1: Certo.
0: a presentare quello che avete preparato.
1: Certo che sì. Buongiorno, benvenuto. Ma intanto benvenuto a Rocca Scalegna, benvenuto all'agriturismo L'Alveare. Noi abbiamo preparato un po' di cosettine, Mario, che rappresenta un po' il nostro territorio. Vogliamo iniziare dagli antipasti, là, dai nostri salumi, di nostra produzione. Li abbiamo del lardo, della ventricina, il classico salsicciotto che è una soppressata, dell'alonza di capocollo e della salsiccia di fegato. Chiaramente accompagnati dai pecorini abruzzesi che vediamo là, anche li accompagniamo con i nostri mieli. Abbiamo la pasta, è tutta pasta fatta in casa che realizza la mia signora. Abbiamo delle lasagne a pezzi che sono delle mal tagliate, che vanno fatte col sugo, con tutte le salse si abbina benissimo. Qui abbiamo una chitarra che in realtà è un chitarrone, questa è la chitarra dove viene tagliata la pasta, setacciata la farina, e noi oggi l'abbiamo riproposta con un chitarrone, una ricetta che lo stesso ha curato la mia signora, che è un peperone giallo con della ricotta di mucca, e abbiamo utilizzato del peperone rosso di Altino come contrasto al piatto. Altino è un altro paese che abbiamo qua vicino e ha questa eccellenza.

0: Lei parlava del formaggio, io mi soffermerei sul miele.
1: Certo, il nostro miele, chiaramente, questo, la base è un miele da acacia. Lì abbiamo un acacia zafferano, usiamo dello zafferano di Navelli, altra eccellenza abruzzese, e sempre base acacia abbiamo un frutto di bosco. La particolarità di questo miele da acacia e frutto di bosco è che usiamo dei frutti di bosco, quelli disidratati, e per far sì che diventa questo colore abbiamo bisogno almeno di un anno di stagionatura, quindi è un procedimento molto lungo.
0: Parlando dell'altro primo piatto, poi qui abbiamo anche dei boschi.
1: Non sì, certo, adesso comincia a diventare stagione di funghi, quindi abbiamo fatto un raviolo ricotta e spinaci con dei funghi misti. Dopodiché, di primo, ecco quello che abbiamo preparato, le sagnapezze non le abbiamo, però le abbiamo volute fare così.
0: È chiaro che poi qui abbiamo tanti altri piatti.
1: Noi... certo che sì, noi oggi ci siamo limitati un pochettino. Abbiamo la nostra classica pallotte cache ove, che questo è un must oramai per chi viene nel nostro locale, ma per chi viene in Abruzzo, quantomeno la zona del Frentano dove siamo adesso noi. Lì abbiamo invece della salsiccia di fegato fresca con dell'uovo. Era la colazione dei nostri nonni. È un piatto che viene fatto nel periodo invernale, nel nostro agriturismo invece si fa 365 giorni l'anno perché i nostri ospiti ce lo richiedono.
0: Dobbiamo dire una cosa, poi sì. Questi prodotti, gli insaccati, le salsicce...
1: Sì.
0: Sono fatte da lei?
1: Sono fatte da noi, certo. Ci hanno fatte da noi e le usiamo solo, esclusivamente, per far sì che le persone lo possano gustare qui. Quindi la nostra clientela, oramai, nel corso degli anni, si è abituata a questo prodotto e chi viene qua vuol trovare questo prodotto. Quei gestini hanno una storia. C'era il nonno del nostro sindaco attuale che me lo fece un po' di anni fa, lui adesso non c'è più. All'inizio della nostra attività mi regalò un po' di gestini e quindi noi li conserviamo, li usiamo qui per portarli a tavola davanti agli ospiti.
0: So, prima parlavo con la signora, qui ha anche un forno e quindi il pane...
1: Lo facciamo noi, certo. Oggi abbiamo fatto del pane con della ventricina, quello che lei vede là, Mario. Sbriciolata, mia moglie ci fa un pane con la ventricina, è classico, un pane bianco. E poi c'è la pizza cima, vi è fatto solo con acqua, olio, sale e farina. La particolarità è che veniva cucinata sotto il coppo, al camino. I nostri nonni con le nostre nonne, chiaramente tutto lievito madre, e per una lievitazione c'era bisogno almeno delle 12 ore. Quindi i contadini quando tornavano a casa dovevano mangiare. E veniva fatta quest'impasto povero, pizza cima perché povero, pizza scema. Abbiamo le classiche pizzelle abruzzesi, che sono dolci che venivano usate prevalentemente nei matrimoni, nelle cerimonie, comunioni. Noi oggi le abbiamo fatte così, anzi la mia signora le ha fatte, e lei con queste pizzelle fa un dolce che qua va per la maggiore, forse il più gettonato dell'agriturismo, che è una torta di pizzelle con la crema, quindi lavorata un po' così.
0: Un'altra eccellenza del territorio
1: è l'olio. Il nostro olio, certo. Certo, abbiamo messo oggi un intosso, abbiamo in purezza questo prodotto, ne produciamo pochissimo di intosso perché noi qua facciamo blend, quindi abbiamo diverse varietà.
0: E poi siamo in Abruzzo e quindi un Montepulciano.
1: E il Montepulciano, sì, è certo. Questo è un vino che produce mio padre, abbiamo la fortuna di avere ancora delle vigne e quindi raccogliamo le uve e papà ci vinifica il nostro vino che poi usiamo qui con i nostri ospiti.
0: E la bellezza di questo posto è che poi... c'è sua figlia che sta portando avanti.
1: Lei adesso, diciamo così, ci aiuta perché fa anche altro, però sì, ci dà una grande mano.
0: Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
1: Beh, Rocca Scalegna è tutto, voglio dire. Abbiamo investito tutto, io e la mia signora qui. E quindi... è così, Rocca Scalegna si ha nel cuore.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Che possiamo dire? Intanto venite a Rocca Scalegna, perché è bellissima col nostro castello, con tutto il paesaggio che poi ha l'Abruzzo. Chiaramente dopo la passeggiata al castello dovete venire all'Alveare per assaggiare questi prodotti. E non solo all'Alveare, ecco, ci sono anche altri locali qui a Rocca che dignitosamente fanno il loro lavoro.
0: Grazie al signor Cosmo Cianci. Noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo il castello medievale per incontrare il vicepresidente dell'associazione Proloco.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Scalegna con Marcello Giangiordano, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco, e qui ci troviamo proprio nel cuore del castello.
1: Benvenuto Mario, sì, ci troviamo proprio all'interno del castello di Rocca Scalegna. Da qui poi si comincia a visitare tutte le stanze, tutta la storia del castello.
0: Ci porti in viaggio nelle stanze, che cosa abbiamo?
1: Allora, nelle stanze realmente il castello è stato trovato spoglio, perché non è residenziale ma era una fortezza militare. Quindi noi, che siamo l'associazione Proloco che gestiamo il castello, abbiamo deciso di allestire delle mostre all'interno. Ne ospitiamo vari di vario tipo, alcuni sono temporanei, alcuni sono proprio nostri dell'associazione. Ci sono strumenti di tortura medievali, essendo un castello medievale, la riproduzione di un lanciafiamme bizantino famoso per il fuoco greco, che era quel fuoco che non si spegneva con l'acqua ma l'acqua l'alimentava. E in più abbiamo delle mostre temporanee. Infatti in questo momento abbiamo una mostra sull'inferno di Dante Alighieri e una mostra di arti e mestieri antichi, come si lavora il cuoio, come si lavora la lana, come si lavora il ferro, in modo tale da poter fare una sorta di viaggio tra il passato e il presente, perché alcune mostre sono anche di arte contemporanea, anche rivolte anche verso il futuro.
0: In tanti vogliono raggiungere poi la torretta.
1: Il punto più bello, il punto più affascinante è proprio la torretta del castello, perché innanzitutto si ha un panorama a 360 gradi, bellissimo proprio. E all'interno sono presenti anche delle armature, degli elmi, quindi ritornare nel Medioevo, vestirsi, provare le emozioni che si provava all'epoca.
0: Lei ogni giorno ha tantissimi visitatori qui con tutta la Proloco, qualche cenno storico del castello?
1: Sì, certo. Allora, il castello nasce come torretta, la torretta proprio, all'incirca nell'800 d.C. Naturalmente subisce varie trasformazioni, vari crolli, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Un tuffo proprio nella storia, perché ogni secolo ha una trasformazione, il castello, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Le trasformazioni più importanti avvengono nel 1500, quando il barone proprietario del castello, Alfonso Sannecchini, proveniente da Napoli, trasforma le torri da quadrangolari in circolari, perché inizialmente tutte le torri del castello avevano la forma quadrangolare. Fa questa modifica perché naturalmente si scopre la polvere da sparo, non si combatteva più con le armi bianche ma si cominciano ad utilizzare le prime armi da fuoco. La forma circolare assorbe e devia soprattutto i colpi da cannone. La forma quadrangolare invece, se si colpisce un angolo, si colpisce due punti, quindi la torre è più soggetta a crolli. Ci sono stati purtroppo anche dei crolli, anche infatti la torre più importante, la torre dove vivevano i baroni, è crollata nel 1942, non per la seconda guerra mondiale ma per cause naturali, perché purtroppo il castello per due secoli è stato disabitato. All'interno di questa torre dove viveva il barone c'è una delle leggende più belle di qui di Rocca Scalegna, che riguarda il barone Corvo de Corvis, che avrebbe rimposto qui a Rocca Scalegna la tassa medievale dello Ius Primae Noctis.
0: Sicuramente è molto suggestivo anche arrivare qui, perché ci sono le scale proprio originali in tufo.
1: Sì, allora è una rampa proprio originale, una mulattiera, quindi serviva per agevolare gli animali da soma nella salita e nella discesa, perché lo zoccolo si incastrava nella roccia e gli animali non scivolavano, quindi riuscivano a arrivare all'interno del castello più agevolmente. Naturalmente si saliva con asini, muli, cavalli all'interno del castello.
0: Voi come Proloco organizzate tutte le visite, però c'è da dire che nel corso dell'anno proponete anche tante manifestazioni, tra cui quella di Pasquetta.
1: La gestione del castello, innanzitutto dividiamo l'ingresso in due. Si può salire liberamente in autonomia e visitarsi il castello, o entrare con una nostra guida che fa entrare i visitatori nella storia proprio del castello. E durante l'anno ci organizziamo per rendere il paese più vivo con delle manifestazioni. Cerchiamo di fare un evento grande a stagione, più dei piccoli eventi soprattutto nel periodo estivo. L'evento più affascinante è sicuramente il giorno di Pasquetta, dove organizziamo una rievocazione medievale che coinvolge naturalmente tutto il paese. Siamo usciti fuori dalle mura del castello e abbiamo proprio il castello come prima panorama. Si alternano sbandieratori, spettacoli di falconeria, dimostrazioni di battaglie medievali, magia e quant'altro.
0: Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
1: Rocca Scalegna è, oltre ad essere il mio paese, luogo dove mi piace vivere, dove ho la maggior parte degli amici, degli interessi. Per me, anzi forse per anche tutti noi ragazzi dell'associazione Proloco, è un sogno poter gestire il simbolo del nostro paese. Qui ci lasciamo da tanto tempo, tante emozioni, e ci piace incontrare visitatori, culture differenti, fare visite guidate anche in lingue straniere. Ci piace vivere proprio nel paese di Rocca Scalegna e la storia del paese.
0: Facciamo un invito ai giovani a restare e a valorizzare i paesi dove sono nati.
1: Sarebbe bello che i ragazzi, una volta usciti a fare l'esperienza, soprattutto l'esperienza universitaria o lavorativa, ritornassero a vivere i propri borghi, perché ha il suo fascino vivere nel suo paese, nel proprio paese, e renderlo conosciuto anche fuori dalle mura del paese.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Rocca Scalegna?
1: Vi aspettiamo qui a Rocca Scalegna, all'interno sia del paese che del castello, per farvi vivere le emozioni di un castello medievale, con storia, racconti e con anche gli eventi che organizziamo durante l'anno in paese.
0: Ci vuol fare anche un invito a venire qui nel dialetto locale?
1: Veneteci a trovare alla Roc, che ci stanno belle castelle.
0: Grazie al vicepresidente dell'associazione Prologo, e quindi Rocca Scalegna vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Rocca Scalegna in provincia di Chieti. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
10: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
10: ecco,
12: qua.
10: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra.

Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accendiamo ora secondo per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Gesù la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» La regalità di Gesù non è spettacolare, ma è

0: efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature ignare, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Il cristiano è chiamato ad avere bene impressa nella mente e nel cuore la passione del Signore, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le tre Gesù gridò a gran voce, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia, ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Gesù, mentre si identifica con il nostro peccato, lancia la sua ultima preghiera al Padre, ma nello stesso tempo egli si abbandona nelle mani del Padre. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi non dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
3: ma di Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Formaci un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato. Un cuore che ami, contento di scomparire in altri cuori. Donaci un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. O Maria, tu che accompagnasti qui la piccola Bernadette ad una conoscenza sempre più profonda del mistero del tuo figlio, sostieni il nostro cammino e guidaci con amore di madre. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: suo padre, gli grida. Sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale. Due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio. Cioè, per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
5: Per me la vita comincia e non finisce mai.
6: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
7: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
8: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
9: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, domenica alle 21.05.
10: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
11: Preparati alla battaglia, Mary.
12: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
13: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
14: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective?
4: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto.

Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo. Però non contenevano più nulla. Erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato attraverso di essi. Secondo un'antica tradizione, questi tessuti vengono ancora conservati. Questa è la Sacra Sindone di Torino. In essa sono stati scoperti, impressi in negativo, i segni della flagellazione e della crocifissione. Il sangue è quello più comune nel popolo ebraico. Contiene polline di piante native della Giudea e il capo mostra perforazioni multiple causate dalla corona di spine. Il secondo tessuto, più piccolo, è il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo. Mostra lo stesso tipo di sangue, polline da Israele, gli stessi fori da spine, persino resti di mirra e di aloe, l'unguento col quale, secondo i Vangeli, il corpo di Cristo fu imbalsamato. I dati scientifici ci permettono di credere che si tratti dei lenzuoli utilizzati per avvolgere Gesù. Il miracolo della resurrezione, il fondamento della fede in Gesù Cristo, è allo stesso tempo la radice della speranza cristiana e la verità storica per la quale migliaia di martiri hanno sacrificato la propria vita nel corso dei secoli. Come disse San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma il Signore è davvero resuscitato e vive per sempre. Lo sappiamo grazie a numerosi testimoni che hanno trasmesso a noi questa verità e che hanno dato la propria vita per farlo. Gesù apparve diverse volte dopo la sua resurrezione. Alle donne che lo seguirono, a Pietro e agli apostoli, e persino ad altri discepoli, come ai due sul cammino per Emmaus. All'incredulo apostolo Tommaso mostra le ferite sulle sue mani e sul suo costato, prove della sua umanità resuscitata. In questa piccola chiesa a Tagba, sulle rive del lago di Gennesaret, si venera una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. E la conferma di Pietro e dei suoi successori, i pontefici romani, nel primato della Chiesa. Nella vita e nella morte di Gesù si compiono le profezie dell'Antico Testamento. Prima di intraprendere la sua vita celeste, ci dona un'ulteriore grande prova del suo amore, istituendo il sacramento della penitenza. In esso conferisce agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Ricevi lo Spirito Santo. Se perdoni i peccati di qualcuno, essi sono perdonati. Alla fine, Gesù ascese nei cieli. È l'ascensione del Signore. I suoi discepoli lo videro sparire coperto da una nuvola. Secondo la tradizione, è successo in questo luogo, il Monte degli Ulivi. Le ultime parole di Gesù continuano a incoraggiare i cristiani. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù ci rivelò la vera intimità di Dio, il mistero della Santissima Trinità. Un solo Dio in tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi uomini non possiamo capire questo mistero, ma grazie a Gesù possiamo osservare parte dell'immensa ricchezza, grandezza e amore dell'intimità divina. La terza persona della Santissima Trinità discese fra gli apostoli il giorno della Pentecoste. Un vento impetuoso, nella forma di lingue di fuoco, si posò su di loro, riempiendoli con lo Spirito Santo. Da allora, gli apostoli testimonieranno davanti al mondo intero l'amore di Cristo.

0: ho vissuto in tanti luoghi, indossando ogni volta panni diversi. Pilota di aerei a Roma, missionario a Restepo. Invece qui a Roccapalumba sono...
1: Don Michele! Don Michele!
2: Ehi, beh, che? Ho visto che già ti sei vestito di tutto punto. Non hai barattato nulla e urli, che c'è?
1: Certo, io non ho nulla da barattare. E poi io ho bisogno della cintura perché mi calano le braghe, non posso mica andare in giro così.
2: Ho capito, ma mica siamo ai grandi magazzini, questo è un mercatino. Fa una cosa, torna la settimana prossima e sicuramente troverai quello che ti serve. Calmo però.
1: Va bene. Però la cintura.
2: La cintura.
1: E se non la trovo, io non me ne vado finché non parlo con Don Michele, che lui ha una soluzione sempre per tutto.
2: Don Michele ha sempre una soluzione sempre. Per tutto.
1: La cintura?
2: La cintura, va bene.
1: Va bene?
2: Va bene.
0: Grazie per la fiducia, però io non ce l'ho una cinta della tua misura.
2: Signore, scusatemi, come si dice? Folklore.
0: E più che altro, non ho proprio tempo per cercarla. Infatti, da quando Don Manolo gira per i paesini della valle, l'oratorio si sta popolando di nuovi ragazzi.
3: Oh, ma che cosa vuoi?
0: E anche di nuovi problemi.
4: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000.
5: Per me la vita comincia e non finisce mai.
6: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
7: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
8: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
9: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul. Domenica alle 21.05. L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
10: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
11: Vieni fuori quel nanerottolo.
4: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
12: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
13: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
12: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
14: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
15: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
13: Vorresti avere una mamma, Michael?
12: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special. Una storia d'amore, questa sera, in prima serata.

0: cosa vuoi, eh?
1: Ma
0: che
1: cosa te?
0: Ma che cosa?
2: Fermi, fermi, fermi un attimo. Cosa sta succedendo?
0: Adesso ti fa difendere anche dal prete? Ma che sei, una bambina?
2: No, è mia nipote. Speravo che almeno lei avesse capito che i problemi non si risolvono in questo modo.
3: Sì, ma guarda che state lei a venirmi addosso comunque.
4: Michele, è vero, lei ne stavamo dicendo di andarsene.
2: Come andarsene? Ragazzi, lo sapete che da qua non si scaccia nessuno. E tu dovresti saperlo meglio degli altri.
3: Ho capito, zio, ma vende schede telefoniche contraffatte. Non è che possiamo farglielo fare qua.
0: Io faccio quello che voglio dove voglio.
2: Parliamone. Sono Don Michele. Come possiamo aiutarti?
1: Anna, o vai via da qua o chiamo i carabinieri, eh?
2: No, per favore.
0: È così che vuoi aiutare Don Michele? Chiamando i carabinieri?
2: No.
0: Grazie, ma preferisco che non mi aiuti.
2: La conosci?
1: Certo. Anna Falconi. Non ha speranza, è una poco di buono.
2: Sì, sì. Però io voglio saperne di più. Vieni nel mio ufficio. Anna Falconi, secondo me, un poco di buono ce l'ha.

0: Falcone.
1: Una ragazzaccia. Fossi stato io il padre, l'avrei messa in riga subito. Invece quella purtroppo è figlia di una canaglia di primo ordine. Tale padre, tale figlio.
0: Riesci a raccontarmi un fatto in poche parole, senza metterci il tuo giudizio personale?
1: C'è poco da raccontare. Quello è il classico ubriacone che quando beve, do coio coio. Meno male che ha lasciato la famiglia che Anna era piccola.
0: Proprio una fortuna, eh? Ma come se la passa?
1: Insomma, vivono con la pensione di invalidità della madre, che ha la gamba semiparalizzata. Pensione di invalidità...
0: Se dici un'altra volta che è una fortuna, mi arrabbio.
1: Ma qui la vera questione è lei, Anna. Ha cominciato a trafficare fin da bambina con ricettatori, piccoli ladruncoli. Ma adesso che è diventata grande, se la prendono, avrà la lezione che merita. Un gattabuio.
2: Caro Bruno, il vero problema è Anna. Ma ne sei proprio sicuro? O è Anna a essere piena di problemi? È mio dovere saperne di più. E forse so chi può darmi qualche altra informazione.
3: Manolo, come andiamo? Ti do una mano?
4: Attento, eh.
3: Eh sì, questo peso.
4: È spesa.
3: Un bel po' di tempo che non ci si vede.
5: Tra chi vuole che gli faccia la spesa perché non può uscire di casa, chi vuole che l'accompagni dal medico, chi semplicemente vuole un po' di compagnia, non ho un momento libero per me.
3: E ti dispiace?
5: No, anzi. Ho capito quanto è importante portare l'aiuto a chi non può venire a prenderselo da solo. Tu e il vescovo Valerio avevate ragione quando parlavate di chiesa in uscita. Non è un peso, è un privilegio.
3: E mentre tu sei in uscita c'è tanta gente che è in entrata. Non puoi capire quante facce nuove. E tra queste ce n'è una della quale ti vorrei parlare. Anna Falconi, ti dice qualcosa?
5: Certo, Anna. Accompagna ogni tanto la madre dal fisioterapista. Non può guidare, ha una gamba paralizzata.
3: Paralizzata, sì, esatto. Lo so. Non può lavorare.
5: Sì, una situazione difficile. Padre violento, scappato via di casa, nessun parente prossimo.
3: E Anna spesso e volentieri si mette nei guai.
5: Esatto, sì. Ma se sai tutto, perché chiedi a me?
3: Perché volevo capire con te come aiutarla.
5: Impresa difficile. Anna non accetta l'aiuto di nessuno. Ha preso tutto il peso della famiglia sulle spalle. L'unico motivo per cui la vedi qui è che cerca di sfruttare il movimento di ragazzi attorno all'oratorio.
3: Per i suoi traffici.
5: Esattamente. Però i soldi che mette da parte li usa per le spese della madre.
2: Quello che ha detto Don Manolo conferma quanto pensavo. In quella ragazza c'è più buono di quanto sembri. Anche se è nascosto sotto una corazza.
3: E questa è la situazione. Per Mariotti dovrei farla arrestare, così risolviamo il problema.
6: E tu? Che cosa pensi di fare, Michele?
3: Io, fosse per me, io vorrei convincerla a fidarsi di me. Però...
6: Ah, Michele, Michele, sapessi quante telefonate ricevo come la tua. Parroci disperati che non sanno come aiutare delle pecorelle smarrite. Perché quelle non vogliono farsi aiutare.
3: E tu che gli hai detto?
6: Gli consiglio di non perdere la fiducia. Per esempio, una frase che cito spesso è una frase di Paolo VI su questo argomento. Lui diceva che la dignità di un uomo richiede che le sue opere siano frutto della sua libera scelta, senza nessuna coercizione esterna. Capisci, Michele, tu non puoi costringere una persona a farsi aiutare. Ma
2: le devo dimostrare che di me si può fidare. E qualora non si fidasse di me, devo fare di tutto per poterla aiutare.

0: Manolo! Manolo, ver, ver, ver, ver.
1: Attento, che succede?
0: Allora, quel pacco lo consegni a Anna e questa gliela dai personalmente.
2: Io sapevo che i problemi di Anna non potevano essere risolti con un pacco o una lettera, però era un modo per tenderle una mano.
0: Ciao. Benvenuta. Ciao.
3: Ciao.
1: Rispedita al mittente e anche la lettera. Dice che non voleva avere niente da noi.
2: Lasciarla in pace. Se Anna voleva essere lasciata in pace, dovevo rispettare la sua scelta. Oppure no.
0: Marco, nel Vangelo di oggi, ci dice chiaramente che Gesù a un certo punto ha cominciato a sentire paura e angoscia. E che fa? Chiede a Pietro, a Giacomo e a Giovanni di restare con lui e vegliare. Cioè, lui sente la necessità di chiedere aiuto agli apostoli, non solo a Dio, ma anche a chi gli sta vicino. Gesù, uomo, non si vergogna di chiedere aiuto. Invece noi, spesso e volentieri, ci vergogniamo. Non chiediamo aiuto. Perché? Perché siamo presuntuosi? Pensiamo di farcela da soli? Oppure perché siamo delusi, perché abbiamo ricevuto troppe porte in faccia? Invece Gesù ci insegna che si può chiedere aiuto. Senza chiedere aiuto rimarremo imbrigliati nei nostri guai. E allora guardiamoci intorno e scopriremo mille braccia tese. Scopriremo che ci sono tante persone disposte a illuminare la nostra vita.
2: Ma per fidarci davvero dobbiamo riuscire a vederla questa luce. E forse l'unica che poteva mostrare questa luce ad Anna era Angela. Ma come potevo farla incontrare?
4: Don Michele, Don Michele, stanno litigando qui fuori, ragazzi, ragazze, schede telefoniche, una cinta, sono...
0: Fermi! Allontanatevi.
5: Che truffate, devi darci i soldi.
0: Allora, voi lo sapete meglio di me che acquistare le cose illegali equivale a venderle. È lo stesso reato. I vostri soldi li diamo in offerta, va bene? Dario, Alice, ve li portate via, per favore? Oh. Che ti sei fatta con l'occhio? Dai, vieni con me, andiamo a...
5: Non mi toccare.
0: Non ti tocco.
5: Non ho bisogno del tuo aiuto.
0: Ok. Però andiamo a medicarci. Questa è tua, non la tocco. Vieni. Tranquillo.
2: Ci ha pensato la Divina Provvidenza a venirmi in aiuto. Anche se in modo un po' cruento.
0: Angela, la nostra Perpetua.
6: Ma vedi quest'occhio. Vabbè, non ti preoccupare, ci penso io a te. Sai quanti ne ho visti di occhi come i tuoi?
0: Io vi lascio sole. Sono di là per qualsiasi esigenza.
6: Siediti. Meno male che non si sono rotti i capillari. Se no, a quest'ora tenevi tutta la faccia nera. Ti faccio male se tocco qua.
7: E lascia.
6: Vabbè, ti faccio male. Non ti preoccupare che ti sistemo io. In carcere mi chiamavano la Croce Rossina. Ero diventata la specialista delle ferite da rissa.
7: In carcere? Hai fatto volontariato lì?
6: La mia presenza in carcere non teneva niente di volontario. Qualche errore di gioventù e mi hanno spedita in galera. Aspetta, mettici un po' di ghiaccio e così intanto piglio il disinfettante.
7: E che avevi fatto là?
6: Tutto è cominciato con un banale furto d'acqua. Sai, qualche bolletta non pagata, poi qualche altro furto, qualche truffa. Si chiama cumulo di pena. Mi è costato 11 mesi di galera. Però mio figlio lo dovevo pur far mangiare, no? E mi sembrava l'unica soluzione possibile.
7: Quindi hai rubato per tuo figlio?
6: E certo. Io potevo pure morire di fame, ma lui no. E allora mi sono arrangiata.
7: Abbiamo una storia simile.

0: Anch'io mi arrangio per aiutare mia madre. Con la pensione non riusciamo a tirare avanti tra le spese, la fisioterapia e dobbiamo pagare pure il trasporto per l'ambulatorio perché sennò mamma resta a casa visto che non ho la patente.
1: E tuo padre non ve la dà una mano?
0: L'unica mano che c'è mi ha dato vita sua me l'ha stampata qua. Non è l'unico occhio nero che ho ricevuto, eh. Almeno me lo sono meritato. Gli altri venivano così. Quando ero ubriaco, a volte erano pugni, a volte erano delle cinghiate.
1: Dai, è tutto finito.
0: No, non è finito. I lividi sono scomparsi, ma io quelle cinghiate le sentirò addosso per tutta la vita. Era mio padre a colpirmi, la persona a cui volevo più bene, di cui mi fidavo. Addirittura ho conservato anche la sua cintura. Eccola. Per non dimenticare quello che mi ha fatto. E dopo tutte quelle cinghiate è arrivata la malattia di mamma e nessuno ha mai mosso un dito per aiutarci. Se non per opportunismo. Ero solamente una bambina quando ho capito di essere sola e che dovevo cavarmela senza l'aiuto di nessuno.
1: Sai che anch'io mi sono sentita come te quando sono rimasta sola. La prima volta quando il papà di mio figlio se n'è andato e l'altra quando lui ha deciso di seguirlo perché una mamma che è stata in carcere non è un buon esempio.
0: Quindi, dopo tutto quello che ho fatto per lui, lui se n'è andato.
1: Sì. E io ho odiato tutto il mondo. Esattamente come te in questo momento, tranne un figlio. Un figlio non lo odi mai. E volevo distruggere tutto, anche me stessa. Finché. Ferma, che mo' ti strappo tutte le sopracciglia.
0: Finché?
1: Tu non ci crederai, però. Ho incontrato qualcuno che mi ha tolto dalla disperazione e mi ha ridato la speranza. Don Michele.
0: Il prete? Allora non dovevi essere disperata come me. A me un prete con tutte le sue parole non mi aiuta. Non ho bisogno.
1: E chi ti dice che Don Michele mi ha aiutato solo a parole? Pure con quelle, ma dopo. Mi ha dato un lavoro e la dignità che avevo perso agli occhi di tutti, soprattutto ai miei. Quando ci siamo incontrati, io non volevo l'aiuto di nessuno. Però lui mi ha aiutato ad aprire gli occhi. E mo prova ad aprire il tuo.

0: Anna! Anna! Aspetta.
1: Cos'altro c'è adesso? Chiamiamo i carabinieri.
0: Ma quali carabinieri? Volevo soltanto darti questo. Può esservi utile. Poi Don Manolo, una volta a settimana, ve ne porterà un altro.
1: Noi non vogliamo niente, gliel'ho già detto.
0: Ma poi avevo preparato pure questa, ma intanto non la leggerai. C'è scritto che abbiamo organizzato una navetta per mamma. Sì, l'accompagniamo 3 volte a settimana a fisioterapia.
1: In cambio? Non devo più rubare, oppure devo andare in chiesa ogni domenica.
0: Quella è una scelta tua. Noi stiamo semplicemente aiutando qualcuno che ha bisogno.
1: Padre, io credevo che i preti facessero le prediche a quelli come me.
0: Ci sono tanti modi per fare le prediche. Parlando, agendo. Ah, ho cercato pure in giro per qualche lavoretto. E c'è un'azienda di telefonia che sta cercando una persona esperta, allora ho pensato a te.
1: Ci devo pensare.
2: Beh, non si può avere tutto al primo colpo.
0: Ah, pure te mi devi dare qualcosa.
1: Sì.
2: Cioè, tanto che abbia iniziato a fidarsi di me.
1: Nemmeno questa mi serve più. Ne faccia quello che vuole.

0: Davigale! Davigale!
1: Beh, che è ancora qua?
0: Io te l'avevo detto, se non mi fai trovare la cintura, io non me ne vado da qui finché non parlo con Don Michele.
1: Sì, ma ci siamo visti ieri, ti avevo detto al prossimo mercatino.
0: Eh sì, io rimango fino al prossimo mercatino con i pantaloni che mi calano. Ma va, va, Don Michele! Don Michele!
2: Eccomi! Ecco la cintura.
1: Domenico, scusa.
2: No, è giusto, la cintura serve. Ti ha detto bene, ti piace questa cintura?
0: Bellissima.
1: Bella, bella.
0: Sì, sì, sì.
2: Vediamo se ti sta bene.
0: È perfetta secondo me.
1: Moci!
0: Sia ringraziata la Divina Provvidenza. Io sapevo che potevo contare su di lei.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie mille, grazie.
2: E poi a lui.
0: Un abbraccio anche a lui, ma
1: no, ma per carità!
0: Invece si vieni qua! Vieni qua! Enorme sei! Grazie, grazie, grazie!
1: Ma dove si è trovato quella cintura?
2: È da Anna Falconi, la poco di buono.
1: Ah, Anna, è tornata a fare traffici in chiesa.
2: Ha preso pure un pugno, in un occhio. Non puoi capire, occhio nero.
1: Beh, allora mi auguro che questa gli serva di lezione e che non torni mai più.
2: Ma l'ha imparata proprio bene la lezione.
1: Ah.
2: E mi sa che tornerà spesso.
1: Che vuoi dire?
2: Chiedi Angela. È lei che l'ha aperto gli occhi.
1: Ha aperto gli occhi? Ma perché Angela che fa l'oculista?
2: Meglio. Lei riesce a far vedere pure i ciechi.
3: Eh sì, caro mio. Dopo tutto c'è riuscita con te.
1: Dai su con sto mercatino che dobbiamo ancora... Gli occhiali, ce l'abbiamo degli occhiali? Che... Anima, che dobbiamo...
3: Come diceva Madre Teresa, spesso si vedono fili elettrici. Piccoli, grossi, nuovi, vecchi, che da soli sono inutili. Però, se uno ci fa passare la corrente, ecco, quei fili siamo noi e la corrente è Dio.
4: Coppie meravigliose nella puntata di oggi, buongiorno, bentrovati, grazie ancora una volta di essere con noi. Capita di avere una voce talmente bella, non capita, la si allena, ma si nasce con un grande talento che possa passare dal jazz al rock, in ogni caso senza il minimo problema, proprio in maniera così fluida e così speciale. Capita di mettere le mani sulla tastiera di un pianoforte o di scrivere su un pentagramma e di scoprire di avere il talento per essere un grandissimo musicista. Capita che due persone eccezionali così abbiano deciso di passare la loro mattinata insieme a noi. La voce di Luciana Di Bella, che è una voce fuori dal comune, al pianoforte nostro, alla tastiera, il maestro Massimiliano Pace, per una Missa Pape Ioannis, una messa dedicata a Papa Giovanni XXIII, al Papa Buono, commissionata dal Comitato Roncalli 24 in occasione del decennale della canonizzazione del Papa Buono. Loro ci racconteranno tutto, ma ora io sto zitta, ve lo giuro, e li ascoltiamo. Sono eccezionali.

0: Ma che cosa siete? Venite qui, grazie. Grazie, grazie, grazie. Che meraviglia, Luciana, grazie. Grazie mille, maestro. Prego. Che splendore. Allora, siamo tutti rimasti un po' così, senza parole. Ieri è mezzogiorno e 23, credo. E costei, colei, canta così. E questo vuol dire avere una voce baciata dalla meraviglia, ma avere messo tanto studio nella propria vita e continuare a farlo.
1: Ma, sì. Eh beh, sì. Diciamo che è stato la mia voce è stata la mia compagna da quando l'ho scoperta.
0: Bella anche compagnia, se, notevole.
1: Sì, è un po' controversa perché comunque è uno strumento molto complesso, è uno strumento che raccoglie tutte le parti di una persona.
0: Non scopriamo troppo presto le cose che vogliamo scoprire. Maestro Massimiliano Pace, pianista, compositore. Perché questa messa è sua?
2: Sì.
0: Perché una messa? È una domanda che non dovrei fare, perché sì, dedicata a Papa Giovanni, ma perché?
2: Allora, l'idea di una messa esisteva già. Ne parlavamo con Luciana da tempo. Poi è arrivata una commissione.
0: Che bello.
2: C'era questo comitato Roncalli 24 che a Londra voleva celebrare il decennale.
0: Sì.
2: Della canonizzazione e hanno commissionato questo lavoro, per cui è stato un colpo di fulmine con sì. La tematica. E è una messa particolare perché ha tutte le caratteristiche di un lavoro sacro.
0: Abbiamo ascoltato il Kyrie.
2: Il Kyrie. Quando la portiamo sul palcoscenico, tra virgolette,
0: certo.
2: Ogni movimento è alternato con delle letture su musica tratte dai diari, dalle poesie, dalla parte più umana e intima del pontefice.
0: La messa è stata eseguita in prima mondiale a Londra il 28 settembre del 2024. Chiedo, Luciana, mi permetto di chiamarvi coi vostri nomi. Se devo cominciare con i titoli non la finisco.
1: No.
0: Quest'uomo aveva nella voce una tenerezza e una spiritualità che corrispondeva esattamente a tutto ciò che lui ha fatto ed è stato nel finale come Papa, ma è stato anche nella sua vita. Allora, una messa dedicata a lui comporta una dolcezza particolare? Comporta qualcosa di speciale?
1: Certo, nei miei ricordi di bambina risuonava questa sua frase: portate una carezza ai vostri bambini. E devo dire che questa potenza, questa frase così semplice mi ha sempre profondamente toccato, incuriosito. E Massimiliano ha avuto la capacità, il potere di traslare questa tenerezza immensa, questa profondità spirituale umana in musica. Tant'è che per me, quando la studiavo, per me è stata un'esperienza travolgente, perché naturalmente qualcosa che non esisteva, per cui
0: certo.
1: L'abbiamo tessuta, l'abbiamo costruita, diciamo così, dal nulla, anche se non è mai un nulla, è un vuoto creativo, ecco.
0: Oh, che meraviglia, un vuoto, applauso vi prego, un vuoto creativo è stupendo. Allora, chiedo, avremo occasione di riascoltarla?
1: Stiamo lavorando sulla diffusione, ecco, sulle prossime date, quindi sicuramente vi terremo aggiornati non appena andranno in porto.
0: Ripeto, i fortunatissimi a Londra l'hanno ascoltata il 28 settembre del 2024

Noi speriamo di riascoltarla molto presto, anche in zone ben più vicine. Però Luciana Di Bella e Massimiliano Pace rimangono con noi perché fanno cose uniche al mondo. E pensate, sono qui nello studio dell'Ora Solare, quindi il tempo di una pubblicità e siamo con voi. Grazie. Che belli che siete.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
0: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
6: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
7: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
8: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
9: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
10: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
7: Vorresti avere una mamma, Michael?
8: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
0: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
11: Hai voluto tenerti il bambino? Bene, fallo in mezzo alla strada.
12: È finita, Stelle!
13: Ma un momento! Oh! Questa non è la metropolitana!
14: Patricia.
15: Oddio.
14: Ho già mandato la macchina a prendere.
15: No.
16: La signora Winterbourne?
15: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
17: Quella nasconde qualcosa.
15: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
0: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.
18: E dunque l'onore altissimo di avere con noi Luciana Di Bella, che è un soprano con la voce, e con quella voce può fare ciò che vuole, e il maestro e compositore Massimiliano Pace. Grazie infinite. Allora, questa che io stavo sfogliando è questa messa dedicata a Papa Giovanni XXIII, e queste sono le meraviglie. Ecco, guarda, no? Tutto questo non c'era. E questo è il bello del pentagramma, no? Che tu vedi cose poi stampate, ma non c'era. Certo. E quindi devi dedicare. Come si fa a scrivere una messa solenne così? Domanda da un milione di dollari.
19: Con un grande panico all'inizio.
18: Certo, quelli seri fanno
19: perché
18: così.
19: Perché quando è arrivata la commissione, ah sì, che bello, facciamolo.
18: Eccoci.
19: Poi mi sono fermato un attimo e ho pensato, una messa. Chi ha scritto una messa prima di me? Bach, Mozart, Verdi.
18: Sì, Massimiliano Pace.
19: E lì ancora non c'era Massimiliano Pace, per cui comincio a pensare, oddio, i paragoni sono altisonanti.
18: Fermo lì, che ora vi raccontiamo le loro storie e voi capirete come tutto fili liscio. Nata ad Alcamo.
15: Sì.
18: Quindi sì, cuore della Sicilia. La mamma racconta, prima di camminare, creatura, cantava. Cioè, sì. E questo, ora non voglio dire che lei sia nata cantando, ma insomma...
15: Ma io da bambina non avevo idea di avere questo sogno nel cassetto. Avrei voluto fare altro, la giornalista, l'archeologa, ma per me cantare era qualcosa semplicemente di naturale. Infatti mamma mi dice sempre, non parlavi, non camminavi, però a un anno già cantavi le canzoni, che insomma è un'età improbabile.
18: Sì. Per i non talenti, per i talenti invece è tutto regolare.
15: Sì, poi per me cantare è sempre stato, come dicevo, naturale. A 13 anni poi mi costrinse.
18: Oh, dobbiamo un grande grazie ad un fratello che mette su come sì. La band, la band rock, perché qui sta la ricchezza, certo, di questa voce. E quindi dice, ho la voce in casa, mia sorella viene.
15: Esatto.

0: Per
1: cantare.
0: convincermi era questa band all'oratorio salesiano
1: Sì.
0: dove tutto è iniziato e cercò di convincermi per lungo tempo. Io, timidissima, non volevo assolutamente andare finché mia madre un giorno, una domenica pomeriggio di febbraio, mi disse: "Se non ci vai, non ti faccio più uscire." Quindi
1: Quindi con i metodi, molto, molti metodi che
0: democraticamente.
1: le mamme a un certo punto devono avere,
0: Metodo Montessori.
1: metodo Montessori, noi ringraziamo però questo metodo non montessoriano della mamma che però ha prodotto tanta bellezza. Massimiliano Pace, semplicemente vanta nel suo albero genealogico un papà direttore degli allestimenti del Teatro Bellini.
2: Sì, è stato moltissimi anni fa, per 5 anni, il direttore degli allestimenti a Catania.
1: Il Teatro Bellini di Catania è bellissimo,
2: Meraviglioso,
1: è meraviglioso.
2: meraviglioso.
1: E si diventa bambini che spiano dietro le quinte, che sentono la
2: Guarda,
1: musica.
2: il mio approccio con la musica nasce là.
1: Per forza.
2: E c'è anche una storiellina
1: Sì,
2: carina, questa cosa. Io
1: siamo qui
2: avevo
1: per
2: 3 anni,
1: ascoltarla.
2: mettevano in scena La Lucia di Lammermoor e io, bambino, avevo fatto amicizia con il soprano, la Masplè, che interpretava Lucia. La incontravo sempre, la salutavo e non riuscivo a chiamarla con il suo nome perché era una svedese, era un nome complicato, la chiamavo Lucia. Mi lasciano assistere alle prove e alla prova generale, insieme a mia madre
1: Sì.
2: ovviamente. Incontro questa Lucia, gli chiedo: "Lucia, dove vai?" Lei, per tagliare corto, mi dice: "Vado via." Io guardo, sono in platea ad assistere a questa prova generale con la stampa, e a un certo punto, primo atto tutto fila liscio, il secondo atto c'è uno dei personaggi che esce sul palco cantando: "Dov'è Lucia?" E io nel silenzio: "È uscita!"
1: Ma è meraviglioso!
2: E lì io dico sempre che io ho conosciuto la musica in quel momento, ma la musica ha conosciuto
1: E non se n'è più
2: me.
1: dimenticata la musica di questo incontro. Dov'è Lucia è uscita e al cinema avrebbe fatto, sarebbe stato il punto più
2: Esatto.
1: importante, più alto della pellicola. Che meraviglia! Allora, invece loro sono usciti tutti e due, il verbo è un po' diverso, utilizzato in modo un po' diverso, con questo disco che io maneggio con grande cura. Il titolo lo leggete bene, è Lullaby, sono le Lullaby sono le
0: Nina Nanna.
1: Ninna Nanna, l'equivalente della Ninna Nanna, ma questa vostra idea di, non dico di reinterpretare, ma di rispiegare il concetto di Ninna Nanna è favolosamente bella. Anche qui, come vi è venuto in mente? E che Ninna Nanne sono?
0: Allora, diciamo che non sono Ninna Nanne per bambini, sono Ninna Nanne adulte. Cioè, vanno un po' a stimolare il bambino che è in noi, o comunque a scavare anche nel nostro onirico, nella nostra parte notturna. In realtà
1: Bello.
0: nasce da un episodio. Stavo raccontando che era ad una festa, un party a Londra. Era il primo mese del bimbo di una coppia di miei allievi. E stavo raccontando alle persone che erano con me che finalmente avevo preso questo bimbo in braccio, mi ero riservata di farlo alla fine del party. Io amo i bambini, per cui e loro amano me, però
1: Ma di questo
0: c'è
1: non lo metto in dubbio.
0: un'attrazione reciproca molto,
1: Reciproca.
0: molto forte. E stavo raccontando che spesso mi era capitato nella mia vita che dei bambini che non conoscevo si fossero addormentati nelle mie braccia, anche non cantando, semplicemente proprio in un atto di abbandono, di fiducia. E nel frattempo tenevo questo bimbo e una delle persone che erano con me mi dice: "E anche lui l'ha fatto. Questo bimbo si era addormentato, abbandonato sulla mia spalla." Lì è esplosa nella mia mente questa cosa, perché è stato un momento di fiducia e abbandono puro. Un bambino che non mi aveva mai visto ha
1: Fiducia e abbandono,
0: sentito.
1: sì.
0: Per cui, da quest'idea di fiducia, ho pensato: perché non possiamo ritrovare tutti questa fiducia così pura, così profonda?
1: Tutti gelosi di questo bimbo che si è addormentato dalle sue braccia, ma è così perché c'è questo.

0: Perché si passa un'energia buona, no?
1: Assolutamente, ma anche non volendo, non è qualcosa di cercato, è qualcosa che avviene, è una magia, un miracolo che avviene in quel momento. Quindi ritornando a casa da questo party, lui quando lo chiamo gli dico c'ho un'idea, è terrorizzato perché
0: Fa
1: lo
0: finta,
1: porto
0: risponde
1: sempre.
0: come una segreteria telefonica, risponde la segreteria
1: Lo porto sempre dentro delle
0: delle
1: cose.
0: grandi
1: Abbiamo
0: avventure.
1: pure riarrangiato l'inno nazionale, per cui
0: So, so
1: voglio
0: anche
1: dire,
0: questo, in maniera splendida
1: in tempi
0: peraltro.
1: insospetti, tra
0: Certo.
1: l'altro. Per cui quando lo chiamo, gli dico: c'ho un'idea, un attimo, è perplesso. Poi mi ha ascoltato e ha detto: guarda, facciamo un disco di Ninna Nanne. Tra l'altro, l'Allaba, mio padre, la bambina mi chiamava Lulla, quindi questa, per questo Lulla Bai
0: C'era.
1: mi ha, come dire, ha connesso tutte le parti di me.
0: Meravigliosa lei, che splendore. Sì, ed è un disco tutto da ascoltare, ci arriviamo. State accompagnando? Gli mandiamo un applauso grande. Corrado Auges. Corrado Auges. In questo spettacolo dedicato al Novecento. Ed è una meraviglia trovarsi a, no? Trovarsi di fronte un uomo che questo Novecento ce l'ha sulle spalle, nella testa, nel cuore, nel pensiero, e giustamente ha trovato i corretti compagni di viaggio. Dico bene? Posso dirlo?
2: Eh
1: Sì,
2: sì,
0: sì.
2: si può dire.
0: Non fatemi timidi,
1: No,
0: è la
1: no,
0: verità.
1: beh, per noi è un grandissimo dono.
0: Se io dico la simenzina, che significa?
1: La
0: Che cos'è?
1: siminzina è una ninna nanna della tradizione siciliana.
0: Sì.
1: La siminzina sono i semi di zucca, perché in tempi poverissimi, i doni che si portavano ai bambini, anche durante le feste di paese, erano i semi di zucca tostati, la simenza,
0: Pensate
1: la siminzina. E poi nella canzone, la siminzina, la rosa marina e il basilico, quindi questi profumi che la campagna donava,
0: un po'. Voi
1: naturalmente,
0: siete due ambasciatori
1: spontaneamente.
0: siciliani perfetti. No? Lei,
2: Io
0: sì, ho
2: sono
0: capito, però
2: di
0: si è anche venuto di
2: adozione.
0: Catania. Per adozione,
2: Per
0: almeno per
2: adozione.
0: adozione siciliano. Andiamo, aver
2: Assolutamente
0: detto
2: sì.
0: Lucia è uscita, uno diventa catanese automaticamente.
2: Immediatamente.
0: Adottato. Signori, fatevi adottare dal nostro palco, vi prego.
1: Grazie,
0: Luciana Di
1: grazie.
0: Bella, il maestro Massimiliano Pace, ascoltiamo la siminzina.

0: meravigliosi. Io lo so che lo sapete, però siete meravigliosi. Luciana Di Bella, il maestro Massimiliano Pace, veramente bravissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, sentite, siccome oggi parliamo di lavorare insieme e lavorare non solo nell'arte e nella bellezza, ma per costruire attraverso l'arte e la bellezza il meglio che ci si possa aspettare ogni giorno, vi presento due attori che hanno fatto una cosa eccezionale. Innanzitutto hanno deciso di creare qualcosa con il loro lavoro e poi hanno deciso di restaurare qualcosa. Sono Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, la compagnia della farsa. Ben arrivati, ben arrivati, grazie, grazie infinite. E mi sono tuffata nella lettura della loro presentazione, perché proprio belli, splendidi, eccezionali. Posso?
1: Grazie. Sì, grazie.
0: Ed è solo l'inizio. Allora, ideatori, fondatori e restauratori del piccolo teatro di prova.
2: Sì.
0: Dov'è? Cos'è?
1: Il piccolo teatro di prova si trova a Roma, nel quadrante est, precisamente nel quartiere Alessandrino.
0: Quartiere Alessandrino.
1: Esatto, quindi nella ex borgata romana, perché oggi comunque la parte di Roma est si sta evolvendo, no?
0: Certo.
1: E diciamo che possiamo darci anche noi un piccolo merito, perché abbiamo deciso di costruire proprio nel quartiere, in questo quartiere molto piccolo, il nostro piccolo teatro di prova, che è un ex falegnameria.
0: Guardate, signori, ecco. È il teatro più piccolo d'Italia. Questa era una falegnameria, e nessuno lo direbbe più, e voi letteralmente, e soprattutto, la situazione era questa precedentemente.
2: Già eravate andati avanti, qua si era fatto grandi cose.
0: Voi avete deciso per questa azione, che è una piccola grande rivoluzione, cioè aprire un teatro
1: dove non c'è niente,
0: dove non c'era niente, in un tempo particolarmente difficile.
1: Sì, perché noi abbiamo, in realtà abbiamo avuto questa idea nel 2021, sotto Covid, quindi i teatri chiudevano, noi ci siamo guardati, visto che
0: piacesse... apriamo un teatro.
1: Sì. Ma spirito di contraddizione, sì. Quindi armati di mascherina ci incontravamo, andavamo in giro a cercare un posto e abbiamo detto va bene, questo si adatta, è perfetto, e di conseguenza sotto Covid abbiamo quindi rilevato questo spazio, che però ha visto le sue modifiche quest'estate, perché all'inizio era un semplice spazio dove poter fare laboratori, dove poter fare prove teatrali.
2: Per questo piccolo teatro di prova all'inizio utilizziamo prevalentemente
0: per fare le prove.
2: Per allestire i nostri spettacoli.
0: Letteralmente. L'uomo con il trapano elettrico in mano è lui, nella fotografia precedente, no? Nel caso vi foste persi...
2: C'ho pure i segni sulle mani del trapano. Cioè.
0: Che mostri con una... con uno certo...
2: No,
0: guardate, ed ecco a voi. Ed ecco a voi. Allora... cosa avete fatto? Avete detto non trascuriamo neanche un centimetro.
2: No, perché essendo poi uno spazio piccolo, anche quella parete che tu vedi adesso, poi l'abbiamo abbattuta.
0: Sì, io vi immagino lì.
1: sì.
2: Abbiamo poi spostato questa pedana, perché questo è stato il lavoro che abbiamo fatto i primi due anni, diciamo. Poi dopo questa estate ci siamo decisi, insomma, perché era già carino. La gente ci diceva, perché non ci facciamo gli spettacoli? Ecco, vedi, se torni a questa foto, perché non ci facciamo gli spettacoli? Dice, vabbè, sì, però ci vedi quella porta nera là?
0: Sì.
2: Quella è una porta che abbiamo restaurato noi, la porta, la mostra, e abbiamo detto, ci mancava un piccolo bagno.
1: Per il pubblico, perché avevamo il bagno per gli attori, ci mancava per il pubblico.
2: Allora abbiamo tolto quella parete, smontato tutto, quindi riportato indietro il palco, e poi fatto il bagno,
1: la cabina regia
2: con i materiali di recupero, cioè lì c'è
0: sono andati a recuperare vecchie porte,
2: vecchi mobili. Quello era un vecchio, insomma, i sportelletti di un vecchio mobile.
0: Ecco, sportelletti di un vecchio mobile, l'ambiente è climatizzato,
1: sì.
0: C'è un lampadario che da solo parla, perché è stupendo.
2: Sì, perché poi siamo andati in giro nei mercati dell'usato a cercare, sai, quelle cose un pochino antiche, no? Che poi stanno bene, fanno atmosfera,
0: ma
2: fanno
0: certo
2: calore.
0: E le stoffe siete andate a cercarle a Napoli, sappiamo.
1: Sì.
0: Tutto.
1: Esatto.
0: Perché insomma qui c'è un po' di Napoli, no? Giustamente, non è detto.
1: Portici.
0: Già che devo trovare stoffe. Allora, dove sta la cosa meravigliosa? Voi l'avete preso come un dovere morale,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: di portare avanti questo teatro.
1: Sì, perché se mi permetti, ma è per entrambi.
2: Parli meglio.
0: Non è, adesso parli meglio, stanno facendo questo teatro direttamente seduti sul divano.

0: è una gag, infatti studia, certo. No, sto scherzando. Pensiamo che comunque far diventare la propria passione, il proprio mestiere, un dovere verso noi stessi, e ce l'abbiamo messa tutta, senza avere nessun tipo d'aiuto esterno, cioè i nostri soldi.
1: No, voi non avete avuto

0: teatro, fai questo, fai, c'è qualche cosa al cinema, in TV, qualcosa così. Quello che guadagnavamo portavamo qua.
1: Sì.
0: Così abbiamo fatto, abbiamo per un paio d'anni.
1: Cioè. Sì. E... applauso. Chiedo.
0: Cioè, noi non è che infatti siamo... ti ringraziamo dal profondo del cuore di questo invito che ci hai fatto oggi, perché noi non ci aspettavamo questo risultato.
1: Sapete, cioè, una cosa? In questo programma è nato...
0: cioè rimaniamo proprio...
1: Io vi ringrazio per dimostrare che il bene fa notizia. È vero.
0: Sì, voi fate notizia. Veramente, sì.
2: E ci stiamo rendendo conto.
1: Sì. Voi fate notizia. Allora, come non contenti, che c'è intorno? C'è il quartiere.
2: Esatto.
1: Il quartiere si è sentito così fiero.
2: Sì.
1: Così
2: sì.
1: Contento, così felice di questa possibilità, vedete, formazione teatrale, di avere non solo il teatro in quanto tale, ma anche le piantine e la bellezza. E se le macchine dovessero fare, non è il caso di questa parcheggiata, un po' troppo di marcia indietro, l'ho detto in un italiano orribile, una marcia indietro un po' troppo lunga, voi... rimettete le piantine.
2: No, ma ci telefonano, ci dicono proprio ieri, guarda che comunque qualcuno ha fatto cadere involontariamente,
0: certo.
2: E ce le hanno rimesse a posto loro.
1: Allora, i loro sono non solo persone fiere, anche perché hanno detto, Luca e Claudia, prezzi modici per i biglietti,
2: sì.
1: Adorabili. Le sedute sono comode, l'ambiente è climatizzato, si ride.
2: Tanto.
1: E si ride tanto. E tra le persone che vengono a sedersi nel vostro teatro ci sono persone che portano la propria malattia, per esempio.
0: Come no, come no.
1: E prendono quella pausa bella.
2: Sì, sì.
0: Sarà perché poi, ecco, noi ci abbiamo spesso a che fare con realtà difficili, no? Poi facciamo teatro anche rispetto a delle realtà molto difficili.
1: No, no, aspetta, Luca, dimmela meglio. Voi fate teatro con i ragazzi...
0: Sì,
1: che
0: sì, noi ci occupiamo di fare teatro nell'Istituto Superiore, anzi approfitto per salutare,
1: certo.
0: L'Istituto Gregorio Tacatino di Poggio Mirteto,
1: certo.
0: La dirigente, la dottoressa Bertazzoli, insomma, che ci consente di fare dei laboratori poi integrati, quindi riuniamo questi ragazzi con delle difficoltà insieme a ragazzi che non ne hanno, ma diciamo che riuniamo ragazzi con diverse potenzialità, mettiamo in tutti insieme, no? E quindi, come fa ogni buon regista, noi sfruttiamo le potenzialità di ogni ragazzo che ci arriva. E quindi noi facciamo questa cosa così perché ci piace, non è che siamo stati troppo a pensare a quello che può portare, quello che non può portare, quindi cerchiamo sempre di fare un sorriso alle persone, perché proprio avendo magari spesso a che fare con persone che magari poco hanno da ride, allora è nostra missione invece portare un sorriso, per questo poi ci chiamiamo Compagnia della Farsa,
1: sì.
0: Anche la nostra stagione Comici al Piccolo,
1: sì.
0: E quindi cerchiamo sempre.
2: E penso che ci stiamo riuscendo, la cosa bellissima, tu prima parlavi del bene, ed è vero, perché le persone del quartiere, ognuno ha la propria vita, le proprie sfaccettature, le proprie problematiche, sono venute a ringraziarci, sono entrate all'improvviso nel teatro dicendo, sai, venire qui allo spettacolo del pomeriggio, la pomeridiana della domenica, e fare una risata guardando l'artista che è sul palcoscenico, mi permette di distrarmi dalla problematica che magari ho di un parente malato a casa, o anche è venuta un'altra signora che è stato il complimento più bello che abbiamo avuto, io 24 anni di teatro, tu un po' di più, però beh, lo dobbiamo pure ammettere.
0: Sì, sì. Vabbè, vabbè.
1: Sei in minoranza, Luca, dai.
2: Si vede che è più grande di me,
1: sì.
2: Comunque.
0: Un paio d'anni.
1: Questa fa parte dello spettacolo,
2: esatto.
1: Chiaramente.
2: E quest'altra signora ipovedente a fine spettacolo si è avvicinata a noi e... ci ha detto, io sono cieca, io non vedo, però vi voglio ringraziare perché questa sera ho visto tutto lo spettacolo. Siamo rimasti così perché non ce l'aspettavamo ed è stato, penso, il complimento veramente più bello che abbiamo avuto.
1: E cosa hanno fatto loro quando una signora cieca gli ha detto, questa sera ho visto lo spettacolo? Hanno detto, da adesso in poi descriviamo, prima dell'inizio dello spettacolo, tutto quello che si vede sul palcoscenico.
0: Sì.
1: Perché voi siete un orizzonte che si allontana in continuazione,
0: sì.
1: No?
0: Sì,
1: Avete la linea dell'orizzonte che cammina.
0: Noi, mamma bella, bellezza, cioè, il teatro è questo, se no era cinema, facciamo una volta, ripetevamo sempre uguale, ci vedevamo in televisione, no? Quindi noi applichiamo questa filosofia un po' a tutto, cioè siamo anche il locale, e ancora arriva la gente e mi fa il teatro, scusate. Il teatro, ci arriva le persone e ci dicono, avete finito? Io faccio, no, guarda, ancora manca qualcosa da fare, siamo al 90% pronti.

0: siamo mai finito, non abbiamo mai finito.
1: Non, non hanno mai finito perché?
0: È la stessa cosa negli spettacoli. Chiedo scusa.
1: No, ma che chiedo scusa? Io vi sto guardando, non vi posso venire a dare un bacio perché pare brutto. Signori, se siete a Roma, andate... Oh, Dio, la strada...
2: Via del Campo.
1: Via del Campo. Sapevo che ci fossero i fiori di mezzo, ma... Trovate in Via del Campo questo piccolo teatro di prova. Soprattutto trovate Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, che sono due persone di eccezionale valore, che hanno deciso di fare del bene ristrutturando la vita degli altri.
2: Grazie.
1: Facendo ridere.
2: Grazie.
1: Grazie infinite. Grazie. Ma ci si può abbonare?
2: La prossima stagione
0: sì,
2: lo fai.
1: Forza, e mettiamo in piedi anche gli abbonamenti.
0: Abbiamo avuto un sacco di richieste, non ci aspettavamo il successo che veramente
1: abbiamo. Vedete adesso che siete passati per l'ora solare, i migliori artisti, i migliori comici che fanno le trasmissioni più blasonate, legate alla comicità, tutte in questo teatro, tutte. Quindi ci sarà... La fila, signori, prenotatevi per tempo. Noi vi dedichiamo a questo punto, perché ci sembrava tanto bello farlo, chiedendo alla voce fuori dal comune di Luciana Di Bella e all'arte fuori dal comune del maestro Massimiliano Pace, una che cosa gli dedichiamo?
3: Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams, ci
3: degli
1: piace.
3: Degli Eurythmics, però in una versione intrecciata
1: vostra,
3: con l'opera.
1: Qualsiasi cosa loro sul palco tocchino, non è mai più la versione che siamo stati abituati a sentire. È la loro versione. Sentiamo Sweet Dreams. Grazie Luca, grazie Claudia.

0: Keep your head up.
1: Massimiliano Pace, Luciana Di Bella, grazie. Sweet Dreams per Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni e il loro piccolo teatro di prova. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie. Bravi, ma siete...

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
4: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
5: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
6: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
7: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
6: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
8: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
9: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
7: Vorresti avere una mamma, Michael?
6: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
0: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
10: Una puntata molto speciale, l'avete visto, ci vuole un pizzico di sana follia per affrontare attraverso l'arte, attraverso l'amore per il proprio lavoro, qualcosa di eccezionale. Ci vuole anche per attraversare la vita con amore, come fosse un campo di rose, dove però ovviamente non mancano le spine. Non faccio poesia, chiedo ancora una volta, con un boato di applausi, alla voce della soprano Luciana Di Bella e al maestro Massimiliano Pace di aiutarci ad introdurre i nostri prossimi ospiti. Cosa facciamo?
11: Il prossimo brano è Senza fine, che è naturalmente un tributo alla grandissima Ornella Vanoni ed è una citazione al nostro spettacolo con Augias, il mio Novecento, perché è quello che introduce i tempi moderni degli anni 60.
10: E allora sia alla grandissima Ornella che al nostro qua, dico nostro perché Corrado Augias è un bene comune,
11: assolutamente,
10: e alla vostra bravura un grande grazie e Senza fine.

0: meraviglia. Grazie, grazie, grazie. La meraviglia. Allora, Luciana Di Bella e il maestro Massimiliano Pace, maestri, maestri nella loro vita e nel loro lavoro. Giorgio Epicoco e Cristina Righi Epicoco, venite, forza. Gli sposi che vogliamo presentarvi, e lei arriva giustamente armata di libri che io scippo subito, professore. Senza fine, loro proprio hanno interpretato alla lettera, senza fine, perché sono lui, Giorgio Epicoco, già primario, quindi devo chiamarla professore,
1: no,
0: del reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, e sua moglie Cristina, scrittrice, moglie e mamma di...
2: 4 figli, 3 femmine e un maschio.
0: 3 femmine, guarda, le mamme quando dicono figli, 4 figli, sono musicali, no? Lo dicono con questo tono. Nipotini?
2: 4.
0: 4.
2: 3 già qui con noi e un'altra che dovrà nascere.
0: E una in arrivo.
2: Sì,
0: e una in
2: Marta.
0: Arrivo. Sposati da, diamo tutti i numeri adesso, 29 anni. Qual è la bellezza della vostra storia?

0: attraversare momenti di difficoltà e saperli trasformare con fatica ma con tenacia in qualcosa di positivo. Andiamo con ordine.
1: Se posso intanto una
0: Deve,
1: correzione.
0: certo.
1: Siamo sposati da 37 anni e siamo insieme da 44.
0: Ma io mi sono puntata 29, una donna orribile. Rifacciamo tutto. Sono insieme da 40?
1: 44.
0: Come i gatti? 44
1: In
0: gatti,
1: fila per 6.
0: 44 anni. 44 anni. Sono tanti, bellissimi 44 anni. Come si fa a stare insieme 44 anni?
1: Allora, in questi ultimi giorni mi è venuta in mente una metafora che potrebbe ben rappresentare i tanti anni di vita insieme. Tutto sommato, una coppia, due sposi come noi, sono come una coppia di pattinatori. Devono essere sempre molto in sincronia.
0: Sì.
1: Devono affidarsi l'uno all'altro perché soprattutto nelle figure acrobatiche ci si lancia, si fanno delle cose tanto pericolose e ognuno si deve affidare alla capacità di tenerlo dell'altro. Le figure devono essere ben concordate perché devono essere le migliori possibili per avere un ottimo
0: Tutto
1: risultato.
0: vero.
1: Bisogna camminare tanto insieme e andando avanti con gli anni. Tutte le figure rimangono sempre molto armoniche, molto ben fatte, ma diventano sempre più adatte all'età che hai. E andando avanti negli anni, tutto quanto questo, l'unica cosa che rimane sempre è l'armonia, l'affidarsi continuamente l'uno all'altra.
0: Chi vi sta parlando e ha usato parole così belle è un ragazzo innamoratissimo della sua Cristina che quanti esami fece di corsa perché dovevate, insomma, volevate giustamente, volevate vivere la vostra vita insieme. Quanti esami sono stati?
1: Allora, io ero abbastanza indietro con gli
0: Sì.
1: esami quando ho conosciuto Cristina e in circa 16 mesi ho fatto gli esami di 3 anni, più o meno.
0: Questo si chiama amore, innamoramento folle, però Cristina, questo innamoramento folle, voi vi siete sposati prima civilmente,
2: Sì.
0: poi vi siete sposati in chiesa. In mezzo a tutto questo c'era una vita matrimoniale che presentava, quanto siete belli, i suoi problemi, per questo parlavo di spine. Ecco, che cos'è che vi ha aiutato?
2: Noi abbiamo iniziato un tempo di fidanzamento lungo dove abbiamo capito una cosa, che ci volevamo tanto bene, veramente un colpo di fulmine, il progetto di vivere una vita che poi sarebbe stata futura era immenso, ma come molti fanno, ce la cavavamo molto con le nostre forze. E quindi noi sappiamo benissimo che c'è una differenza di provenienza caratteriale, anche il solo fatto di essere una donna con tutte le sue caratteristiche belle, ma a volte anche spinose, e un uomo con le sue caratteristiche
0: Belle,
2: dove
0: ma anche spinose, certo.
2: incontrarsi non sempre è facile.
0: La fede quanto vi ha aiutato? Perché questo è, voi siete. Loro sono meravigliosi, loro mettono a disposizione attraverso questi libri, per esempio, questi libri che loro hanno scritto a quattro mani, la loro vita e anche le litigate, e anche il finisce qui e poi non è finita qui, e poi questa ritrovata armonia, questo sapere essere due pattinatori che hanno imparato anche con l'età ad accompagnarsi, voi lo mettete a disposizione di tanti ragazzi o anche persone
2: Sì.
0: grandi che si trovano in crisi. La vostra fede quanto vi ha
2: La
0: aiutato?
2: fede è il fondamento perché è Gesù Cristo, è una persona e noi l'abbiamo messo al centro della nostra vita dopo tanti anni di difficoltà. Noi siamo arrivati anche al punto di separarci, ma quando abbiamo riconosciuto la forza di Cristo nella nostra vita e abbiamo abbandonato le nostre forze, e siamo riusciti a riguardarci non come colei che puntava sempre il dito e colui che fuggiva, no, dalle difficoltà, dalle
0: Certo.
2: discussioni,

0: ma come nel vero senso del matrimonio, cioè rendere ricco il povero. Il coniuge è quel povero che soltanto io, ma con la grazia di Cristo, non con le mie forze, posso rendere ricco. Posso
1: tirare fuori. Ora, vanno bene 44 anni insieme, 4 figli e 4 nipoti. Ma tutti questi chi sono? Perché qua avete esteso la famiglia, non sono vostri parenti, vero?
2: Siamo tutti fratelli.
1: Siamo tutti fratelli, capisco, ma siete un esercito.
0: Queste sono tutte le famiglie con le quali portiamo avanti un cammino di fede. Noi oggi ci occupiamo di tante coppie in difficoltà. Certo. Noi siamo accoglienti nella nostra chiesa domestica per tantissime coppie che vengono a chiederci aiuto nelle ferite che tutti viviamo, nel concreto, perché la vita è concreta.
1: Tutti li viviamo, però magari non troviamo lo stesso modo, no, di approcciarle. Anche ci vuole umiltà per sedersi e dire io ho sbagliato, io posso migliorare.
2: Bisogna trovare quell'umiltà che ti permette di chiedere perdono, che ti permette di chiedere scusa. Noi diciamo sempre, effettivamente non siamo cambiati in questi 44 anni. Io sono rimasto quello che era, come diciamo sempre, quando lei mi deve dire delle cose, io ho le orecchie aperte per 40 secondi, dopodiché comincio a pensare ad altre cose. Però lei ha imparato a concentrare in quei 40 secondi le cose più importanti, dopodiché continua a parlare così. Come...
1: Sentite, sono diventati madrina e padrino di 66 figliocci, oltre appunto ai 4 figli e ai 3 nipotini attuali, più una. Quando arriva?
2: Il 23 aprile. Alla fine di aprile,
1: scrivono, hanno scritto questi libri e quindi non soltanto mettendo nero su bianco, ma mettendosi a disposizione di chi voglia cantare con loro senza fine, perché il senso è questo. Noi vi ringraziamo tantissimo di questa disponibilità che ci avete dato, di questa vostra presenza. Giorgio Picocca e Cristina Righi, vi salutiamo con Dreams, diciamo. Siamo passati da senza fine ai sogni direttamente. Il loro sogno di stare insieme da 44 anni si è avverato. Poi sono solo i primi 44 anni, Cristina.
2: Sì, esatto.
0: Assolutamente.
1: I prossimi.
0: Anche perché è un per sempre fino alla vita eterna.
1: È un per sempre,
0: perché
1: per sempre.
0: Quella che ci aspetterà.
1: Allora, Luciana Di Bella e Massimiliano Pace, grazie. Con il loro progetto Lullaby, queste che sono mille nanne molto molto molto speciali, la Missa Papa Ioannis l'abbiamo appena sentita all'inizio. Grazie a tutti voi di essere stati con noi in silenzio. Cominciamo a sognare. Dreams. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: Che sei
0: sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi. E
1: con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10:35.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
6: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
7: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio quinto compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
8: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. 800-134-367.

0: permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
1: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni a farci.

0: vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Manteniamo lo sguardo fisso su Maria, sarà lei a condurci nella puntata di quest'oggi insieme alla Speranza.
1: Sì, e vogliamo dare il nostro buongiorno Giacomo a padre Gian Matteo Roggio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Perché oggi vogliamo parlare, padre Gian Matteo, di due stato, di un pellegrinaggio della Madonna della Speranza a San Pietro. Si è concluso da poco l'anno giubilare e c'è proprio la Madonna della Speranza di Battipaglia che ha aperto, ha iniziato l'anno, che è stato chiuso poi da quella di San Marco di Castellabate. C'è un tratto che accomuna le statue che è l'ancora, questo segno distintivo. Cosa rappresenta?
2: L'ancora è nel Nuovo Testamento un simbolo per dire Gesù stesso. Nella lettera agli Ebrei noi troviamo che Gesù è l'ancora gettata nel santuario di Dio, quindi quell'ancora che ci permette di entrare nel vero santuario di Dio, che è il santuario del cielo, quindi che è il santuario della vita eterna, che è il santuario dove c'è la pienezza della santità. E allora, proprio perché l'ancora è un simbolo che rimanda a Cristo, abbiamo questa statua dove Maria tiene in braccio sia il bambino che l'ancora, perché anche l'ancora viene toccata dalla Vergine. E questo è un modo molto bello per dire che Maria è colei che è entrata pienamente nel mistero in cui questo bambino è diventato ancora. Maria è entrata pienamente in questo mistero in cui il figlio che lei ha ricevuto virginalmente da Dio è diventato l'ancora dell'umanità. E quindi proprio perché l'ancora è diventato un punto fermo, è diventato qualche cosa su cui possiamo realmente appoggiarci, ed ecco il senso della speranza. La speranza è avere una roccia, un qualcosa su cui appoggiarci, e questa roccia è Cristo.
0: Simone Nesso è andato per noi nella chiesa di San Marco Evangelista di Castellabate, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, proprio dove si trova l'effigie lignea della Madonna della Speranza. Partiamo.
3: Troviamo a San Marco di Castellabate, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Tiano. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale dedicata a San Marco Evangelista. La devozione alla Madonna della Speranza qui a San Marco ha origini abbastanza antiche. Era presente un quadro che raffigurava l'immagine della Madonna col bambino già nell'Ottocento. Poi, nel 1954 precisamente, la comunità decise di commissionare una statua della Madonna al posto del quadro. La statua è raffigurata con i colori classici, quelli dell'azzurro, del rosso, e anche con l'ancora, che è proprio specifica della Madonna della Speranza, che richiama la virtù della speranza. Questa devozione ha caratterizzato anche la vita di tante famiglie. Alcuni ricordano ancora la peregrinazio di questa statua nelle case della comunità. Tante realtà che ruotano attorno a questa immagine, ma anche attraverso la sua festa.
4: La mia devozione per la Madonna della Speranza è stata fin da fanciulla. Recitavamo il rosario assieme alla nonna, alla mamma. È stata tramandata questa devozione, quindi questa tradizione è partita dalla famiglia.
5: È una devozione molto intima, è difficile anche descriverla a parole, nel senso che è una devozione che è cresciuta negli anni, chiaramente diventando sempre più intensa, e soprattutto una devozione consapevole. È cresciuta purtroppo in alcuni momenti della mia vita non belli, dove mi sono venute a mancare delle persone care di famiglia, in modo particolare una persona per la quale ho deciso di continuare e far crescere questa devozione, perché probabilmente lui lo farà dall'assù e io provo a metterlo in pratica nel quotidiano con le piccole azioni.
0: In questo senso, padre Gian Matteo, la peregrinazione di una effigie della Madonna della Speranza ha un messaggio molto chiaro, veramente quello di portare la presenza di Cristo, speranza a tutti quanti.
2: E soprattutto di portarlo lì dove la speranza viene calpestata, perché la speranza viene calpestata quando si pensa alla guerra, la speranza viene calpestata quando si pensa all'ingiustizia, la speranza viene calpestata quando tanta povertà materiale e spirituale comincia a diffondersi. Quindi il fatto che questa immagine abbia camminato, il fatto che questa immagine abbia camminato, sia passata dentro queste situazioni e abbia portato nel cuore della Chiesa queste situazioni, perché poi il cammino di questa statua è stato anche il cammino che l'ha portata in San Pietro, l'abbiamo vista per il Giubileo. Il fatto di aver camminato appunto dentro tante situazioni negative e aver portato queste situazioni dentro il cuore della Chiesa, la Basilica di San Pietro, il Papa, vuole anche ricordare che il compito dei cristiani è proprio quello di farsi pellegrini in mezzo a queste situazioni. Niente di nuovo, è quello che Papa Francesco, di venerata memoria, diceva quando parlava delle periferie: uscite, andate nelle periferie. Ecco, la Chiesa è credibile, cioè la Chiesa diventa capace di attenzione, di essere vista, quando realmente, come Maria, sa camminare dentro tutte queste situazioni così drammatiche e vi cammina portando quell'ancora che è il Cristo. Vi cammina portando quella parola vivente che è il Cristo, vi cammina quella parola che il Cristo risorto ha lasciato a tutti i suoi discepoli e che è la parola che sentiamo tante volte: pace a voi. Quella parola che Papa Leone, iniziando il suo ministero apostolico come Vescovo di Roma, ha voluto ripetere in maniera chiara al mondo.
1: Stiamo raccontando, Padre Gian Matteo, il pellegrinaggio di due statue che sono arrivate da due piccole comunità a San Pietro. E abbiamo visto anche una, quella di Battipaglia, che tra un po' conosceremo meglio, ha aperto l'anno giubilare, quindi alla presenza di Papa Francesco, mentre la statua di San Marco lo ha chiuso con Papa Leone.
2: Sì. Abbiamo avuto questo evento particolare dei due papi e questo ci insegna che le persone, per quanto esse siano sante, per quanto esse ci entrino nel cuore, le persone passano. Soltanto Cristo e il suo Vangelo rimangono. Ecco, il fatto dei due papi ci ricorda questo. Tutto passa, ma il Vangelo rimane. Il Vangelo è quell'ancora gettata nel santuario del cielo che rimane. E quindi se il Vangelo rimane, anche se le persone passano, noi possiamo continuare ad avere fiducia. Ecco allora che la morte delle persone care non diventa un motivo di disperazione. Proprio perché anche quando le persone care vengono a mancare, almeno alla nostra vista, almeno a quella che è la nostra esperienza immediata, la parola che rende vive queste persone presso Dio è una parola che rimane, è quell'ancora che rimane.
0: Se la statua della Madonna della Speranza di San Marco di Castellabate ha chiuso, ha sancito, diciamo, la chiusura dell'anno giubilare, la statua invece di Santa Maria della Speranza di Battipaglia è quella che ha inaugurato l'anno giubilare. E allora vogliamo scoprirla insieme in questo servizio.
6: Vi do il mio benvenuto qui nella città di Battipaglia. Siamo all'interno del santuario dedicato a Santa Maria della Speranza. La storia di questa città è legata alla storia della Madonna della Speranza. Partiamo dal 1819, quando l'avvocato Domenico Franchini fa arrivare a Battipaglia un quadro. Fu accolto dal popolo con grande festa, fu fatta una festa per l'occasione, la prima festa della Madonna della Speranza. Nel 1878 la figlia dell'avvocato Franchini, Ippolita Franchini, commissionò l'attuale statua della Madonna della Speranza, la quale poi nel 1908, il santuario appena costruito, appena eretto pochi anni prima, fu portata qui. La gente l'ha sempre vissuta come una persona, una di noi, colei che porta la speranza. Infatti viene chiamata Madonna della Speranza, lei è quasi protesa verso in avanti con il bambino, e l'ancora, che è una croce che in pratica è piantata per terra, proprio per dire che la morte e la risurrezione di Gesù Cristo è la speranza dell'umanità. Per le celebrazioni liturgiche del Santo Padre mi viene fatta la richiesta di poter avere per l'apertura dell'anno giubilare la statua della Madonna della Speranza lì in Vaticano. Certamente per la comunità è stato inaspettato, un grande onore. Noi ci sentiamo come comunità oggi responsabili, ancora di più chiamati proprio da questa esperienza ad essere ancora più di prima testimoni di speranza. Ecco, noi ci auguriamo che un'alba di speranza, una rete di amore avvolga tutto quanto il mondo.
0: Voi non stavate in studio, ma noi che ci stavamo vedevamo Padre Gianmatteo annuire durante questo servizio. Come mai? Cos'è che ti ha colpito?
2: Perché, come giustamente abbiamo sentito, questo fatto di mettere insieme Maria e l'ancora dipende da una percezione, cioè dipende da un'esperienza. E questa esperienza è il fatto che le persone, la gente, sa, conosce che Maria è una di loro. Cioè il fatto di mettere l'immagine della Vergine con l'ancora non è soltanto, diciamo così, un modo di fare estetico, perché è bello, perché fa pensare, ma è prima di tutto una tecnica attraverso cui mettiamo davanti agli occhi di tutti il fatto che la gente si riconosce in Maria. Questa è la vera grandezza di Maria. La vera grandezza di Maria non è quella di essere una donna a parte, lo abbiamo detto tante volte. La vera grandezza di Maria non è quella di essere una donna che ha ricevuto tanti doni particolari. La vera grandezza di Maria è quella di essere rimasta una donna del popolo. Anche qui citiamo in fondo le parole di Papa Francesco. Cioè Maria è rimasta una povera tra i poveri. È rimasta una donna tra le donne, è rimasta una credente tra i credenti. Ciò che Dio le ha donato non è diventato per lei un motivo per separarsi dagli altri, ma al contrario, tutti quei grandi doni che noi vediamo fatti da Dio a Maria sono doni che hanno legato Maria in maniera ancora più profonda a quella gente, a quel popolo, a quella realtà da cui lei proveniva e di cui faceva parte. E quindi davvero queste immagini ci ricordano come prima di tutto la gente, le persone, vedano in Maria una di loro e vedano in Maria quindi colei che conosce la nostra realtà, conosce bene la nostra vita, e vedono in Maria colei che può aprire la nostra vita alla speranza che è Cristo. E Maria apre la vita della gente alla speranza che è Cristo non perché arriva come regina, non perché arriva come la prima della classe, ma Maria apre la vita della gente alla speranza che è Cristo, rimanendo povera come loro e conoscendo bene che cosa è la povertà umana.
1: Padre Gian Matteo, ci prendiamo qualche istante di pausa, poi ritorniamo e andremo insieme a scoprire un'altra Madonna della Speranza, questa volta a Senigallia. A tra poco.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
16: È Verum.
15: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
16: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
15: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
17: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
18: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
19: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
20: Vieni fuori quel nanerottolo.
18: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
21: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000.

0: Questa mattina siamo in compagnia di padre Gian Matteo Roggio e stiamo raccontando un pellegrinaggio, il pellegrinaggio che parte inizialmente da Battipaglia della Madonna della Speranza, che è arrivata fino a Roma e ha aperto il Giubileo della Speranza, che è stato concluso poi dalla Madonna della Speranza di San Marco di Castellabate. Vi abbiamo però promesso prima della pubblicità che vi avremmo fatto conoscere un'altra effigie della Madonna della Speranza, e andiamo allora a Senigallia, dove ci aspetta Don Aldo Piergiovanni. Buongiorno, parroco della Cattedrale Santa Maria delle Grazie di Senigallia. Don Aldo, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e per gli ascoltatori.
0: Forse abbiamo un problemino tecnico. Don Aldo, ci senti?
1: Io mi attendo.
0: Allora, in attesa di ripristinare il collegamento, perché non riusciamo a sentire Don Aldo, padre Gian Matteo, una curiosità. Quanto è diffuso il titolo Madonna della Speranza?
2: Forse il titolo come tale non è molto diffuso, però il fatto di invocare, venerare Maria come speranza, questo sì. Pensiamo alla Salve Regina. Nella Salve Regina uno dei titoli che noi rivolgiamo a Maria è proprio quello di essere la nostra speranza, ovviamente in Cristo. E troviamo anche in quello che si chiama Messale di Maria, cioè tutta una serie di messe in onore della Vergine Maria, troviamo in questo Messale anche un formulario dedicato a Maria, Madre della Santa Speranza. Però, ripeto, nonostante noi abbiamo questa grande diffusione, parlare della Madonna della Speranza come abbiamo fatto noi adesso, probabilmente questo non è molto diffuso.
3: Poco fa parlavi di credibilità rispetto a una chiesa che si fa pellegrina esattamente come Maria, e in questo senso, pensando al Giubileo che si è aperto e chiuso con due papi che pregavano, con due pontefici che pregavano di fronte a due effigi della Madonna della Speranza, non stupisce affatto tutto sommato il fatto che la Chiesa e i pontefici per i primi dimostrino e segnino al popolo di Dio tanto affetto nei confronti di Maria.
2: Certo, perché il Papa, i pontefici sono anch'essi dei credenti, forse questo lo mettiamo, come dire, in secondo piano, non ci pensiamo direttamente, ma anch'essi sono credenti e condividono con i credenti quella che è la fede della Chiesa. I papi non sono mai al di sopra della fede della Chiesa. In questo senso i papi non sono mai al di sopra della fede del popolo di Dio. I papi fanno parte anch'essi del popolo di Dio, sono anch'essi membra del popolo di Dio e quindi vivono la vita del popolo di Dio. Nella vita del popolo di Dio è presente Maria, e quindi ecco che i papi anch'essi vivono la loro vita di fede insieme al popolo di Dio, onorando e venerando Maria.
0: Padre Gian Matteo, tu dici che Maria non è solo colei che spera, ma è colei che genera speranza nel mondo attraverso Cristo.
2: Esattamente, perché guardando Maria, ecco, come abbiamo visto dalle immagini, guardando Maria che ha in braccio il bambino da una parte, tocca l'ancora con l'altra, guardando questa immagine noi, come dicevo all'inizio, possiamo vedere in che modo Maria si è messa al servizio di questo bambino che diventa ancora. Maria genera speranza perché? Perché rende capaci anche noi, porta anche noi a vedere come questo bambino diventa ancora. Perché questo bambino diventa ancora attraverso le sue scelte. Questo bambino diventa ancora attraverso la relazione che sviluppa con Dio, attraverso l'incontro che egli sviluppa con il prossimo. Quindi Maria genera speranza non soltanto perché ha generato colui che è la speranza, certamente sì, ma Maria genera speranza perché ci fa seguire il cammino attraverso cui colui che da lei è stato generato è diventato speranza. Cioè Maria genera speranza nella misura in cui ci fa ripercorrere il cammino di Cristo, nella misura in cui ci fa entrare in quel cammino attraverso il quale Cristo è diventato speranza. Cristo è diventato speranza per l'umanità, chiaramente vivendo fino in fondo e nella maniera più autentica possibile quello che è l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Un amore di Dio e un amore del prossimo che arriva fino all'amore del nemico. Quindi un amore di Dio e un amore del prossimo che arriva fino alla croce, fino a rendere la croce, che è un luogo di odio, perché questo è la croce, un luogo di odio, fino a rendere la croce invece una via attraverso la quale Dio manifesta di essere più grande dell'odio. E Dio è più grande dell'odio non nella vendetta, non nella punizione, ma Dio è più grande dell'odio nell'amore.
3: Mentre scorrono le immagini, non possiamo fare a meno di rivedere l'effigie di Santa Maria della Speranza che tiene in braccio il bambino e tocca l'ancora. Non sono cose, elementi disgiunti da lei, ma con le mani le tocca. E non possiamo non pensare al Vangelo che abbiamo letto stamattina, era la pagina di Marco dell'Emorroissa, dove il tocco è il nostro entrare in contatto con Cristo e il nostro dire eccoci, il nostro ribadire forse quel sì che ha detto Maria.
2: Esattamente, quel toccare significa riconoscere che quel bambino è speranza. Come tu ricordavi nel Vangelo di questa mattina, quella donna ha riconosciuto che Cristo era la sua speranza e quindi ha voluto toccarlo. Ma è ancora più interessante quello che ha fatto il Cristo, perché il Cristo non si è limitato a lasciarsi toccare, ha cominciato a cercare, addirittura suscitando, potremmo dire, un qualcosa che era a metà tra l'ilarità e lo sconcerto dei suoi discepoli. Ma tu vedi tutta questa gente che ti sta intorno, ma come vai a pensare di trovare chi ti ha toccato? Questi ti si buttano addosso tutti quanti. E invece Gesù cerca, ecco, la speranza è questo. La speranza in Cristo è un essere cercati da Cristo. Questo è il segreto della speranza cristiana. Perché Maria tocca l'ancora? Perché Maria prende coscienza di essere stata cercata da Cristo. La donna emorroissa prende coscienza di essere stata cercata da Cristo. Non è solamente il nostro desiderio di cercarlo. La donna emorroissa cercava un salvatore, cercava chi potesse guarirla. Ma questo non basta. Non è la speranza nella sua pienezza. La speranza nella sua pienezza è un accorgersi che si viene cercati. E addirittura questa donna deve parlare davanti a tutti, viene messa davanti all'attenzione di tutti e solo allora Gesù dice va, la tua fede ti ha salvato. Realmente quindi nell'immagine della Madonna della Speranza noi ci rendiamo conto che proprio attraverso quel tocco non siamo solo noi a cercare Cristo, ma è Cristo che cerca noi. E il fondamento vero della speranza è esattamente il fatto che Cristo ci cerchi, non che Cristo faccia qualcosa per noi. Ci limitiamo a questo molte volte. Io desidererei che il Signore faccia qualcosa per me, soprattutto se sono in una situazione difficile, soprattutto se sono in una situazione drammatica. Va bene, ma non è tutto. In realtà il tutto c'è quando io mi rendo conto che al di là di quello che io potevo chiedere a Cristo, Cristo mi sta cercando. Chi è colui? Chi è colei che mi ha toccato? Cristo mi cerca e non vuole che io rimanga nel buio. Vuole che io venga a viso scoperto davanti a tutti. Questa è la speranza.
0: Vogliamo, padre Gian Matteo Roggio, salutare Donaldo Piergiovanni, che era in collegamento con noi da Senigallia, perché purtroppo ci sono problemi tecnici che non ci consentono di ripristinare il collegamento, e salutiamo anche San Marco di Castellabate, dove Don Franco Giordano ci attendeva, ma questa mattina, padre Gian Matteo Roggio, la tecnologia ci ha abbandonati, quindi noi
2: piove.
0: Li salutiamo, piove, brutto tempo.
2: Piove e tira vento.
0: Volevamo avere speranza di poterci collegare, ma in questo caso dobbiamo arrenderci, però solo in questo caso. Mi piaceva ripensare anche, ieri abbiamo festeggiato la festa della Candelora, una festa di luce e purificazione che si collega anche al Vangelo di oggi. Quella speranza può essere intesa anche appunto quella luce.
2: Come no? Ieri abbiamo celebrato Cristo Luce. La festa della Candelora è una festa natalizia, perché ci riporta a Cristo che è luce, e lo abbiamo sentito anche dal Vangelo. Cristo è luce delle nazioni e gloria di Israele. Quindi questo è quello che noi abbiamo celebrato ieri, il Cristo Luce. Ed è molto bello che il Cristo Luce ci venga portato da Maria. È Maria che porta il Cristo Luce e lo dona. Maria dona il Cristo, luce delle genti, gloria di Israele. Maria dona questa realtà a tutti. E allora ecco che i religiosi, che solitamente il 2 di febbraio festeggiano la loro vocazione, ecco che i religiosi, in questo gesto di Maria, che porta Cristo, luce e gloria per l'umanità e per Israele, ecco che i religiosi trovano la loro missione. Cosa devono fare i religiosi? Perché ci sono i religiosi e le religiose? I religiosi e le religiose esistono nella Chiesa perché Cristo, luce delle genti e gloria di Israele, sia portato a tutti, e quindi si abbia quella disponibilità pari a quella di Maria, come quella di Maria, per donarlo a tutti.
3: Allora, forse abbiamo una possibilità di speranza predigitale, perché al telefono dovremmo avere Donaldo Piergiovanni da Senigallia. Donaldo, ci senti? No. Donaldo? No, ecco,
0: era
3: in questo
0: caso
3: era uno
0: scherzo,
3: era una speranza anche
2: una cosa.
3: Niente,
2: è una
3: allora,
2: congiura.
3: Oggi non siamo assistiti nemmeno da questi. Forse ce l'abbiamo, Donaldo? Noi non lo sentiamo qua in studio, quindi lo risalutiamo e lo ringraziamo. Ce l'abbiamo messa tutta, insomma, per farlo. Noi tante volte, noi quest'oggi siamo partiti dall'effigie della Madonna della Speranza, e tante volte anche colloquialmente diciamo: ah, speriamo che questa accada. La speranza sembra un qualcosa che svanisca nell'etere, che può concretizzarsi o no. Guardando quell'effigie invece vediamo qualcosa di concreto, vediamo da una parte il Cristo e dall'altra l'ancora. Ci fa pensare, immaginare, capire che la speranza cristiana è qualcosa di visibile, di tangibile, e che può entrare veramente nelle nostre vite.
2: Sì, ma soprattutto guardare quell'immagine significa rendersi conto che la speranza cristiana non è il lieto fine, non è l'happy ending. Ah, meno male, è andato tutto bene, per questa volta ci siamo salvati. La speranza cristiana, proprio perché, come dicevamo prima, è l'accorgersi di essere cercati da Cristo, la speranza cristiana, più che essere il lieto fine, è l'inizio di un cambiamento. È l'inizio di un cambiamento profondo. Se Cristo mi cerca, io posso diventare operatore di pace, e questo è un grande cambiamento.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Al filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
10: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
9: Lui si merita una famiglia normale, 2 genitori, una casa piena d'amore.
11: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
12: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
13: Vorresti avere una mamma, Michael?
9: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
5: Nowhere Special, una storia d'amore. Questa sera, in prima serata.
14: Abbiamo un caso da risolvere.
15: Allora, su chi indaghiamo?
16: Preparati alla battaglia, Mary.
15: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
17: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
15: Che cosa accadrà dopo?
18: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: Siamo reduci dalla lunga notte degli Oscar. Noi fra poco parleremo di una grande attrice che tra l'altro ha vinto un Oscar nel 1956 per La rosa tatuata, la grande Anna Magnani. Ma innanzitutto com'è andata questa lunga notte?
1: È stata molto lunga, però bellissima. Devo dire che è stata una notte emozionante, ci sono state tante, tante sorprese, le donne hanno vinto ancora, c'è stata la prima vittoria di una donna come direttrice di fotografia, c'è stato il momento in memoriam ovviamente dedicato a tutti gli addetti ai lavori, agli attori, agli artisti scomparsi in quest'ultimo anno, quindi da Diane Keaton a Robert Redford. È emozionante il momento in cui ha cantato Barbara Streisand, titolo, insomma, il theme song di Come eravamo, quindi una notte intensa, bellissima, lunga e di stelle.
2: Il ricordo anche di Claudia Cardinale.
1: Assolutamente sì, anche il nostro cinema è stato ricordato, è molto amato in America, abbiamo fortunatamente, ci sono tanti artisti da Helen Mirren a Meryl Streep che adorano il nostro cinema, Martin Scorsese, quindi diciamo che non si perdono occasioni, anche se a volte, ecco, tristi come in caso di perdite, per ricordare o mangiare il nostro cinema.
0: E oggi vogliamo raccontare proprio quel cinema italiano che si è fatto conoscere in tutto quanto il mondo attraverso la stella di Anna Magnani, una artista che ha attraversato il Novecento con i suoi film e con la sua statura interiore, con il suo carisma, con la sua personalità.
1: Sì, è riuscita a conquistare Hollywood anche in modo del tutto inaspettato, perché nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Anzi, lei stessa scommise contro se stessa e quindi fu felice anche di pagare poi pegno e di pagare, non so se addirittura circa 10.000 lire all'epoca, perché aveva scommesso contro se stessa nella vittoria dell'Oscar. Ricordiamo che si batteva con un'attrice del calibro di Katharine Hepburn e invece la spuntò e portò 70 anni fa, perché era il 21 marzo del 1956, il primo Oscar italiano per un'attrice italiana recitando in inglese.
2: Ricordiamo anche la grande versatilità tra teatro e cinema. Allora vogliamo partire proprio con un film del 1960, Risate di gioia.

0: mazza di fumo, c'ha la testa col naso un po' all'insù. E la sua amore si chiama Nessuno e va a spasso per l'aria in tutù. Geppina di notte fa il sole e la giorno lo tiene già di blu. Geppina più vive e più muore, la vedi? E non c'è più.
1: Geppina, Geppi?
0: Sì.
1: La tua voce? Geppina, Geppi?
0: Yes.
1: La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci?
0: Mi piaci tanto così. E Geppina, Geppi?
1: Sì. La tua voce? Geppina, Geppi?
0: Sto
1: la
0: qua.
1: La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci.
0: Quando sei io?
1: Mi piaci tanto così.
2: Geppa.
0: Voglio te.
2: Geppa.
0: Solo te.
2: Geppa.
0: Solo te.
2: Geppa.
0: Solo te. Solo te.
3: Risate di gioia. Chiara, partiamo dalla scena che abbiamo visto.
4: Qui siamo nel veglione di Capodanno, Totò detto Infortunio e Anna Magnani detta Tortorella, Gioia appunto che dà il titolo al film. Si trovano in questo veglione, hanno vinto una bottiglia di spumante e vogliono mangiare il loro pubblico che li sta appunto accogliendo con questo siparietto. Lei fa la comparsa a Cinecittà, lui è detto Infortunio perché anche lui fa la comparsa a Cinecittà, ma vive di assicurazioni ovviamente facendo... insomma prendendo in giro le assicurazioni, quindi per questo avrei detto Infortunio. Quindi sono due un po' sfortunati del cinema che si ritrovano e si riuniscono ed è bello vederli assieme, Totò e la Magnani, perché non ci sono in realtà grandi testimonianze. Loro hanno fatto tanto teatro insieme negli anni 40, però tranne qualche foto o qualche piccolo fotogramma non ci sono grandi filmati, grandi testimonianze. E questo, se vogliamo, anche se a distanza di 20 anni, dal 40 al 60, che appunto l'anno del film, è un modo per vederli anche se ormai grandi. Totò qui già erano un vedente, quindi vederli insieme, vedere Totò da grande fare un po' la marionetta, quello che poi faceva a teatro, fanno tenerezza ed è un omaggio che fanno a se stessi, al teatro.
5: Come andò il film, Chiara?
4: Male. andò male, Monicelli non ne fu affatto contento anche durante la realizzazione. La Magnani stessa all'inizio non voleva farlo, si dice anche che non volesse Totò, perché a quell'epoca Totò non era molto amato dalla critica. E quindi la Magnani, anche lei, che non passava un momento, diciamo, buono per il suo cinema, temeva che potesse buttarla ancora più giù. E invece, diciamo che è stato rivalutato in seguito. All'epoca non fu un film di grande successo, anche perché pensiamo che è l'anno della Dolce Vita. Quindi ecco, c'era anche un cinema molto diverso e si puntava anche alle nuove generazioni, ovviamente Totò e la Magnani. L'anno del boom erano un po', si sono trovati un po' fuori dai loro posti, solo per il momento però.
3: Ne vogliamo vedere subito un altro, è di Luigi Zampa, è l'onorevole Angelina, guardiamo.
6: Ma che è, Sassone, perché ci volete dare la pasta?
7: Perché non c'è.
6: Ma come, al quartigiano l'hanno data, al tormarancio pure. Alla Magnana mia cognata la vuota ieri.
7: Beh, io la do domani.
6: Ma allora ce l'avete?
7: Sì signora, ce l'ho.
6: Beh, se ce l'avete, perché non ce la volete dare allora?
7: Perché ieri pioveva, l'hanno lasciata giù al magazzino. Oggi la ritiro e domani ve la pigliate.
6: Sono benedetto mio, ma io ho 5 ragazzini. Mica gli posso raccontare che quando piove non si magna. Siete buono, sor Benedetto. Andateci a piazza, sta che ci mettete? Vi aspettiamo qui noi, eh?
7: E come no? Pianta il negozio per servire a voi.
6: Per fare la borsa nera ce l'avete il tempo, sì?
7: Sor Angelì, dentro sto negozio, e il padrone so io, e faccio come mi pare.
6: E ditemi un po'. Dentro sto negozio, con le 60 lire che mi ha lasciato mio marito, che mi dà da borsa nera?
7: Un etto di bruscolini.
6: Ah, sì? Se io ho 5 ragazzini per pranzo, gli do un etto di bruscolini.
7: Sono affari vostri.
6: No, questi sono affari pure vostri. Perché pure voi ce l'avete i ragazzini. Perciò voi mi andate a piazza e me la date.
7: No, San Angeli, io non ce vado.
6: No, voi ci andate come, mo?
7: Io non ce vado e non vedo proprio niente.
6: Ma che gli do ai ragazzini se non mi date la pasta? Che gli faccio a pranzo e a cena? I giochi di prestigio?
7: Ecco, brava, fategli i giochi di prestigio.
6: Sono disgraziato. Qui tutti i giorni è la stessa storia, domani, e intanto lui si ingrassa e noi moriamo di fame.
7: Ma non ci rimuovi, avete parlato troppo.
6: Poi ti fai una maniera mani addosso, sono disgraziato.
3: Chiara, qui siamo nel 47 e a proposito della versatilità, sì, di Anna Magnani, qui interpreta una popolana.
4: Sì, qui interpreta una popolana, una madre di famiglia di appunto 5 figli, è Angelina, che vive nella quella che allora e ancora oggi è una periferia di Roma, che era Pietralata, vivevano in quelle che erano un po' le case popolari fatiscenti e il padrone di casa, insomma, ne approfittava poi per utilizzare altri terreni per fare altre case, tenendo fuori ovviamente questi sorta di sfollati. E la Magnani appunto adesso deve andare a fare la spesa per i ragazzini. E ovviamente il padrone di questo alimentare, di questo emporio, invece lavorava con la borsa nera. E quindi la Magnani, ovviamente affiancata poi da una giovanissima Veninchi, molto carinamente, molto affettuosamente, poi insomma si prenderà quello che spetta alle donne di famiglia e alle mamme, e quindi assalterà questo forno, questo alimentare, per prendere la pasta, il pane e quanto serve alla sua famiglia.
5: Diventerà anche interprete delle esigenze della gente, dei poveri che vivono come lei a un certo punto.
4: Sì, diventerà appunto l'onorevole Angelina, perché poi le donne la acclamano, le donne della periferia, della borgata, e vogliono portarla fino al Parlamento. Solo che poi ovviamente anche per le necessità della censura dell'epoca poi si dovrà tornare alla politica interna, ovvero quella familiare. Però tra l'altro lei nel film c'è Nanno Bruno, che è un marito, che è il suo marito, ed è un poliziotto, quindi è la moglie che si mette non solo contro il marito ma proprio contro l'ordine costituito, e quindi ci sarà appunto una bella lotta di politica interna in famiglia con il marito, che deve poi anche arrestarla. E quindi è un, diciamo che è anche questo un film realista, se vogliamo, che però si traduce anche in commedia, che è lungimirante, perché poi si vede, guarda anche, se vogliamo, anche ancora oggi, se vogliamo, è attuale. Ecco, non siamo nel dopoguerra, non siamo nel periodo della borsa nera, però insomma il problema di chi non ha casa, il problema di mettere il pranzo con la cena, anche se declinato ovviamente in modo diverso, ma è lo stesso.
8: È proprio così, Chiara, e vogliamo concludere con un capolavoro che è Mamma Roma di Pasolini. Guardiamo. Sì.
9: Che hai messo la favella? Dai, Alicia.
10: Ma ce l'hai una mamma d'oro, di?
9: Ma parte.
10: Parte?
9: È meglio, costa 250 sacchi, oh.
11: Montate dietro, va.
9: La proviamo.
10: Ha visto?
11: Reggete bene, eh.
10: Va piano, eh. Oh, va piano, dovessimo far botto. Va piano!
9: Ettore, come corri?
11: Ah, porto bene, che c'è paura?
9: No, però va piano, va.
11: E non c'ho paura, stringa dai fianchi, qua metti le mani.
9: Gesù mio, mi scavi tutta, mi scavi, Ettore!
11: E che te frega, c'è il pettinino?
9: Hai visto che ci va, sta bene? Basta un po' di cervello. E fra qualche anno ti impari pure a guidare l'automobile e invece porti a spasso in automobile. La sa portare la macchina?
11: Mi impari.
9: Vedrai chi te fa diventare tua madre. Te fa invidia da tutti.
8: Chiara.
4: Qui siamo 2 anni dopo Risate di Gioia. Sembra passato molto più tempo, in realtà sono soltanto 2 anni. Qui Anna Magnani è Mamma Roma. Quindi diciamo che torna un po' questa Roma anche nei suoi film. Il suo ultimo film sarà Roma, Roma città aperta. Quindi diciamo che, volente o nolente, è un po' la medaglia, come dicevano alcuni scrittori che l'hanno, il medaglione romano, questa faccia da medaglione romano. Qui è appunto Mamma Roma, che con Ettore Garofalo, che è appunto l'attore che fa il figlio, è una prostituta che però ha cercato di rimettersi in sesto, quindi di gestire un banco di frutta al mercato. Nonostante il figlio non faccia nulla, abbia 16 anni, ma è un nulla facente, nulla tenente, non ha voglia di fare niente, lei continua a premiarlo anche per riscattarsi e per farsi perdonare della sua mancanza per la vita che ha fatto. E quindi gli regala questo motorino, fanno questo giro insieme, e qui è l'unico, diciamo, momento, se vogliamo, spensierato di questo film, perché poi di Pasolini, quindi è un film molto crudo, se vogliamo, anche molto pesante, in cui si raccontano questi ragazzi di vita e questa donna che ha dovuto fare da padre e da madre a questo ragazzo, che poi è quello che la Magnani ha fatto nella vita con suo figlio veramente.
5: Ispiratrice di Pasolini in questo caso, come fu ispiratrice e musa per Tennessee Williams. Ci hai portato tante foto quest'oggi, e quella che tengo in mano è una foto che ci parla proprio di quell'Oscar per La rosa tatuata.
4: Sì, esattamente 70 anni fa, il 21 marzo del 1956, appunto la Magnani scommise contro se stessa per vincere questo Oscar. La chiamarono alle 5 del mattino Credendo fosse anche uno scherzo telefonico, riagganciò in malo modo, invece dopo poco si ritrovò la casa invasa di amici e giornalisti. Ed è stata la prima volta che un italiano appunto ha vinto un Oscar recitando in inglese, perché la Magnani recita in inglese, e la prima volta che suo figlio gli disse brava mamma.
3: Chiara, che dire, grazie. Anche grazie oggi un bellissimo viaggio nel cinema italiano. Grazie per essere stata con noi e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante e dopo ritorniamo con l'attualità. A tra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23:10 e disponibile on demand su Play 2000.

Venerdì. Al nord la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali. Localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Al centro, perturbazioni in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Dopo l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto dell'Unione Europea per la migrazione, anche i governi finlandese e svedese si preparano ad espellere verso l'Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte dei trasferimenti. Ucraina, le forze armate russe hanno attaccato con 6 droni un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti, distrutti alcuni edifici residenziali. Martedì prossimo il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, volerà a Mosca, dove incontrerà il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. È in corso una campagna crescente di minacce che turba i nostri cittadini e cerca di dividere la nostra Unione. Si tratta di guerra ibrida, lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a proposito del drone marino intercettato dalla Romania nel Mar Nero. Alta tensione.

tra Turchia e Israele per l'influenza su Damasco dopo il raid israeliano di 2 giorni fa su una base militare nella Siria centrale. Ankara respinge le accuse di rafforzamento militare al confine e denuncia l'isolamento di Netanyahu, mentre il premier israeliano insiste che lo Stato ebraico non tollera un radicamento militare turco in Siria. Un forte sisma di magnitudo 6.7 ha colpito ieri sera alle 20 ore italiana diverse regioni del sud

programma sarà ridotto a partire da settembre a causa del calo delle precipitazioni legato al fenomeno di El Niño. Lo ha annunciato l'autorità del canale. Dal 3 settembre i transiti giornalieri consentiti scenderanno da 36 a 34 per poi ridursi ulteriormente a 32 dal 15 settembre. Il maltempo colpisce il centro-nord con temporale fulmine e vento forte. Dalla Lombardia alla Toscana fino alle coste romagnole si sono registrate frane, allagamenti ed esondazioni in diverse zone del nord Italia, strade allagate, blackout in Liguria e Toscana. Resta l'allerta gialla ancora per oggi, mentre al sud resiste il caldo torrido. A Palermo una bimba di 4 anni è morta per sospetta difterite, non era vaccinata. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Anche il cuginetto è ricoverato, ma non è grave. Strade da bollino rosso nel fine settimana con rientri dalle vacanze estive e traffico in sempre maggiore aumento. Per Viabilità Italia il numero di automobili circolanti è previsto sostenuto nel pomeriggio di venerdì 21 agosto e al mattino di sabato 22. Tra i paesi dell'Unione Europea l'Italia è quello che ha messo a segno nel 2025 l'aumento maggiore di produzione di gelato. Emerge dai dati Eurostat un balzo del 10%, lasciandosi alle spalle Belgio e Francia. L'anno scorso nell'Unione Europea sono stati prodotti 3,44 miliardi di litri di gelato, registrando un aumento medio dell'1,9% rispetto al 2024. E a Taranto oggi cerimonia di apertura allo stadio Erasmo Iacovone dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Sarà presente il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Giorgia Meloni. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio alla vigilia della kermesse sportiva. Buon compleanno all'attrice Laura Morante, che compie 70 anni, nata nel 1956 a Santa Fiore in provincia di Grosseto. Tra i numerosi film in cui è stata protagonista, La stanza del figlio di Nanni Moretti, vincitore della Palma d'Oro a Cannes. Tennis con Flavio Cobolli, che supera in 2-7-1 l'americano Tommy Paul. Decisivo il terzo set per l'azzurro, che ora passa alle semifinali dove troverà il francese Arthur Fils. E si apre oggi il meeting dell'amicizia tra i popoli a Rimini. Grande attesa per l'arrivo domani di Leone XIV. Il vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi, auspica che per i giovani l'arrivo del Papa sia sprone per incoraggiarli a fare del bene. Ed è tutto per ora. Il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, raccomandiamogli con fiducia tutte le nostre intenzioni di preghiera. In particolare consacriamo a Lui tutte le azioni di questa giornata affinché vengano compiute secondo la Sua volontà. Oggi celebriamo la memoria di San Pio X Papa. Al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, nato in provincia di Treviso nel 1835. Fu vicario parrocchiale, poi parroco, si impegnò particolarmente in campo liturgico e catechistico, sia in ambito caritativo e assistendo i malati di colera. Fu vescovo di Mantova e poi patriarca di Venezia e cardinale. Eletto papa nel 1903

0: portò nel ministero petrino la sua ricca esperienza pastorale, promuovendo riforme soprattutto nella liturgia, nella musica sacra e nella catechesi, promuovendo anche il movimento biblico. In un tempo culturalmente tumultuoso, rimase fermo nel custodire il legame con la tradizione della Chiesa. Anche nel pontificato mantenne quella austerità di vita, uno stile di vita sobrio e povero, che aveva caratterizzato le sue origini contadine di paese. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati, col cuore sinceramente pentito, con umiltà, coscienti di essere bisognosi della misericordia di Dio. Invochiamolo con serena fiducia però nella grandezza del suo amore, anche chiedendo il suo aiuto, ecco, per essere sostenuti e fortificati dal suo perdono per non peccare più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il santo Papa Pio X. Fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro. Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. erano un esercito grande, sterminato.

0: mi disse: Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.
1: Lode a te,

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, nella breve pagina del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato,

è contenuto un insegnamento profondissimo, centrale per tutto il Vangelo e per tutta la vita cristiana, cioè il ribadire, il sentire, ribadire dalla voce stessa di Gesù che i due comandamenti più importanti di tutta la vita sono i comandamenti che erano già presenti nell'Antico Testamento e che sono scelti, eletti da Gesù come chiave di tutta la legge e i profeti, quindi di tutto ciò che insegna ed esorta tutta la Sacra Scrittura, i due comandamenti dell'amore. L'amore è tutto, non c'è legge senza amore, e se una legge dovesse contraddire l'amore non sarebbe legge da seguire. Allora la chiave di tutto è l'amore. Ecco, in questa parola è riassunta tutta la nostra vita, tutta la nostra fede. L'amore è spiegato da questi comandamenti nella forma che sappiamo, una formula che conosciamo a memoria e che anche i nostri fratelli ebrei conoscono a memoria perché la ripetono ogni giorno come una preghiera. L'amore per Dio, prima di tutto. Amerai, ascolta, prima di tutto. Ecco, questo comandamento nel suo contesto dell'Antico Testamento è preceduto dal comando di ascoltare, perché l'atteggiamento del fedele, del credente, è l'ascolto. Noi tutto riceviamo, la fede nasce dall'ascolto. Allora, ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio, del quale è stato detto il Signore è uno solo, e Dio è uno solo, con quattro totalità, possiamo dire, con quattro aspetti totalizzanti, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente. Tutto, ecco. È proprio veramente, copre, ecco, riempie, più che copre, tutta la nostra vita. E poi Gesù aggiunge, il secondo è simile al primo. Attenzione anche a questo, alle parole, simile al primo, l'amore del prossimo, l'amore del fratello. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dice Gesù, appunto, il secondo comandamento è simile al primo, cioè non è uguale, non è sostitutivo del primo, non è alternativo al primo. L'amore pieno è amore per Dio e amore per il prossimo. Non se ne può scegliere uno dei due pensando di aver assolto alle esigenze di entrambi. Perché dire questa cosa che altrimenti sarebbe superflua? Perché dall'ascolto del Vangelo è evidente che i comandamenti sono entrambi ed entrambi posti allo stesso livello, cominciando però dall'amore per Dio. Questo va detto, va chiarito, perché potrebbe esserci un equivoco, non è del tutto inverosimile o improbabile, perché si sente a volte dire un po' nel libero pensiero che interpreta o che presume di poter interpretare la parola di Dio, si sente a volte dire questo. Da chi per esempio dice ma non pratico delle pratiche religiose particolarmente dedicate esplicitamente a Dio perché penso che Dio gradisca già a sufficienza per esempio le mie opere di carità verso il prossimo, verso il fratello. E quindi c'è chi dice, chi fa da solo insomma la sua sintesi e dice il mio modo di esprimere l'amore per Dio lo faccio con l'amore al fratello, come se l'amore per Dio fosse simbolico, una metafora quasi per dire che uno ha il cuore buono verso tutti, il cuore in pace verso tutti. Viceversa c'è anche chi pensa, anche o potrebbe sembrare di poter dire il contrario. Dice, ma io ho la fede, la preghiera, le pratiche religiose e quindi la mia attenzione è costantemente rivolta a Dio e quindi di fatto, insomma, ha altre esigenze della carità o della solidarietà con i fratelli non ritengo che siano necessarie alla mia vita. E quindi, oppure c'è chi dice,
appoggiandosi a volte anche magari a qualche sempre interpretazione di qualche pagina del Vangelo, c'è chi dice: sì, io amo il fratello, amo il prossimo, ma lo faccio perché vedo Gesù in lui, no? Ma ricordiamoci di una cosa. In quella pagina del Vangelo nella quale Gesù dice, ricordate, avevo fame e mi avete dato da mangiare, così parla delle opere di misericordia verso i fratelli, quando lui dice qualunque cosa avrete fatto, qualunque opera di misericordia, avevo fame, avevo sete, mi avete rivestito, mi avete visitato, l'avete fatto a me. Questo non significa che anche l'amore del prossimo sia simbolico, cioè sia soltanto un atto formale che in realtà non è rivolto col cuore all'amore del prossimo, ma è fatto soltanto simbolicamente, perché uno vede Gesù e quindi perché vuole poi la ricompensa, no? Eterna nel paradiso. L'amore per Dio deve essere vero amore per Dio. Non deve essere nominale e espresso sostituendolo con l'amore al fratello. E l'amore al fratello deve essere vero amore al fratello. Così vuole Gesù. Per questo in quella pagina dirà poi che quando dirà ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, chi veramente ha fatto quell'opera gli risponderà ma quando, Signore? Perché risponderà così? Non perché avrà dimenticato quell'opera, ma perché in realtà l'aveva fatta proprio per amore del fratello e Gesù gradirà che sia sincero e vero l'amore per il fratello. Ecco, non sia fatto solo perché magari quel fratello non mi sta simpatico, non lo amo veramente, però lo aiuto, gli do da mangiare solo per lo faccio perché vedo Gesù in lui e per amore di Gesù. Non sarebbe sincero amore al fratello. Allora l'amore deve essere vero in entrambi i casi, sia quello per Dio che quello per il fratello. È vera una cosa che la dice San Giovanni Evangelista nella sua prima lettera, anche questa è una frase che conoscete tutti a memoria. Non si può amare il Dio che non si vede se non si ama il fratello che si vede. A volte è vero anche il contrario, che non si riesce a volte ad amare il fratello che si vede se non per amore di quel Dio che non si vede. Perché è vero che a volte il fratello non è sempre così amabile, non suscita sempre così spontaneamente la nostra prontezza di amore. È vero il contrario. Purché però raggiungiamo la verità dell'amore in entrambi i casi. Ecco, quindi chiediamo oggi al Signore in questa celebrazione che ci dia il dono dello Spirito, il fuoco del vero amore, della vera carità verso Dio e verso tutti i fratelli. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con

0: devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti
0: al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva consegnato, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.

0: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O
0: O Signore,
1: Signore, non
0: non
1: sono
0: sono
1: degna
0: degno
1: di
0: di
1: partecipare
0: partecipare
1: alla
0: alla tua
1: tua
0: messa,
1: messa,
0: ma
1: ma
0: di
1: di
0: soltanto
1: soltanto
0: una
1: una
0: parola
1: parola
0: e
1: e
0: io
1: io
0: sarò
1: sarò
0: salvato.
1: salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Santo Papa Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: che Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: questa mattina vogliamo portarvi in un luogo che si trova nel cuore di Roma, dove si trova un pezzetto della terra di Gerusalemme. È un luogo che diventa ancora più importante e significativo per il tempo di Quaresima che stiamo vivendo. E stiamo parlando del Santuario della Scala Santa, Giacomo.
1: Esatto, sono quei 28 gradini di marmo, secondo la tradizione calpestati da Gesù, che ne creano e le fanno diventare un vero e proprio santuario della passione. Allora noi alle 9:11 ci vogliamo collegare con quel luogo, nel cuore di Roma, due passi da San Giovanni in Laterano. Queste sono le persone che proprio in questo momento stanno affolando la Scala Santa. Ci colleghiamo con padre Marco Staffolani, che abbiamo visto prima, qui diamo nuovamente il buongiorno. Ciao padre Marco.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli spettatori, benvenuti al santuario.
1: Grazie, il benvenuti lo diamo anche alle persone che si trovano a casa, che in questo momento hanno probabilmente l'impressione di essere lì con te, padre Marco. Noi stiamo vedendo le persone che già stanno affollando a quest'ora, certo, del mattino il santuario della Scala Santa. Come sono gli inizi di giornata? A che ora apre la Scala Santa e come sono le mattine a iniziare la giornata proprio lì?
2: Allora, il santuario inizia la sua giornata molto presto, già alle ore 6 è possibile venire a pregare e è già possibile fare subito la salita alla Scala Santa.
0: Noi stiamo vedendo in questo momento già...
2: Poi alle ore 6:30 c'è già la prima celebrazione.
0: Padre Marco, dicevi dalle 6:30 celebrazioni che continuano poi per tutta la giornata.
2: Sì, 7:30, 8:30 la mattina e poi abbiamo la celebrazione pomeridiana delle 17:30.
1: Allora noi, padre Marco, fra poco ci colleghiamo con te, grazie della tua disponibilità in questo momento, sei la nostra vedetta alla Scala Santa, ci colleghiamo con te fra pochissimo.
2: Grazie a voi.
1: E nel frattempo continuiamo a parlare di Scala Santa, lo facciamo con il rettore padre
0: buongiorno.
1: Leonello Leidi, benvenuto,
3: buongiorno,
1: nel nostro
3: buongiorno
1: studio.
3: A voi, buongiorno.
1: Con il quale è opportuno rivedere la storia, perché è sotto gli occhi di tutti quanti, la Scala Santa sta proprio nel centro di Roma, ma ripercorrerne brevemente la storia è utile per tutti. A te la parola.
3: La Scala Santa, secondo la tradizione, è la scala del pretorio, il palazzo di Ponzio Pilato, che il Signore Gesù avrebbe salito e disceso diverse volte durante la passione, quando venne giudicato da Ponzio Pilato. E secondo la tradizione la Scala Santa venne portata a Roma dalla madre dell'imperatore Costantino, Santa Elena, nel suo viaggio in Terra Santa, viaggio realmente avvenuto, come raccontano gli storici e testimoniano, anzi tra l'altro siamo proprio nei 1700 anni di questo viaggio, secondo le cronache questo viaggio avvenne nel 326-327 d.C. E Elena portò diverse reliquie, tra cui le reliquie della Santa Croce, il titolo della Passione che troviamo nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e secondo la tradizione portò anche questi 28 gradini di marmo che vennero posizionati appunto nel Patriarchio, il Palazzo dei Papi di quel tempo.
0: Abbiamo visto, padre Leonello, nelle immagini che arrivavano in diretta proprio da questi momenti, già tanti fedeli salire quelle scale, però in ginocchio. Cosa rappresenta questo gesto?
3: Beh, questo gesto che è molto antico, abbiamo testimonianze che la Scala Santa era salita in ginocchio già prima dell'anno 1000, e innanzitutto testimonia un gesto di venerazione verso questa che è considerata una vera e propria reliquia, ma allo stesso tempo rientra in un percorso penitenziale, in un forte momento di cammino su questi gradini per giungere in alto dove c'è appunto la croce del Signore e poi la cappella del Santa Santorum con la bellissima e antica icona di Cristo Salvatore, ma rappresenta proprio questo gesto che traduce nella concretezza, questo gesto di fatica del salire, quell'atteggiamento di penitenza che è non tanto un gesto così negativo, se vogliamo, o magari semplicemente un po' masochista, come possono a qualcuno intendere, ma piuttosto l'espressione concreta di quell'atteggiamento interiore di conversione, quell'atteggiamento interiore in quel momento e in quel luogo per unirsi alla passione stessa del Signore Gesù. E quindi c'è una dimensione di penitenza per il perdono dei propri peccati, ma allo stesso tempo quell'atteggiamento di umiltà o di vicinanza al Signore Gesù che apportò la croce andando al Calvario e che percorse quelle scale, secondo i racconti della Passione, giudicato da Pilato, condannato a morte, ma anche lì salì poco prima coperto di sangue e come re di burla per amore nostro.
1: Poco fa abbiamo visto le immagini in diretta e ci hanno restituito l'attualità del santuario con le persone che stavano salendo in ginocchio e vogliamo farci pellegrini idealmente insieme a loro attraverso questo servizio, salire con loro la Scala Santa. Guardiamo.
4: Ci troviamo all'interno del Pontificio Santuario della Scala Santa. Questo santuario così pensato da Sisto V, anticamente in questa zona sorgeva l'antico palazzo papale. Sisto V pensò a questo santuario come un santuario della passione. Soprattutto in questa scala centrale noi vediamo in alto gli affreschi della passione, quindi il devoto che viene a compiere l'atto di devozione alla Scala Santa medita coi suoi occhi, quasi come se fosse lì presente, le scene della passione di Gesù. Sono più di 30 riquadri che richiamano tutti i momenti, la condanna, la flagellazione, la coronazione di spine. Molti pellegrini si domandano perché la scala sia coperta da legno. In realtà fu un'esigenza nel 1723, il Papa pensò di ricoprire la scala di legno perché il marmo originale, quello che secondo la tradizione viene da Gerusalemme, è completamente rovinato. Nel corso degli ultimi restauri, di solo pochi anni fa, è stato tolto il legno e è stato possibile vedere l'usura di questo marmo. Un'altra cosa che attrae sempre il pellegrino che viene alla Scala Santa sono questi tre piccoli oblò di ottone che ci sono nella scala al secondo, all'undicesimo e al ventottesimo gradino. In realtà, analizzando la scala stessa, abbiamo notato che sono inseriti in questi tre oblò, sotto questi tre oblò, tre croci, due di marmo e una di ottone. Pare che anticamente sulla scala ci fossero delle macchie e probabilmente nel Medioevo queste macchie vennero interpretate come macchie del sangue di Gesù. Così nacque tutta una devozione, infatti nelle zone in cui ci doveva essere la macchia del sangue c'era una particolare devozione, tanto che i papi fecero mettere una piccola griglia di ferro in quella centrale perché tutti andavano a toccare. Quindi questa devozione del sangue di Gesù rimane. In realtà oggi di queste macchie non si vede più niente, però resta comunque un'attrattiva del santuario, qualcosa che sia il pellegrino sia il turista va a ricercare.
1: Sei arrivata al santuario della Scala Santa nel 2019, quindi hai avuto modo di assistere con i tuoi occhi non solo al lavoro di restauro e quindi a vedere integralmente i gradini di marmo, ma anche assistere e a vedere il ruolo della Scala Santa nel periodo più difficile che il mondo ha passato ultimamente, che è quello della pandemia.
3: Sì, io arrivai poco dopo che venne fatto il restauro della Scala Santa, la pulizia dei gradini, il restauro della copertura lignea e poi l'ultimo tempo, l'ultima parte fu l'atrio dove si trovano appunto le statue che furono donate dal Papa Pio IX. Sì, io sono arrivato proprio nel settembre del 2019 e pochi mesi dopo abbiamo avuto la grande e negativa stagione del Covid. Ovviamente anche noi siamo stati chiusi, abbiamo così vissuto le restrizioni con le chiese chiuse, ma quando riaprimmo e quindi anche i lavori di restauro terminarono proprio in occasione dell'apertura del maggio del 2020, vedemmo da subito comunque, rispettando quelle che erano le regole di quel tempo, la distanza, il munirsi di alcuni strumenti, come ad esempio noi potremmo addirittura contare le persone che in un mese

0: salirono la Scala Santa perché a tutte le persone davamo i copri scarpe e anche diciamo dei guanti, quindi avevamo questa possibilità. E già nel primo mese ci furono quasi più di 4.000 persone che salivano la Scala Santa. Ovviamente ponemmo una catena centrale per dividere, bisognava salire rispettando alcune regole, alcuni gradini di distanza, però fin da subito. Ma ciò che fu veramente edificante, che ci colpì, fu la presenza delle persone e anche alcune storie che queste persone ci affidarono in ordine proprio a quei momenti così difficili, bui, con persone che avevano perso i loro cari proprio a motivo del Covid, oppure per quel senso, diciamo, di grande fatica, dolore, questa timore, paura che quel periodo aveva rappresentato. E quella Scala Santa, per questi devoti in particolare, rappresentò un momento così di ritorno a una normalità, ma allo stesso tempo a una intensificazione della preghiera, anche nella dimensione della preghiera per i bisogni del mondo e per quanto era successo. E sappiamo che il Covid e le sue, diciamo, conseguenze sono durate a lungo e quindi stava succedendo in fondo.
1: Padre Leonello, allora vogliamo proprio ritornare nel santuario della Scala Santa, dove ci aspetta questa mattina Padre Marco. Padre Marco, che vediamo, non sei da solo, ma accanto a te c'è una signora. E allora vorrei chiederti proprio di farci raccontare, non so il suo nome, se ce lo puoi dire, qual è il legame che ha con la Scala Santa.
2: Esatto, allora lei è Rossella, è una nostra devota che frequenta molto il santuario e l'abbiamo proprio in qualche modo acchiappata per farci raccontare qual è l'esperienza di salire la scala, perché viene qui alla Scala Santa. Rossella, dici qualcosa.
3: Buongiorno a tutti, ringrazio il padre rettore, padre Marco, è un legame profondo e vorrei rispondere, forse il modo più giusto per rispondere è l'iscrizione che c'è qui. Non esiste in tutto il mondo un luogo più santo di questo, appunto per tutto quello che hanno detto prima di me, la scala che ha percorso, salito Gesù sofferente, quindi una scala che ci fa penetrare la passione di Cristo e il sangue di Cristo con cui ci ha ridento tutta l'umanità. Quindi noi in questo luogo penetriamo la passione di Cristo, però non solo questo. Cioè, io penso, è la mia esperienza personale, qui si respira un'aria particolare, perché non è solo il fatto che noi riviviamo la passione di Cristo, ma soprattutto è la passione di Cristo che penetra in noi, cioè la passione di Cristo che lenisce le nostre sofferenze. La passione di Cristo attraverso il sangue lenisce e allevia le nostre ferite. Cristo, Christos, è l'unto del Signore. Per gli ebrei l'olio era sacro, la terra degli ulivi, l'orto degli ulivi. Con l'olio venivano consacrati i re, l'olio era il balsamo delle ferite. E anche nei salmi questo si ripete. Quindi la passione di Cristo penetra le nostre ferite.
4: Padre, qui si respira appunto un'aria particolare. Attraverso le parole di Rossella, quanto la Scala Santa, Rossella che ringraziamo, quanto la Scala Santa riesca a essere un luogo di conforto, naturalmente, per i fedeli che arrivano. Padre Marco, sono tante le persone e sono anche di varie provenienze, è vero?
2: Sì, noi alla Scala Santa abbiamo un flusso di pellegrini che possiamo dire più che internazionale e mondiale. Soprattutto durante il giubileo che è finito da poco, abbiamo proprio sperimentato questa grazia del Signore che abbiamo potuto ospitare pellegrini di varie lingue. Qui al santuario si offre anche la possibilità del sacramento della confessione e ci sono sempre uno o due padri che attendono i pellegrini e c'è possibilità di confessarsi in italiano, in inglese, in spagnolo e all'occorrenza anche nelle altre lingue ove fosse

0: necessario. È un movimento di grazia che si realizza proprio qui nel santuario, perché molti che fanno la devozione alla Scala Santa poi sentono proprio la necessità di confessarsi, di parlare con un padre e di confrontarsi sulla loro vita spirituale.
1: Grazie Padre Marco, grazie alla signora Rossella. Noi ci ritroviamo dopo, perché continueremo a collegarci con te, Padre Marco. Padre Leonello, i tanti fedeli, devoti che salgono la Scala Santa lasciano anche dei bigliettini proprio tra le fessure di quei 28 gradini.
2: Sì, possiamo dire che abbiamo trovato molti di questi biglietti. Quando venne fatto il restauro, venne tolta la copertura lignea. Si presume che l'ultimo restauro della copertura venne fatto all'incirca negli anni 40, durante il conflitto mondiale, e quindi erano un po' biglietti vecchi di 50 anni, ma oltre ai biglietti anche ci sono delle fotografie.
3: Tu ne hai portati alcuni con te, di biglietti?
2: Sì, alcuni, diciamo, di quelli un po' conservati meglio, forse più recenti, dovrei averli qua. Un attimo, ecco.
3: Eccoli qua. Allora, questi che Padre Leonello ha in mano sono i bigliettini che vengono dalla Scala Santa. Noi, dopo la pubblicità, vi sveliamo di che cosa si tratta. A fra poco.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
9: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot...

0: Not help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie.

0: lasciò una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
1: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
2: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
1: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
3: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
4: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
2: Vorresti avere una mamma, Michael?
1: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
5: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23:10 e disponibile on demand su Play 2000.

0: padre Leonello Lady sta tenendo in mano dei bigliettini che state vedendo, perché quest'oggi attraverso di lui stiamo vivendo uno dei luoghi più significativi, se vogliamo, che si possono vivere in Quaresima a Roma, ossia il Santuario della Scala Santa. E quelli sono proprio dei bigliettini che sono stati inseriti dai fedeli dentro. Che cosa portano con loro, padre Leonello?
1: La maggior parte di questi bigliettini sono delle preghiere molto semplici, molto accurate, fanno riferimento a dei bisogni concreti. Ad esempio, ti prego, Signore, illumina, custodisci, proteggi, difendi da tutti i mali, e poi c'è una serie di nomi, probabilmente sono familiari di questa persona, e questo grazie Signore Gesù finale. Questi in genere sono un po' i contenuti, e vorrei leggerne così due molto semplici.
0: Prego.
1: Il primo, ad esempio, è quello di una giovane, credo di una figlia, che dice: caro Signore, per favore, vorrei tantissimo che mio padre tornasse dal lavoro. Ti sembrerà buffo, perché se lo sono dimenticati in Libia, dove lavora, però vorrei davvero tanto che me lo puoi riportare qui. Ma anche un ultimo favore, che puoi far felice la zia Marettina, che è sempre triste perché suo marito Alessio è morto. Quindi preghiere molto semplici. Oppure ho scelto questa, magari che vi riguarda da vicino, visto che siete in questo mondo dello spettacolo. Questa ragazza che dice: Gesù, ti prego affinché questa persona a cui questo padre darà il curriculum vitae, che possa presto farmi lavorare come attrice. Ecco, quindi
0: c'è una quotidianità e un gran passaggio di vita, veramente.
1: C'è una quotidianità, una semplicità, si respira anche la fede dei semplici, che nel chiedere riconosce questa nostra povertà, e quindi questo nostro bisogno, il bisogno di affidarsi a Dio. Ecco, sono domande molto, molto semplici. Alcune riguardano in particolare situazioni di lutto, situazioni di fatica spirituale, ma molte riguardano anche quello che è il pane quotidiano, cioè la preghiera del Padre nostro: dacci il pane quotidiano, il bisogno della salute, il bisogno di una prosperità, di un lavoro, anche di molte richieste di lavoro.
2: Grazie padre Leonello per averli condivisi con noi. Noi ora vogliamo ritornare al santuario della Scala Santa, che custodisce il luogo più sacro al mondo, la Cappella dei Papi del Sancta Sanctorum. Partiamo.
3: Ci troviamo all'interno del Sancta Sanctorum, l'antica cappella privata dei Papi, che faceva parte appunto dell'antico palazzo lateranense che si chiamava il Patriarchio. Sisto V, nei suoi lavori di restauro e di risistemazione della Scala Santa, lasciò in piedi questa cappella e fece apporre in alto la scritta: non c'è in tutto il mondo un luogo più santo di questo. Questa definizione, che poi vale il titolo Sancta Sanctorum, è dovuta al fatto che all'interno dell'altare, che si presenta come una cassaforte circondata da delle griglie di ferro, erano custodite

0: Dite le reliquie dei primi martiri, tra cui anche le teste dei santi Pietro e Paolo, e in più erano custodite anche reliquie inerenti alla vita e alla passione di Gesù. Un'altra reliquia molto importante che la tradizione ci consegna è questo pezzo di legno. L'iscrizione dice che una parte del lettino su cui Gesù mangiò l'ultima cena. È interessante perché noi abbiamo sempre una visione di Gesù che mangia la cena pasquale da seduto. In realtà è più probabile che il Signore abbia mangiato la cena sdraiato, in questa maniera molto conviviale, che rappresentava anche la sua regalità. Difatti il rito della Pasqua ebraica prevede che alcune pietanze della cena tradizionale vengano mangiate in posizione regale. Quindi questa reliquia ci rimanda al rito stesso della Pasqua e alla cena che il Signore ha compiuto. Questa è l'unica reliquia visibile della cappella perché tutte le altre sono racchiuse all'interno dell'arca. Oggi restano poche reliquie all'interno dell'altare, ma resta anche l'icona del Santissimo Salvatore, un'immagine reputata miracolosa. C'è una leggenda che narra che San Luca, accingendosi a dipingere l'immagine del Santissimo Salvatore, l'abbia trovata poi dipinta dagli angeli. Questa immagine era il centro della Settimana Santa romana, possiamo dire, perché già al Venerdì Santo, al mattino del Venerdì Santo, il Papa prelevava alcune reliquie della Santa Croce che venivano portate nella Basilica Lateranense per la venerazione. Poi l'immagine, l'icona veniva chiusa in segno di lutto per la morte del Signore e al mattino di Pasqua avveniva un rito particolare, l'anastasis, il rito della resurrezione. L'immagine tornava ad essere aperta e l'antifona cantava che era risorto il Signore ed era apparso a Simone. Proprio in questo contesto vediamo che l'immagine presenta al centro e sui piedi delle aperture, perché i tanti riti che si compivano sull'immagine e che in parte l'hanno anche rovinata, prevedevano l'unzione delle piaghe gloriose e il bacio dei piedi del Santissimo Salvatore.
1: Padre Leonello, c'è un appuntamento importante che vogliamo ricordare, una mostra che sarà inaugurata proprio il 18 aprile, sarà visitabile fino al prossimo autunno. Di cosa si tratta?
2: Sì, era da tempo che volevamo realizzare una mostra per mostrare più che altro che cosa era contenuto nel Sancta Sanctorum. Come il servizio mandato in onda ricordava che ancora oggi ci sono presenti delle reliquie, sono presenti in 28 ogive d'argento che vennero donate dal Papa Pio XI, ma nel 1902 ci fu appunto una ricognizione e i reliquiari preziosi, ma anche questi cofanetti, questi contenitori che datavano addirittura del VII-VIII, le stoffe dell'VIII secolo con cui erano avvolte le reliquie vennero portate presso i musei vaticani. Noi desideriamo, con la collaborazione e patrocinio dei musei vaticani e con la fototeca dei musei vaticani, riproporre una mostra fotografica proprio dei reliquiari, di questi preziosi contenitori che per secoli hanno custodito queste reliquie, che sono ancora presenti, le reliquie, nell'altare che abbiamo visto nel servizio della cappella del Sancta Sanctorum, dietro quella rete così spessa di ferro all'interno dell'urna di Papa Leone VIII, detto appunto l'urna cipressina, il legno di cipresso, e all'interno queste reliquie.
3: Un'occasione preziosa, quindi.
2: Dal 18 di aprile pensiamo per tutta l'estate fino all'autunno.
3: Perfetto, quindi ci sarà tempo, una ragione in più per visitare la Scala Santa, dove noi torniamo tra l'altro da padre Marco Staffolani. Padre Marco, dove ti trovi?
4: Mi trovo all'interno della Cappella del Crocifisso.
3: Sappiamo che quello è un luogo particolarmente...
4: Diciamo, lo spazio tra la Cappella di San Lorenzo e i confessionali.
3: Particolarmente intenso come luogo di preghiera, quello, è vero?
4: Sì, perché in questo luogo, dopo la comunione, dopo la fine della messa, i pellegrini vengono a fare il ringraziamento, oppure le persone che dall'altro lato sono riconciliate con il Signore perché hanno fatto la confessione e tornano a ringraziare in questo luogo dove appunto l'icona di Gesù è questo crocifisso ligneo del 1300-1400, molto suggestiva.
1: Padre Marco, siamo in tempo di Quaresima, a cosa ci invita questo luogo così importante?
4: Ecco, l'icona del crocifisso ci ricorda che la nostra salvezza viene proprio da Gesù. In particolare questa opera che sta al centro della cappella presenta Gesù in un atteggiamento di Cristo paziente, di un Cristo che patisce per noi ma allo stesso tempo ha pazienza nei nostri confronti e ci invita a seguirlo sulla via della croce. La via della croce non è fine a se stessa, non è semplicemente dolorosa, ma cambia il nostro cuore e lo rivolge verso Dio, verso il Figlio suo che è Gesù, che ci ha così tanto amato da dare la sua stessa vita per noi, come direbbe il nostro fondatore San Paolo della Croce. Ecco dunque, quindi la Quaresima è tutto un percorso volto a ricostruire il rapporto tra Dio e l'uomo in questi 40 giorni veramente di grazia fino alla resurrezione della Pasqua.
3: Padre Marco, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto fare un viaggio bellissimo.
1: Grazie.
3: Da perfetto inviato, quindi grazie Padre Marco Staffolani.
4: Grazie
3: per
4: voi.
3: Averci guidato e buona giornata. Padre Leonello, insieme a Padre Marco voi siete passionisti, il santuario è stato affidato dal 1800 e fischia, non mi ricordo quando, probabilmente lo saprai tu, a proprio ai padri passionisti. L'incontro dei fedeli, dei pellegrini con i passionisti è l'incontro anche col vostro carisma che veniva nominato proprio poco fa da Padre Marco.
2: Sì, per noi è un motivo di onore ma anche un modo per vivere il nostro carisma, che è quello di annunciare, di fare memoria e aiutare a fare memoria grata ai fedeli del grande mistero della passione e morte del Signore Gesù, che come diceva Paolo della Croce, lo ricordava anche Padre Marco, è diciamo l'opera più grande dell'amore di Dio e anche visti i nostri mali, anche il rimedio a tutti i mali. Noi siamo lì dal 1854 e questo santuario venne così un po' ripreso e anche restaurato dal Papa Pio IX. Accanto costruì un convento e era in forse a chi affidare questo convento. Il generale del tempo, padre Testa, appunto disse al Santo Padre: ecco, noi siamo i passionisti, per noi sarebbe un grande onore poter custodire questo santuario, appunto perché è un santuario della passione, e il Papa Pio IX ce lo affidò proprio come servizio, e noi siamo lì dal 1854, accoglienza e al servizio anche della Chiesa di Roma, in particolar modo per le confessioni, per l'ascolto. E la nostra il santuario è anche famoso, come sappiamo, per la presenza di Padre Candido e quindi anche tutta quella dimensione che è legata all'ascolto e alla liberazione dal male. E Padre Candido fu esorcista di Roma per circa 30 anni.
1: Padre Leonello, abbiamo capito che arrivano un po' da tutto il mondo fedeli che vogliono salire la Scala Santa. Io però vorrei chiederti, a conclusione della nostra puntata, di rivolgere un pensiero invece a tutte le persone che vorrebbero, ma non possono per problemi di malattia, per questioni fisiche, non possono compiere quel gesto di salire la Scala Santa. Allora, se puoi rivolgerti a loro con un pensiero.
2: Beh, la Scala Santa si sale in ginocchio e questa è un po' la tradizione. Per chi magari non potesse farlo, però può venire anche con la carrozzina o con dei mezzi, abbiamo anche in una scala, la scala laterale, la quinta, abbiamo la possibilità di un montascale, quindi per salire nella preghiera anche a questo è stato annesso, diciamo così, l'indulgenza. E comunque c'è la possibilità di questa unione spirituale anche attraverso questi servizi che vengono mandati, e penso che c'è questa comunione spirituale che può essere fatta in questo momento, ma anche diciamo noi siamo in comunione con quanti soffrono e vivono nella loro vita la passione di Cristo. Il nostro augurio e il desiderio è che, sperimentando, anche vedendo quelle che sono le reliquie della passione come la Scala Santa, possono dare alla loro sofferenza un senso autenticamente cristiana, unirla a quella di Cristo, come dice anche l'Apostolo, ecco, proprio per la salvezza del mondo.
3: Grazie, grazie Padre Leonello, grazie del tuo pensiero e grazie della tua presenza qui.
2: Grazie a voi.

0: Benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Beh, oggi è da non perdere davvero, sono le 9.44 e inizieremo parlando di abitudini alimentari. In realtà parleremo di combinazioni alimentari. Ci sono delle combinazioni che possono far male, ma altre invece che fanno benissimo alla nostra salute, vi diremo quali. E poi parleremo di una cosa davvero molto innovativa, parleremo di tumore alla vescica, in particolare vi faremo vedere un dispositivo che potrebbe scongiurare l'intervento chirurgico. Ed ancora parleremo di mal di schiena. Quanti di voi stanno soffrendo in questo momento? Non vi dovete preoccupare, vi faremo vedere degli esercizi in diretta proprio per contrastare questo dolore. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
10: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
11: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
10: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
12: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
13: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
14: Vorresti avere una mamma, Michael?
10: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
3: Nowhere Special, una storia d'amore. Questa sera, in prima serata. L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
15: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
16: Tieni fuori quel nanerottolo.
3: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.

0: di sane abitudini alimentari. Allora, perché mangiare sano non è solamente una questione di gusto, di calorie o di rinuncia, è una sinfonia di nutrienti che, se orchestrati bene, apportano davvero tanti benefici alla nostra salute. Ma come fare gli abbinamenti giusti? Ci guiderà in questo viaggio la dottoressa Francesca Raffaelli, benvenuta al mio medico.
1: Buongiorno, grazie.
0: Biologa, nutrizionista, che ci guiderà appunto in questo mondo, perché ovviamente tanti di voi nutrizionisti, cioè, ci dite esattamente cosa mangiare e cosa non mangiare, ma gli abbinamenti a volte possono diventare antipatici perché, beh, ogni tanto noi sbagliamo. E abbiamo delle abitudini sbagliate. Allora, se questa abitudine diventa davvero un comportamento costante, può far male alla nostra salute, dottoressa?
1: Sì, purtroppo sì, perché, come diciamo sempre, è proprio quel reiterare certi errori, quindi la quotidianità e nel lungo termine, se noi perpetuiamo queste cattive abitudini, questo può arrecare un potenziale danno alla nostra salute, quindi problemi digestivi nei casi più semplici, fino a accumulo di grasso, peso corporeo e ad altre patologie che possono essere un pochino più gravi.
0: Allora, cappuccino e cornetto, brioche e cappuccino, il weekend fa bene, no, non
1: si
0: mi dica
1: fare,
0: di no,
1: si può fare.
0: Però se questa abitudine è costante durante la settimana, appunto, può apportare dei danni alla nostra salute. Ci sono altri, come dire, abbinamenti, no? Adesso magari leggeremo degli abbinamenti tipo il pane in cassetta con la confettura, oppure lo yogurt alla frutta con i cereali. Ecco, yogurt alla frutta con i cereali, che sembrerebbe sano, un alimento, no? In realtà cosa c'è che non va in queste combinazioni alimentari, dottoressa?
1: Ecco, abbiamo detto bene, sembrerebbe sano, perché dobbiamo andare un pochino più a fondo. Allora, tutti questi due abbinamenti hanno in realtà un eccesso di zuccheri semplici, quelli di cui noi non dovremmo abusare nella quotidianità. Perché che succede? Perché questi zuccheri fanno innalzare bruscamente il livello del sangue, il livello di zucchero nel nostro sangue, che viene abbassato tanto velocemente e sentiamo quella fame e quella stanchezza, e questo a lungo andare non fa bene alla nostra salute. Quindi che succede? Il pane in cassetta perché non va bene, o pan brioche o pan bauletto, perché appunto è ricco di zuccheri, sciroppo di glucosio, destrosio e non solo, ma anche di oli vegetali poco sani. E quindi sarebbe meglio invece sostituirlo con
0: un pane. Cosa sarebbe meglio? Allora, diamo delle indicazioni su una prima colazione corretta. Magari le nostre amiche che ci stanno seguendo da casa hanno da poco magari fatto la loro prima colazione. Va bene, sono le 9:50 in questo momento, magari è. Però qual è la combinazione vincente per una colazione sana?
1: Allora, dobbiamo sempre seguire la regola del piatto sano. Quindi innanzitutto cibi solidi e cibi liquidi per garantire una corretta idratazione, e poi dobbiamo far sì di avere tutti i gruppi dei nutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi buoni, sali minerali e vitamine. E in questi esempi che noi vediamo li ritroviamo assolutamente tutti. Però se vedete, abbiamo uno yogurt intero bianco, non alla frutta, perché nello yogurt intero bianco non ci sono zuccheri aggiunti. Poi possiamo aromatizzarlo noi con cioccolato, cannella.
0: E infatti il cioccolato, voglio dire, il cioccolato fondente minimo al 70%, esatto, abbiamo scritto. Insomma, anzi, lei ci ha suggerito, cara dottoressa.
1: Esatto.
0: Sicuramente si beve, anzi, dobbiamo bere durante la nostra prima colazione. Molti di noi magari non usano lo zucchero al caffè, magari mettono il dolcificante, oppure bevono il tè all'inglese, aggiungendo un po' di latte. Anche in questo caso, perché nel caffè non bisogna mettere il dolcificante, perché nel tè non bisogna mettere il latte, dottoressa?
1: Ok, allora ti correggo leggermente, perché non solo nel caffè non dovremmo mettere il dolcificante, ma proprio in generale.
0: Per cui non bisogna usare il dolcificante, meglio lo zucchero, allora, dottoressa?
1: Sì. Perché il dolcificante, questo sì, ovviamente va spiegato, perché sennò
0: ci mettiamo
1: non sarebbe giustificato. Il dolcificante in generale, a parte per determinate categorie di soggetti, come ad esempio i soggetti diabetici che hanno altre problematiche, però da chi non ha particolari problemi di salute, meglio non utilizzare il dolcificante, perché si instaura un meccanismo con il quale inganna il nostro cervello. Cioè il nostro cervello sente un sapore dolce, ma non ci abbina le calorie che sono abbinate allo zucchero. Quindi a lungo andare, quindi siamo sempre nel lungo termine, questo meccanismo ci spinge a mangiare di più e a richiedere sempre più dolce. Quindi il caffè lo possiamo macchiare con un pochino di latte, con una bevanda vegetale, oppure possiamo scioglierci un pezzettino di cioccolato fondente.
0: Di cioccolato. In realtà allora che cosa bisogna bere? Insomma, il caffè sicuramente macchiato va bene, ma le alternative che cosa possiamo bere a colazione?
1: Allora, le alternative, per esempio, l'abbiamo visto, tè e latte, possiamo berli, l'importante è che non li abbiniamo, perché nell'abbinamento di prima le proteine del latte, diciamo, catturano gli antiossidanti del tè. Quindi se la nostra colazione è già bella, completa e bilanciata, possiamo bere semplicemente un bicchiere d'acqua, un tè, una tisana. Oppure invece possiamo prendere quei liquidi che ci servono da altri alimenti, più liquidi di per sé, per natura, come il latte, il kefir, lo yogurt. Possiamo prendere anche le bevande vegetali a patto che la lista ingredienti sia corta, semplice e senza zucchero.
0: E senza zucchero, perché bisogna saper leggere bene le etichette.
1: Senza zuccheri, perché... ma senza edulcoranti.
0: Ecco, questo, edulcoranti anche, perché tante volte noi... cioè, ci inganniamo, insomma, il marketing sappiamo come funziona. Allora, io però so che lei prepara un caffè speciale,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Un caffè con la moka speciale.
1: Esatto,
0: come lo prepara, dottoressa?
1: Allora, noi versiamo ovviamente l'acqua, quindi questa è la parte fondamentale, e poi abbiniamo a del caffè, qui la differenza è che ci...
0: Mettiamo il filtro, certo.
1: Ci abbiniamo del cacao amaro.
0: Ah, direttamente?
1: Esatto, direttamente nel filtro.
0: E poi chiudiamo.
1: Chiudiamo e poi l'altra, l'altra opzione è quella, eccola qua, di mettere un goccino di cannella direttamente in tazzina.
0: Ci
1: dà un aroma
0: un
1: particolare,
0: po' di dolce, certo.
1: Invece del dolcificante. E poi versiamo, questo non si è chiuso, e
0: non
1: poi
0: si chiude
1: versiamo
0: bene, dottoressa.
1: Il nostro caffè.
0: E questo è, per cui anche il caffè addolcito un po' dal cacao, anche se è il cacao amaro, però addolcito ancora di più dalla cannella.
1: Esatto,
0: la cannella che funzione ha anche, vero dottoressa?
1: Allora, la cannella ha tantissime funzioni, quindi il suo scopo in questo mix è proprio quello di aromatizzare per non usare zucchero e dolcificanti. Poi la cannella ha tante proprietà benefiche,
0: certo.
1: Antiossidanti, diciamo in prevenzione di tante patologie, ovviamente se ne usa una certa quantità quotidianamente.
0: Quotidianamente, ecco. Questo sì. Allora dobbiamo passare all'altro pasto principale, un po' che è il pranzo.
1: Sì.
0: Anche qui sbagliamo a volte, no, gli abbinamenti, e possiamo fare degli abbinamenti giusti.
1: Sì.
0: Anche per il primo pasto della giornata. Per esempio, pasta e fagioli, è un abbinamento corretto oppure no, dottoressa?
1: Assolutamente sì, e su questo ci insegna la tradizione, quindi
0: okay.
1: È un piatto povero della tradizione contadina, ma qui la saggezza popolare viene poi dimostrata dalla scienza, quindi questo abbinamento ci regala proprio un piatto unico, perfetto. Se aggiungiamo poi un goccio di olio extravergine di oliva, perché in questo piatto unico abbiamo tutti i nutrienti necessari. E inoltre, in questo abbinamento, il valore nutrizionale è quello di avere delle proteine di qualità alta, così come quelle di origine animale, nonostante abbiamo delle proteine di origine vegetale.
0: Possiamo fare anche altri esempi, perché noi conosciamo, sì, la tradizione ci regala pasta e fagioli, però ci sono anche altri abbinamenti che possiamo fare, proprio perché voi ci insegnate che dobbiamo un po' variare la nostra alimentazione. Quali sono questi abbinamenti?
1: Li possiamo vedere: pasta ai ceci, riso ai piselli, vellutata di legumi più un pane integrale. Questo proprio perché la parte del carboidrato ci può arrivare sotto forma di cereale, quindi orzo, riso, farro, oppure sotto forma di pasta di grano, oppure pasta di altri cereali, oppure appunto sotto forma di pane. La parte di legumi come zuppa, come vellutata, quindi gli abbinamenti sono davvero tanti.
0: E invece la combinazione di più proteine, sbagliamo a combinare per esempio, non so, magari pesce e uova nello stesso pasto?
1: No, anche qui c'è un po' di confusione,
0: esatto.
1: E ci sono alcune false credenze. Questa in realtà, questa confusione nasce dal fatto che proteine diverse hanno tempi di digestione diversi, ma se noi ci pensiamo all'interno di un pasto, mettiamo carboidrati, proteine, grassi, fibre, hanno tutti tempi di digestione diversi. Quindi questa cosa è assolutamente fattibile, a meno che non abbiamo particolari problemi digestivi, ma quello è un altro conto, e dobbiamo stare attenti alle quantità. Perché se le proteine sono di due o più tipi, dobbiamo ovviamente dimezzarne le quantità.
0: Per cui anche più proteine contribuiscono ad un piatto equilibrato. Anche in questo caso ci può fare degli esempi, no? Perché noi andiamo molto sul pratico.
1: Certo.
0: Aiutiamo allora le nostre care amiche che ci seguono sempre con tanto affetto e amore. E quali sono le altre combinazioni proteiche che possiamo
1: allora,
0: fare?
1: Sicuramente anche qui torniamo con la tradizione, quindi lo spezzatino di carne con i piselli, le seppie con i piselli, però anche abbinamenti anche molto veloci. Tonno e uova, la bresaola con il grana, tonno e fagioli, quindi ecco, sono veramente tanti. L'importante è, quando abbiniamo comunque due proteine, aggiungere sempre gli altri nutrienti, quindi carboidrati, fibre e grassi buoni.
0: Allora, noi vogliamo regalare una piccola ricettina, no?
1: Sì.
0: Lei ci regala una piccola ricettina un po' strana,
1: sì.
0: Dobbiamo. Qui davanti a noi io ho una bella bruschetta con del cioccolato fondente e sopra io metto, guardate un po', un po' di olio extravergine di oliva. Allora, questo abbinamento perché fa bene? Perché ce l'ha regalato? Perché dice di consumare un piatto del genere, dottoressa?
1: Perché questo è un mix benefico di antiossidanti. L'olio extravergine di oliva sappiamo che è ricco di antiossidanti, di polifenoli, ma deve essere extravergine di oliva, e il cioccolato fondente, almeno il 70%, anche lui è ricco di polifenoli. Quindi si crea una sinergia a vicenda tra questi antiossidanti. Poi, piccola postilla, il cioccolato possiamo anche scioglierlo appena microonde e diventa una cremina spalmabile.
0: Provare per credere, perché tante volte la combinazione olio-cioccolato un po' potrebbe disturbare nell'immaginario collettivo, diciamo così, però provate per credere. Grazie alla dottoressa Raffaelli, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché affrontiamo un altro argomento molto interessante. Io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Simone. Io prendo subito in mano questo dispositivo di cui hanno parlato tutti i giornali, cercheremo di capire che cos'è questo dispositivo. Io ricordo il professor Giuseppe Simone, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, perché questo è un dispositivo che aiuta soprattutto per quanto riguarda un tumore, e devo dire che il vostro ospedale è stato uno dei centri che ha contribuito a questo studio di questo dispositivo e forse è il numero con l'ospedale con il più alto numero di persone reclutate proprio per questo studio. Allora, innanzitutto di che tumore si tratta? Di cosa stiamo parlando?
2: Si tratta della neoplasia vescicale e in realtà di uno specifico setting, cioè delle neoplasie vescicali che sono state trattate con il primo farmaco, che è quello standard per il trattamento di queste malattie, è un farmaco che si instilla, si inserisce all'interno della vescica e agisce per contatto con le pareti della vescica. Questo farmaco si chiama BCG, che è un acronimo che sta per bacillo di Calmette Gren, è una forma attenuata di un bacillo tubercolare che si usa dagli anni 70 ed è di fatto la terapia più efficace che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni. A inefficacia di questa terapia bisognerebbe procedere con la rimozione della vescica, e in questi pazienti che abbiamo
0: parleremo poi
2: il farmaco,
0: parleremo esattamente, io lo voglio far vedere esattamente di che cosa si tratta. Guardate, questo è il dispositivo di cui stiamo parlando, TAR200 si chiama, lo avete chiamato, però ne parleremo più approfonditamente perché cerchiamo di capire, perché noi vogliamo fare prevenzione con questa trasmissione, allora cerchiamo di capire quali sono magari i sintomi che possono ricondurre ad un tumore della vescica, che è un tumore diffuso, un po' tanto diffuso, però appunto facendo tanta prevenzione come vogliamo noi fare oggi si può prevenire questo tumore. Allora, i sintomi principali quali sono, professore?
2: Il sintomo più frequente, quello caratteristico, è l'ematuria, cioè il sangue nelle urine. Il paziente vede le urine rosse, tant'è che le campagne di prevenzione che sono organizzate con le associazioni pazienti hanno come messaggio fermati al rosso. Cioè, quando vedi le urine ematiche, rivolgiti allo specialista. Per fortuna non sempre questo è un segnale che equivale a una diagnosi di neoplasia vescicale, però è la manifestazione più frequente. Non è l'unica, possono anche essere presenti bruciori menzionali, dolore durante la menzione, fastidi locali che poi possono invece celare una neoplasia vescicale che in maniera non frequente non ha dato un sanguinamento all'interno delle urine.
0: E sono più gli uomini o le donne?
2: Gli uomini, in un rapporto più o meno di 3-4 a 1.
0: 3-4. Ci sono dei fattori di rischio? Cioè, il genere, abbiamo detto di no, vabbè, sono più gli uomini, ma in realtà non è una patologia che colpisce in maniera determinante più gli uomini. Ci sono dei fattori di rischio prevenibili, modificabili e non modificabili?
2: Sicuramente, il fumo di sigaretta costituisce il fattore di rischio principale. E anche la cessazione dell'abitudine tabagica può avere un impatto nel ridurre il rischio che questa malattia si ripresenti dopo un primo trattamento. Quindi il primo messaggio è: fermati al rosso, smetti di fumare, se fumi o se possibile certo non iniziare. Chiaramente ci sono anche dei fattori ambientali, alcune professioni sono esposte a un rischio maggiore, soprattutto quelle che sono a contatto con i coloranti che derivano dall'anilina. Esistono poi casi più rari di sindromi eredofamiliari in cui i tumori della via urinaria fanno parte di un quadro sindromico, per fortuna sono non molto comuni, ma ad esempio la sindrome di Lynch è una malattia che accomuna la diagnosi di neoplasie del tratto digerente ma anche della via urinaria e di altri organi.
0: Allora, abbiamo letto nella grafica, nel cartello poco fa, abbiamo sottolineato anche una dieta squilibrata. Noi in questa nostra trasmissione parliamo spesso, anzi tutti i giorni, di sana alimentazione, perché sappiamo benissimo che un terzo delle malattie può essere prevenuto proprio a tavola. Allora, in questo caso, che significa dieta squilibrata? C'entra il bere? Oppure il mangiare troppi grassi saturi, come diciamo molto spesso? Che cosa dà fastidio alla nostra vescica?
2: Ma probabilmente la scarsa idratazione è l'unica cosa su cui si può basare un ragionamento che abbia un contenuto scientifico. Nel senso che non c'è prova di efficacia che, avendo un certo tipo di alimentazione, il tasso di questa malattia si possa ridurre. Quindi in questo senso tutta la prevenzione primaria è concentrata sulla fumo di sigaretta, sull'esposizione ai coloranti, eccetera. E quindi non abbiamo una reale evidenza che un certo tipo di alimentazione possa influire su una maggiore incidenza, su una ridotta incidenza di questa neoplasia.
0: Insomma, la scarsa idratazione, voi avete notato che sicuramente può avere un senso. Allora, adesso noi ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma poi torniamo qui in diretta e capiremo meglio a cosa serve, cosa fa esattamente questo dispositivo, quali sono i vantaggi. I vantaggi, soprattutto, fino ad ora, che risultati ha dato? E beh, di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali.

0: ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo verum.
1: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
2: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
3: Tieni fuori quel nanerottolo.
1: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35.
5: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giuseppe Simoni. Io ricordo il direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, perché c'è una novità. Stiamo parlando di tumore alla vescica, e c'è una novità perché voi avete fatto parte di questo studio, che è uno studio sperimentale, ma poi ci dirà lei quali passi sono stati fatti, quali passi avanti sono stati fatti per quanto riguarda questo dispositivo, e lei ce l'ha in mano, questo TAR-200. Che sì. Cos'è esattamente, professore?
6: Ma in effetti è un ricciolino, vedete, che viene utilizzato in questo modo. Cioè viene rettilineizzato, inserito in una cannula e con uno spingitore viene spinto all'interno della vescica in modo tale che si possa arricciare ed essere poi fermo all'interno del lume vescicale. Contiene un farmaco, che è un farmaco che noi usiamo da diversi decenni, che si chiama gencitabina. Mm-hmm. E questo farmaco, diciamo, viene rilasciato attraverso questo device in maniera continuativa. Quindi il vantaggio rispetto all'utilizzo che facevamo prima dello stesso farmaco è che questo rilascio sostenuto continuo nel tempo permette una miglior concentrazione del farmaco a livello locale, lo vedete anche nell'animazione, per cui per tutto il tempo in cui viene rilasciato ha una penetrazione all'interno delle pareti vescicali che permette una maggiore efficacia e un miglior controllo della malattia.
5: Per cui serve un vero e proprio intervento chirurgico, cioè voi dovete inserire questo dispositivo all'interno. Che tipo di intervento è?
6: È una procedura ambulatoriale che dura davvero pochi secondi. E c'è una piccola cannula che si inserisce attraverso l'uretra. Mm. Non è una procedura tecnicamente invasiva, è una procedura, diciamo, che può essere eseguita in maniera ambulatoriale, non richiede procedure anestesiologiche, non richiede attenzioni particolari, per la verità. Al termine della procedura, volendo, si può utilizzare velocemente una sonda ecografica per verificare che il ricciolino è correttamente posizionato all'interno del lume vescicale.
5: E quali sono i vantaggi? Perché noi abbiamo detto che questo dispositivo può scongiurare l'intervento chirurgico di asportazione, oppure insomma di asportazione della vescica. Quali sono i vantaggi?
6: I vantaggi in questo setting sono enormi, nel senso che, come accennavamo prima, la terapia di questo tipo di malattia, il carcinoma urotelare di alto grado, si fonda da ormai 50 anni sull'utilizzo di questo farmaco che si chiama BCG. A inefficacia di questa terapia noi abbiamo ancora oggi come opzione linea guida la rimozione della vescica, quindi è un intervento chirurgico che impatta pesantemente sulla qualità della vita. Mm-hmm. Avere a disposizione questo device, così come altri che si stanno sviluppando, che nella popolazione che non ha risposto alla terapia col BCG, dà la possibilità di avere un 80% di risposta completa al trattamento e un 70% di probabilità di essere ancora in risposta a più di un anno dall'inizio del trattamento, significa poter evitare la rimozione della vescica nella maggioranza dei pazienti che non ha risposto al BCG.
5: È questo. Allora, quanti pazienti avete reclutato voi alla Regina Elena e che risposte avete avute? Perché di fatto lo studio, lei mi diceva, si è concluso.
6: Lo studio si è concluso e si è concluso con questo dato di positività, a seguito del quale l'FDA, cioè l'ente regolatorio degli Stati Uniti, ha approvato per uso clinico questo device. Chiaramente in Italia ci vorrà ancora un pochino di tempo, però l'analisi dei dati fatta nel braccio di pazienti che ha ricevuto soltanto questo device, perché lo studio comprendeva più bracci di trattamento, ha dato questo risultato: 80% di risposta completa o poco più, 82, e un 70% di probabilità di essere ancora in risposta un anno dall'inizio del trattamento.
5: Per cui è una speranza concreta, io ho detto, è una certezza, arriverà in Italia,
6: arriverà,
5: insomma ci vorrà un po' di tempo, un anno e mezzo, ma state sicuri che insomma noi portiamo sempre delle novità concrete.

0: rete, nella nostra trasmissione, ma tutti i pazienti che soffrono, che purtroppo insomma, hanno visto insorgere questo tumore alla vescica, sono candidati per un intervento del genere, per questo tipo di intervento, questo tipo di dispositivo?
1: No, però di questi trial sperimentali ne esistono diversi e ormai ne esistono nelle varie popolazioni, per cui nei pazienti che hanno una malattia di basso grado si fa un certo tipo di trattamento con un certo tipo di farmaco che va a identificare uno specifico bersaglio di azione. Questo invece è stato utilizzato nei pazienti che non rispondono al BCG e nella popolazione, diciamo, di pazienti che non rispondono al BCG ci sono almeno altri 4-5 studi clinici che hanno già mostrato dei risultati o che ne stanno producendo. Quindi diciamo il trattamento conservativo delle neoplasie vescicali sta realmente rivoluzionando il modo in cui nei prossimi anni affronteremo la malattia.
0: Parliamo di prevenzione. Allora, noi vogliamo evitare tutto questo. E come possiamo fare prevenzione, professore?
1: Ma io rimarrei, diciamo, sulle cose di cui siamo certi. Per cui la prima informazione da
0: Immodificabile.
1: dare è fermati al rosso. Quindi se vedi sangue nelle urine non sottovalutare il sintomo, perché è vero che può dipendere da tanti altri motivi, un'infezione delle vie
0: Certo.
1: urinarie, un calcolo delle vie urinarie, un'infiammazione, è vero, però bisogna fare un processo di esclusione in cui al centro dell'attenzione del processo di esclusione ci deve essere la diagnosi di neoplasia delle vie urinarie. Escluderla chiaramente, se è possibile, ma fare tutti gli accertamenti che servono a farlo. Avere un'idratazione abbondante, cessare l'abitudine tabagica.
0: Non fumate più, basta. Non va più neanche di moda. Cioè, diciamolo, sottolineiamo in
1: Corretto.
0: continuazione. Per cui, insomma, sono questi sono i
1: I
0: fattori
1: messaggi
0: che
1: principali.
0: possiamo modificare. Grazie per averci portato questa
1: Grazie
0: novità così sorprendente. Grazie di cuore anche per il vostro lavoro. Grazie, professor Simone. Adesso spostiamoci e io saluto e ringrazio il dottor Antonio Santoro. Ringrazio anche la signora Anna, io ricordo il dottor Santoro è medico fisiatra all'Oxologico di Roma Buon Pastore, perché adesso parliamo di mal di schiena.
2: Esatto.
0: Chi di noi non ha avuto almeno un episodio di mal di schiena? Chi non soffre di mal di schiena cronico? Però ci sono diversi tipi di mal di schiena, tanti,
2: Assolutamente.
0: in maniera generica parliamo di mal di schiena,
2: Certo.
0: no? Dottore, e forse li sbagliamo perché è un mal di schiena e va identificato in base alla sede un po' del dolore, no?
2: Assolutamente sì.
0: Quanti tipi di mal di schiena abbiamo?
2: Noi tendiamo naturalmente nel linguaggio comune a parlare di mal di schiena in generale, andando ad indicare diverse zone della nostra colonna. Se noi infatti gentilmente si gira in questo modo, noi possiamo avere sia un mal di schiena, chiamato così, proveniente dalla regione del collo e delle spalle, quindi la regione cervicale, sia dalla regione naturalmente centrale, quindi quella dorsale, e poi quella che la stragrande maggioranza di noi soffre ogni giorno, ed è quella lombare, quindi dalle ultime 5 vertebre lombari, che però può essere anche localizzato non solo ed esclusivamente nella zona propriamente lombare, ma può anche risentirne la zona glutea, le gambe, fino anche il piede e la caviglia.
0: Sì, è davvero invalidante. Allora, ma noi possiamo
2: Giro.
0: classificare anche il nostro mal di schiena in base alla frequenza con cui, insomma, arrivano questi episodi così dolorosi? Possiamo
2: Certo.
0: fare magari un quadro della gravità, no? Del mal di
2: Possiamo
0: schiena?
2: naturalmente gestirlo più o meno sulla tempistica, quindi su quanto dura questo nostro mal di schiena, questa nostra lombalgia. Possiamo avere un mal di schiena acuto se dura entro le 4-6 settimane, quindi quello che naturalmente può essere dato da un trauma oppure da un banalmente sollevando le buste della
0: A noi
2: spesa
0: donne succede
2: troppo,
0: sempre a noi.
2: esatto, troppo velocemente. Oppure un mal di schiena subacuto, quello che già comincia praticamente a perdurare nel tempo, ma che raggiunge un massimo di 12 settimane. Nel momento in cui ovviamente dura più di 12 settimane, è quel mal di schiena più invalidante, perché poi non solo è un
0: Certo.
2: aspetto naturalmente fisico, ma anche comincia ad essere anche dal punto di vista psicologico
0: Come no,
2: importante per il
0: certo, perché
2: paziente.
0: insomma il dolore si fa sentire e noi vogliamo prevenire, no, il mal di
2: Assolutamente
0: schiena.
2: sì.
0: Ci sono degli esercizi, oggi noi li faremo vedere grazie anche alla signora Anna. Allora iniziamo a vedere questi esercizi
2: Assolutamente.
0: che possiamo fare per
2: Posso
0: lenire
2: iniziare
0: questo
2: qui
0: dolore.
2: dietro? No, dietro la sedia, prego. Metta le mani qui, va in allungamento. Esatto. Può mantenere questa posizione per qualche secondo e poi tornare su. Questo fatto più volte aiuta ad allungare naturalmente tutte le catene posteriori della colonna.
0: Per cui dobbiamo schiacciare la nostra schiena, qual è la posizione corretta? La possiamo far vedere?
2: Certo, mettendoci qui, andando dietro e poi porgendo verso l'alto. Dobbiamo sentire una leggera tensione lungo tutta praticamente la colonna
0: certo.
2: E poi ci rialziamo.
0: E questo è un primo esercizio che possiamo fare, no? Appena svegli magari, ci dirà lei esattamente qual è il momento opportuno in cui possiamo fare questi esercizi. Il secondo esercizio che possiamo fare, dottore?
2: Molto semplicemente, mettiamo le braccia incrociate, ruotiamo sia da un lato qualche secondo e poi dall'alto qualche secondo. Se abbiamo dei braccioli della sedia ci aiutiamo anche con il bracciolo in modo da sentire naturalmente la tensione che va a livello praticamente dorso-lombare.
0: Per cui sono esercizi un po' di stretching, no?
2: Sì, esatto.
0: Dobbiamo
2: per
0: tirare la nostra...
2: allungare un attimo ovviamente tutta quella catena muscolare che avvolge, che accompagna la colonna e che spesso ci può dare anche un dolore.
0: Allora, abbiamo visto un esercizio in piedi, uno seduto, adesso ovviamente
2: facciamo
0: abbiamo il tappetino
2: anche.
0: E uno
2: sì.
0: Ci andiamo sdraiati. E esattamente, allora, questi esercizi ci servono un po' per... allungare, perché noi sbagliamo la postura, dottore.
2: Spesso e volentieri, naturalmente, una postura durante tutta la giornata. Noi che siamo magari molto seduti o molto naturalmente al computer, al telefono o anche dopo una seduta intensa con i propri nipotini, possiamo ritrovarci naturalmente ad avere delle disturbi.
0: Accusare qualche dolore,
2: esatto,
0: a livello
2: lombare.
0: Anche lombare soprattutto, come lei ci ha spiegato.
2: Sì,
0: allora, questo terzo esercizio, come lo facciamo?
2: Si pone le mani giù, in questa maniera. Assolutamente, si spinge il bacino lungo, esatto, si respira per qualche secondo e poi ci si tira su. Pian piano, veniamo su, su, su, su, su, su.
0: E tutti i 40 secondi, dottore, qual è la tempistica giusta?
2: Sono circa praticamente 5 secondi in estensione e poi una pausa di altri 5-10 secondi. 5 secondi in estensione e altri 5-10 secondi.
0: Allora, facciamo rivedere questo.
2: Esatto.
0: Questa è la cosiddetta posizione del bambino?
2: Esatto, esattamente. Quindi dobbiamo sentire sempre la tensione che si genera lungo tutta la colonna. Quindi 5 secondi e ritorniamo su.
0: E questi esercizi, qual è il momento più adatto? Per la sera, la mattina?
2: Allora, in realtà possiamo farlo anche più volte durante la giornata. Se già la mattina vogliamo un attimo un risveglio muscolare dolce, possiamo naturalmente farli anche a metà giornata, dopo magari la giornata di lavoro mattutina o dopo le faccende di casa durante la giornata e infine la sera perché abbiamo accumulato la stanchezza della giornata.
0: Anche in fase acuta, cioè quando abbiamo questo dolore?
2: Allora, prego, possiamo alzarci.
0: In
2: fase acuta direi di no, più che altro perché c'è ovviamente un dolore che blocca poi il nostro movimento, quindi in quel caso dobbiamo... diciamo,
0: togliere infiammazione.
2: Esatto. O ai semplici rimedi
0: casalinghi.
2: Casalinghi.
0: E poi ne parleremo.
2: Certo.
0: Allora, rispondiamo però a Monica che le scrive da Como e le chiede: ho mal di schiena, mi hanno detto di cambiare materasso e cuscino. Fanno davvero la differenza?
2: Sì, fanno la differenza perché naturalmente noi non dobbiamo prediligere né dei materassi troppo morbidi né dei materassi troppo lunghi che non accompagnano la naturale, naturalmente, una posizione neutra della colonna vertebrale. Ma non solo il cuscino e il materasso, anche la posizione durante la notte. Quella peggiore è la posizione prona, con pancia in giù, perché andiamo a disallineare completamente sia bacino che colonna. E la mattina la colonna ne risente.
0: Ma le cause quali sono? Avete individuato le cause del mal di schiena? Perché quasi tutti noi, insomma, almeno un episodio l'anno.
2: Assolutamente,
0: no? Questo,
2: sì.
0: Diciamolo. Quali sono le cause? La postura scorretta?
2: La stragrande maggioranza è la postura scorretta, che purtroppo da cause congenite, quindi che già ci portiamo dalla nascita, come ipercifosi, per lordosi, ma anche quella che ci ritroviamo in tutti i giorni, stando troppo seduti, troppo al computer. Poi ovviamente possiamo avere le ernie, le protrusioni, quelle che ci danno il dolore lungo anche la coscia e fino al piede, ma anche, per esempio, non dobbiamo sottovalutare delle problematiche viscerali, cioè, per esempio, il colon irritabile può dare un fastidio a livello lombare, quindi un mal di schiena. O anche la menopausa è un periodo in cui più sia il metabolismo osseo cambia, sia naturalmente anche la composizione muscolare e quindi siamo più soggetti ad avere un mal di schiena.
0: E Come lo curiamo? Abbiamo capito, sicuramente come prevenzione facciamo questi esercizi di stretching, certo. Ma ci sono anche dei rimedi, come lei ha detto, insomma, che possiamo usare. Qua vediamo anche delle borse di acqua calda, vanno riempite l'acqua calda, oppure
2: abbiamo inizialmente.

0: i rimedi della nonna, possiamo chiamarli. Ovviamente la borsa di acqua calda, nel momento in cui abbiamo una contrattura muscolare eccessiva, comunque appunto prendere dei pesi, sentiamo il risentimento, notiamo la contrattura, quella può aiutare naturalmente a distendere. Il ghiaccio invece nel momento in cui è un dolore acuto dato magari da un trauma, quindi quello può naturalmente prevenire il dolore e anche bloccare un'eccessiva formazione di ematoma. E alla base sempre il riposo. Se ovviamente questo non dovesse bastare, passiamo naturalmente intanto a sentire il nostro medico curante o un fisiatra. E passiamo agli antinfiammatori, i miorilassanti per le contratture o anche nei casi di ernie, protrusioni, per esempio possiamo indossare
1: un busto
0: semplice e soffa e secche, viene fondamentalmente posto intorno alla colonna lombare e ci dà un po' di sostegno, ovviamente sempre controllato, cioè 5-6 ore massimo, perché poi altrimenti i nostri muscoli che devono fare poi il lavoro dimenticano come farlo.
1: E per cui sempre sotto consiglio medico,
0: sì,
1: mi raccomando, prima andate dal medico e poi fatevi consigliare esattamente che tipo di bustino, insomma, questo è importante. Però lei ha detto che la causa principale è la postura scorretta che noi adottiamo. Allora ci fa vedere, grazie anche alla signora Anna, qual è la postura corretta che noi dovremmo adottare in ogni momento della giornata magari.
0: Allora, sicuramente quello che possiamo fare e durante la deambulazione cercare di non portare in avanti il collo, quindi lasciare naturalmente una colonna lineata, le spalle tentare di non chiuderle ma ruotarle in modo che possano essere naturalmente così in linea, e attivando anche in maniera anche blanda comunque i muscoli che noi chiamiamo del cuore, gli addominali, in modo da non lasciare andare troppo la colonna e ci possa dare questa sensazione di diciamo di curvatura in avanti, di iperlordosi. Importante anche le calzature. Le calzature, una calzatura che possa accompagnare il passo e che non faccia come una tavola di legno sotto naturalmente al nostro piano.
1: Esatto, né troppo alte né troppo basse, no? Soprattutto per quanto riguarda noi donne. Allora, le scrive Edoardo da Foggia, dottore, le chiede: ho mal di schiena a livello dei reni, per cui a livello lombare stiamo lì su per giù, e sto provando con i cerotti caldi. Allora, funzionano un po', insomma, anche un po' risposto prima,
0: sì,
1: no?
0: Questo ovviamente, il dolore a livello renale, bisogna intanto capire se è sicuramente una lombalgia o nasconde altro. Però, tolto questo dubbio, i cerotti caldi possono funzionare così come la borsa d'acqua calda. Nel momento in cui noi abbiamo una contrattura importante, rilassano il muscolo, quindi sì, assolutamente.
1: Assolutamente sì. Allora, grazie ovviamente al dottor Santoro, grazie alla signora Anna, grazie per averci dato questi consigli. Ovviamente il mio medico finisce qui, noi torniamo lunedì, sempre alla stessa ora, sempre alle 9.45. Ora subito la linea va a Vediamoci Chiaro, però io vi ricordo che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno i consigli dei nostri esperti. Ora subito la linea Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon weekend!

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Castelmezzano in provincia di Potenza, ma intanto incontriamo la signora Fortunata. Perché venire a Castelmezzano?
1: Venire a Castelmezzano per il nostro famosissimo volo dell'angelo e per assaggiare tutti i nostri prodotti tipici.
0: Quindi tanti motivi, nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, poi scopriremo il volo dell'angelo e degusteremo anche questi buonissimi piatti. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
3: I servizi

0: servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
1: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
0: Vorresti avere una mamma, Michael?

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5º compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
2: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10:35.

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di Castelmezzano in provincia di Potenza. Il comune gioiello delle Dolomiti Lucane si trova a circa 800 metri sul livello del mare e conta 720 abitanti. Castelmezzano, tra i tanti riconoscimenti, è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze ed è conosciuto per il famoso volo dell'Angelo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Castelmezzano!

0: E con gioia incontriamo il sindaco Nicola Valluzzi. Allora, ci presenti il comune di Castelmezzano.
1: Castelmezzano è la perla delle Dolomiti Lucane, 720 abitanti a cavallo fra le due province di Potenza e Matera, all'interno di un parco naturale, il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Un luogo incantato da una storia meravigliosa, peraltro più o meno identica alla storia di tanti altri borghi del Mezzogiorno d'Italia, attraversato in 1000 anni da tutte le dominazioni che sono arrivate qui nel Mezzogiorno, i Longobardi, poi i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, fino all'Unità d'Italia e al fenomeno straordinario dell'emigrazione che qui ha un significato speciale.

0: L'emigrazione, dobbiamo aggiungere qualcosa perché ci riporta all'America, ai nostri giorni poi.
1: Ebbene sì, Castelmezzano è il luogo che ha dato i natali ad una delle famiglie più potenti della New York d'inizio secolo, uno scalpellino diventato poi un imprenditore e 7 figli divenuti poi una delle compagnie di costruzione più importanti che ha trasformato la skyline di New York, Manhattan, 50th Avenue, Madison, West Side Manhattan e poi la costruzione dell'unico castello mai realizzato a New York nel 1907, dove uno di questi fratelli ha vissuto fino al 1930. Come in una fiaba, poi lo ha abbattuto e vicino al Washington Bridge ora c'è una delle lottizzazioni più avveniristiche della fine degli anni 30, Castle Village.

0: parlavamo di favola e qui si raggiunge la favola perché si può volare a Castelmezzano.
1: Ebbene sì, Castelmezzano è il luogo che insieme a Pietrapertosa ha realizzato il sogno più antico dell'uomo, volare. E lo abbiamo fatto in un modo speciale, straordinario. È stato il primo impianto realizzato in Italia, due linee di circa 1,5 chilometri l'una, 400 metri dal suolo, un tempo di percorrenza velocissimo, 80 secondi, un terremoto di emozioni per realizzare questo sogno e vivere lo spettacolo delle Dolomiti viste dall'alto.
0: Però voi poi state realizzando anche altri progetti.
1: È in corso di realizzazione, a settembre ci sarà l'anteprima di un impianto di slittovia che dalla montagna parallela a quella di partenza del volo collegherà la parte alta del borgo nel quartiere San Marco. 800 metri di adrenalina in uno dei percorsi più spettacolari che si affacceranno sulle Dolomiti Lucane, 40 km all'ora nella discesa a gravità e una risalita di 410 metri a cremagliera che segnerà questo luogo come uno dei luoghi più avventurosi outdoor di questo nostro spettacolare paese. Poi Castelmezzano ha insieme a Pietrapertosa 4 chilometri di vie ferrate, ponti sospesi, il primo ponte nepalese realizzato sopra il torrente Caperrino. Insomma, un luogo dove si può coniugare la bellezza, la memoria e la modernità.
0: Abbiamo sulla roccia delle scale che ci portano poi a una veduta, un bel vedere bellissimo.
1: Ebbene, il simbolo da sempre di questo luogo, all'interno di questo fortilizio naturale, di fatto contorniato dalle rocce, dalle Dolomiti, c'è una roccia, la più alta, che con 54 gradini scavati, diciamo, a metà del 1100 dai Normanni, fa raggiungere la vetta, dove in uno spiazzo che non si direbbe a guardarlo da sotto, si può ammirare la Valle del Basento e nelle giornate senza foschia il Golfo di Taranto.

0: è bello anche il borgo antico, ci si può passeggiare con tanti piccoli vicoli e itinerari.
1: È la struttura urbana di questo luogo, costruito interamente nella roccia. Non è una roccia dolomia, come diciamo è configurato nell'immaginario collettivo. È una roccia arenaria, facilmente lavorabile, e proprio qui decisero di insediarsi per essere protetti e per avere la materia prima, acqua e pietra, che potesse consentire a chiunque di sopravvivere. In 1000 anni questo luogo si è così realizzato in un anfiteatro naturale di vicoli, supportici, case di pietra che oggi recuperate con un'azione urbanistica di estremo pregio, con un piano colore che ha valorizzato la bellezza della pietra e lo spettacolo del verde della natura, possiamo dire che siamo davvero uno dei borghi più belli d'Italia.

0: E proprio per le sue eccellenze, Castelmezzano è bandiera arancione del Touring Club italiano?
1: Assolutamente sì, è bandiera arancione del Touring Club ed è un luogo d'incanto dove la bellezza e il successo sono sempre andati di pari passo, pur essendo stato un luogo foriero di emigrazioni, di povertà, ma che ha sempre distinto la sua presenza nel panorama dei piccoli borghi italiani con eccellenze, siano essi stati degli uomini, siano esse state delle costruzioni, siano essi stati delle innovazioni, come abbiamo fatto col Volo dell'Angelo.
0: Altre innovazioni che si possono poi ammirare anche la notte sulle rocce.
1: Beh, la notte c'è uno spettacolo bello per cui tutti potranno godere della storia e dell'identità di questo luogo alla fine di una giornata molto avventurosa.

0: la storia che è segnata anche sul gonfalone.
1: Beh, due cavalieri in groppa ad un unico cavallo, mi pare esemplificativo della storia di questo luogo, un luogo attraversato dai cavalieri del Santo Sepolcro, che hanno lasciato nello stemma la loro presenza, ma anche nella toponomastica del luogo e in alcuni dettagli che vedrete nella Chiesa Madre e che hanno fatto di questo luogo, dopo il successo del Codice da Vinci e dei cavalieri templari riscoperti nell'ultimo trentennio, uno dei luoghi più studiati proprio per questi segni, per questi simboli di questa presenza che si sono mantenuti nel tempo.
0: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
1: È stata la mia vita, io ho dedicato 20 anni e oltre del mio impegno civile nel perseguire questo sogno, che è stato prima il volo e poi attraverso quel volo il successo che tutti auspicavano. Una importante rivista di turismo americano, Budget Travel, definì questo luogo nel 2007 come uno dei luoghi più belli fra quelli semi sconosciuti al mondo, e noi abbiamo provato a renderlo visibile al mondo.
0: E nel fare un invito, qual è il consiglio del sindaco di Castelmezzano, il consiglio che dà a tutte le persone che arrivano qui per meglio leggere il territorio?
1: Beh, venire, scoprire gli aspetti che più caratterizzano questo luogo, la struttura urbana, le rocce e poi lo spettacolo e l'emozione di realizzare le esperienze che in quasi nessun altro posto sono tutte condensate in un piccolo luogo di 720 abitanti: il volo, le vie ferrate, i ponti sospesi, lo spettacolo notturno, ora la slittovia e poi una natura incontaminata e dei picchi d'arenaria che assumono le sembianze umane che solo qui è possibile vedere. Poi la notte, lo scoprirete, ha un fascino tutto particolare, una luce straordinaria che copre nell'oscurità della notte quelle che sono le forzature che il tempo e gli uomini hanno pure realizzato su questo luogo e che si armonizzano nell'oscurità e nella bellezza delle luci, forse nella rappresentazione più bella di questo luogo.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Castelmezzano.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Donato Jisci. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castelmezzano.
1: Buongiorno, allora questa comunità, anche se piccola come quantità, però è una comunità molto legata a quelle che sono le sue origini cristiane, che vive anche con una certa devozione, una forte devozione, soprattutto per quanto riguarda la festa più importante, la festa quella del patrono, che anche qui, come molti altri comuni della Basilicata, è San Rocco, che è vissuta in una maniera veramente sentita. E questa festa richiama veramente la devozione che ha la popolazione per questo santo. E questa fede poi la esplicitiamo 18 e 19 di agosto.

0: 19 con la celebrazione della messa, di solito negli ultimi anni sempre con la presenza del nostro vescovo diocesano.
1: E c'è una grande processione.
0: C'è una grande processione. Il giorno, per quanto riguarda più quella religiosa, quindi la devozione all'immagine del santo, la sera prima della vigilia una processione un po' più, chiamiamo laica, che è la processione di San Rocchicchio, vissuta con questa immagine di un San Rocco più piccolino, portato alla mezzanotte tra il 18 e il 19 in processione per le vie del paese in maniera molto veloce. Richiamano il vecchio modo di rendere omaggio di chi non poteva essere presente il giorno di San Rocco alla festa e alla processione religiosa.
1: E c'è devozione anche per Sant'Antonio e San Vito?
0: C'è anche devozione per Sant'Antonio e per San Vito, però con la differenza che Sant'Antonio non a giugno ma a settembre ed è legata anche qui, come in molti paesi, al culto dei vecchi riti arborei, quindi l'immagine della pianta tagliata nel bosco, portata in paese, che viene innalzata al passaggio della
1: strada. E dall'alto qui ci guarda la Madonna dell'Olmo?
0: Dall'alto ci guarda questa immagine della Madonna dell'Olmo, che è quasi come una mamma che veglia sulla sua comunità, sui suoi figli. Un'immagine molto bella, restaurata e messa lì sull'altro altare, visibile appena si entra, è l'immagine che balza di più alla vista.
1: Una tradizione che guarda alla Madonna già dagli anni mille.
0: Sì, già dagli anni mille, però molto presente e molto vissuta anche questa nel corso degli anni, vissuta in vari aspetti, la Madonna dell'Olmo, la Madonna dell'Ascensione, la Madonna del Bosco, un'altra immagine di una cappella nel bosco che viene vissuta la prima domenica di maggio e la prima domenica di settembre. E sono tutte legate veramente all'amore della popolazione verso la figura di Maria della Madonna.

0: Abbiamo anche un'immagine della Madonna che ci riporta ai Templari.
1: Sì, la Madonna della Stella, che è in un altare laterale, però in una pala barocca ben ricostruita e all'interno di un blocco di pietra che porta la data del 1117, proprio al richiamo di questo passaggio dei Templari.
0: Lei ha avuto due momenti come parroco qui a Castelmezzano, perché ha iniziato proprio la sua prima esperienza di parroco, è stata qui a Castelmezzano.
1: Sì, io ho iniziato qualche anno fa, nel 92, è stata la mia prima parrocchia, quindi ho vissuto qui come l'esperienza del primo amore della vita sacerdotale. Poi ho fatto altre esperienze e sono ritornato qui a Castelmezzano nel 2017.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È quello di continuare a vivere e a mantenere questo aspetto e questo amore verso il Signore, che si manifesta anche nella devozione verso i Suoi Santi e che ci rendono certamente migliori di come noi possiamo sperare di fare con le nostre sole forze umane.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a Castelmezzano e soprattutto a venire anche in chiesa, perché poi è molto comoda da raggiungere.
1: Certamente, l'invito è quello di venire anche per passare una giornata di serenità, di tranquillità, perché molti che vengono qui non vengono solo per il volo, vengono anche per il volo, ma per una giornata di rilassamento, di serenità. E devo dire che non è inusuale avere la domenica molte facce nuove che sono turisti che preferiscono celebrare anche qui il momento della loro vita di fede.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a degustare alcune tipicità di Castelmezzano in provincia di Potenza.

0: E a Castelmezzano anche l'itinerario del gusto merita interesse, andiamo a percorrerlo con la signora Fortunata Amico. Vedo che qui avete preparato proprio le tipicità del posto e quindi andiamo a presentarle.
1: Benvenuti innanzitutto a Trattoria da Spadino. Cominciamo con i nostri salumi. I nostri salumi abbiamo del capocollo, della salsiccia lucana, della pancetta, i nostri formaggi, abbiamo il nostro famigerato caciocavallo, podolico, scamorza di podolica, pecorino lucano. Abbiamo i nostri famigerati strascinati peperone crusco e cacio ricotta.
0: Questo è proprio il piatto per eccellenza.
1: Per eccellenza della Lucania. Praticamente si fa un

0: una polvere di peperone crusco con cacio ricotta grattugiato e il peperone crusco sbiciolato dentro, niente di più. Questa pannellina la portavano i nostri contadini nelle campagne, condita dentro con peperone, pomodoro, salsiccia e del formaggio, tutti i prodotti diciamo poveri della nostra Lucania.
1: Immagino che preparandola al mattino presto, poi andando più avanti, è ancora più buona.
0: Sì, perché sì, praticamente il succo dei peperoni, del pomodoro, si impregna con il nostro pane, dando un gusto molto buono. Poi abbiamo il nostro pasticcio di cipolle con patate e aghetti di rosmarino e uova. Abbiamo i nostri nonché famosissimi peperoni cruschi. Peperoni cruschi, un piatto molto semplice per chi lo sa fare, perché viene fatto girare solo il peperone nell'olio bollente.
1: Io ci provo sempre, però non mi resta croccante.
0: E per questo dovete venire sempre.
1: E qual è un segreto per
0: Il peperone deve essere ben crusco. Non deve essere molle. Se è molle, il peperone rimane molle.
1: Qui abbiamo anche un altro tipo di formaggio.
0: Sì,
1: poi
0: abbiamo delle tume che sono con il peperone e con del tartufo.

E poi abbiamo i nostri dolci tipici, sono le crostole. Queste si facevano e si fanno ancora per i matrimoni. Ogni matrimonio come minimo si fanno 1000 uova, si raccolgono a casa della sposa, si rompono queste uova e si lavora tutta la notte, si fa la sfoglia a mano e poi il giorno dopo delle ragazze nubili con tovaglioli bianchi portano a casa di ogni invitato un piatto di queste nostre crostole. La caratteristica è che si condiscono con del miele, ci deve essere un mazzetto di origano, indindo praticamente nel miele e cospargere le nostre crostole.

0: diciamo che voi qui avete veramente tutti i prodotti a chilometro zero.
1: Sì, sono tutti prodotti, diciamo, del posto. Non abbiamo niente che non è lucano. Anche dei vini. Abbiamo il nostro famigerato aglianico.
0: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
1: Per me è la mia vita. Castelmezzano è la mia vita. Sono nata qui e sono rimasta qui con la mia famiglia. Dopo ho cominciato a lavorare 8 anni fa in questa trattoria con il mio amico Antonio. Venite a Castelmezzano e veniteci a trovare. Perché per il nostro volo dell'angelo e per le nostre attività sparse nel paese.
0: Adesso però facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi un invito nel dialetto locale.
1: Veniteci ad acchià.
0: Grazie, e adesso continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Castelmezzano e andiamo soprattutto a conoscere il volo dell'angelo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Castelmezzano con Antonella Amico, perché dobbiamo presentare una delle eccellenze del territorio. Già ne abbiamo parlato con il sindaco, il Volo dell'Angelo. Vediamo un po' in che cosa consiste.
1: Allora, il Volo dell'Angelo è la prima zipline in Italia, nata nel 2007 e quindi ormai per noi è la nostra 18ª stagione. Consiste, come potete vedere, in due cavi d'acciaio che collegano il nostro borgo di Castelmezzano con il borgo di Pietrapertosa. Quindi qui tutti gli utenti, gli appassionati di natura e di altezza e di adrenalina, imbracati in tutta sicurezza, si lanciano tra i due borghi raggiungendo una velocità di 120 km orari su un punto di vuoto maggiore di circa 500 metri.
0: E quanto tempo si impiega per...
1: Mediamente in 90 secondi si raggiunge un punto all'altro. E sono circa 20 gli operatori tra i due comuni, tutti la maggior parte giovani ragazzi, che appunto grazie al volo scelgono di restare nel luogo di appartenenza, che regala appunto una grande opportunità di lavoro.
0: Però non si può volare tutto l'anno.
1: No, il volo è aperto generalmente dal 1° maggio a novembre, dopodiché dall'anno scorso abbiamo iniziato a sperimentare le aperture invernali, quindi anche nel periodo di Natale, tempo permettendo ovviamente, si potrebbe prolungare la stagione.
0: Possono volare tutti? Ci sono dei limiti di età?
1: Allora, il volo è consentito ai bambini che sono alti almeno 1,35 m, che pesano 35 kg e che volano con un adulto ovviamente, la cui differenza di peso non deve essere maggiore di 40 kg. Mentre per il volo singolo, già a partire da 14 anni compiuti, con un peso minimo di 40 kg, si può volare in tutta sicurezza.
0: È bello il Volo dell'Angelo, però è anche bello il percorso che poi porta alla partenza, perché come funziona? Ecco, si arriva alla biglietteria, si fa il biglietto e che cosa accade poi?
1: Sì, diciamo che il volo in sé regala un'esperienza completa, perché l'utente che arriva, dopo aver fatto il check-in presso la biglietteria, prende un servizio navetta e raggiunge la partenza tramite un percorso in natura, quindi qui tra le Dolomiti Lucane, di circa 20 minuti. Dopo aver fatto il primo volo ha la possibilità anche di visitare il secondo borgo, magari fare una sosta anche per il pranzo oppure per vedere le bellezze del posto e poi ritornare in volo di nuovo alla la propria auto.
0: Voi non curate poi solo il Volo dell'Angelo, perché qui ci sono altre attività.
1: Sì, le attività sono molte, prendono fasce di persone anche differenti, quindi utenti differenti. Per esempio, come potete vedere, alle nostre spalle abbiamo le Dolomiti Lucane e dal 2015 gli utenti, quindi gli appassionati di natura, di roccia e di arrampicata, provano la bellissima esperienza proprio delle vie ferrate. Ne abbiamo due, la Salem e la Marcirosa, che sono tra le vie ferrate più lunghe del sud Italia.
0: Ci sono anche dei ponti da attraversare poi, no?
1: Sì, abbiamo un piccolo ponte nepalese e due piccoli ponti in corda sulla ferrata di Pietrapertosa.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Castelmezzano per lei?
1: Castelmezzano ormai rappresenta la mia realtà. Io ho studiato fuori e ho scelto di ritornare nel mio borgo perché sentivo proprio questo piccolo borgo come il mio luogo di appartenenza, quindi mi ritrovo benissimo qui.
0: E qual è il consiglio che dà al turista che arriva qui per meglio capire queste zone?
1: Di vivere questi luoghi con spensieratezza, perché quello che sento spesso, che mi dicono gli utenti dopo aver volato magari, perché la sera ci ritroviamo qui tra i vicoli, è che sentono Castelmezzano e Pietrapertosa non come un semplice luogo da visitare, ma proprio come una realtà da vivere, perché qui le persone sono molto ospitali. Magari si può incontrare la vecchietta che sta facendo le sue faccende domestiche, che però si affaccia a chiacchierare con il turista. Quindi diciamo, in questi 18 anni c'è stata una sorta proprio di educazione al turismo. Le persone nel 2007 sicuramente provavano un po' di timore, un piccolo paesino che all'improvviso è stato, diciamo, invaso da tantissimi utenti, forse in un primo momento ha generato un po' di spavento, un po' di diffidenza tra gli abitanti. Invece oggi la cosa più bella è proprio vedere che si crea un tutt'uno tra l'ospite, quindi tra l'utente che viene a volare, e gli abitanti del luogo, quindi una realtà molto bella.
0: E in percentuale quanti sono i turisti stranieri che arrivano qui?
1: Quest'anno stiamo avendo davvero tantissimi stranieri da tutte le parti, quindi all'incirca siamo sulla media del 40% e anche oltre.
0: E per tutti gli approfondimenti so che poi c'è un sito, no?
1: Sì, certo, il nostro sito www.volodellangelo.com. descrive e raccoglie tutte le informazioni utili per poter vivere le varie esperienze al meglio.
0: E un'altra informazione che dobbiamo dare è che i nostri telespettatori devono scaricare l'app di Castelmezzano.
1: Assolutamente, anche perché è un'app molto completa e bellissima, Vivi Castelmezzano.
0: Grazie ad Antonella Amico, e quindi Castelmezzano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Castelmezzano in provincia di Potenza. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Sono felicissima, anche oggi cucineremo per voi amiche e amici a casa con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E ci sono i nostri assaggiatori pronti con l'acquolina in bocca, Sonia da Palermo. Ciao Sonia.
2: Ciao Bea, ciao Fabio.
0: E Luigi da Brescia.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: E grazie. E buongiorno a voi a casa, siete pronti? Io vado subito a vedere il nostro Fabio che cosa sta preparando. Cosa ci fai?
1: Una minestra.
0: Minestra oggi?
1: Minestra con del pesce e broccoli.
0: E che pesce è?
1: Arzilla.
0: Minestra di broccoli e arzilla, quella famosissima.
1: Esatto.
0: Ma sta arzilla, io non ho capito, che pesce è?
1: È una razza.
0: Ah, è una razza. È una razza di pesce? Ah no, è proprio una razza. Stavo facendo una battuta. Vi dico subito quali sono gli ingredienti e poi tu ci spieghi come si fa.
1: Sì.
0: La minestra di broccolo e arzilla. Per fare la minestra di broccolo e arzilla occorrono 700 g di arzilla o razza, 500 g di broccoli verdi romaneschi, 150 g di pasta corta, 150 g di pomodori pelati, uno spicchio d'aglio, un filetto d'acciuga, olio extravergine d'oliva, sale, sedano, cipolla e peperoncino. Quindi è un po' rossa e anche un po' piccante.
1: Ci diamo, la caratterizziamo un pochino di più, perché è un pesce definito povero, o almeno era definito povero. È una razza chiodata.
0: Che vuol dire
1: caratteristica
0: chiodata?
1: Del litorale, si pesca sul litorale romano.
0: Ah, infatti va accostata al broccolo romanesco.
1: Romanesco, esatto, fa parte proprio della tradizione della cucina romana.
0: Scusa, perché facevi così?
1: Perché chiodata, perché senti, ci sono dei piccoli rostri.
0: Esatto. Bisogna stare attenti quando lo si pulisce a non farsi male.
1: Assolutamente. Sì, una cosa più che giusta, però volevo dire alle nostre amiche a casa anche che non è facile trovarla, però possiamo utilizzare tranquillamente anche quelle che troviamo al supermercato, in pescheria, normalmente che sono le ali di razza, vanno benissimo anche quelle.
0: Ali di razza. Luigi, tu conoscevi questo pesce?
3: Lo conoscevo, ho anche provato a cucinarlo una volta, ho avuto un po' di difficoltà perché ho trovato delle parti di cartilagine e non sapevo cosa fare.
1: È un pesce cartilagineo, quindi non ha spine e va benissimo, era consigliato l'ideale per il pesce per i bambini e per i più anziani.
0: Come la coda di rospo, per esempio.
1: Complimenti.
0: Comincio
1: sì.
0: A capirci.
1: Ebbene,
0: qualcosa.
1: Sì,
0: e adesso tu che cosa hai fatto qui? Un
1: allora,
0: brodo?
1: Siccome avrà necessità di andare ancora qualche minuto, però ho paura che mi prenda un pochino troppo il gusto delle verdure che abbiamo messo all'interno, le tolgo. Quindi
0: bene.
1: Otterrò esclusivamente un brodo di pesce.
0: Quindi l'abbiamo sbollentato insieme all'arzilla, anche sedano e cipolla. E una cosa che volevo chiedere a Sonia, tu sei palermitana, quindi il pesce lo cucini tanto, ma io ti voglio chiedere invece del broccolo, perché io pensavo che il broccolo fosse quello che ha un po' il gambo e poi i fiori, cioè ci sono tanti modi, tanti broccoli, tante varietà di broccolo.
2: Sì.
0: E il broccolo siciliano è diverso da questo romanesco.
2: Sì, il broccolo siciliano è quello più scuro, verde, con le infiorescenze. Da noi a Palermo si chiama sparacello.
0: Sparacello.
2: Sì, anzi, in genere il plurale è sparacella.
0: Ah, sparacella. E la minestra come si fa?
1: Il pesce l'abbiamo in cottura e abbiamo il nostro brodo. In una padella mettiamo uno spicchio d'aglio.
0: Quindi il soffritto.
1: Del peperoncino, ne rubiamo uno perché per esperienza sappiamo che è abbastanza piccante.
0: Questo sì, peperoncino che abbiamo qui nella nostra cucina di quel che bolle in pentola è abbastanza piccante, quindi abbiamo imparato a dosarlo.
1: Rafforziamo il tutto.
0: Con delle acciughe.
1: Dei filetti d'acciuga.
0: Che danno sempre un po', esaltano il sapore del pesce.
1: Esatto, per questo te lo aiutiamo. Mentre tutto va, aggiungiamo i nostri broccoli.
0: Il nostro broccolo che abbiamo precedentemente un po' sbollentato per velocizzare la cottura.
1: Sì. Il filetto si sta sciogliendo, non appena il filetto si sarà sciolto e l'aglio imbiondito, andiamo ad aggiungere un mestolo, grazie.
0: Questo ti va bene, chef?
1: Hai notato il tono perentorio?
0: Sì, e io sono la tua aiutante, la prima aiutante e anche l'unica
1: anche la sola.
0: Che hai, perché naturalmente. Quindi un po' di brodo lo mettiamo
1: così,
0: già.
1: Andiamo, esatto.
0: Ma è una minestra morbida o asciutta?
1: Questa è una liberissima scelta, nasce un pochettino più morbida. però anche asciutta, perché addirittura c'è chi mette del pecorino.
0: Ah, con il pesce è vero, ma ultimamente sento che molto, anche con la spigola, con tutti i tipi di pesce si può...
1: Cioè, abbiamo sdoganato un pochettino l'utilizzo del formaggio con il pesce.
0: Una volta rimasi sorpresa perché venni a conoscenza che nel risotto alla pescatora mettevano il parmigiano, lo mantecavano come tutti gli altri risotti, e mi scandalizzai quasi, invece è una cosa che si fa. Ma d'altronde in cucina si può osare un po' tutto.
1: Certo, il bello della cucina è questo, che ognuno può metterci del suo. Può piacere, non piacere, però è importante osare.
0: Ma poi che cosa si fa? La pasta la si cuoce nel brodo a parte?
1: No, io la metto in cottura direttamente, la metteremo qui in padella.
0: Una sorta di pasta risottata, quindi?
1: Sì, sì, che ci darà una cremosità che ci viene comunque dalla cartilagine già del pesce,
0: della razza.
1: Arzilla.
0: Arzilla. Mi fa ridere questo nome, Arzilla, perché mi dà l'idea di un'anziana signora un po'... Chissà perché si chiama così, forse perché è un pesce molto... agile, movimentato.
1: Vivace.
0: Luigi, tu cucini il pesce anche con le zuppe o soltanto alla brace, al forno?
3: Allora, non è proprio la mia specialità il pesce. Sto imparando, cucino bene il merluzzo, alla brace anche, o al cartoccio nel forno.
0: E a te piace?
2: Sono
0: di...
2: più brava io a fare i cartocci.
0: A fare il pesce più brava sono.
2: A fare i cartocci sono più brava
3: molto
2: io.
3: Più brava
2: soprattutto
3: sono.
2: Per il ripieno, nelle spigole, nelle orate. Faccio proprio la classica imbottitura
0: e palermitana. E che ci metti?
2: Con la mollica di pane, la famosa.
0: La mollica.
2: I caperi, le olive, le scorzette di limone, un po' di pepe.
0: Ma la mollica atturrata.
2: No, la non atturrata, sbriciolata in questo caso.
0: Senti, lui sotto mi fa, è fritta quella.
2: No, va messa cruda, va sbriciolata, condita e poi va messa nella,
0: sì,
2: infatti, come ripieno.
0: Mi stava dicendo che non è atturrata perché quella atturrata viene invece prima.
2: Te.
0: Mi correggeva, ma d'altronde io sono qua per imparare, perché sono una mamma, ho 4 figli, cucino a volte per dovere, ma facendo questo programma ormai sta diventando una passione anche per me. Sto imparando a cucinare per il gusto di cucinare e soprattutto cucinare per voi, per gli altri, è proprio un dono, è bello, ti fa sentire appagato già soltanto nell'imparare, nel fare, nel realizzare le ricette. Che cosa stai facendo, chef?
1: Stiamo togliendo dal brodo il nostro pesce, altrimenti si cuocerebbe troppo e poi si disfa, mentre a noi piace che rimanga ancora con qualche pezzetto, con qualcosa di gustoso da sentirsi direttamente in bocca. Lo lasciamo leggermente freddare, poi lo puliamo. Perché vedi, non ha
0: le spine, è un po' sfrangiato, ha una particolare consistenza.
1: E poi andiamo ad aggiungere e creiamo la nostra minestra.
0: E prima di ultimare tutti i passaggi per terminare la nostra ricetta, io direi di far entrare l'ospite che aspettiamo oggi a cucinare con noi, Silvia Tavella da Genova, con origini palermitane. Silvia, benvenuta.
4: Buongiorno a tutti.
0: Come va? Tutto
4: Ciao,
0: bene?
4: Ciao, bene, buongiorno.
0: Il nostro chef Fabio Cinelli, Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori.
3: Ciao, Silvia.
4: Ciao,
0: e benvenuta. Tutti gli amici a casa, le amiche a casa, sono curiosissimi di sapere che cosa ci cucinerai oggi. Io intanto prendo gli ingredienti che mi hai fatto preparare e già sono molto molto curiosa dell'accostamento cioccolato bianco e limoncello, quindi
4: allora,
0: probabilmente farai un dolce.
4: Ma cominciamo dal dolce oggi.
0: Non svegliamo, ti serve un tagliere per sminuzzare
4: serve
0: il cioccolato.
4: Un tagliere, grazie.
0: Ecco qua, un tagliere per la nostra Silvia.
4: Grazie,
0: e un coltello, va bene, uno semplice.
4: Benissimo,
0: di quelli da cucina.
4: Sì, perché il cioccolato bianco è morbido e si...
0: Silvia, tu sei un'esperta di primi piatti, dolci, secondi, unisci anche varie culture nella tua cucina, perché già sei genovese
4: e un po' palermitana anche.
0: E già hai fatto una sintesi di queste due tradizioni, però hai un blog di cucina.
4: Sì, io ho un blog di cucina che si chiama laregina del focolare.it e che è nato quando ero già grande, i miei figli erano già grandi, quindi nella seconda parte della mia vita. Faccio parte dell'Associazione Italiana Food Blogger, che è un'associazione culturale che finalmente dice che il cibo è molto di più che pentole e fornelli, ma che è la nostra identità culturale, prima di essere territorio, identità culturale e anche identità personale.

0: quale ricordo, emozione.
1: E quanto è bello
0: quanto.
1: Vedere oggi tre città di mare, Genova, Napoli con il limoncello, Palermo certo. Con la nostra Sonia, con le tue origini, che fondendosi insieme creeranno anche un'atmosfera particolare nella nostra cucina. Chef, come va la tua minestra con l'arzilla?
2: Procede, mi sta dando soddisfazione.
1: Hai assaggiato se di sale va aggiustata?
2: Perfetto.
1: Hai aggiunto il pomodoro però, vedo.
2: Sì, e questo, arrivati a questo punto di cottura del broccolo, che siamo quasi giunti, mettiamo i nostri filetti di pomodoro. Poi ci dedicheremo al pesce, lo puliamo, togliamo tutto quanto e lo inseriamo qua.
1: Bene, invece noi abbiamo finito di
0: tagliare,
1: sminuzzare
0: il cioccolato bianco, così quando lo andiamo a sciogliere fa prima.
1: Ma non vi diciamo ancora che cosa realizzeremo con Silvia, ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità. Ritornate qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
4: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
5: Tieni fuori quel nanerottolo.
3: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
9: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
10: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
9: Lui si merita una famiglia normale, 2 genitori, una casa piena d'amore.
11: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio,
9: cioè per suo figlio.
12: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
10: Vorresti avere una mamma, Michael?
9: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
3: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
13: Abbiamo un caso da risolvere.
14: Allora, su chi indaghiamo?
15: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?
14: Neanche lei è troppo male come detective?
3: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. Per il ciclo Stille senza tempo.
18: Hai voluto tenerti il bambino? Bene, fallo in mezzo alla strada.
19: È finita, Stella!
20: Ma un momento! Questa non è la metropolitana!
21: Patricia.
20: Oddio.
21: Ho già mandato la macchina a prendere.
20: No.
16: La signora Winterbourne?
20: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
22: Quella nasconde qualcosa.
20: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
3: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.
1: Bentornate amiche, bentornati amici nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui ancora all'opera, c'è il nostro chef Fabio Cinelli che sta preparando la minestra di arzilla e broccolo romanesco. E invece la nostra ospite Silvia Tavella, che viene da Genova, è qui a prepararci un dolce. Abbiamo sminuzzato del cioccolato bianco e l'acquolina in bocca è già venuta ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi. E allora adesso vi dobbiamo dire che cosa prepareremo con Silvia. Cosa facciamo?
0: Facciamo una torta morbida al cioccolato bianco.
1: Torta morbida al cioccolato bianco. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti così che i nostri amici e le amiche a casa possano prepararla insieme a noi. Per fare la torta morbida al cioccolato bianco con limoncello e liquirizia occorrono 200 g di cioccolato bianco, 100 g di burro, 4 uova, 150 g di zucchero, 70 g di farina, 25 ml di limoncello, un cucchiaino di liquirizia in polvere. E quindi io vedo che c'è un accostamento particolare. Andiamo subito a sciogliere a bagnomaria ai fornelli il nostro cioccolato bianco. Vieni, vieni Silvia, vieni, mettiti da questa parte, c'è il nostro chef che ci accende i fornelli.
0: Grazie. Allora, il cioccolato bianco si scioglie a bagnomaria, come sempre il cioccolato quando si fanno queste preparazioni, questo farà prestissimo perché ha molto burro di cacao e fa presto a sciogliersi. E in questa torta che prepariamo c'è il limoncello proprio perché il cioccolato bianco è tanto buono ma è molto dolce. Il limoncello gli dà insomma un po' di freschezza e
1: ma
0: un po' di spinta.
1: Metterne soltanto quei 25 ml o si può anche esagerare a seconda del gusto?
0: Si può anche esagerare a seconda del gusto, però 25 ml è un bel bicchierino.
1: È un bel bicchierino.
0: Cioè, un bel bicchierino di limoncello. Si può bere il limoncello mentre si cucina, questo
1: che anche
0: si può.
1: Certo. Che fate voi col limoncello? Sonia, tu col limoncello lo bevi o preferisci il limone preparato in altri modi?
2: Beh, in genere sì, il limone preparato in altri modi è sicuramente più interessante nella granita.
1: Io il latte volevo da Palermo, no? Le origini come le tue, la granita di limone proprio.
0: Sì, sì.
1: E invece
0: sì.
1: Luigi, tu con il limoncello?
13: Allora, l'abbinamento liquirizia e limone mi fa venire in mente quando ero piccolino, andavo all'oratorio e il bastoncino di limone di liquirizia dentro il limone e lo succhiavamo.
1: Pensa, è una cosa veramente strana.
0: Infatti fanno un gelato così, al bastoncino di limone. A mio marito piace tantissimo, che ha un ghiacciolo, un sorbetto al limone che ha il suo stecco di liquirizia.
1: Che bello, e tuo marito Sergio?
0: Marito Sergio.
1: Con cui avete tre figli, due maschi e una femmina.
0: Due maschi e una femmina.
1: In che ordine?
0: Allora, noi abbiamo un maschio che ha 36 anni quest'anno, no, 37 anni compie, e una femmina di 35, un altro maschio che ne ha 33.
1: E tu sei nonna?
0: Io sono nonna perché mia figlia femmina ha due bambini.
1: Giulia, tua figlia?
0: Mia figlia Giulia.
1: Ecco, qui c'è una foto di te con tuo marito, che bella coppia.
0: Ecco, questi siamo noi, è una foto recentissima di pochi.
1: E tuo marito ti aiuta con il tuo blog, fa le fotografie?
0: Mio marito sì, mi aiuta nella vita tantissimo, però nel blog mi aiuta moltissimo perché è il mio fotografo.
1: Ma come ti è venuta questa passione per la cucina, tanto poi di aprire un blog tutto tuo?
0: Allora, cucinare mi è piaciuto sempre tantissimo, io ho sempre cucinato tanto, poi avevo studiato tutt'altro, avrei potuto fare tutt'altro, ma invece per le vicende della vita sono qua. E sono qua col blog perché a un certo punto della mia vita, quando i miei figli hanno compiuto 18 anni, io ho cucinato per le feste e tutti mi domandavano: mi faresti quella torta? Potresti provare? Allora io con un'amica abbiamo aperto un piccolo catering. E la mia esperienza di cucina è partita così. La mia amica, quella con cui faccio catering, l'ho conosciuta perché i miei figli facevano gli educatori a delle case della diocesi, che si chiamano case di Montelecco, della diocesi di Genova, e a un certo momento servivano delle cuoche, quindi alcune mamme incoscienti, io prima fra tutte, hanno deciso di andare a cucinare alla colonia e di aiutare i figli che facevano gli educatori. Questa cosa è stata bellissima perché insieme con i figli abbiamo fatto proprio una cosa pratica. E lì noi abbiamo capito che eravamo capaci anche di cucinare per tantissime persone e poi siamo andate avanti.
1: E andiamo avanti anche noi, prendo spunto, lasciamo questo cioccolato sciogliersi, lasciamo il nostro chef.
0: Te l'affido.
1: E andiamo subito a preparare la nostra torta. Allora, da che cosa cominciamo?
0: Cominciamo a rompere le uova, le montiamo con lo zucchero e poi aggiungiamo il burro morbido e facciamo una crema montata.
1: Ti do un piatto per mettere i gusci.
0: Grazie.
1: Senti un po', Silvia, la cucina, che è una grande passione per te, però ha proprio una filosofia, è un modo per comunicare, per unire. Tu fai tante cose con questa tua passione per gli altri.
0: Sì, assolutamente sì. Io ho capito, e devo dire grazie, lo dico sempre, all'Associazione Italiana Food Blogger, che è un'associazione culturale che quindi apre gli orizzonti della cucina. Quindi io ho capito che la cucina ha un linguaggio suo, e che questo linguaggio della cucina favorisce le differenze belle e smorza invece le differenze brutte.
1: E infatti vedo che c'è una foto bellissima di tante mani di persone che vengono da tutte le parti,
0: sì,
1: del mondo,
0: sì,
1: sono donne.
0: Assolutamente
1: quindi.
0: Sì. Queste sono donne con cui io da anni ormai faccio, insieme a diverse altre amiche, un corso di cucina per persone che hanno avuto vite difficili. E la cosa bella è che poi, quando si è tutti lì insieme a cucinare, tutte le mani sono sul tavolo, come questa fotografia dice, e non c'è bisogno di molte parole, si cucina, perché tutte le culture, cioè questo legame proprio con la vita quotidiana, con le radici, con la famiglia di origine, è in tutti i posti del mondo, in tutte le culture. Il tavolo della cucina è un tavolo che pareggia le differenze, questa cosa è una cosa bellissima.
1: E il gusto, come la musica, è un linguaggio universale che appunto quando fai il pane, quando impasti,
0: esatto.
1: In tutte le culture,
0: tutte
1: c'è
0: le culture,
1: la tradizione,
0: cioè, questa
1: di
0: cosa. Sì, sì, magari impastano in una maniera diversa, magari il pane lo tirano, lo fanno senza lievito, però
1: è così.
0: Però tutti lo facciamo.
4: Il gesto è quello.
0: Esatto. Il gesto è quello, esatto, il gesto parla. Aggiungiamo il burro.
1: Oh, ti aiuto.
0: Grazie.
1: Ho la spatola, burro morbido,
0: burro
1: un po'
0: morbido,
1: a temperatura ambiente.
0: E lo montiamo con le uova in maniera da fare da avere una crema montata a cui aggiungeremo il cioccolato.
1: Bene, allora, cosa dobbiamo fare adesso?
0: Dobbiamo aggiungere il cioccolato, che si sarà sicuramente sciolto.
1: Bene, allora il nostro chef ci assiste, ci porta il cioccolato. Grazie, Fabio.
4: Prego.
1: E qui
0: io frullo, tu aggiungi.
1: Ok. Tu hai imparato dalle nonne a cucinare?
0: Allora, sì e no. Uh-huh. Nel senso che io ho imparato da sola a cucinare.
1: Ah.
0: Perché mia mamma cucinava bene, ma non tantissimo. Tirava sempre a farci dimagrire tutti. Cucinava bene certe cose, però cucinava relativamente. Mia nonna genovese cucinava molto bene, solo certe cose. La nonna siciliana cucinava benissimo, però era una nonna molto ruvida, quindi non è che mi abbia mai insegnato a cucinare.
1: Aspetta, Sonia. La nonna era ruvida, la nonna siciliana?
0: Ah, molto ruvida.
1: Com'era la tua nonna?
2: Mi piace per te. Le mie due nonne sono state fondamentali per me, sia la veneta, dalla quale ho imparato tanto, ma anche quella siciliana, per me sono state due ricchezze.
0: Io invece ho poi recuperato tutte le varie ricette della nonna siciliana, tantissime ricette, ma con i miei ricordi, non so come dire, andandomi a cercare, mi sono comprata dei libri di cucina siciliana, allora tante cose mi sono tornate in mente, però non è che io sia mai andata a cucinare dalla nonna. Quindi
1: non ti ha mai mostrato come si facesse. Per esempio,
0: sì,
1: adesso
0: no.
1: Scusami,
0: dimmi.
1: Noi mostriamo alle nostre amiche e agli amici a casa che hai inserito il limoncello in questa fase dell'impasto.
0: Sì, sì, sì, l'ho messo ora, così abbiamo messo tutti i liquidi insieme. Ora ci resta da aggiungere la farina. Se mi dai una frusta, sì, mi fa un piacere, e così non setacciamo.
1: Questa bellissima frustona.
0: Perfetto.
1: Allora, se non volete setacciare, dovete adoperare la frusta, altrimenti...
0: Sì, andare piano piano, e insomma, setacciare è sempre una buona norma, però si può anche...
1: Evitare con la frusta.
0: Esatto, evitare.
1: In modo che l'impasto... Perché questa torta avrà un impasto morbido, ma una crosticina, quindi bisogna fare un po' di attenzione quando la si sforna.
0: È la cottura, sì, e poi anche a sfornarla. Per questo useremo uno stampo a cerniera, per evitare il fatto che poi la torta si rompa e anche magari apriamo poi l'anello della cerniera quando la torta non è gelata, in maniera che si stacchi ancora. È un attimo preparare questa torta, è pronta subito.
1: E la liquirizia?
0: La liquirizia la mettiamo sopra.
1: Ah.
0: Perché la liquirizia, adesso in questo momento, diciamo negli ultimi anni, è diventata un ingrediente fondamentale della cucina, sia nel dolce che nel salato. ha un sacco di proprietà che conosciamo tutti, è digestiva, fa bene per la pressione bassa.

0: tutto quanto, però si trova la liquirizia che tutti mangiamo, diciamo, però si trova anche in polvere come questa che abbiamo qua e anche la massa di liquirizia con cui si può fare il liquore, giusto?
1: Sì, infatti quello volevo dirti, il mio liquore preferito digestivo, ti prendo lo stampo.
0: Grazie.
1: Il mio liquore preferito digestivo è proprio il liquore alla liquirizia.
0: Buono, molto buono.
1: Buonissimo, però sempre in piccole quantità, dopo cena.
0: Sì, sì,
1: quello perché è dopo pranzo sennò ti viene un abbiocco tremendo, come si dice a Roma, l'abbiocco post-prandiale. Fabio, è pronta la nostra arzilla?
2: Siamo prossimi.
1: Saltella in pentola.
2: Un pochino al dente.
0: Qua la torta è pronta.
1: Oh,
0: ci serve
1: benissimo.
0: Solo di cuocerla e poi la decoreremo con la liquirizia che abbiamo qua, che serve poi dopo come decorazione.
1: Allora io posso metterla in forno, va bene? Quanto tempo deve stare nel forno?
0: È una ventina di minuti, è una torta che deve restare morbida dentro, quindi non cuoce tantissimo.
1: Noi abbiamo messo un foglio di carta forno sotto,
0: sì.
1: E poi abbiamo imburrato e infarinato lo
0: bene
1: stampo.
0: Lo stampo. È uno stampo piccolo, da 18-20 cm al massimo, in maniera che la torta abbia la sua altezza.
1: Benissimo. Il forno era già caldo, dici.
2: No, è curioso, cioè non usi per esempio staccanti, ok, ma segui il metodo classico in assoluto.
0: Mi fanno una grande diffidenza gli staccanti, ma forse sbaglio.
1: Anche a me. Vuoi impiattare la tua bella pasta, la minestra di arzilla e broccolo romanesco?
2: Certo.
1: Oh, ci vuoi ricordare un po' il procedimento, la ricetta, come hai fatto?
2: Abbiamo messo una pentola dell'acqua fredda con una costa di sedano e della cipolla. Ho messo la nostra arzilla, l'ho messa con acqua bollente perché ho voluto preservare più il pesce che quello che sia il brodo. Uh-huh. In una padella abbiamo messo olio, peperoncino, aglio e due filetti di acciughe. Nel momento in cui l'acciuga si è sciolta abbiamo aggiunto i nostri broccoli romaneschi sbollentati 2 minuti, passati in padella.
1: Il piatto ce l'hai per impiattare?
2: Certo.
1: Oh, eccolo lì, se l'è preparato, il suo piatto preferito, quello.
0: Quello del prete, è un bellissimo piatto. Senti, quindi questo è un piatto unico.
2: Sì, servito in questa maniera è un piatto unico.
1: Bene, allora, il piatto è pronto, il nostro chef sta per impiattare la sua minestra di arzilla e broccolo romanesco ed è l'unico modo, perché è un piatto tipicamente della cucina.
2: Laziale, ci siamo tenuti larghi sul territorio della cucina romana.
1: La cucina romana, benissimo. Arzilla nel piatto, torta nel forno, non è mica finita qui perché Silvia adesso ci prepara un altro piatto. Che cosa ci farai?
0: Facciamo una minestra speziata di lenticchie, che poi a fine cottura, diciamo, guarniremo con un succo di melograno fresco che rinfresca la minestra.
1: Contrasto succo di melograno e lenticchie. Vado subito a leggere gli ingredienti per preparare la nostra zuppa di lenticchie speziate. Occorrono 350 g di lenticchie rosse decorticate, 20 g di carote, 30 g di cipolla, 20 g di sedano, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 15 g di zenzero fresco in un solo pezzo, 2 spicchi d'aglio, 1 cucchiaio di curry in polvere, 1 cucchiaino di coriandolo in polvere, 1 cucchiaio di curcuma in polvere, sale e pepe quanto basta, mezza mela grana e 1 litro di brodo vegetale. Già nella mia immaginazione sento questo matrimonio di sapori incredibili. Abbiamo tutto pronto, andiamo a prenderlo, lo mettiamo sul bancone. Nel frattempo, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Ciao Silvia, per fortuna poi hai deciso di farle le marmellate e di insegnarcele a fare, perché le tue marmellate sono veramente una poesia da spalmare sopra il pane.
4: Ciao Silvia, indovina che cosa sto facendo questa mattina? Sto preparando i biscotti, i tuoi biscotti, che poi io andrò a glassare. Ti ricordi la ricetta, quella che hai sul blog? Forse la stravolgerò un pochino, però è veramente ottima e la rifaccio.
1: Addirittura 2 amiche, mamma mia. Quanto è importante per te l'amicizia?
0: Guarda, queste sono amiche importantissime. Le amicizie, soprattutto l'amicizia con le donne, con persone che condividono le tue passioni è importantissima. Queste sono 2 amicizie recenti, ma importantissime. La seconda clip, Vittoria,

0: stava preparando questi biscotti.
1: Che tu stai decorando.
0: E io sto decorando, sono biscotti con cui ho vinto un concorso per il Carnevale di Foiano, che è il carnevale più antico d'Italia.
1: E secondo me vinceremmo un concorso anche con la nostra zuppa di lenticchie. Cominciamo mentre mi racconti anche a mettere gli ingredienti che abbiamo preparato. Vieni, vieni qui al centro. Cosa dobbiamo fare?
0: Allora, dobbiamo fare un soffrittino per le lenticchie in questa pentola.
1: Oh,
0: mentre... Ce la facciamo accendere?
2: Certo.
1: Io intanto vedo che ci sono due persone molto arzine.

0: assaggiare?
1: Guarda, ha un profumo delizioso, veramente. Questa mattina questa minestra mi sollecita il palato.
0: Ti vedo.
2: Siccome Silvia è simpatica, gliene lasciamo un pochino.
0: Oh, Sonia ha detto che ti lascia un po' di minestra.
3: Ah, grazie.
0: A proposito di amicizia tra donne, hai instaurato subito un bel legame anche con lei.
3: Sì, sì, è certo. Noi poi abbiamo dei racconti in comune.
0: Queste radici palermitane.
3: Queste radici un po' siciliane.
0: E invece che cosa mi dicevi dei concorsi anche delle cose?
3: Ti dicevo che queste due mie amiche sono importanti perché tutte e due fanno parte dell'Associazione Italiana Food Blogger. Io dico sempre che sono stata molto fortunata perché il tempo che ho passato a casa in tutti gli anni della mia gioventù è stato un tempo per riflettere. E la marmellata è proprio questa cosa, gesto di girare la marmellata, è un tempo di riflessione molto bello.
0: È vero.
3: Quindi io dicevo sempre che non avrei mai fatto la marmellata, invece ne ho fatta tantissima nella mia vita e mi ha permesso proprio di riflettere su me stessa, sulle cose della vita, su quello che volevo, grazie, che volevo fare. E la mia amica qua ricordava quello per quello che dice.
0: Meno male che hai deciso di continuare
3: a farle le marmellate.
0: Ecco, però invece questa
3: racconti
0: ricetta
3: di vita
0: te l'ha insegnata tuo figlio?
3: Questa ricetta particolare sì, me l'ha insegnata mio figlio.
0: Ed è una ricetta tipica di Gerusalemme.
3: Allora, questa è una ricetta turca che lui ha imparato a Gerusalemme, dove ha vissuto un anno. E noi e mio marito siamo andati, come in molti altri posti dove lui è stato, perché per lavoro ha girato tanto.
0: Come
3: eccolo
0: si chiama?
3: Si chiama Francesco, mio figlio grande. Qua siamo insieme, io e lui.
0: Girandolone?
3: Sì, è stato un grande girandolone, ora è un po' più grande, un po' meno girandolone, ma mi ha insegnato anche tante ricette, perché andando in giro, e questa in particolare secondo me è bellissima, questa zuppa di lenticchie
0: con
3: e
0: il
3: melograno.
0: Ma guarda, io direi di lasciare un po' di suspense, vi diremo tutto il procedimento dopo la pubblicità, restate con noi, quel che bolle in pentola, tra poco.
4: Per il ciclo Stille senza tempo.
5: Hai voluto tenerti il bambino? Bene, fallo in mezzo alla strada.
6: È finita, Stella!
7: Ma un momento! Oh! Questa non è la metropolitana!
8: Patricia.
9: Oddio!
8: Ho già mandato la macchina a prendere.
9: No!
10: La signora Winterbourne?
9: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
10: Quella nasconde qualcosa.
9: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
4: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te best.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

0: Mezzanotte, questa sera in seconda serata.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, dove tutti gli aromi delle spezie che stiamo per inserire nella zuppa di lenticchie e melograno che ci sta preparando Silvia mi stanno inebriando quasi. Silvia, hai intanto fatto un soffritto.
2: Esatto, ho fatto un soffritto, ho aggiunto uno spicchio d'aglio intero. Adesso ci mettiamo le altre cose. Mettiamo un pezzetto di zenzero intero, che avremmo potuto mettere anche nel brodo e andava benissimo lo stesso. Mettiamo il curry, che si mette nel fondo con un po' di brodo.
1: Abbiamo preparato un brodo vegetale per
2: poter cucinare. Allora, da qua ci prendiamo un po' di brodo caldo, aggiungiamo il curry, adesso fa un profumo buonissimo, ne mettiamo un po'.
1: E vedo che le lenticchie sono rosse.
2: Le lenticchie sono rosse, a me piacciono tanto, le ringrazio sempre perché non vogliono ammollo e quindi si fa presto. Qua ci stiamo mettendo del coriandolo in polvere.
1: Che profumo.
2: Poi ci mettiamo la curcuma, che gli dà un bel colore giallo, ancora più di quello che avrebbe questa zuppa. E questo fondo profumato lo alziamo appena appena. Questa zuppa si fa così, ha una variante, diciamo, più estiva, che si può fare con menta e limone, invece del melograno che metteremo dopo.
1: C'è le lenticchie rosse. Le conosce molto bene il nostro amico Luigi, vero?
3: Sì, le cucino molto frequentemente, sia minestra, che piacciono tantissimo a Sonia, però faccio una ricetta simile a questa per mangiarle con riso basmati.
1: Ah, una specie di curry di lenticchie, curry di
3: Una specie di curry di lenticchie, mentre quelle rosse le faccio in purea.
1: Io sai cosa faccio con le lenticchie rosse? Silvia,
2: che fai?
1: Faccio le crepe, le metto in ammollo, poi frullo tutto e cuocio nella padella antiaderente, con molta disapprovazione da parte del nostro chef, che dice che secondo lui sono un frullato di lenticchie cotto in padella, vero?
2: Ma io le faccio anche le crepe, ma le faccio con la farina di lenticchie o di piselli. I dolci vengono benissimo con le farine di... con le farine di legumi.
1: E quindi comunque non si usano quelle scure perché andrebbero messe in ammollo, cioè si può fare anche con quelle.
2: Sì, si può fare anche con quelle, questo ha un colore molto bello e cuociono svelte queste lenticchie. Adesso dobbiamo mettere un po' di sale, un coperchio e le lasciamo cuocere.
1: E a proposito di legumi, invece Sonia fa le panelle con i ceci, vero, a Palermo?
4: Con la farina di ceci si fanno queste ottime frittelle che si chiamano appunto panelle e che si servono calde con qualche goccia di limone.
1: Ma il nostro chef i legumi li cucina, li ama particolarmente o no?
5: Sono legato ad uno in particolare che cucinava mia nonna, le cicerchie.
1: Ah, come no? Che devono stare in ammollo però un sacco
5: tantissimo
1: di tempo.
5: È uno dei legumi antichi, per cui ha tanta storia dietro di sé, anche se va consumato non in maniera eccessiva.
1: Ci vuole moderazione in tutto, anche in cucina, non bisogna strafare, saper armonizzare come queste spezie, ripetiamo, abbiamo messo cumino, curry
2: e curcuma.
1: E curcuma.
2: Un pezzetto di zenzero, uno specchio d'aglio intero, un po' di sale e adesso lasciamo cuocere.
1: E lasciamo cuocere lentamente con il coperchio volendo, ma anche senza, in modo che l'aroma inebri tutti coloro che sono presenti in questo studio. E noi andiamo a vedere invece dove è andata Francesca, come ci stupirà oggi.
6: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola e un bacio speciale a te, Beatrice, e a Fabio. Allora, sono in compagnia del nostro chef Alberto Colacchio.
7: Piacere, ciao Francesca.
6: Buongiorno,
7: chef. Buongiorno.
6: Oggi che cosa prepariamo?
7: Oggi una ricetta facilissima con il mio solito tocco di innovazione.
6: Di stravaganza,
7: Gliela dobbiamo dare. Allora, possiamo iniziare, Francesca?
6: Che cosa facciamo? Intanto
7: facciamo una, mi dimentico sempre di dire il piatto, una stracciatella con pecorino e zenzero.
6: E limone.
7: Brava. Possiamo iniziare?
6: Certo. Io sono tuo assistente, no?
7: L'abbiamo detto, va bene. Allora,
6: devo un po' dirti cose.
7: Tu mi devi assecondare.
6: E uova.
7: Uova.
6: Quante? Bravo.
7: Io ne metto solo tre per due persone.
6: Sì.
7: Perché non la facciamo troppo pesante, va bene?
6: Benissimo.
7: Uno, due
6: e tre.
7: E tre uova. Dopodiché, velocemente, 100 grammi di pecorino, li mettiamo così.
6: Benissimo.
7: E andiamo a sbattere.
6: Okay.
7: In questo modo.

0: Ricordatevi sempre di non stressare troppo l'uovo e quindi lo sbattiamo poco,
1: Mi
0: ok?
1: piace non stressare
0: No,
1: l'uovo, è
0: beh,
1: l'unica cosa non
0: ci mettiamo,
1: stressata.
0: guardate, un pochino di latte. Io sono stressatissimo. Sono stressatissimo, quindi almeno l'uovo lasciamolo in pace. Ora, dopo aver sbattuto, ma non troppo, non dobbiamo montarlo, andiamo con il nostro brodo vegetale
1: Che
0: dove
1: abbiamo
0: abbiamo...
1: preparato precedentemente per
0: Esatto.
1: i tempi
0: Non
1: sempre
0: solo,
1: molto
0: Francesca, abbiamo
1: rapidi.
0: anche tolto sedano, carota e cipolla e pomodoro, l'abbiamo
1: Certo,
0: levati. E questo è leggermente sapido, ma non tanto. A goccia, facciamo scendere piano piano e sbattiamo con la frusta per fare questo. Ecco qua. Vedete? Questa consistenza è perfetta. Adesso bisogna subito spegnere il fuoco. L'uovo non ha bisogno di troppa cottura perché pastorizza a 80 gradi.
1: e subito si rapprende,
0: Si
1: quindi.
0: rapprende velocemente. 82 gradi, l'uovo coagula, eh? Brava
1: Pronti,
0: Francesca.
1: eccomi qua.
0: Andiamo ad impiattare,
1: Sì.
0: facilissimo. Mestolo di stracciatella. Prendiamo più che altro la parte sopra e la andiamo a mettere qui. Guardate che bella consistenza. Il pecorino l'abbiamo messo,
1: Sì.
0: non può
1: Che dobbiamo
0: mancare un po' di
1: aggiungere?
0: limone,
1: Un
0: perché
1: po' di
0: abbiamo detto che
1: limone.
0: questo dà la freschezza, con la microplane, quindi ecco, guardate che bella striscia di
1: E lo
0: limone, e
1: zenzero?
0: lo zenzero alla fine per quella nota piccante. E mettiamo
1: Benissimo.
0: una puntina di zenzero, vi consiglio in polvere,
1: Sì.
0: perché è disidratato, si conserva meglio ed è più forte, più questa nota piccante che ci sta bene. E poi Francesca, se mi permetti, io metterei qualche fogliolina di prezzemolo.
1: Benissimo. Ti piace proprio
0: Spostiamo,
1: in foglia
0: sì,
1: oppure?
0: no, gli do una tritatina grossolana,
1: Benissimo.
0: non troppo fina, ma gliela do grossolana, vedi così, prendiamo
1: E ci
0: qualche
1: siamo.
0: fogliolina e la
1: La
0: mettiamo.
1: nostra stracciatella è pronta. Stracciatella, zenzero e limone del
0: Attenzione che
1: nostro
0: liquida,
1: chef Alberto Colacchio. Grazie, chef.
0: eh? Grazie a te.
1: Beatrice e Fabio, un caro abbraccio a voi. Che meraviglia, è proprio vero che sia un convento, un ristorante, una mensa, un circolo, una casa. Francesca trova sempre questa atmosfera così familiare, questi profumi così tradizionali come quello che arriva da questa meravigliosa zuppa di lenticchie che ha un aroma incredibile. È pronta, andiamo ad impiattarla,
0: È
1: Silvia?
0: pronta,
1: Andiamo
0: andiamo.
1: ad impiattare questa zuppa, ci avviciniamo lì al bancone, prego. Nel frattempo io vorrei leggerti una frase che mi sono appuntata nel mio libro che mi ha fatto pensare a te ed è una frase di Don Agustín Guilherand che dice: offrite il vostro tempo, mettete il vostro talento al servizio di qualcosa che porti frutto, così gratuitamente, solo perché vi piace, tanto per. Allora è molto probabile che la felicità abbia voglia di fermarsi da voi più a lungo del normale. Questa frase mi ha fatto pensare a te, alle cose che ci hai raccontato oggi durante tutta la puntata e ti chiedo, dopo aver assaporato il profumo con tutti questi condimenti, c'è una frase che condisca un po' la tua vita, che è una frase di riferimento che ti accompagna?
2: Guarda, penso, mi ha aiutato tantissimo nei momenti difficili, ma anche in quelli più facili, una frase di mio papà che diceva che era un medico e diceva sempre che nella vita ci sono le cose importanti, che sono quelle di cui occuparsi, gravi veramente, diceva lui, la diceva un po' da medico, che tutte le altre sono scemenze.
1: Ecco, c'è sempre una
2: Questa cosa
1: soluzione.
2: è un buonissimo insegnamento perché c'è sempre una soluzione.
1: E che cosa dobbiamo fare
2: Adesso qua
1: oggi?
2: noi mettiamo un filo d'olio.
1: Passiamo, lei è molto pratica in realtà,
2: E
1: dice delle cose
2: poi
1: profonde che mi lasciano un segno e poi cambia argomento e procede perché è pragmatica,
2: no,
1: si
2: perché la
1: vede.
2: cucina è il mio, come posso dire, la mia stanza del cuore, l'ispirazione è tutta lì. Le ricette parlano, raccontano tantissimo.
1: È
2: Adesso qua
1: vero.
2: noi aggiungiamo un po' di succo di melograno, ci mettiamo qualche chicchetto di melograno
1: Ops, ora
2: fresco,
1: facevo un guaio.
2: una spolveratina di pepe nero e la nostra zuppa è pronta.
1: Che accostamento particolare melograna e o melagrana e lenticchie.
2: Eh sì, sta bene, è proprio un sapore medio orientale, come dicevo prima, anche limone e menta, sta molto
1: E
2: bene.
1: mi viene da pensare che anche la vitamina C presente nella melagrana aiuta ad assimilare meglio il ferro del legume, vero?
2: Sicuramente.
1: Bene, allora siamo pronti adesso a darvi la lista di tutti i procedimenti che occorre seguire pedissequamente per realizzare le ricette fantastiche che vi abbiamo proposto oggi. Ecco il riassunto. Per preparare la minestra di broccoli e arzilla, abbiamo calato l'arzilla in un brodo realizzato con cipolla e

0: e sedano. In un'altra pentola abbiamo versato l'olio abbondante, l'aglio e il filetto di acciuga. Abbiamo fatto rosolare il tutto e poi versato il broccolo tagliato secondo le cimette e leggermente scottato. Una volta insaporito il tutto con peperoncino e sale, abbiamo bagnato con del vino bianco e subito dopo aggiunto i pomodori pelati e schiacciati con un cucchiaio. Infine abbiamo tirato fuori l'arzilla dal brodo che abbiamo usato per bagnare i broccoli. Abbiamo calato la pasta nella padella dei broccoli e lasciato sul fuoco fino a cottura della pasta, completando con l'arzilla sgranata a mano. Per preparare la torta morbida al cioccolato bianco, abbiamo sciolto il cioccolato a bagnomaria. Poi abbiamo montato le uova con lo zucchero e il burro fino ad ottenere un composto cremoso. A questo punto abbiamo unito il cioccolato fuso e il limoncello e la farina. Abbiamo versato il tutto in una piccola teglia a cerniera di circa 20 cm, foderata di carta forno sul fondo e imburrata e infarinata nei bordi. Abbiamo infornato la torta a 180 gradi per 25 minuti. Infine abbiamo spolverato la superficie con pochissimo zucchero a velo e polvere di liquirizia e decorato con un po' di rosmarino tritato. Per preparare la zuppa di lenticchie speziate abbiamo messo il soffritto in una pentola capiente con poco olio, un cucchiaio di acqua e uno spicchio d'aglio. Poi abbiamo unito il curry, la curcuma, il cumino, lo zenzero e le lenticchie. Abbiamo mescolato con cura e lasciato insaporire. Quindi abbiamo coperto di brodo vegetale caldo. Abbiamo cotto per circa mezz'ora. Prima di spegnere il fuoco abbiamo aggiustato di sale. Abbiamo servito aggiungendo un po' di succo di melagrana, un filo d'olio e un pizzico di pepe nero. Ed eccoli qui i nostri piatti quasi pronti. Abbiamo la minestra di lenticchie, la zuppa di lenticchie che i nostri assaggiatori stanno già provando lì al loro tavolo. Ecco, c'è Sonia che addirittura aggiunge un po' di succo di melagrana. Buonissimo. E poi la minestra di arzilla e broccolo romanesco, ma ci manca di decorare la torta al cioccolato bianco, limoncello e liquirizia. Come fai? Come procedi?
1: Allora, Silvia? Adesso gli diamo una spolverata di zucchero a velo che fa sempre la sua bella figura e poi aggiungiamo la liquirizia e se proprio vogliamo, e io vorrei perché ci sta molto bene, anche un po' di rosmarino tritato che se fosse in fiore sarebbe ancora meglio. E questo perché questa torta morbida, che è proprio buona, però è dolce e noi contrastiamo un po' il dolce con una spolverata di liquirizia.
0: Che meraviglia!
1: E ci mettiamo anche una spolveratina di rosmarino fresco.
0: E decoriamo questo
1: piatto.
0: Eccolo
1: qua.
0: E non è mica finita qui, cioè noi siamo ormai quasi quasi alla fine, ma ora è il momento della ricetta del riciclo. Lo sai Silvia che il nostro chef vuole che non si butti niente, quindi ogni giorno tutto ciò che avanza dalle preparazioni che noi abbiamo elaborato lo ripropone in un'altra veste. Io andrei a vedere, vuoi venire con me?
1: Certo, è proprio quello che facciamo a casa, quindi è interessantissimo imparare.
0: Cosa stai facendo? Cosa,
1: che ti
0: cosa
1: serve?
0: Possiamo aiutarti chef nel tuo riciclo?
2: Sì, come no.
0: Promettendo di non rovinarti l'opera.
2: Quindi confido su Silvia.
0: Ah, ecco, hai capito io che fine faccio adesso? No, se vuoi io mangio soltanto, vado al tavolo degli assaggiatori prima
2: no,
0: o poi.
2: No.
0: Ma che cosa fai?
2: Allora,
0: prendi del pane raffermo?
2: Sì, io lo cuocio friggendolo da un solo lato.
0: Ah!
2: In questa maniera ho la parte croccante, e la parte superiore rimane morbida ed è quella che vado ad assorbire il gusto di quello che poi ci andremo a porre al di sopra.
3: Vedi, questo trucchetto non lo sapevo, è invece furbissimo.
0: Bene, quindi pane raffermo.
2: Pane raffermo. Il broccolo
0: avanzato.
2: Cioè, lo stiamo facendo cuocere con acqua, vino, spicchio d'aglio. Le
3: anche il vino
2: che ci hanno rimaste.
3: Messo.
2: Sì.
0: Senza
2: così.
0: Olio, quindi, proprio quasi.
2: Così, lui si ritira.
0: Beh, si stufa.
2: L'olio ne metteremo al limite un pochettino al di sopra crudo, poi abbiamo fritto la parte sotto, non vorremmo esagerare.
0: Va bene, allora scusami, stai facendo una bruschetta?
2: No, sembra più un pane fritto. No,
0: pane
2: bruschetta
0: fritto.
2: No, non mi piace l'idea della bruschetta così, ma il pane fritto sì, ed è pazzesco.
0: Lo so, vogliamo assaggiarlo, quanto tempo
2: non
0: ci
2: è
0: vuole?
2: Non è dietetico.
0: Non è
2: questo
0: dietetico,
2: non
0: allora friggiamo il...
3: Cosa abbiamo fatto di dietetico oggi?
0: È come no, la

0: pensato di maniera
1: abbiamo
0: dietetica.
1: Pensato dietetica.
0: In maniera dietetica.
2: Ma la zuppa di sano tutto. Esatto. È dietetica. Ah. L'olio è caldo, allora mettiamo le fette nell'olio? Mm-hmm. Vedi che fa le bollicine?
0: Adesso ne fa di più.
2: Adesso ne fa di più. Quindi abbrustoliamo, friggiamo la parte inferiore, ecco. Lo tengo.
0: Tu sai che no, no.
2: Non vuoi, tu vuoi mandarmi
0: gestisci.
2: Via. Io voglio. Ah,
0: gestisci,
2: vuoi che io. Che fiducia
0: quale,
2: che mi sta dando!
0: Quale responsabilità!
2: Aia, adesso glielo brucio, Silvia.
1: No,
2: aiutami.
1: No, no,
0: no, no, no, no, dai.
2: Ma queste due fette di pane sono una per Sonia e una per Luigi, o una per Silvia e una per me?
0: Una per Silvia e una per te. Loro possono guardarle.
2: Grazie.
3: Noi
2: grazie.
3: Aspettiamo la torta, tanto.
2: Quanto tempo deve friggere?
0: Ma ancora 10 secondi potrebbero essere sufficienti. Controlla, prendi, sollevi, guardi.
2: Allora, controllo. Oh, è pronto, guardate bene, è pronto, vero chef? Pronto. La parte non è bruciato, guarda.
0: No, poi... però non ci perdiamo in chiacchiere, l'altra fetta continua a cuocere.
2: Te lo metto qua?
0: Sì.
2: E
0: loro
2: poi?
0: Sta andando e...
2: Ti lascio lo scettro, la pinza.
0: Ma è una cosa molto...
2: Il fatto che il pane sia croccante sotto permetterà al condimento di non...
0: Sì, vedi?
2: Trapassare.
0: Qui rimane morbido. Assistente, un cucchiaio, grazie.
2: Un cucchiaio, presto. Eccolo qui, eccolo Silvia, eccolo qua. Cucchiaio pronto.
1: Due assistenti hai.
2: Due.
0: Che potrei onore. Anche montarmi la testa.
2: Due. Che onore assistenti. Avere la regina del focolare che ci fa da assistente al nostro chef. Io saluto Silvia Tavella che è stata con noi oggi qui da Genova con origini palermitane. Saluto Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli e saluto tutti voi dandovi appuntamento a domani qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
6: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
7: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
8: Lui si merita una famiglia normale. Due genitori, una casa piena d'amore.
9: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio. Cioè, per suo figlio.
10: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
11: Vorresti avere una mamma, Michael?
8: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
0: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
12: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35. Per il ciclo Stille senza tempo.
13: Hai voluto tenerti il bambino? Beh, fallo in mezzo alla strada.
14: È finita, Stella!
15: Ma un momento! Questa non è la metropolitana!
16: Patricia.
17: Oddio.
16: Ho già mandato la macchina a prendere.
17: No.
18: La signora Winterbourne?
17: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
18: Quella nasconde qualcosa.
17: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
12: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la giustizia non riguarda soltanto la distribuzione più equa dei beni, ma assume anche una dimensione riparativa. Essa mira a ricomporre legami spezzati e a reintegrare chi è stato escluso, tenendo conto delle ferite lasciate dalle ingiustizie. Ciò può significare restituire dignità e voce a chi è stato ignorato, favorire percorsi di guarigione della memoria collettiva, contrastare leggi e pratiche discriminatorie, sostenere concretamente chi porta ancora oggi le conseguenze di torti subiti in passato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Sì, benedetta la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo figli delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, lui mi custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ucraina, le forze armate russe hanno attaccato con 6 droni un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti, distrutti alcuni edifici residenziali. Il maltempo colpisce il centro-nord con temporali, fulmini e vento forte dalla Lombardia fino alla Toscana e alle coste romagnole. Si sono registrate frane, allagamenti, esondazioni in diverse zone del nord Italia, strade allagate e blackout in Liguria e Toscana. Si apre oggi il meeting dell'amicizia tra i popoli, grande attesa per l'arrivo domani di Leone XIV. Viviamo guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione della 47ª edizione. Buongiorno da TG2000, ancora una notte di massicci attacchi russi contro l'Ucraina, l'avete sentito, almeno 4 morti, distrutti edifici civili, ma anche Kiev lancia droni contro Mosca. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: In Ucraina la morte continua senza sosta a arrivare dal cielo. Droni russi hanno colpito la notte scorsa il villaggio di Lesviaz nella regione di Kharkiv. Nell'attacco, che ha centrato una zona residenziale, almeno 4 persone sarebbero morte, mentre varie altre risulterebbero ferite. Secondo quanto postato sui social dal sindaco del paese Oleg Sinyeubov, le unità di servizio d'emergenza sono subito intervenute, mentre le forze dell'ordine hanno documentato l'ennesimo crimine di guerra delle truppe di Mosca. E mentre è salito a 17 morti il bilancio del pesante attacco missilistico su Kiev dell'altra notte, che ha colpito anche un ospedale pediatrico, la Finlandia denuncia oggi l'incursione non autorizzata nei suoi cieli di un ricognitore russo. E tra le parti è sempre più anche guerra di nervi. Mosca annuncia di aver arrestato uno straniero accusato di aver tentato di far volare sulla capitale un drone di sorveglianza per aiutare l'intelligence ucraina a scovare nuovi bersagli, mentre la polizia australiana ha invece incriminato un uomo accusato di aver cercato di trasmettere ai russi informazioni riservate sulle attività militari ucraine. C'è attesa infine per la missione a Mosca del capo del servizio diplomatico vaticano, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che il prossimo 25 agosto dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.
0: In Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran, intanto sale la tensione tra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Poi sottolinea che l'uccisione dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia, perché, afferma il tycoon, nessuno sa chi sia al comando. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare e lancia una guerra economica senza precedenti con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. È sempre più alta la tensione tra Israele e Turchia dopo i numerosi attacchi contro la base aerea di Abu al-Dur in Siria per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. Parigi, Roma, Berlino e Londra insistono che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia che le forze israeliane impediscono alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo i raid dei coloni.
0: Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno scritto un comunicato congiunto in cui chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. I 4 paesi affermano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento comprometterà la prospettiva della soluzione a 2 stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità dei territori palestinesi. 37 migranti a bordo di un gommone partito dalla Libia sarebbero in difficoltà. Siamo in contatto con il gruppo e, quanto afferma la rete di attivisti Alarm Phone, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le autorità sono state allertate e hanno il dovere di intervenire. Andiamo a Palermo, dove una bimba di 4 anni è morta per sospetta difterite, non era vaccinata. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, ma è ancora possibile morire di difterite in Italia? Sentiamo Lucia Ascione.
3: I sospetti sulla difterite c'erano, ma non la certezza diagnostica, almeno al primo ingresso in ospedale della bimba deceduta a 4 anni a Palermo per difterite. Solo dopo qualche giorno, ad un nuovo ricovero, si è intuito che dietro quel mal di gola persistente, le difficoltà respiratorie, la febbre alta e il vomito, potesse esserci qualcosa in più di una tonsillite.
4: La malattia colpisce tipicamente i bambini. Gli adulti è difficile che abbiano delle forme gravi che li portano a morte.
3: La piccola non era stata vaccinata, diversamente da quanto fortemente raccomandato dal Piano Nazionale di Immunizzazione.
4: La vaccinazione degli adulti è anche importante per limitare il numero dei cosiddetti portatori sani. Per questa malattia esiste infatti la figura del portatore sano, ovvero una persona che alberga nel proprio faringe il corynebatterium difterie e può contagiare quindi altre persone che potranno diventare portatori sani come lui, o se dovesse essere contagiato un bambino piccolo non vaccinato, questo bambino potrà sviluppare una malattia anche grave, potenzialmente letale.
3: Malattia rara, insiste la Società Italiana di Infettivologia, non significa malattia scomparsa. Al momento resta ricoverato in via precauzionale anche il cuginetto della bimba, che invece sarebbe stato a suo tempo vaccinato contro la difterite.
4: Il vaccino è obbligatorio dal 1939 e attualmente ci sono delle schedule vaccinali che prevedono la vaccinazione a 3, 5, 11 mesi, poi un richiamo all'età di 5 anni, poi a 12 anni e poi il vaccino deve essere ripetuto ogni 10 anni da tutti gli adulti. Il vaccino ha una buona efficacia, anche se questa efficacia non è del 100%, ma è assolutamente buona. E grazie appunto all'efficacia del vaccino noi non abbiamo più osservato casi di difterite.
3: La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda.
0: Ora il maltempo nel nord Italia, temporali, fulmini e vento forte dalla Lombardia alla Toscana, con frane, allagamenti, esondazioni, mentre al sud resiste il caldo torrido. Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro nord. Una nuova perturbazione è in transito sulla nostra penisola e oggi resta allerta arancione secondo la Protezione Civile in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici, come la lamiera volata in strada da un tetto di Milano. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina, con 25.000 fulmini caduti sulla regione dalla mezzanotte. Al momento le celle temporalesche stanno interessando il Savonese e lo Spezzino, senza particolari criticità. Il Tiguglio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri, mentre a Rapallo una tromba d'aria ha causato danni a diversi stabilimenti. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana, di cui più di 8.000 nella notte in 2 ore, tra le 21 e le 23. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Numerose le segnalazioni di guasti a quadri elettrici e tralicci, con casi di fiammate. Sempre nel grossetano, una tromba d'aria ha provocato il distacco del tetto di un edificio. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi per ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia.
0: E proprio sul maltempo nel nord Italia abbiamo sentito il colonnello del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare Guido Guidi per capire cosa possiamo aspettarci i prossimi giorni. Vediamo.
6: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente, già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
0: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. A 10 anni dal sisma di Amatrice,

0: Attrice, il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive, deformazioni del suolo, microzonazione sismica, osservazioni satellitari della Terra. E dallo studio di quanto accaduto è nato un patrimonio di conoscenze e strumenti che oggi supporta la pianificazione, la prevenzione, la ricostruzione, la protezione civile e la sicurezza dei territori. A questo riguardo abbiamo sentito il direttore dell'Istituto di Geoscienza del CNR, Massimiliano Moscatelli. Vediamo.
1: A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali. Oggi queste conoscenze si traducono in strumenti concreti come la cartografia geologica, la microzonazione sismica e l'analisi della condizione limite per l'emergenza, questi ultimi strumenti fondamentali per la pianificazione. Il risultato è una capacità maggiore di migliorare la sicurezza delle comunità. Ed è questo il contributo che il nuovo Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche porta oggi alla prevenzione dei rischi naturali.
0: A Taranto si aprono oggi allo stadio Erasmo Iacovone i Giochi del Mediterraneo giunti alla 20ª edizione. Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. I giochi coinvolgono in tutto 4 province e 13 città. Le competizioni si disputano su 15 giorni fino al 3 settembre con 33 sport dislocati in 28 campi di gara e coinvolgono 26 nazioni più la delegazione di Atletica Vaticana. Si assegneranno 1853 medaglie. E a Rimini oggi si apre invece c'è il meeting dell'amicizia tra i popoli, grande attesa per l'arrivo domani di Leone XIV. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV che domani arriverà in fiera a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium.
3: In questo momento c'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine. Un'attesa delle parole che il Santo Padre ci vorrà consegnare.
2: In questo clima si apre la 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia.
3: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore che ci aspetta, ci vuole accompagnare e vuole compiere la nostra vita.
2: Da cui prende forma un programma fitto di appuntamenti, dalla politica all'economia, dalla fede alla cultura fino alle grandi questioni internazionali. Rimini torna così ad essere un luogo in cui il confronto cerca una direzione ed è questa forse la scommessa del tema di quest'anno, capire che cosa ancora sia capace di mettere in movimento l'uomo e la storia.
0: E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura del Meeting, ha inviato un messaggio al Presidente della Fondazione, Bernard Scholz, prendendo spunto dal titolo di questa edizione, L'amor che muove il sole e le altre stelle, che chiude la Divina Commedia di Dante. Mattarella parla di amore che si apre agli altri, il contrario del falso realismo che conduce all'inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione, quando invece il destino delle comunità è quello di farsi protagonista del proprio futuro. Un'umanità non chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, ma aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14:55. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Venerdì. Al nord la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali, localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Al centro, perturbazioni in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà

poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Mettiamola così. Buongiorno innanzitutto, buongiorno e potremmo dire qua la zampa. La puntata dell'Ora Solare di oggi è interamente dedicata al miglior amico dell'uomo. Ora, se Omero scrive nell'Odissea che un cane, Argo, aspetta per 20 anni il suo padrone, lo riconosce quando nessun altro lo riconosce ed è lì ad aspettare il suo Ulisse, voi capite bene che si perde nella notte dei tempi questo rapporto eccezionale tra uomo e cane. Nel caso di Filippo Gigliotti, beh, lui ha proprio esagerato perché è accanto al suo Enzo ed è una persona stupenda, Filippo, con un cane stupendo, e ha deciso di essere nostro ospite. Quindi Filippo, grazie.
1: No, grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie infinite. Allora, Enzo è il cane che vede con il cuore.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è scritto cane cieco sulla sua pettorina.
1: Sì, infatti.
0: Cane cieco.
1: Lui ha avuto questo problema in fase neonatale, non si sa per quale motivo ha avuto questo problema, che tra l'altro, come ho scritto anche in diverse occasioni...
0: Eccolo qua, attenzione, qui c'è un libro che voglio mostrare. Enzo,
1: è la sua storia,
0: lui vede con il cuore, è scritto dal nostro... Dal suo umano, possiamo dire così,
1: sì, no,
0: non
1: sì.
0: Mi piace dire padrone.
1: No, il suo amico. No,
0: il suo amico.
1: Sì, siamo amici.
0: Il suo amico a due
1: buoni
0: zampe.
1: Amici. E dicevo, quindi, che lui è arrivato a me per puro caso. In realtà io aspettavo una cucciola di Golden, anche lei non vedente, da Caserta. Nel frattempo che stavamo organizzando il trasferimento, di incontrarci a metà strada... Tinto Enzo, dove vai?
0: Vai, vieni, vieni, vieni Enzo, vieni, sei padrone dello studio, vieni qua. Sì, amore, vieni, bello, adesso comincia bello cane a forma di cane. Mi sentirete dire delle cose non consone.
1: È vero.
0: Ad una conduttrice,
1: è vero.
0: Ma ecco, e quindi?
1: Poco ho visto un annuncio su Facebook di questo cane, che anche lui non vedente, sono andato a vederlo e esattamente qua dov'è.
0: Era questo?
1: Sì. E poi da lì...
0: Senti, qui la domanda c'è, perché scegliere un cane cieco?
1: Questa è una domanda a cui non so rispondere, nel senso che non, io non l'ho fatto con un motivo specifico, sentivo di volerlo fare e l'ho fatto. È una cosa però che dico sempre a chi mi fa questa domanda, ovvero a chi mi chiede se consiglio questa esperienza ad altri, la risposta è indubbiamente sì, ma con un ma gigantesco, nel senso che tanta gente vede lui sui social, lo segue e vede che lui è un matto patentato, perché fa di tutto, si butta in piscina, si lancia, viene in montagna, viene al mare. La mia paura è che chi vede lui possa in qualche maniera rimanere farsi false aspettative, nel senso che il cane cieco...
0: È un impegno. Il cane cieco
1: indubbiamente
0: è un impegno.
1: Sì. È un impegno già di per sé, al di là...
0: Il cane è un impegno.
1: Del fatto che sia normodotato,
0: ecco,
1: o
0: ci è svenuto
1: no.
0: Enzo, ecco, e comincia a sentirsi a casa, quindi
1: sì,
0: molto
1: meno
0: bene.
1: Male, molto bene.
0: Eccolo qua.
1: Questa cosa mi piace. Il fatto del cane cieco non è così impegnativo come si possa pensare, a parte i primi passi, perché è ovvio che...
0: Qui ci sono delle fotografie imbarazzanti,
1: sì.
0: Veramente, che noi fingiamo di non guardare, ma voi le potete vedere, perché uno si innamora al primo colpo, no? Vedi una cosa così, cosa fai? Te ne innamori. Tu
1: lui
0: hai dovuto insegnargli l'arrivo a casa, hai dovuto...
1: Sì, sì, lì è stato il periodo più difficile, perché io totalmente inesperto su un cane non vedente. Sì, allora, avendo avuto altri cani precedentemente, qualcosina la sapevo, però facevo l'errore che fanno in tanti, nel senso che la gente pensa che aver avuto un cane, due o tre cani nella sua vita, ah ok, so tutto sui cani, non è così, ok? Questo è un errore che fanno in tanti, specialmente quelle persone che scelgono un cane per il suo aspetto fisico, ma senza prima informarsi su quelle che sono le doti che spingono quel cane lì, no? Perché magari il Golden sì mi piace, ma non va bene per la mia vita, per il mio stile di vita. Quindi certo, questo è un invito che faccio sempre a tutti, è prima di prendere un cane, sceglietelo non per la...
0: La risposta del perché Filippo Gigliotti abbia scelto un cane cieco, io ce l'ho, perché è una persona profondamente per bene, perché è un uomo profondamente lontano, assolutamente lontano da qualsiasi forma di egoismo, ed è uno che sa amare. Fate voi. Queste sono tre caratteristiche che lo vedono impegnato. Perché c'era, e purtroppo bisogna parlarne al passato, c'era anche un'altra cagnolina in casa.
1: Sì.
0: Che era Chanel.
1: Sì, Chanel è stata... come dire, un punto di riferimento fermo sia per me che per lui, nel senso che i cani tra loro comunicano con segnali olfattivi, no? Molto attraverso gli odori. Lui seguiva molto spesso Chanel, quindi Chanel ha dato una mano, non so come definirla, incredibile.
0: Una cioè, mano, se lui oggi, quanto sei bello, una mano. Sì.
1: Se lui oggi è quello che è, sicuramente è dovuto a un mix di fattori che vanno dal, sì, il tempo che io le ho dedicato, ma tantissimo a lei, perché...
0: Quando i cani... Io e Gigliotti stiamo facendo un esercizio di ingegneria idraulica per non piangere. Quando sì. I cani invecchiano diventano così bianchi, no? Qui. E c'è in questa piccola, grande Chanel una saggezza, no? Loro sentono automaticamente, se sentono quando noi non stiamo bene, quando noi abbiamo tristezze, problemi, figurati tra loro come non si tutelino immediatamente.
1: Sì, allora la comunicazione è che noi, tanto anche noi comunichiamo con loro senza parlare, nel senso che i nostri odori che noi emaniamo dalle mani, dalla pelle, loro lo percepiscono, quindi quando non stiamo bene se ne accorgono. Tanti mi fanno la domanda, ma secondo te Chanel si è resa conto che lui aveva
0: questo? Cieco.
1: Esattamente, la risposta è no. No, perché non è un difetto fisico che il cane riesce a vedere, ok? E per cui per Chanel lui era un cane normalissimo. Quindi questa cosa ci piace raccontarla, ok? È una bellissima storia. Però, se devo essere sincero, anche altri cani quando mi chiedono, ma senta, si accorge secondo te che il tuo non ci vede? La risposta è no.
0: Sentite, noi ne parliamo tra poco. Questo libro, Enzo, lui vede con il cuore. A proposito, ora gli chiedo perché l'abbia chiamato Enzo. Apre in questa maniera. Con le due zampe, a firma, una di Chanel e una di Enzo, per certificare che questa sia una grande storia di amore e devozione tra un bipede e un quadrupede, nel caso i bipedi siamo noi, tra l'umano e amico Filippo e il cane Enzo, che si chiama Enzo perché?
1: Allora...
0: Enzo Ferrari?
1: No, non per
0: Enzo...
1: quello. Avevo una fidanzata ai tempi che mi regalò un libro che si intitolava L'arte di correre sotto la pioggia, che poi è il libro che hanno poi trasposto nel film sì. Attraverso i miei occhi, con la voce di Gigi Proietti.
0: Sì.
1: Esattamente.
0: Sì. Mamma mia.
1: Quando
0: qua dietro.
1: Ho letto quel libro, io in realtà nella mia testa cani maschi non avrei mai presi, ok? Solo femmine, ho sempre avuto femmine, Mica, Luna,
0: sì.
1: Chanel. Lui è arrivato dopo, per puro caso, quando è arrivato lui, anzi, o meglio, ricapitolando, dopo aver letto il libro mi ero ripromesso che se mai avessi avuto un cane maschio l'avrei chiamato Enzo in onore del libro, okay. Del personaggio del libro. Poi è arrivato lui, il film attraverso i miei occhi,
0: sì.
1: Lui che non ci vede,
0: metti insomma
1: insieme.
0: Ti sei sentito accerchiato.
1: Sì.
0: Praticamente non si poteva, non si poteva che fare così.
1: Vero.
0: Sentite, noi ci fermiamo solo un attimo, Filippo Gigliotti con Enzo rimane qui con noi. Nel frattempo Enzo praticamente è a casa sua e noi siamo tanto felici di questa cosa. Ma tanto, tanto, tanto, solo femmine. Sapete che la mascotte del quarto reggimento carabinieri a cavallo è per regola solo una femminuccia. Noi tra poco avremo con la sua divisa d'ordinanza Briciola. Briciola sarà qui in studio con noi con tanto di gradi, perché ha anche i gradi, sulla sua piccola fortissima divisa. Ma Enzo rimane qui in nostra compagnia. Enzo, senti, Enzo.
1: Senti chi c'è?
0: Senti, ma non è che tu voglia salire sul divano?
1: Facciamo
0: questo tentativo. La diseducatrice di cani che avete davanti ci proverà entro la pubblicità.
1: Su. Sali.
0: Under trois.
1: Sali. Op.
0: Sumo, è lui! Ci vediamo tra un attimo, signori. L'ora solare è dedicata tutta al miglior amico dell'uomo. Che soddisfazione.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Hai voluto tenerti il bambino? Beh, fallo in mezzo alla strada.
2: È finita, Stella!
3: Ma un momento! Questa non è la metropolitana!
4: Patricia.
5: Oddio!
4: Ho già mandato la macchina a prendere.
5: No!
6: La signora Winterbourne?
5: La mamma andrà in prigione per truffa biscottino.
6: Quella nasconde qualcosa.
5: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
0: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te best.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Al filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

0: il meraviglioso e indescrivibile legame tra l'uomo e il cane, Filippo Gigliotti, accompagnato dal suo fedelissimo Enzo,
1: scendi.
0: È un meraviglioso, sul fatto che sia meraviglioso non v'è dubbio, è tricche, eccolo qua, golden, cieco. Filippo, che ha scritto questo libro, lui vede con il cuore, ha fatto di più. Dunque, tu innanzitutto a volte chiudi gli occhi per cercare di percepire il mondo come lo percepisce lui.
2: Sì, o meglio, ci provo, ma duro 30 secondi, perché a parte il fatto che non è facile.
0: Non è facile, no.
2: A volte, quando siamo in mezzo ai campi e camminiamo in mezzo al verde...
0: Perché lui fa tutto, ricordiamo, si tuffa in piscina, lui sale montagne...
2: Questo qua è un matto patentato, adesso. Cioè lui è folle, lui io credo che lui sia così coraggioso perché sa che ha le spalle coperte, nel senso che... Vero? È un po' come il cugino che viene a scuola a prenderti. Ok, lui sa che alle spalle ci sono sempre io.
0: Sì, certo.
2: Ovviamente non lo lascio mai libero. Non perché non gli voglia dare quella libertà che lui si merita. Noi usiamo degli strumenti come il flexi allungabile a 10 metri, quindi lui ha molta aria. Quando siamo in campagna,
0: sì.
2: Ovviamente non in strada, ma in mezzo al verde, dove lui simula quella che è la sua libertà, che è limitata a quei 10 metri. No?
0: Perché tu ti sei iscritto a corso di educatore cinofilo?
2: Sì.
0: Per seguirlo ancora
2: per
0: meglio.
2: Lui, sì,
0: per
2: ho fatto, lui. Penso essere l'unico sulla faccia della terra,
0: sì,
2: che ha fatto una follia del genere.
0: Sì. E Enzo è stato il primo cane cieco,
2: sì,
0: a terminare tutto il percorso di formazione. Quindi, cioè, tu sei uno serio che quando fa una cosa la fa seriamente.
2: Sì, allora quando una cosa mi appassiona e ho una motivazione forte, vado fino in fondo. Ma non tanto per, ripeto, non perché diventasse il mio lavoro, quanto perché volevo vederci più da vicino, più all'interno del mondo della cinofilia, per essere all'altezza di quello che lui, anche se poi, onestamente parlando, non è stato quel corso che mi ha dato gli elementi per guidare lui con la sua handicap, però mi ha dato quelle nozioni di base.
0: Bene.
2: Per

0: modo, no? Come vivere, vivere, perché vivere è tutto, no?
1: Sì, perché la vita c'è, cioè, sia dentro casa che fuori casa, no? Però questi corsi ovviamente ti portano a un livello dove tu diventi appunto educatore.
0: Senti Filippo, cosa ti ha insegnato? Cosa ti insegna questo cane tutti i giorni?
1: Allora, lui è un maestro perché fa sembrare facile una cosa complicatissima, nel senso che lui insegna che a volte noi ci facciamo mille problemi su delle cose piccole, però a furia di pensarci le ingigantiamo. Lui va a sbattere, okay? Si dà una scrollata, riparte. Cioè, nel senso che a lui non interessa l'aver colpito il gradino, lui se ne frega, lui vuole vivere.
0: Bravo Filippo. Allora, poteva non esserci un con gli occhiali, amore, un cortometraggio? Non poteva non esserci, perché ci sono queste buone idee. Filippo, che è un uomo di cuore ed è un uomo per bene, ha girato il cortometraggio Enzo, appunto, lui vede con il cuore. Da qui a immaginare di vincere il Pet Film Festival di Roma, che per conoscenza è un festival meraviglioso, è partito, vedete, giustamente The Winner Is, è un festival meraviglioso, dietro c'è un uomo, dietro sì, questo cane c'è un uomo qui. Ed è Filippo Gigliotti, lo vedete, ma davanti c'è Enzo. E allora sapete che facciamo? Andiamo a vedere questo minuto e 14 secondi di questo Enzo, lui vede con il cuore, per forza ha vinto, guardate.
2: Questo è l'esatto momento in cui ho conosciuto Enzo. Lui avanzava verso di me, guidato dal suono della mia voce. Non poteva vedermi, ma seguiva il suono. E quando si è accucciato tra le mie gambe, è scoccata una scintilla. Sii paziente con me, Enzo. Ti prometto che farò del mio meglio, gli dissi. E lui, come se avesse capito, ha puntato il muso verso l'alto. Ok, facciamolo insieme. I primi giorni a casa non furono facili, ma io e Chanel le abbiamo mostrato ogni angolo, seguendolo in ogni momento. Ogni passo era una scoperta e lui, beh, lui è stato bravissimo. Arrivarono le prime passeggiate, lui con il guinzaglio in bocca, come un filo che ci teneva uniti. Un filo che diceva, io ci sono, ti sento, so che ci sei. Poi un giorno ho deciso di lasciarlo libero. Gli ho detto, vai Enzo, corri, divertiti. E lui ha iniziato a correre, come se il mondo fosse finalmente suo. Ricordo bene quel giorno, ricordo bene le sensazioni che provai quando, richiamandolo, lui corse verso di me. Libertà e fiducia, magnifico.
0: Allora, qui ci stiamo tutti asciugando le lacrime in maniera più o meno responsabile. E perché proprio doveva vincere questo corto? Doveva, dai.
1: Io ho partecipato per gioco, nel senso che, come raccontavo anche sui social, questo libro è finito in mano a un attore famoso, Enzo Salvi.
0: Caro Enzo, bacio e abbraccio. Grande amante degli animali.
1: Esatto, e poi tramite lui e l'associazione Pet Carpet di Federica Rinaudo, che è lei.
0: Come
1: che...
0: no, grazie Federica, grazie esatto. Federica sempre. Scusate, ma queste persone vanno ringraziate.
1: Eh sì,
0: è il caso di dirlo.
1: Mi hanno detto, perché non giri un corto e ce lo mandi su Enzo? Io, con quello che avevo come materiale, ho girato questo, sono tutti filmati fatti così, amato, non c'è nulla di montato, di
0: no, filmati.
1: E io non me l'aspettavo di arrivare a questo risultato.
0: E invece io penso che un uomo come il Gigliotti, perché da oggi che noi lo chiamiamo il Gigliotti, comunque Filippo Gigliotti, con Chanel che fa da così, come dire, che fa da supervisore da una zona un po' più alta, ma c'è, con il suo Enzo, sia una lezione di vita per come noi dobbiamo prendere la vita, con o senza cane accanto. Noi dobbiamo imparare da quest'uomo e dal suo cane cieco, che in questi minuti ci hanno insegnato a vedere meglio dove mettere i nostri passi. Grazie Filippo.
1: Grazie.
0: Grazie infinite a te, grazie infinite
1: grazie.
0: A Enzo, bello come il sole
1: Gira.
0: E la luna. Enzo,
1: senti chi c'è.
0: Enzo, vieni qua, senti, facciamo una cosa. Adesso io finisco la puntata e poi mi butto per terra a giocare con te. Ma questa è una comunicazione che rimane tra me e queste orecchie morbide. Signori, praticamente sull'attenti, perché abbiamo

0: Dunque, signori, all'ora solare il tenente colonnello Alessandro Brunetti, che noi ringraziamo tantissimo per aver dedicato questo tempo a noi, comandante del gruppo Squadroni del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo, quindi già questo è un fatto immenso, accompagnato da Briciola. Eccola qua, la mascotte, guardatela, con tanto di divisa, ovviamente tricolore. Intanto ben arrivato, colonnello.
1: Grazie, buonasera.
0: Mascotte, sì, amore, sei tu. Sei esattamente tu, con un grado però.
1: Con un grado, è vicebrigadiere.
0: Lei è vicebrigadiere.
1: Sì, un grado conseguito nel 2018.
0: Sì.
1: Per meriti.
0: Sì.
1: Che la rende a tutti gli effetti un militare del 4 Reggimento.
0: È a tutti gli effetti un militare. È arrivata nella vostra vita quando?
1: Allora, lei è arrivata nell'anno del bicentenario, quindi 2014, ha fatto il suo esordio. E dopo un piccolo periodo di addestramento, dove ha manifestato da subito delle doti naturali, è un'attitudine veramente importante.
0: Allora, guardate, è un'attitudine importantissima, è un piccolo cane gigante questo. Intanto è nata il 5 giugno, che voglio dire, è il giorno della festa dell'arma, quindi già questo aveva un pedigree. Come è arrivata a voi?
1: Ci è stata donata,
0: sì,
1: da una famiglia,
0: sì,
1: e questa è una prerogativa tipica di tutte le mascotte che si sono seguite nel corso del tempo come mascotte della fanfara. Devono essere femmine,
0: femmine,
1: poi devono essere meticce,
0: sì,
1: e donate. Meticce perché noi non vogliamo cani di razza per non privilegiare una razza rispetto a un'altra.
0: Ma per carico siete belli. Giustamente, giustamente.
1: E poi donata perché vogliamo sensibilizzare tutti sull'importanza di adottare cani provenienti dai canili.
0: Certamente, certamente. Come vedete, rispetto al nostro meraviglioso Enzo di prima, grande, grosso, buono, tutto pacioso, qua abbiamo, come dire, un certo carattere.
1: Molto.
0: Di questo. Ora, questo cagnolino è abituato... vicebrigadiere, la prego, insomma, sia un attimo, mi faccia dire cose. È abituato a stare, guardatela quant'è alta, al garrese quant'è alta, diciamo.
1: Molto, molto
0: è piccolina. Lei cammina di fronte a voi, ma sta con voi, guardate la vestizione, adesso la vestizione, perché giustamente non può camminarvi a fianco se non ha la sua divisa, ma sta in mezzo ai cavalli.
1: Sempre, fin dalla mattina.
0: I cavalli sono grandi. Sono tanti.
1: Sono tanti, ma lei, devo dire, si destreggia particolarmente bene.
0: Che caratteristiche che dimostra di avere?
1: Allora, innanzitutto non ha timore della musica, ed essendo la mascotte di una fanfara a cavallo è un requisito necessario. E poi ha un controllo assolutamente, una disinvoltura nel muoversi tra i cavalli, evitando gli arti quando procedono e anzi mettendosi alla testa del reparto.
0: Lei è
1: sfilando
0: in testa
1: per
0: reparto.
1: Prima. Sì.
0: Sfila per prima ed è vera, colonnello, le chiedo. Amore, vuoi salire sul divano? È a tua disposizione.
1: Andiamo a dargli un pezzettino di...
0: Ecco, diamo... Guardate questa scena.
1: Diamo un piccolo premio.
0: Voi vedete per strada questa scena con questo... mentre mangia, non si sente chiamare Topolino, ma insomma questo cagnolino, questa cagnolina piccola che sta di fronte a questo reparto che, storicamente parlando, è il più bello del mondo ed è quello che ha fatto brillare gli occhi a qualsiasi capo di Stato, Regina Elisabetta inclusa, sia mai passato per Piazza di Siena, piuttosto che, insomma, io lo dico perché c'è un amore antico nei vostri confronti. Ci sono state Trombetta, Birba, Lady. La giornata tipo di Briciola è una giornata che nasce con voi.
1: E fa tutto con noi, fin dall'inizio, la mattina sovraintende alle operazioni di reparto con l'alzabandiera.
0: Con l'alzabandiera?
1: Sì,
0: è presente anche
1: assolutamente sì, in testa al reparto anche lì.
0: Ma sono stupendi loro, ma voi siete meravigliosi, però questo glielo dico fuori onda, anzi in onda, e poi?
1: E poi in tutte le operazioni che riguardano la mossa dei cavalli, quando abbiamo, diciamo, la necessità di fare delle prove, sia in sala musica, sia di carosello, quindi diciamo in campo, lei ha... trova l'esatta posizione per non disturbare contestualmente vedere cosa le accade
0: colonnello,
1: intorno.
0: Colonnello, questo è frutto di una... Ma perché tremi? Trema piccolina?
1: No,
0: perché...
1: no, lei lo fa.
0: No, lo fa abitualmente, insomma.
1: Lo fa anche per volere altri premi.
0: Ovviamente, ma in realtà essendo un carabiniere non trema mai, sia chiaro. Adesso sta facendo una prova di cane, ora è un po' a metà in televisione, dice faccio un po' il cane, ma in realtà lei indossa una divisa. Questa... capacità è frutto anche inequivocabilmente di una forma di educazione, no? Per educazione intendo dire che voi la guidate, le avete insegnato.
1: Assolutamente
0: tutto
1: sì. Il capo fanfara, il luogotenente carica speciale Fabio Tassinari, in prima persona si è messo in gioco per addestrarla. Però senza una predisposizione naturale è difficile. Infatti, nel tempo anche altri cani che erano stati selezionati non hanno dimostrato un'idoneità all'impiego, certo. E quindi sono stati comunque adottati dal personale del reggimento.
0: Certo, voi non lasciate nessuno indietro.
1: Nessuno.
0: Continua a impressionare questa dimensione di briciola, di nome e di fatto, rispetto alle zampe dei cavalli. È una favola oppure un essere più piccolino tranquillizza i cavalli?
1: Beh, sicuramente le dimensioni contano.
0: Certo.
1: Ma è anche proprio l'atteggiamento. Che fa la differenza, sì. Il muoversi, ecco, senza esitazioni, senza indugio, senza aggredire poi gli arti dei
0: esatto,
1: cavalli.
0: Esatto.
1: Questo gli deriva da una serenità che ha di natura.
0: Qui questa immagine è Piazza di Siena, questa immagine è, vabbè, insomma, abbiamo imparato a riconoscere quando questo vostro quarto reggimento carabinieri a cavallo, che è qualcosa di imponente, bellissimo, è bellissimo visivamente. Voi fate cose di estremo valore, di estrema importanza. Grazie. Cioè vedervi sfilare è un momento di grandissima emozione. E lei c'è sempre.
1: Sempre.
0: Ma c'è anche se voi sfilate per la festa della Repubblica, per...
1: Sì, è presente in ogni occasione.
0: È presente. Queste sono immagini, tra l'altro vedete due carabinieri, donne, in testa a questo gruppo. Questo è il vostro momento.
1: Questo è il carosello.
0: È il carosello
1: storico,
0: però è una rievocazione.
1: È la rievocazione della carica di Pastrengo, che è la figura più temeraria che si svolge al termine del carosello storico e che rievoca un fatto d'arme particolarmente importante per noi.
0: Ma avete fatto venire la cardiopatia voi, a furia di vedervi a Piazza di Siena. Vi posso garantire, ma tra voi ci saranno tantissime persone che l'avranno visto, che quello è un momento dove ti senti il cuore andar via e loro sono assolutamente perfetti. Ma la domanda è questa. Come vanno gli incontri tra Briciola, con la sua divisa, Briciola, sei tu, con la sua divisa da carabiniere, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella? Ve lo raccontiamo tra un attimo, puntini, puntini, puntini.

0: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
1: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
2: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40.

0: 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Ami l'estate? Ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Il grande onore di avere con noi il comandante del gruppo Squadroni del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, il tenente colonnello Alessandro Brunetti. Grazie del tempo che ci sta concedendo. Accompagnato dalla mascotte del reggimento a cavallo dell'arma dei carabinieri, Briciola, eccola qui, che ha mangiato quello che doveva mangiare, si è fatta premiare, ha fatto bene, e tutti quanti a dire: ma che meraviglia questa, come la possiamo chiamare questa mantellina?
5: Gualdrappa.
4: Gualdrappa si chiama?
5: Sì.
4: Quindi non mantellina, gualdrappa.
5: È una gualdrappa, un termine tecnico.
4: È un termine proprio
5: che utilizziamo
4: tecnico.
5: Anche a cavallo.
4: Assolutamente. Chi produce questa?
5: E allora, questo è stato anche questo un dono, sì, che ci ha fatto un atelier di Roma, proprio per il bene che vuole a Briciola. Ce ne ha fornita più di una, confezionata a mano ovviamente.
4: Confezionata a mano, ce n'è anche una rossa, l'abbiamo vista nelle varie fotografie. Le ha preso le misure?
5: Assolutamente sì.
4: Ma vabbè, io so. È la meraviglia. E guardate, ed è una figura, la mascotte, per i carabinieri, per il reggimento carabinieri a cavallo, è una figura molto importante. Non è soltanto la tenerezza, non è soltanto la gioia, il bello di questi racconti. È una figura estremamente importante. Quando ella vede e incontra al Quirinale il Presidente della Repubblica, cosa fa?
5: Allora, lei anche in quella circostanza ha dimostrato estrema disinvoltura.
4: Sì.
5: Perché in quell'occasione io non ero presente perché prestavo servizio in un altro reparto, però lo raccontano tutti perché è stato un momento particolarmente significativo. Anche lì si è schierata in testa davanti al presidente e ha svolto una piccola capriola che è stata benaugurante per le fortune del mandato.
4: Ma che meraviglia! Quindi è stata... ha fatto la sua capriola davanti al presidente della Repubblica. Si crea un legame personale, voi lo avete con i vostri cavalli. Io amo sempre ricordare il generale Cesare Vitale, ricordo con particolare personale affetto il suo cavallo Infinito, no? Questo cavallo che lo accompagnò per tutto, lo andò a cercare quando oramai era diventato già un signor ufficiale e tutto. Ecco, con i cavalli sappiamo il vostro amore, ma con questo piccolo meraviglioso cagnolino, che legame si crea?
5: Beh, è un legame inscindibile. Quando si è mascotte lo si è per tutta la vita, e proprio perché si condivide un tratto di vita insieme, e fa parte ormai della grande famiglia dell'arma, certo. È parte di tutti noi. Noi speriamo che duri ancora parecchio.
4: Beh, diciamo che coccolata e curata, e soprattutto curata anche da un punto di vista di attenzione veterinaria, lo è.
5: Non abbiamo un'infermeria veterinaria che si occupa, oltre che del benessere dei cavalli, anche dei piccoli animali, e proprio per lei ovviamente ha un occhio di riguardo.
4: Ovviamente. Provate a immaginare, no? Dai cavalli che sono... come sei alto come un cavallo, per l'appunto, a questa vicebrigadiere. Io capisco che lei voglia dire la sua, però io stavo parlando con il suo comandante, abbia pazienza. Ma lei può tutto, Briciola. La ringraziamo di come indossa la divisa, le sto dando del lei e di essere in fondo anche la nostra mascotte, perché quello che è dei carabinieri appartiene a tutti noi. Grazie,
5: grazie
4: comandante, grazie a lei. Il tenente colonnello Alessandro Brunetti.

0: grazie all'arma dei carabinieri. Noi adesso vi portiamo a incontrare e a conoscere cani che hanno avuto un passato difficile, e non per colpa loro, e che adesso invece grande recupero e vita come loro meritano. Guardate.
1: Io sono Mirko, nella vita sono educatore cinofilo, esperto nel recupero comportamentale di cani con problematiche comportamentali importanti, che siano fobie o aggressività. Il percorso di recupero ha vari step. Innanzitutto abbiamo un momento di valutazione, quindi vediamo il cane come si comporta all'interno del box, cerchiamo di capire come comunica, quelli che sono i suoi disagi, quelli più profondi e quelli più evidenti. Poi cominciamo con l'interazione diretta, interazione basata principalmente sulla capacità di leggere tutti i micromessaggi che il cane manda. Sono tutti momenti in cui devi modificare il tuo comportamento per riuscire a comunicare con animali che hanno tempistiche completamente diverse dalle nostre. Quindi il percorso di recupero si fonda principalmente su questo: lettura, saper comprendere le emozioni, saperle modificare e rimandarle indietro nel modo giusto. La pericolosità è data da paura. Il cane ha paura, si è perso, non riesce a prendere fiducia. C'è qualcosa che l'ha traumatizzato nella crescita, nello sviluppo del rapporto con l'essere umano. Il cane non vuole stare in quella situazione di disagio, non vuole mordere, non vuole scappare, non vuole stare male, perché tutto questo lo preoccupa, lo spaventa. Non dobbiamo vederlo come un elemento assoluto. Il cane che ha morso morderà per sempre. Questo non è assolutamente vero. Il cane ha solo bisogno che qualcuno gli indichi la via, gli indichi la strada, gli faccia ritrovare fiducia. Tutti i cani sono recuperabili, tutti i cani possono essere in equilibrio, possono stare bene in famiglia. Dipende da noi, dipende dall'impegno che ci mettiamo, dipende da quanto sforzo facciamo per cercare di capire, comprendere e aiutare. Una volta che riesce a trovare quella fiducia, riesce a trovare quel legame, i loro occhi cambiano, i loro movimenti cambiano, il loro atteggiamento cambia, diventano cani veramente eccezionali, perché sono grati per il fatto che tu gli hai dedicato il tempo e gli hai dato fiducia. Il cane devo lasciare veramente tutto, nel senso che soprattutto una volta che ha subito, una volta che ha affrontato il percorso di recupero e l'ha superato, vedrete un cane strasereno, strafelice, farebbe tutto, qualsiasi cosa per voi, perché fondamentalmente stavano male, si erano persi, avevano smarrito la strada, grazie a te l'hanno ritrovata e grazie a te hanno capito cosa vuol dire stare bene. E questo crea un'affiliazione che è indissolubile.
0: Allora, e questo è il modo in cui si debba e sia obbligatorio restituire una vita al miglior amico dell'uomo. La storia che vi stiamo per presentare è legata da un filo d'oro. So quello che dico. Allora, Maria Paola Antro è questa splendida nostra ospite, con il suo cane, 7 mesi, un golden, che si chiama Ombra Mia. Ora capite bene che se si chiama Ombra Mia. Accanto a me ho Marcello Caldarelli della Lega del Filo d'Oro, che sta parlando con Maria Paola nella lingua dei segni. E accanto a Maria Paola c'è Piero Gatta, educatore e istruttore cinofilo. Sì. L'applauso è per... Anzi... L'applauso è così oggi più che mai. Benvenuti. Questa lingua dei segni vale anche per Ombra Mia, che è un cane del quale ti innamori. Cioè, come lo vedi, caschi innamorato. Allora, Maria Paola, grazie innanzitutto di essere qui. Ombra Mia per te oggi che cos'è?
2: Lei è un grande amore, veramente è molto utile, è un cane col quale viviamo insieme, serve tantissimo, mi supporta moltissimo, ha grandissimo rispetto, prima non c'era grande feeling con le persone, mentre adesso la sera quando esco al buio, magari le strade sono piene di buche, posso avere delle difficoltà a camminare, e posso perdere l'equilibrio perché ho la sindrome di Usher.

0: ed è una caratteristica della sindrome di Usher, il cane all'inizio era molto piccolo, quindi aveva delle difficoltà. E la sera, piano piano, mi aiutava molto, è molto migliorata la mia vita nell'uscire la sera. La sera, all'inizio non è stato semplice, ovviamente, però mi ha dato, insomma, ho migliorato anche nella terapia, insomma, le cose sono andate decisamente molto meglio.
1: Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Stiamo applaudendo, ovviamente. come hai conosciuto Ombra Mia?
0: Questo grazie alla Lega del Filo d'Oro, che mi ha proposto. Come insomma, volevamo vedere se c'era la possibilità di prendere un cane e che potesse essere un assistente. Abbiamo riflettuto su questa ipotesi. È stato un primo passo insieme a Piero. E poi col tempo, un anno, ci ho riflettuto un anno. Io non ho mai avuto cani grandi nella mia vita, sempre cani molto piccoli. E questo era un po' un motivo di ansia. Abbiamo cominciato a parlarne. Avevo delle influenze negative anche di altre persone, però alla fine ho detto no, ma il cane, ognuno ha la sua esperienza, magari anche negativa, io non mi devo far influenzare. E quindi troverò le soluzioni per poter stare insieme al cane. Alla fine ho deciso di prendere il cane, Ombra Mia, e per me è importantissimo, sono molto contenta e devo ringraziare a Piero che ha scelto un cane eccezionale.
1: Applausi, applausi, applausi, applausi, ma tanti applausi. Marcello Cardarelli, grazie, grazie alla Lega del Filo d'Oro, ma a questo arriviamo. Piero Gatta, il cane non è solo un animale, ma è un'opportunità, una possibilità, sono tue parole, perché? Intanto è un capolavoro, questo fa parte del questo dopo, lo diciamo dopo.
2: Il cane dà la possibilità alle persone che hanno delle disabilità di supportarli sia per quanto riguarda il discorso del quotidiano, sia per quanto riguarda anche l'emozione, no? E tanti ragazzi che hanno questi tipi di problemi, tipo la sindrome di Usher, lei è una ragazza ad esempio che ha problematiche anche emozionali e Ombra va a lavorare anche un po' sulle emozioni della ragazza che convive insieme H24 con lei, insomma.
1: Quando arriva una richiesta, perdonami Piero,
2: sì.
1: Quando arriva una richiesta, Ombra Mia ha 7 mesi, stiamo parlando, è un cucciolotto, va bene? Eppure è già il cane da assistenza, sì, come porta, sì, sulla sua pettorina. Sì. Come si fa a educare, sì, il cane a capire cosa fare?
2: Allora, si parte innanzitutto da un colloquio con, grazie alla Lega del Filo d'Oro, ci ha dato la possibilità di conoscerci e io ho divulgato le notizie dei cani che potrebbero essere utili durante il giorno. Da lì, per scegliere un cane, va scelto innanzitutto l'allevamento e Ombra Mia viene da un allevamento abbastanza importante, che anche l'allevamento dà tanti cani per quanto riguarda i cani per i non vedenti. E dall'allevamento scelto va scelta la cucciolata, significa va scelto il genitore, il papà, sì, e la mamma del cane, che geneticamente hanno delle qualità fatte apposta per la richiesta che viene fatta. Dal genitore va scelto il cucciolo e da lì vanno fatti 10-12 incontri, anche da quando hanno 4 giorni fino ai 3 mesi che viene adottato. Si fanno dei test per vedere su che cosa è da lavorare tanto e su che cosa invece geneticamente è trasmesso dai genitori e da lì si sceglie il cane.
1: Allora, vi facciamo vedere, oltre a ringraziare ancora una volta Marcello Cardarelli che con Maria Paola sta dialogando nella lingua dei segni, vi facciamo vedere che cosa voglia dire avere Ombra Mia accanto durante la giornata. Lei ora, come fanno i bambini, è tutto calduccio qua, si è addormentata. Noi cerchiamo di parlare senza darle troppo disturbo. Vi garantisco, se andate ad accarezzarla, è cotone idrofilo, scegliete voi, o cashmere, quello che volete. Andiamo a vedere.

0: Oh, e avete visto? Applausi. Avete visto anche un cane nero, grande, che noi facciamo entrare. Signori, vi presentiamo Ugo. Ugo è un meraviglioso cane, lo vedete? Service dog. Io esco pazzo fuori da questa puntata perché Ugo Piero è più grande di età.
1: Sì, è il mentore di Ombra Mia, praticamente sta insegnando ad Ombra determinati comportamenti, determinati momenti in cui deve essere calma, deve stare calma e tranquilla, come si cammina, la condotta al guinzaglio, determinate cose che ovviamente soltanto tra cani possono comunicarsi.
0: Possono comunicare. Sono di una bellezza smodata. Torno da Maria Paola. Abbiamo visto all'inizio del filmato una strada dissestata, no? Allora, oltre a questo, Ombra mia, che cosa ti regala durante il giorno? La sicurezza di camminare bene, ma che cosa di più?
2: Durante la giornata mi dà sempre grandissime cose, giochiamo tantissimo, ho tantissimi amici, tantissime persone che lo indicano, che lo vogliono toccare, che lo conoscono ormai, è diventato un po' famoso in zona, e quindi è molto attrattivo da questo punto di vista. A casa, è un po' pigra, tende a stare un po' seduta, un po', però mi stimola, giochiamo insieme, mi segue tantissimo. Perché poi all'inizio abbiamo provato a insegnarla, a istruirla un pochettino e mi seguiva sempre costantemente. Per me non era una cosa facile, è stata una cosa abbastanza
0: Certo.
2: difficile e dura da dover svolgere, quella di insegnarle qualcosa. Però poi alla fine ci siamo arrivati.
0: E ha soltanto, ripeto ancora una volta, 7 mesi. E sarà quindi la compagna di vita di Maria Paola con infinito amore, infinita conoscenza anche, no? Perché mano a
1: Tanto.
0: mano Maria Paola conosce
1: Sì,
0: Ombra mia, ma Ombra mia
1: conosce Maria Paola.
0: conosce
1: In
0: Maria
1: effetti,
0: Paola.
1: tanti comportamenti che ha Ombra Mia nei confronti di Maria Paola li ha assunti dal momento che ha capito che c'era una piccola problematica, insomma.
0: Quindi loro capiscono,
1: Sicuro, al 100%.
0: loro sanno come comportarsi.
1: Certo, sì.
0: Dunque, poi in tutto questo il ringraziamento alla Lega del Filo d'Oro lo facciamo nel finale, perché la Lega del Filo d'Oro è quella struttura, associazione, famiglia che rappresenta la spina dorsale per tantissime persone di questo paese e non soltanto di questo paese. Quindi alla Lega del Filo d'Oro tutti gli applausi del mondo. E questo è. Qualche esempio su come Ombra mia stia imparando sempre di più a stare accanto a Maria Paola.
1: Allora, per certificare, tra virgolette, il cane d'assistenza per Maria Paola ci vogliono 18 mesi di educazione e di istruzione. Tanti comportamenti di Ombra Mia vengono assunti dal comportamento di Maria Paola, però tanti bisogna lavorarci, ovviamente. Quindi adesso andremo a lavorare sul cicalino della lavatrice, quando finisce la lavatrice e Maria Paola lascia i panni,
0: Scusatemi.
1: prego, lascia i panni nella lavatrice, il cicalino continua a
0: A
1: suonare. Lei
0: suonare.
1: non lo sente, lì andremo a lavorare a far mettere seduta Ombra Mia davanti all'oblò della lavatrice, per nessun motivo si muove, in modo che lei cerca Ombra Mia e sa che deve togliere i panni. La stessa cosa la farà per l'acqua aperta, purtroppo. Grazie,
0: Sì,
1: grazie,
0: applauso,
1: grazie.
0: applauso, applauso.
1: Purtroppo Maria Paola, non sentendo l'acqua aperta, a volte dimentica che l'acqua rimane aperta. Gli daremo un tempo per capire al cane che l'acqua deve essere chiusa, si metterà seduta sotto al lavandino dove l'acqua scroscia, il cane riesce a sentirla e Maria Paola no. Per questo Maria Paola si accorgerà che l'acqua è aperta e chiuderà l'acqua.
0: Sorrido perché dimentichiamo tutti l'acqua aperta.
1: Tutti,
0: Questa è,
1: di quello
0: questo, scusate,
1: sicuro,
0: no, sto
1: quello
0: vedendo là
1: sicuro.
0: dietro le quinte, no?
1: Sì,
0: Dimentichiamo tutti l'acqua aperta.
1: sì, sì, sì.
0: Ma a maggior ragione, però la domanda che si può fare in questo caso, vedendo Ugo, devo dire, vedo un cane amato e
1: Sì,
0: coccolato e tranquillo come pochi altri al mondo. non è un lavoro, è sicuramente un lavoro, ma non è togliere libertà al cane.
1: No.
0: Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo perché mille volte ho sentito questa domanda. Non è togliere libertà al cane, avere, imparare a convivere e ad avere queste attenzioni.
1: Maria Paola sotto casa ha un'area cani. Si è presa l'impegno e se lo prenderà per tutta la vita di portare Ombra Mia 2-3 volte al giorno, certo, per stare insieme ad altri cani, socializzare e renderla un cane che vuole bene a tutti, aperta insomma,
0: certo,
1: mentalmente.
0: E che si diverte.
1: E che si diverta, assolutamente. Ma poi con Maria Paola ha detto tra noi si diverte anche quando sta a casa, senza che vale all'aria cani.
0: Ho una domanda che detta davanti ad un educatore cinofilo mi vergogno a fare, ma tanto ce l'ho sulla punta della lingua. Maria Paola, ma Ombra Mia ogni tanto dorme sul tuo letto?
2: Allora, veramente, veramente. Io ho provato a metterla sul letto, però posso dire tranquillamente che forse 3-4 volte, 3-4 minuti ci sta. Poi scende, non ci vuole stare. Preferisce stare sul pavimento, perché è molto, ha molto caldo, quindi soffre molto il caldo,
0: certo,
2: quindi preferisce stare sul pavimento che stare sul letto, e quindi proprio perché ha questa temperatura un po' alta.
0: Come si dice schiaffo morale? A me, che sempre con cani, gatti, tutti quanti sul divano. Allora, Maria Paola, grazie, come si dice grazie?
2: Grazie.
0: Grazie.
2: A Roma si usa più questo.
0: A Roma si usa più questo. Grazie Maria Paola, grazie ovviamente a Piero Gatta, perché,
1: grazie a voi,
0: perché il vostro è un lavoro molto molto importante. La Lega del Filo d'Oro. Marcello Caldarelli deve giustamente tradurre a Maria Paola, allora se può tradurre che noi siamo fieri e orgogliosi di averla avuto qui in studio con noi. Va bene così?
2: Perfetto.
0: Va bene. Applausi, signori. Questa è l'Ora Solare e loro sono, da Argo in poi, i migliori amici dell'uomo. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, cuccioli. Ciao.
1: Grazie, Paola.
3: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
4: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
5: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
6: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
3: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
6: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
7: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
4: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
5: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
3: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
8: Per me la vita comincia e non finisce mai.
9: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
10: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
11: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
12: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
3: Soul, domenica alle 21.05.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra 2 fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23:10 e disponibile on demand su Play 2000.

0: Glielo insegno io perché Maria è uscita. Vede, si serve così, dalla sinistra, senza avvicinarsi mai troppo alla persona.
1: Tutto questo l'ho imparato in Francia. Il mio compito in questa casa è esclusivamente di badare al bambino.
0: Sì, ma finché non arriva, dovrà pure in qualche modo guadagnarsi lo stipendio che le danno. Ora rimette coperti al posto giusto.
2: Non abbia paura di Ramona, piano piano imparerà.
1: Sì, ma la signora Ramona pensa che io sia una sprovveduta.
0: Ciò che si desidera è che le cose si facciano bene.
2: Ma in un giorno solo non si impara tutto.
1: È quello che dico anch'io, signore, però.
0: Ma se non fa attenzione, non può imparare.
2: Andiamo, Ramona, non la rimproveri. Voglio che in questa casa tutti vadano d'accordo. Voglio gente felice intorno a Mariana.
1: Ma sai, per questo, signore, io sono sempre molto allegra.
0: Vada a dire alla cuoca di preparare il caffè.
1: Con molto piacere, signora. Col suo permesso, signore.
0: Si sbrighi?
1: Sì, certo, vado.
0: E siccome è giovane e un po' farfalla, bisognerà che provveda subito a metterla in riga.
2: Non si preoccupi, Ramona.
1: E Mariana?
2: Molto meglio. L'unico problema ormai è nostro figlio.
0: Ma com'è possibile che non l'abbiano ancora trovato?
2: Purtroppo Mariana logicamente non fa altro che pensare a lui. Comincia a temere che gliel'abbiano rapito o che sia morto. Nella sua mente tutto è piuttosto incerto. Ho già suggerito al suo medico l'idea di adottare un bambino. Farglielo trovare a casa, così affezionandosi a lui dimenticherà la sua tragedia.
0: Un bambino che non sarebbe proprio vostro.
2: Mariana ed io possiamo amare qualsiasi bambino che entri in questa casa.
0: Mi scusi se le consiglio di avere pazienza ed aspettare che lei guarisca del tutto.
2: Sì, il dottore dice la stessa cosa. E poi voglio sapere cosa ne è stato di mio figlio.
1: Non riesco proprio a vedermici con questo tailleur. Grazie a Dio oggi mi porteranno il vestito che mi sono fatta aggiustare. Però Ramona, quanto è bello il signore. E poi è così interessante. Che fisico, che occhi e che capelli ha. E com'è sua moglie?
0: Molto bella, molto più di te.
1: Sì, ma è bello ciò che piace. E come... come mai è finita in ospedale?
0: Senti, Sara, tu sei qui per lavorare e non per indagare sulla vita dei padroni di casa.
1: A me sembra normale desiderare di sapere in che famiglia sono finita.
0: Tra gente di classe, gente buona. Non ti basta sapere questo?
1: Farà bene ricordarmelo ogni tanto, perché potrei dimenticarlo.

0: Non mi piace il tuo modo di essere.
1: Non capisco perché allora mi abbia assunta.
0: Perché mi sei stata raccomandata da donna Elena e don Alberto. Loro sono e continueranno a essere i padroni di questa casa.

0: Come si sente oggi, Mariana?
1: Come vuole che mi senta. Non credo che riuscirò a trovare mio figlio. Dottore, lei ha detto che il mio stato confusionale è transitorio. Beh, io mi sento bene. Talmente bene che ricordo perfettamente quello che ho fatto.
0: Deve avere ancora un po' di pazienza, Mariana. Si fidi di me. Le ricerche del suo bambino sono già iniziate.
1: E non ha saputo nulla?
0: No.
1: La donna vendeva biglietti della lotteria. Stava nei giardini nelle vicinanze della Croce Rossa. Deve restituirmi mio figlio, dottore. La cerchi, la prego,
0: sì,
1: parli con lei.
0: Sì, sì.
1: Le dica che ero come impazzita. Non ero cosciente delle mie azioni. Capirà che i figli non si regalano.
0: Mariana, faremo ogni cosa, ma a tempo debito. Non sia così impaziente. Soprattutto cerchi di dominare i suoi nervi.
1: Forse stanno ammazzando mio figlio.
0: No, no, non dica così.
1: Dottor Suarez, quando parlo con lei mi sento meglio.
0: Questo vuol dire che ha fiducia in me. Ed è ciò di cui lei ha bisogno. Fidarsi di qualcuno. Gli affetti non le mancano. Ha suo marito che l'ama, me, che sono qui per aiutarla.
1: Se lei sapesse i miei incubi notturni.
0: Immagino.
1: Mi sembra di sentire il pianto di mio figlio ed è orribile, dottore, è orribile.
0: Sì, sì, lo so. Ma vedrà che queste crisi d'angoscia piano piano spariranno, grazie anche al beneficio dei medicinali. E a lei, principalmente a lei.
1: Io farò tutto quello che lei mi dice, dottore. Ma trovi mio figlio, per favore, me lo trovi.
2: Ah, adesso sì che sta tutto a posto, eh?
1: Angioletto mio.
2: Neanche i figli della gente ricca che gli affittano la nursa hanno tante cure come li ha Betito.
1: E lo manderemo anche nelle scuole migliori.
2: Ecco, e magari non ce ne sarà neanche grazia.
1: E perché non dovrebbe essercene grazia?
2: Zitto, che lo svegli. No, il sangue è sangue. E questo qui magari è la sua coppia spiccicata. Tiè.
1: Ah no, Filippa, se cominci a parlare così di Betito è meglio che lo lasci già perdere.
2: Parla piano. Questo bimbo, con il nostro buon esempio e con una buona educazione, diventerà un gentiluomo.
3: Sentite, chiariamo subito che se dico così non è perché sono prevenuta nei confronti del bambino e nemmeno voglio smontarvi della vostra buona opera. Però la madre è avvisata e mezzo salvata. Ecco perché vi consiglio di non farvi troppe illusioni sul suo conto.
1: Perché non tieni chiusa quella boccaccia?
3: Perché non sono muta. Fate pure come credete. Siete le padrone, ma ricordatevi che ho tre figli.

l'amicizia tra i popoli. I danni del maltempo al nord Italia, in Toscana 6.000 utenze in blackout, nel Bresciano esonda il fiume Oglio, oggi la perturbazione arriverà al centro, miglioramento poi già nel weekend e tornerà il caldo. A Potenza una donna di 57 anni viene aggredita in casa e muore per un grave trauma facciale. Con lei il figlio e il marito che hanno allertato i soccorsi. Interrogati anche i vicini, si indaga per omicidio. Tanti auguri a Laura Morante, l'attrice spegne oggi 70 candeline. Nata a Santa Fiora nel Grossetano nel 1956, lasciò la Toscana a 17 anni per inseguire il sogno del cinema. 14.57, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto poco prima delle 18.30 con tutti gli aggiornamenti, a più tardi.

Venerdì. Al nord la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali, localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Sabato, pressione in aumento. Giornata che vedrà un tempo parzialmente soleggiato, quindi un cielo irregolarmente nuvoloso e alcune occasioni per veloci precipitazioni sul Friuli. Al centro, perturbazioni in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Sabato, la pressione aumenta. In questa giornata il tempo sarà stabile, pertanto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in modesto aumento. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale. Sabato, alta pressione con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Temperature massime stazionarie comprese tra 30 e 32 gradi, venti deboli o al più moderati.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi? Ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli rispose il padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: «Signore, io so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti».
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Cesare Bocci ci ha appena letto una delle pagine più note del Vangelo di Matteo, la parabola dei talenti. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, cofondatore della Scuola di Economia Civile, ci guiderà tra le righe di questa parabola che lui ha molto studiato. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Ma perché le sta così a cuore la parabola dei talenti?
2: Ma perché viene spesso interpretata male, cioè è addirittura usata per legittimare teologicamente la meritocrazia, o dove ci si concentra soltanto sul terzo perché è pauroso, dimenticando una nota fondamentale, che i talenti sono donati, non sono meritati dai 3 lavoratori. E poi oggi proporrò una lettura che guarda il secondo lavoratore, il secondo servo, quello intermedio.
1: Ecco, ha già incuriosito il nostro pubblico e tra poco le darò la parola, ma prima dobbiamo conoscere l'ospite di questa nostra puntata. E allora benvenuta a Stefania Auci, insegnante, scrittrice, che sui talenti da far fiorire ha molto da raccontare. Un po' per il lavoro accanto ai suoi studenti a scuola e un po' per la sua lunga ricerca sulla famiglia Florio di Palermo, che è al centro dei suoi romanzi I leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni. Un successo letterario incredibile, oltre 1,5 milioni di copie vendute. Benvenuta e grazie di essere qua.
3: Grazie, grazie per questo invito.
1: Tra poco sono da lei, ma prima dobbiamo ascoltare il commento del professor Bruni, nuovo, inaspettato. Prego, professore.
2: Conosciamo tutti la parabola dei talenti e tutti, anche per commenti durante un'omelia, ricordiamo bene il comportamento del primo servo, primo lavoratore, che con bravura moltiplica i 5 talenti, i talenti sono delle monete, 5 talenti, e quello dell'ultimo che invece lo sotterra per paura. Oggi però voglio riflettere sul secondo servo, in genere dimenticato dai commenti, dai commentatori, che è un po', che non è il primo, ma non è neanche l'ultimo, è in mezzo. Non è parte del club degli eccellenti, non è un'elite, dei migliori è qualcuno che si trova a metà classifica. È una figura chiave nella vita, perché il suo comportamento racchiude un messaggio etico molto prezioso. Che cosa fa con i due talenti ricevuti? Non è ovvio che cosa faccia, perché il secondo servo ha imitato il primo e si è impegnato, ma poteva anche imitare il terzo e scoraggiarsi e non far nulla. E invece non si è scoraggiato, ha trafficato i suoi due talenti come quello con cinque. Nella vita non siamo sempre i primi e non siamo sempre i primi ovunque e sempre. Ed è bene che sia così. Non avrei nessuna simpatia per un amico, un compagno, un collega che fosse il primo ovunque, perché i primi sono pochi e nel villaggio globale sono pochissimi. La globalizzazione ha ridotto i primi e ha amplificato i secondi e i terzi. E quasi sempre noi tutti siamo più vicini al secondo servo che non al primo né al terzo. Abbiamo alcuni talenti, ma non sono abbastanza per essere i più bravi. E di fronte a noi ritorna ogni giorno la stessa scelta. Investo le mie energie per invidiare chi è sopra e quindi mi frustro, oppure guardo quanto ho e traffico i miei talenti con positività, con entusiasmo. Il mercato capitalistico invece tende a farci coltivare l'invidia, perché le persone frustrate consumano molto e il PIL cresce. Ma noi sappiamo invece che la qualità di una comunità, di un'impresa, di una scuola, dipende soprattutto da come si comportano gli intermedi. Come si comporta quel 90% che non è il 5% dell'elite, neanche il 5% delle persone più svantaggiate. La ricchezza, il benessere, la felicità dipendono molto, tantissimo, dalle scelte che farà la maggioranza delle persone ordinarie, non dei primi né dagli ultimi. Perché in alcune società, in alcune imprese, in alcune comunità crescenti, sempre di più sono, noi siamo spinti a coltivare l'invidia e la frustrazione. Tutti vorremmo essere vincenti, tutti incentivati ad essere i primi. E invece la bravura dei dirigenti, dei responsabili, dei manager, forse la bravura davvero decisiva è creare in ogni lavoratore un clima di stima, di fiducia, di ascolto, che porta ciascuno a sentire quei talenti che ha come essenziali per il bene comune. Quindi trasformare la frustrazione in cooperazione, perché è la cooperazione con chi è più bravo, con chi è diverso da me, la vera risposta alla tentazione dell'invidia.
1: Grazie, professore. Prima di entrare nel vivo, insomma, del commento del professor Bruni, vorrei cominciare da lei, dai Florio, chiedendole, ma lei che cosa ha capito a proposito del merito, studiando e poi raccontando le loro vicende familiari e imprenditoriali?
3: Allora, quello che mi sento di dire è che alla base c'era appunto la parola chiave che è stata usata finora, c'è il talento imprenditoriale, il talento di sapere leggere i tempi in cui ci si trovava e soprattutto il talento di riuscire ad avere il coraggio di sperimentare e di trovare la propria strada, la propria vita attraverso dei sentieri che non erano stati percorsi da nessun altro prima. Questo soprattutto per quanto riguarda la prima generazione, le prime due generazioni, quelle dei due fratelli che arrivano dalla Calabria e poi successivamente anche da parte di Vincenzo. Vincenzo è una personalità particolare, un profondo innovatore ed è dotato di un grande talento per le relazioni umane, il figlio, perché il figlio Ignazio ha questa capacità di riuscire ad entrare in contatto e di tessere quelle che oggi chiameremmo rete di network con la politica. Differente ancora è il talento che hanno i figli di Ignazio, cioè Ignazio Junior e il

0: figlio Vincenzo. A prima vista sembra che queste due persone non abbiano talenti imprenditoriali, probabilmente ne avevano in misura inferiore sì. rispetto a quello del padre e del nonno, ma è anche altrettanto vero che erano profondamente cambiati i tempi. Sicuramente loro avevano un maggiore talento, una maggiore capacità di trovarsi a proprio agio in tutto quello che aveva a che fare con la promozione di se stessi e del proprio marchio. Innovatori, ancora una volta, da questo punto di vista, erano stati capaci, per esempio, di fare pubblicità al proprio Marsala, ai propri vini, utilizzando addirittura degli orologi che venivano dati, degli orologi da taschino che venivano dati in omaggio per i grossisti.
1: Quindi pubblicità antelittera.
0: Molto, molto avanti.
1: Insomma, talenti di diverso tipo.
0: Talenti diversi che sono stati però, in alcuni casi, sfruttati male.
1: Ecco, allora, arriviamo all'oggi e ci arriviamo con i titoli di giornale, guardiamoli insieme perché è un dibattito molto acceso, quelli non solo sul talento ma soprattutto sul merito e sulla meritocrazia. Leggiamo questi titoli, il primo è del Fatto Quotidiano e dice: la meritocrazia è un totem che colpevolizza la povertà. Il secondo è un titolo del Foglio: perché competitività e meritocrazia sono ancora al centro della sfida educativa. Allora, professore, avremmo potuto prenderne anche altri di titoli perché il dibattito è molto acceso, ma che cosa ci rivelano?
2: Ma ci rivela che siamo in un'epoca dove c'è una moda nuova, una nuova ideologia che io ho chiamato religione. E come tutte le religioni hanno fondamenta varie, non sempre spiegabili sul piano razionale, eccetera. E che piace molto la meritocrazia perché prende una parola bella che è merito, la manipola, la fa diventare qualcosa di molto pericoloso, perché la meritocrazia è la legittimazione etica della diseguaglianza. Anche se nasce come una forma di giustizia addirittura più alta, sta diventando questo, una buona strada per scartare le persone più marginali, più fragili.
1: Annuiva la professoressa?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché puoi avere meritocrazia se si parte tutti dalla stessa soglia, sì. con gli stessi livelli, con le stesse capacità, ma se tu metti nello stesso contesto una persona con scarse risorse economiche, una famiglia disagiata in partenza, difficoltà linguistiche, quello che viene chiamato nel gergo degli insegnanti di sostegno disagio socio-psico-economico o disagio socio-familiare, sì. a quel punto non potrai che creare già una barriera in ingresso e nel mondo della scuola e successivamente nel mondo del lavoro.
1: Senta, lei nel mondo della scuola ha scelto di rimanerci anche nonostante il successo dei suoi libri. Ma perché?
0: Ma perché più che altro mi stupisco del fatto che le persone se ne stupiscano, ecco. Cioè, per me è una cosa naturale. Per me è strano l'idea che uno, soltanto perché abbia avuto successo, non debba continuare a fare la sua vita, ecco.
1: Ecco, ma per una che continua a fare la sua vita e a credere nella scuola, e ce l'ha dimostrato anche quello che ha appena detto, che effetto ne ha fatto vedere il nome del Ministero cambiare e diventare Ministero dell'Istruzione e del Merito?
0: Ecco.
2: La risposta.
1: Ha risposto con questo sorriso?
0: Ho risposto.
1: Ci teniamo questo sorriso. Allora noi di merito e di scuola torniamo a parlare anche tra poco, ripartendo dalla nostra rubrica teatrale, dalle nostre ragioni degli altri. Infatti sul palco è già pronta Paola Tiziana Cruciani per prendere i panni di due professoresse molto, molto diverse tra loro. Volete sapere perché? E allora rimanete con noi a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. A tra poco.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La Valle delle Rose Selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
5: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
11: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

0: spiegarci l'economia del Vangelo. Partiti dalla famosissima parabola dei talenti, stiamo parlando di merito, meritocrazia ed eccellenza. E lo stiamo facendo col nostro professor Luigino Bruni e con la scrittrice Stefania Auci, che è anche insegnante di sostegno in un istituto professionale di Palermo, se non vado errata.
1: Esattamente.
0: E allora riprendiamo a parlare di scuola e di merito e lo facciamo attraverso alcuni dati che raccontano come oggi i ragazzi vivono la loro esperienza scolastica. Guardiamola perché è una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e i dati sono relativi al 2022. Si basa su un campione rappresentativo di 89.000 studenti dagli 11 ai 17 anni. Allora, il primo dato riguarda più precisamente gli studenti di 15 anni e dice che il 60% dei ragazzi e il 78% delle ragazze ha dichiarato di sentirsi molto stressato dagli impegni scolastici. Allargando invece lo sguardo sul campione complessivo, solo il 13% ha dichiarato di apprezzare la scuola e solo il 49% percepisce da parte dei professori un vero e proprio interesse nei propri confronti. Allora, professore Auci, questi dati la sorprendono o è quello che vede attorno a lei?
1: Stavo pensando, leggendoli, ad una discussione che c'è stata proprio ieri, pochi giorni fa in realtà, in classe da me, e la fascia d'età è esattamente la stessa, perché mi trovo in un secondo anno, quindi ragazzini di 15-16 anni. Questo apprezza la scuola con il 13% forse addirittura ottimistico, perché moltissimi ragazzi ritengono che la scuola, così per come viene presentata, così per come si porgono i docenti, quindi i colleghi, nei loro confronti, è estremamente pesante, anzi addirittura quasi la vivono come qualcosa di aggressivo, come se la presenza dei compiti, del voto, di tutte le richieste che vengono fatte non faccia altro che togliere il piacere dell'apprendimento. Piacere che loro non riescono neanche lontanamente a percepire. E la stessa cosa posso dire che non mi stupisce il dato. I ragazzi hanno spesso un occhio più distaccato rispetto a tutto quello che ha a che fare la scuola, perché c'è un altro mondo, c'è un altro giro di interessi. Le ragazze invece questo non lo percepiscono. Questo è la riprova un po', se mi permettete la battuta, che le ragazze devono faticare il doppio per ottenere la stessa cosa dei maschi.
0: Senta, a lei com'è andata a scuola? Perché leggendo alcuni
1: interventi... andare meglio, ecco.
0: Ti racconti, perché ho letto che non è stata un'esperienza troppo serena.
1: No, io rientravo serenamente in quel 49% negli scarsi interessi, perché ero appunto la proprietaria dei due talenti, ero il medio, ero quello che è senza infamia e senza lode. Però c'è anche da dire...
0: E che le dicevano i professori?
1: Che probabilmente, soprattutto un paio di insegnanti, magari non ero la stessa cosa delle mie sorelle. Ho avuto la fortuna di avere due sorelle estremamente brillanti, che oggi, manco a farla apposta, sono entrambe due insegnanti validissime, molto molto apprezzate. La frase, un po' il mantra che mi si ripeteva, è che non ero la stessa cosa delle mie sorelle.
0: Ecco.
1: E viva Dio, aggiungo io.
0: Ma è vero che le hanno addirittura consigliato di non continuare a studiare?
1: Allora, una battuta fu fatta, sì, da parte di un insegnante che disse a mia madre: ma lei non la vedo come le altre, vedo un po' se non è il caso eventualmente di studiare, perché non sappiamo. Perché il problema era che io avevo scelto di fare giurisprudenza e a parere di questo insegnante giurisprudenza era troppo difficile per me.
0: Professore, ma lei invece, guardando questi dati, che cosa la colpisce di più?
2: Ma innanzitutto mi viene in mente, guardando il primo dato sullo stress di un figlio di un mio collega che fa la scuola media, ho detto: che cosa vuoi fare da grande? Mi ha risposto: riposarmi, perché non ce la faccio più. E poi, cioè, con i giovani, con gli studenti, bisogna stare attenti ad applicare la mentalità del mercato, che è la soddisfazione del consumatore. Cioè, nella fase evolutiva, anche se la scuola non ti piace, bisogna andarci lo stesso. Cioè, noi, siccome stiamo passando in un mondo dove il mercato è il criterio per tutto, se noi costruiamo una scuola per soddisfare le preferenze dei 14enni, non so se questo è un caso che facciamo del bene ai 14enni, perché c'è una componente di impegno, di fatica, di sacrificio che fa parte dell'educazione dei giovani, anche se piace poco. Poi questo non vuol dire giustificare tutti noi docenti, che anche io insegno, che siamo abbastanza aggiornati, siamo un po' pigri, facciamo fatica a stare dietro all'evoluzione del tempo, però non diventiamo un'impresa che soddisfa i consumatori anche a scuola.
0: Auci, non abbiamo detto che lei poi si è laureata in giurisprudenza.
1: 4 anni e mezzo.
0: Ecco, è importante.
1: Sono andato anch'io
2: a settembre due volte durante gli anni di liceo, quindi le carriere scolastiche sono, da giovani, da ragazzi, sono complesse.
0: Ecco, allora abbiamo un po' raccontato il vissuto degli studenti e come gli studenti vedono i loro professori, ma i professori che sguardo hanno sui loro studenti? Sicuramente non è

0: Esiste tra i docenti italiani un solo e unico sguardo. Allora è arrivato il momento di ascoltare come la pensa, com'è lo sguardo di una professoressa che punta tutto sull'eccellenza.
1: Mamme, papà, fatela finita. Smettetela di proteggere i vostri figli. Siete insopportabili quando venite a colloquio con me, la terribile professoressa di matematica. Voi avete il dovere di preparare i vostri figli al mondo reale. Voi avete il dovere di dire loro la verità. E la verità è che la globalizzazione ha cambiato tutto e la scuola si deve adeguare. Il mercato del lavoro nel quale precipiteranno i vostri figli sarà un mercato senza confini. I vostri figli non se la vedranno solo con i compagni di scuola o solo con quelli della loro città o della loro nazione, no? I vostri figli se la vedranno con il mondo, con altri giovani laureati più accaniti e motivati, con gente che arriva da paesi più poveri e che ha fame di successo e di soldi molto più dei vostri figli. Con programmatori indiani, medici pakistani, ingegneri coreani, sì? Perché sono questi i nuovi professionisti del nostro ricco mondo occidentale. E per chi aspira a ruoli di punta, a professioni di rilievo, a stipendi importanti, ci sarà solo una strada per battere la concorrenza. E questa strada si chiama eccellenza. Ma all'eccellenza si arriva cominciando a studiare duro, fin da oggi. Perché i risultati di oggi sono la porta del successo di domani. E un 4 che ti becchi oggi equivale alla valutazione senza sconti che riceverai domani. E se imparerai oggi a darti da fare per rimediare a quel 4, se imparerai oggi che per essere all'altezza bisogna darsi da fare, allora sì, non avrai problemi poi domani. Ma d'altra parte che cosa vi aspettavate da una scuola come la nostra, che da anni sforna la classe dirigente di questo paese? Non si tratta solo di nozioni, di formule imparate a memoria, di compiti ben fatti. Una scuola che sia scuola veramente prepara i ragazzi alla vita. E la vita di oggi può anche non piacerci, ma è così. Mette le persone in competizione. Chiede competenze specifiche, rapidità di apprendimento, abitudine al sacrificio. Io preparo i ragazzi a tutto questo. Sì, e un giorno quelli che lo avranno capito con personale soddisfazione torneranno qui, come l'hanno già fatto tanti altri. Torneranno qui a ringraziare la terribile professoressa di matematica.
0: Professore, che cos'è che non la convince di questo discorso? E in fondo poi parlo in questo momento all'economista, ma l'Italia non ha bisogno di ragazzi eccellenti, preparati anche per contribuire allo sviluppo del paese?
2: Ma noi abbiamo una storia come Italia, come mondo mediterraneo, mondo latino comunitario, che la scuola è stata comunità, non è stata una scuola di elite. E abbiamo riempito con i nostri studenti italiani, il mondo, i dipartimenti migliori dell'America, dell'Europa, con quei studenti che venivano da una scuola non in mano ai consulenti aziendali, ma in mano a docenti vari, di varie umanità. Stiamo attenti oggi, perché questa idea che la scuola debba formare l'eccellenza è un'idea molto pericolosa, perché la scuola non è un'aristocrazia. La scuola cresce se forma i grandi numeri, non se si concentra sull'elite. Il merito, quella parolina che è entrata, non è arrivata a scuola per i pedagogisti, per gli allievi della Montessori o di Milani, è arrivata attraverso i consulenti aziendali. È da lì che viene questa idea, che per me è sbagliata.
0: Ecco, Auci, ma quando è che la scuola in Italia è diventata questo? Quando è che si è cominciato a pensare all'eccellenza, a preparare i ragazzi per il lavoro del futuro, per il successo di domani? Quando è successo?
3: Allora, faccio una piccola premessa. Per una metà del discorso della professoressa di matematica io ero in accordo, perché effettivamente noi abbiamo un problema. Oggi i ragazzi non sono abituati a faticare, perché alla luce della soddisfazione, perché la scuola è un'azienda e quindi tu vai bene se hai più iscritti delle altre, e più iscritti delle altre le hai se non bocci, se i ragazzi sono ben accolti, se ti trovi il corso di ceramica, e non stiamo parlando di un artistico, lì a quel punto ti fai un qualche domanda e ti dici: ma è il tipo di scuola che voglio

0: Allora, magari il genitore, la famiglia più attento, magari cerca la scuola severa, la scuola che ti dovrebbe preparare a essere una stella splendente nel mondo, ma in una maniera molto semplice, i posti nel cielo saranno infiniti, ma le stelle sono poche. Quindi questi ragazzi, noi li stiamo caricando come dei fucili a pallettoni senza rendersi conto che non sempre, non tutti magari faranno esattamente una carriera brillantissima. Noi, la cosa più brutta che io trovo in questa scuola oggi è che non stiamo abituando i ragazzi al fallimento, non stiamo abituando i ragazzi al 4 preso come strumento per poter arrivare al 6 e poi magari al 7 o all'8. E questo tipo di mentalità, per rispondere alla sua domanda, io la trovo durante il periodo del berlusconismo, quando c'era quell'idea per cui la scuola doveva sfornare persone che avrebbero lavorato all'interno delle aziende, persone che dovevano essere chiamate a svolgere attività di primaria importanza. Dagli anni 90 in poi c'è stata questa deriva verso l'aziendalizzazione delle scuole, che ha determinato da una parte alla trasformazione dei presidi in dirigenti, e in dirigenti con anche un monte di, esatto, di denaro, di fondi da investire.
1: Debiti formativi, crediti,
0: esatto,
1: formativi.
0: Con tutto, anche lo stesso linguaggio, il debito e il credito,
1: formativa.
0: L'offerta, è come se noi ci fossimo davvero, se fossimo in un mercato delle vacche. Le scuole oggi vanno, soprattutto parlo per i superiori, vanno in giro per le scuole medie con gli stand, con i professori che fanno vedere le slide. Con
2: a farsi come pubblicità.
0: Sì, è come se si dicesse davvero, se mi permettete la battuta, accattate Villo. Cioè, siamo un mercato.
2: È stata molto molto chiara, ma questa visione meritocratica non è comune a tutti gli insegnanti. Allora, siccome noi diamo sempre voce anche alle ragioni degli altri, è arrivato il momento di ascoltare anche un'altra tipologia di insegnante.
3: Mamme, papà, vi prego, non soffocate i vostri figli. Lasciateli respirare, lasciateli sbagliare, lasciateli crescere. Quando arrivate qui al colloquio con me, allarmati, angosciati oppure pronti alla guerra per un 4 in latino, a me cascano le braccia e mi sale la preoccupazione per i vostri figli. Ma non vedete che li stiamo schiacciando con le nostre ansie, le nostre pretese, con le nostre aspettative? Un mondo di adulti che non li ascolta, che gli racconta di un futuro sempre più grigio, ma si aspetta sempre e comunque il massimo risultato. È una follia! Ma guardatevi intorno. Genitori che hanno già in testa il destino dei loro figli, dalla scuola materna fino all'università. Professori che considerano il voto l'unico criterio di valutazione e mettono in competizione i ragazzi, facendo della scuola il luogo della selezione dei migliori. Esperti dell'ultima ora che valutano il valore di un istituto scolastico solo alla luce dei successi universitari o delle assunzioni dei ragazzi diplomati. Il risultato come unico metro di giudizio e l'eccellenza come unico obiettivo. E poi vi meravigliate se i vostri figli e le vostre figlie non ce la fanno, se non si sentono mai all'altezza delle nostre aspettative? Vi meravigliate delle loro ansie, delle loro crisi di panico, dei loro abbandoni scolastici, delle loro depressioni? Ma quante vite di adolescenti in crisi ormai conoscete, direttamente o indirettamente? Ma il dramma dei suicidi giovanili, i tentativi messi in atto persino a scuola dopo un brutto voto, ma ancora non vi bastano. Ecco, no, io i ragazzi infelici nella mia classe non li voglio. E certo, a un voto, ad un giudizio finale, se non altro, per rispetto dei regolamenti, devo arrivarci anch'io, ma prima viene altro. Prima viene la loro felicità. E la loro felicità, e vale per oggi e vale per domani, è nella scoperta di se stessi, dei propri talenti, delle proprie passioni. Una scoperta libera dall'angoscia del successo, dall'assunzione, dalla posizione e dai soldi. Educare, educere, in latino, significa trarre fuori, cioè tirare fuori ciò che sta dentro. E questo faccio io. Io

0: educo quelli bravi e quelli meno bravi, quelli normali e quelli eccellenti, perché questo fa una scuola degna di questo nome.
1: Auci, le chiedo una risposta flash, ma una professoressa che ragiona, che funziona in questo modo, quali ostacoli deve superare nella scuola e di quali strumenti invece avrebbe bisogno?
2: La testatura di molti colleghi, come ostacolo principale, che vedono nei ragazzi dei vasi da riempire e che non hanno la capacità di comprendere che in alcuni casi devi premiare lo sforzo, quello che riesci a dare e non quello che riesci a fare. Non sempre, dipende dai singoli casi. E poi sarebbe appunto necessario avere le spalle coperte spesso da una dirigenza che invece appunto vuole questo imperativo del promosso a tutti i costi perché dobbiamo mandarli avanti.
1: E quindi del risultato. Professore, successo, risultato, eccellenza, queste parole quanto c'entrano con lo stress e la fatica che fanno i giovani?
3: Ma c'entra perché noi abbiamo ridotto l'eccellenza ad una sola dimensione, a una sola variabile. Siamo diversamente eccellenti. I ragazzi durante l'adolescenza hanno vari livelli di maturazione. Ci sono ragazzi che fioriscono più lentamente, però in un modo stupendo. È un'arte molto complessa che va gestita non in modo aziendale, ma con la cura della comunità, che è quella che abbiamo imparato con millenni di civiltà.
1: Quanti ragazzi stanno abbandonando la scuola e c'è qualcuno che si occupa di loro? Ve lo diciamo tra poco, subito dopo la pubblicità, a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Se noi andiamo a misurare il merito dei ragazzi, i ragazzi ci sorprendono. Noi non misuriamo il merito dei ragazzi, misuriamo le loro performance. E quindi misuriamo il merito in base a quello che i ragazzi fanno, ma spesso quello che fanno i ragazzi in parte non l'hanno potuto scegliere e in parte non hanno possibilità di fare altro.
5: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
6: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti
11: tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Studenti e professori, scuola e merito, capacità e impegno. Di questo stiamo parlando, partiti dalla parabola dei talenti del Vangelo di Matteo, e lo stiamo facendo col nostro professor Luigino Bruni e con l'insegnante e scrittrice Stefania Auci. Allora, ci eravamo lasciati con la promessa di parlare di abbandoni scolastici, allora vediamo i dati che riguardano l'Italia. Sono dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 2021. Allora, 110.000 studenti in un anno hanno lasciato il percorso di studio obbligatorio, 10.938 frequentavano la scuola secondaria di primo grado, la vecchia scuola media per capirci, e 98.787 la scuola secondaria di secondo grado, le superiori insomma. Ma per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando, dobbiamo dirci che 110.000 studenti corrispondono più o meno all'intera popolazione di Vicenza, quindi è come se di colpo una città del nostro paese avesse smesso di andare a scuola. Professore, questo è un danno più economico, più sociale, più culturale o tutte e tre le cose?
3: Ma questo dovrebbe essere i primi dati che ogni anno dovrebbero dirci molto prima del PIL, se siamo cresciuti, quanto, dovrebbe partire la comunicazione pubblica e i giornali da questi dati, perché qui si capisce che cosa c'è in un paese e cosa sarà il paese domani. E noi invece guardiamo indicatori molto superficiali, che contano pure quelli, ma molto complicati come il PIL, ci dimentichiamo gli indicatori della civiltà, lo so questi.
1: Cosa c'è dietro questi numeri, professore Sauci, lei che nella scuola ci sta tutti i giorni?
2: Soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, perché io ho un po' una difficoltà a dire questa scuola secondaria di secondo grado che sembra 33 trentini, andarono tutte 30-33 a Trento trottando, ok. Ecco, a parte questo, ci sono tantissime ragioni. Parlo dal mio piccolo punto di osservazione, sicuramente ragioni di natura economica, perché nel momento in cui il ragazzo raggiunge i 16 anni, spesso i familiari lo chiamano o comunque lui stesso decide di andare a lavorare. Sì. C'è un problema di relazione con la scuola, perché spessissimo la scuola magari non riesce a intercettare i ragazzi che sono ripetenti, pluriripetenti, e allora a quel punto queste persone vengono o lasciate, è brutto da dirsi, ma è così, al proprio destino, oppure ancora dirottate verso i corsi professionali.
1: Dietro alcuni abbandoni scolastici c'è anche la responsabilità di una scuola che non ha saputo indicare una strada e come seguirla. Abbiamo una storia però diversa che ci racconta Giorgio Brancia. Guardiamo.
4: Siamo nel centro di formazione professionale del Borgo Ragazzi Don Bosco, che è uno dei centri del sistema della formazione professionale salesiana. Il centro ha aperto le porte nel 1948 con un esercito di orfani di guerra nella periferia di Roma. E i tre settori di riferimento sono la meccanica industriale, l'energia, dove ci troviamo, e la ristorazione.
13: La formazione professionale è una delle espressioni carismatiche di Don Bosco, tipiche delle sue origini. E Don Bosco è iniziato così. Raccogliendo ragazzi e provando a dare loro dignità insegnandogli un lavoro. E i ragazzi che frequentano i nostri centri di formazione professionale, alcuni vengono magari da esperienze scolastiche che non hanno funzionato. L'esperienza che qui incontrano è un'esperienza o preventiva, nel senso di trovare una strada che gli impedisca di incontrare il mondo, non so, della delinquenza, della devianza, o a volte proprio di riscatto, nel senso che hanno già magari vissuto esperienze anche particolarmente pesanti.
14: Ho 17 anni, sono di Torbella Monaca, è un quartiere di Roma un po' malfamato, è un quartiere secondo me dove la gioventù di adesso non ci può né crescere né nascere. Perché tu sei in un gruppo e il gruppo ti porta a finire male, cioè ti porta a fare delle scelte che non sono fatte da te e sbagli con la mente loro invece che con la tua.
15: Sono entrato in questa scuola grazie alla mia assistente sociale
14: E grazie a questa scuola ho fatto delle scelte di vita importanti.

0: tanti, mi hanno aiutato a scegliere la cosa giusta per me. Non solo questa scuola, ma anche a volte l'amore ti aiuta molto in queste scelte.
1: Se noi andiamo a misurare il merito dei ragazzi, i ragazzi ci sorprendono. Noi non misuriamo il merito dei ragazzi, misuriamo le loro performance. Quindi misuriamo il merito in base a quello che i ragazzi fanno, ma spesso quello che fanno i ragazzi in parte non l'hanno potuto scegliere e in parte non hanno possibilità di fare altro. Qui quest'altro gli viene proposto non tanto in termini tecnologici, cioè di scelta professionale, quanto in termini di percorso educativo.
2: Prima di tutto sapere quali sono i tuoi talenti, le tue caratteristiche e darti gli strumenti per poter far tesoro di questo, cioè di farli diventare non solo una conoscenza, so che sono fatto così, ma un patrimonio. E quindi qualcosa che genera per la tua vita possibilità di sviluppo, entrare nel mondo del lavoro. Tanti che dicono, beh, poi un'attività lavorativa me la metto in piedi io perché ho scoperto che posso farlo.
3: Io ho 33 anni, sono un ex alunno della scuola Don Bosco e dopo 12 anni di gavetta sono riuscito a realizzare il mio sogno, che non è quello lì che hanno tutti i ragazzi, dei fai sordi, insomma le utopie. Ma il sogno mio era una cosa molto umile, è quello di averci una piccola dittarella. E mi è andata bene, nel giro di 3 anni sono diventato anche un SRL. Ecco, io dopo tanta pazienza, tanto sacrificio, sono cascato tante volte nella vita, però finalmente ho sta cosa piccola che è la mia e penso che me la sono meritata. No?
4: Ci siamo un po' commossi e abbiamo un po' sorriso vedendo la soddisfazione di quella dittarella, vero professore? Anzi, professori in questo caso. Allora, Auci, ma quel sorriso, quanta soddisfazione può dare a un insegnante che accompagna in questi percorsi?
5: Tanto.

0: Mi trovo con Anna che dopo studi classici e giuridici alle spalle ha iniziato ad occuparsi di agricoltura nell'azienda paterna, un'azienda cerealicola, ma poi il suo incontro con Alessandro, il futuro marito, l'ha fatta volare nel mondo delle noci. È stato davvero per te un grande incontro quello con le noci, giusto?
1: Sì, ho conosciuto mio marito negli anni 2000, proprio in seno alla nostra associazione di categoria. E all'inizio lui ha continuato la sua attività da solo. La noce era già presente in questa azienda, tenuta alla Spiga, alla fine degli anni 90, per un'idea imprenditoriale di mio suocero. Poi cosa succede? Che Alessandro sente proprio l'esigenza, e io lo appoggio in tutto il suo progetto e in tutto il suo disegno, di fare una cosa tutta nostra. E adesso coltiviamo in questa azienda tre tipi di noce, che sono la Lara, la Chandler e il Turan. E poi c'è un piccolo spazio dedicato alle noci pecan in collaborazione con l'Università di Padova, per capire se si può, insomma, intraprendere questa nuova coltivazione.
0: Quanti ettari ci sono in azienda?
1: Allora, l'azienda tenuta alla Spiga è un'azienda di 400 ettari, ma il comparto dedicato alle noci è un comparto di 100 ettari.
0: Che è un'azienda molto grande.
1: È un'azienda grande, e quello che ci fa più piacere e che ci distingue anche è che questo comparto è un corpo unico, cioè non è dislocato in altri territori e dei comuni limitrofi.
0: Ci troviamo vicino a un edificio caratteristico di questo territorio, l'idrovora, che fu costruita durante il periodo delle bonifiche proprio per pompare l'acqua. Oggi questo edificio è il simbolo di questo territorio, che è stato reso fertile grazie alle bonifiche. Ne parliamo con Giorgio Puppin, vicepresidente di Vegal, l'agenzia di sviluppo locale della Venezia orientale. Giorgio, che caratteristiche ha questo territorio oggi così fertile?
2: Beh, questo è un territorio che è un po' unico nel suo genere, un po' per l'enorme diversificazione sia dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, un po' anche per quelle che sono le risorse che ha da offrire e per il tessuto economico che oggi presenta. È effettivamente un paesaggio in cui si riscontrano numerosi esempi di infrastrutture ecologiche diverse. Ci sono ancora lembi dei boschi planiziali che risalgono all'epoca pre-bonifica, e mantiene due, appunto, di quelli che sono gli elementi caratteristici di questo territorio, che sono l'acqua fondamentalmente e il verde molto diffuso. Accanto a questi si è poi andata sviluppando un'agricoltura molto diversificata, appunto, con oggi delle punte d'eccellenza soprattutto nei comparti ortofrutticolo, vitivinicolo e cerealicolo. È un territorio che si estende da Venezia fondamentalmente fino al confine del Friuli Venezia Giulia, e fa un po' da collante tra quella che è l'area costiera del litorale, delle spiagge del nord Adriatico e l'entroterra veneto.
0: La raccolta delle noci

0: Permettono la caduta delle noci. Da qua si prosegue andando a effettuare un'andanatura, quindi si crea una coda di noci con delle macchine spazzolatrici e in seguito avviene un terzo passaggio che è la raccolta.
1: Per quanto riguarda invece le scelte che Anna e Alessandro hanno adottato per essere sostenibili, quali sono le attività che vengono svolte in campo?
0: Beh, allora, il nostro noceto è certificato per la produzione integrata. Questo vuol dire che all'interno dei nostri frutteti abbiamo delle trappole di cattura per gli insetti dannosi che ci permettono di andare a monitorare la popolazione di questi.
1: Che sono principalmente?
0: Una di questi è la Carpocapsa e ci permette di decidere di intervenire solamente nel momento in cui questo si rende veramente necessario. Inoltre, un'altra tecnica che adottiamo è quella di avere all'interno del noceto la confusione sessuale. Questo consiste nell'avere dei diffusori di feromoni sessuali femminili degli insetti che vengono distribuiti durante le ore in cui questi si accoppiano, andando a creare confusione nell'incontro e quindi si rende impossibile, non impossibile, ma molto difficile l'accoppiamento e quindi lo sviluppo di nuove generazioni degli insetti dannosi.
1: Veniamo adesso alla noce, Riccardo, ne vogliamo vedere una?
0: Sì, Francesca. Allora, questa è una noce della varietà Lara. E la noce intanto è composta da un guscio esterno chiamato mallo, che è quello verde. All'interno troviamo la noce che è composta dal guscio e dal griglio interno che è la parte edibile, quindi quella che noi andiamo a mangiare della noce. La varietà Lara ha una forma rotonda, un guscio molto resistente, infatti è molto difficile romperla con le mani, e un griglio interno dal colore ambrato, dal gusto delicato e abbastanza dolciastro.
1: Ma la noce si può mangiare anche così, appena colta dall'albero, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Se noi siamo abituati a mangiarla secca.
0: Sì, esatto. Allora, la noce si può mangiare anche appena colta dall'albero, ha un gusto tendenzialmente più erbaceo, infatti contiene ancora una percentuale di umidità elevata rispetto agli standard a cui siamo abituati.

0: La raccolta delle noci avviene in autunno, quando il mallo che protegge il guscio si schiude come dei petali di un fiore. Tutte le noci vengono portate subito al centro di lavorazione aziendale. Andiamo a vedere. Siamo ora con Alessandro, il marito di Anna, che con lei condivide questo progetto legato alla noce. Cosa succede alla noce quando arriva qui dal campo?
1: La noce viene scaricata dentro a un nastro trasportatore. Passa attraverso un desticker, che è una rete metallica dove la legna viene poi separata, e da lì in poi incomincia tutta la fase di prima lavorazione attraverso delle lavatrici che spruzzano dell'acqua ad alta pressione, solo acqua, e la velocità di rotazione di questa macchina fa sì che il mallo possa essere già rotto. Abbiamo la selezionatrice ottica. La selezionatrice ottica ha tre possibilità: la noce marrone buona continua il suo viaggio, la seconda uscita è quella verde, che c'è ancora il mallo che non si stacca dalla noce, e invece la terza è l'uscita del nero, che è un prodotto che non è commercialmente vendibile. La parte verde va dentro una smallatrice, che è un'altra macchina che lavora sulla rotazione, tira via il mallo, poi ripassa indietro e dopo continua il suo lavoro dentro di nuovo la selezionatrice ottica, e dopo, quando è senza mallo, passa in spazzolatrice. Spazzolatrice rimane dentro 4 secondi all'incirca, tira via tutta la parte marrone, foglie, ecco, e poi c'è la selezione manuale.
0: La noce poi viene essiccata.
1: Viene essiccata, abbiamo delle celle di essiccazione dai 50 ai 60 quintali per ogni cella, e utilizziamo dei sistemi di ventilazione regolabili in base alla pressione e alla velocità del vento, e una temperatura di 36 gradi massimo, perché sappiamo che l'olio che si contiene dentro le noci a

0: temperature alte crea delle problematiche poi sulla conservazione del prodotto.
1: Ecco, ma la noce quindi si vende principalmente essiccata, ma si può vendere anche fresca, no?
0: Sì, la noce fresca ha un suo mercato breve, ha un grado di umidità verso il 15-16% e si mantiene per un mese e mezzo, due mesi. È molto croccante, mentre il secco rimane l'8%, per dopo avere una conservazione molto più a lungo, che può durare anche un anno.
1: Alessandro, questo non è un territorio tipicamente vocato alla nocicoltura, però tuo babbo ha deciso di iniziare questa avventura e mi sembra sia andata bene.
0: Allora, sì, abbiamo avuto nel 93 le prime noci che abbiamo impiantato dalla Francia e la nostra avventura è incominciata dopo anche mettendo altre giù due o tre varietà. Siamo legati alla noce poiché qua si utilizzava anche che nelle cascine, alla nascita di una figlia femmina, il papà piantava un albero di noci come dote in futuro quando si sarebbe sposata la sua figlia.
1: Eccoci in una parte importante del centro di lavorazione aziendale. Qui le noci arrivano dopo l'essiccazione. Ne parliamo con Martina.
2: Sì, Francesca, questa è la macchina selezionatrice dove le noci vengono divise per calibro e viene tolta gran parte dello scarto.
1: Tu sei la più giovane donna impiegata nell'azienda, ma qui ci sono altre donne molto importanti in questa fase che è il controllo della qualità. Spiegami meglio.
2: Qui abbiamo Anna Rita e Moira, le nostre importanti collaboratrici che si occupano di campionare 100 noci per saccone, aprirle e determinare la loro qualità. Verificano i difetti interni che può avere la noce, quale è noce nera con la muffa oppure raggrinzita o con all'interno eventuali insetti. E se nel campione di 100 noci rilevano fino a 10 noci con dei difetti, rientrano in una prima categoria. Se invece i difetti arrivano fino a 15, quindi un 15%, e si determina appunto la seconda categoria, che poi avrà un mercato differente.
1: Quindi il lavoro delle macchine è supportato però in maniera importante dal lavoro di queste signore?
2: Certo, l'occhio femminile perché è un occhio più attento al dettaglio e quindi si accorge più facilmente di eventuali problemi che ci stanno all'interno della noce.
1: Anna, vicino all'azienda c'è questa macchia di colori, tantissimi fiori uno diverso dall'altro. Come mai?
3: Abbiamo pensato a questa macchia di colore, come tu l'hai definita, per dare un tocco sia di originalità alla nostra azienda, sia per ospitare tutta una serie di biodiversità e di animali che sono o in via di estinzione o che cercano un luogo ideale per riprodursi.
1: Sì.
3: Abbiamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti che possono essere sia la semina di questo prato fiorito multicolorato e abbiamo ubicato un po' più indietro una serie di arnie dove le api hanno trovato un'oasi ideale per la loro riproduzione e per la mielificazione.
1: Ma non solo, so che avete un progetto anche legato al Barbagian.
3: Sì, sì, sì. Abbiamo installato una serie di casette negli edifici rurali che si sono dismessi, dove queste specie che stanno man mano diminuendo nel corso degli anni trovano un nido e un rifugio dagli attacchi della vita moderna.
1: La tutela del Barbagianni rientra in un progetto nazionale più ampio a cui la Spiga aderisce proprio per cercare di integrare le attività agricole con la salvaguardia della fauna selvatica. Ne parliamo con Fabio D'Artora, tecnico faunistico.
4: Il Barbagianni è un rapace notturno tipico degli ambienti agrari e è in forte declino a causa della semplificazione ambientale che ha subito l'agricoltura negli ultimi 30 anni. Per questo andiamo a monitorare il barbagianni nella tenuta, posizionare dei nidi artificiali e studiarne il successo riproduttivo per garantire la vita di questo splendido animale all'interno dell'ambiente agrario.
1: Ma tu in mano adesso che cos'hai?
4: Ah, in mano ho una mangiatoia per gli scoiattoli, perché Anna e Alessandro stanno attivando anche un monitoraggio sullo scoiattolo per studiarne le dinamiche di popolazione, la conservazione e di conseguenza rendere anche lo scoiattolo partecipe, diciamo, della sostenibilità dell'azienda.
1: Quindi quanto è importante che le aziende agricole possano in qualche modo integrare al loro interno anche un habitat di animali selvatici, no?
4: È importantissimo non solo per il barbagianni e lo scoiattolo, ma la complessità ambientale, la complessità delle specie, la biodiversità, quindi la diversità della vita, crea un equilibrio che porta all'azienda agricola a non avere delle esplosioni demografiche delle sole specie potenzialmente dannose. Quindi aumentiamo la biodiversità e come ruolo indiretto ci arriverà il servizio ecosistemico e l'equilibrio dell'ecosistema.

0: Anna è una donna molto intraprendente, piena di iniziative e crede anche molto nell'attività di rete con altre aziende e anche di altri settori. A dimostrazione di questo è anche l'associazione di cui fa parte, Confagricoltura.
1: Sono presidente di Confagricoltura Donna Veneto, che si è costituita nel giugno del 2024. È un'associazione che è nata perché si è sentito l'esigenza di porre maggiore attenzione al mondo femminile nell'agricoltura. In Veneto si ritiene, in base anche agli ultimi dati forniti da Ismea, che le aziende condotte da donne in agricoltura siano una su quattro, vale dire che in termini di cifre stiamo parlando di 20.000-21.000 aziende al femminile. È evidente che si è reso opportuno accendere un faro su questo settore, visto che comunque il mondo dell'imprenditoria femminile comincia ad avere maggiore attenzione anche in altri settori, mentre nel settore dell'agricoltura probabilmente c'è ancora un retaggio per cui si ritiene che sia un mondo e una professione ancora per uomini. Rimane il fatto comunque che i dati non sono sempre attendibili perché ci sono ancora molte donne, purtroppo, che pur lavorando all'interno delle aziende e non hanno un inquadramento giuridico, non hanno nemmeno a volte un contratto di lavoro perché sono magari aziende familiari e quindi loro vengono coinvolte come collaboratrici, ma di fatto non hanno un contratto di lavoro, e questo è l'aspetto, a mio avviso, peggiore e che va assolutamente eradicato da questo ambiente.
0: Quali sono le aziende tipicamente femminili della regione?
1: Diciamo che il settore dove le donne sono state senz'altro pioniere è stato il settore dell'agriturismo, e lì le donne hanno portato una visione completamente diversa dell'agricoltura perché hanno aperto le porte delle aziende agricole anche a chi non è del settore. Dopodiché, negli ultimi anni sicuramente assistiamo a una maggiore presenza nelle aziende anche viticole, c'è un aumento di presenza femminile anche nelle aziende a colture estensive, cerealicole, risicole, insomma, si sta assistendo veramente a una presenza sempre più costante e sempre più attiva delle donne all'interno di questo settore.
0: Anna, siamo in questo luogo meraviglioso che fa parte della tenuta, qui il punto vendita dove i clienti arrivano ad acquistare i prodotti, ma è anche un luogo dove organizzate eventi.
2: Noi siamo dei promulgatori di eventi perché vogliamo infondere serenità e benessere anche attraverso queste serate o queste nuove idee che ci vengono. Tra questi ci sono degli aperitivi in tenuta dove le persone possono venire qua a degustare i nostri prodotti all'aria aperta sedendosi fuori. Abbiamo come ospite anche in queste serate il maestro Igor, il nostro maestro di pianoforte, che allieta i nostri ospiti con della musica. Organizziamo delle pedalate in tenuta attraverso il Noceto, organizziamo poi

0: delle fattorie didattiche con le scuole qui vicino, dove i bambini vengono qui in mezzo alla campagna. E poi cosa facciamo? Facciamo tante, ogni volta nascono sempre idee nuove in divenire, non ci fermiamo mai. Quando appena finisce un evento noi abbiamo già ipotizzato quello che potrà essere e poi addirittura neppure noi non sappiamo quello che faremo perché ci viene così spontaneo e organizziamo. Una cosa molto bella, ci sono delle serate a tema con degli ospiti speciali, come per esempio possono essere degli esperti in cucina, degli esperti in alcuni settori agroalimentari, tipo i formaggi, tipo non so, il riso, che allietano i nostri ospiti e infondono tanta curiosità.
1: Tu hai una grande famiglia perché oltre a essere imprenditrice e moglie sei anche mamma di tre meravigliose ragazze. Come fai a organizzare la tua vita con tutti i ruoli che hai?
0: Devo dire che sono stata una mamma privilegiata perché mio marito mi ha sempre aiutato tanto in famiglia. E poi insomma io, sì non dovrei dirlo, ma sono un po' una mamma un po' generale, ecco, loro sono molto, in alcuni momenti sono molto severe, quindi questo mi ha permesso di dare delle indicazioni molto precise e loro sono state delle figlie modello e sono ancora delle figlie modello perché sono brave, educate e sono sempre ligie ai loro doveri, scolastici e extrascolastici.
1: E tu Anna, per le tue figlie cosa speri? Come le vedi? Le vedi qui in azienda? Dove le vedi un domani?
0: Quello che io e Alessandro desideriamo per le nostre ragazze è innanzitutto che facciano una cosa che piace, perché questa è la cosa più importante, cioè se una persona ama il proprio lavoro può esprimersi e avere ottimi risultati. E poi quello che auguro a loro è di trovare sempre una forza rigenerante nella natura, nella quale io credo, perché penso che la campagna sia un luogo ideale dove si generano le idee e dove si possa trovare proprio un beneficio fisico quando si è un po' sottotono. Ed è quello che anche voglio trasmettere e che anzi vogliamo trasmettere sia come coppia che come famiglia a tutti i nostri clienti. Vogliamo offrire questo luogo come un posto dove possano condividere sorrisi, ammirare tramonti e respirare dei profumi della natura, dei profumi che forse un po' si stanno perdendo.
1: Che bello Anna, con questo bellissimo augurio io vi faccio tantissimi complimenti a te e a tutta la tua famiglia e il nostro viaggio con Anna termina qui.
0: Ciao.

0: suo padre, gli grida. Sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale. Due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio. Cioè, per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
4: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
14: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
15: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
16: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23:10 e disponibile on demand su Play 2000.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». È il momento più drammatico della storia della salvezza. Gesù vive la sua più grande tentazione. Gesù ha compiuto la volontà del Padre lungo tutta la sua vita. Anche ora si affida a Lui con fiducia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tutta la sovrumana cattiveria è nel flagello, scagliato con inaudita violenza su un innocente. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni, egli vive in fondo il messaggio che ha annunciato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù.

0: I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, è divenuto rivelazione delle intenzioni di Dio. Certo, Gesù è re, ma non esercita il potere, ma si pone al servizio delle sue creature.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. La tradizione ci dice che Gesù incontra sua madre durante il cammino verso il Calvario. L'incontro è un incontro di amore, uno sguardo è uno sguardo di tenerezza. Lasciamo che lo sguardo di Gesù e di Maria accompagni il cammino di ciascuno di noi.
3: Padre nostro che sei nei

0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto", e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

0: O Maria, a te ci affidiamo con cuore aperto, sapendo che hai conosciuto il peso del dolore e che non ci abbandoni mai. Tu che hai cercato Gesù smarrito nel Tempio, hai insegnaci a non smarrire la speranza quando la vita ci mette alla prova, a trovare un raggio di sole nella notte più lunga. Tu che sotto la croce hai stretto il tuo figlio morente, rivelaci la forza di trasformare la sofferenza in amore, di credere nella vita anche quando tutto sembra perduto. Con la tua potente intercessione, donaci il coraggio di affrontare ogni sfida, la pazienza di accettare ciò che non possiamo cambiare, la forza di lottare per un futuro migliore. Maria, conforto dei sofferenti, avvolgici con il tuo amore infinito e fa che sentiamo la tua mano capace di sostenerci. Guidaci verso Gesù, la luce che non si spegne mai, l'amore che vince ogni paura. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei nostri

0: anche l'Olanda rimanderà in Italia i migranti. I Paesi Bassi sono la sesta nazione ad applicare l'accordo di Dublino ed è scontro interno tra governo e opposizione. Il maltempo, nord Italia alle prese con frane e allagamenti, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco, prime piogge anche al centro, nel weekend tornerà il caldo in tutto il paese. Caso Flotilla, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Erdogan antisemita, la replica di Tel Aviv. Estate e prenotazioni, sempre più strutture non accettano i bambini, l'allarme dei pedagogisti di fronte ad una crisi demografica sempre più preoccupante. Al via il meeting di Rimini, oggi l'incontro tra due donne ferite, sorella e madre di vittima e carnefice, ritrovate nella preghiera e nel perdono. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, dopo Svizzera, Austria, Germania, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda. Ora comincia i trasferimenti dei migranti verso l'Italia. L'accordo di Dublino alimenta anche lo scontro interno. Ce ne parla Elena Aquilanti.
1: Come un domino, un paese dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati sulle nostre coste e poi andati a vivere in altri stati europei. Prima la Germania, poi Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda, con Francia e Spagna che per ora non vogliono attivare questa clausola di rientro. Lo possono fare perché secondo la Convenzione di Dublino il primo stato d'ingresso rimane responsabile della persona migrante, nonostante sia andata a vivere in un altro paese. Vengono chiamati i dublinanti e adesso tutti vogliono rimandarli indietro. Si tratta di migliaia di persone, ma i trasferimenti, fa sapere il governo olandese, riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, non un giorno a caso. È la data in cui è entrato in vigore il patto di migrazione asilo che ha cambiato le regole della Convenzione di Dublino. E proprio su questo è nato lo scontro politico tra maggioranza e opposizione, con la presidente Giorgia Meloni che ha risposto punto su punto alle accuse della segretaria Schlein. In un post sui social, la leader del PD ha attaccato Meloni definendo un boomerang la scelta di sospendere Schengen a seguito degli arrivi dei migranti a Ceuta. Ha creato un precedente pericoloso, ha scritto Schlein. Parliamo di persone, non di pacchi che si possono spostare per cinico calcolo politico. La risposta della Presidente del Consiglio non si è fatta attendere ed è stata altrettanto netta. Prima di fare propaganda sarebbe utile sapere di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, sottolinea Meloni, che aggiunge: le nuove regole ci tutelano di più. Continueremo a lavorare per ridurre gli arrivi irregolari, promette la Presidente. Un botta è risposta della politica, dove nel mezzo però ci sono migliaia di persone in attesa di capire quale sarà il loro futuro.
0: I danni del maltempo al nord Italia, dalla Toscana alla Lombardia, i temporali hanno messo in ginocchio decine di paesi. Giorgia Bresciani sentiamo, e a seguire poi le previsioni dell'aeronautica militare con il colonnello Guido Guidi.
2: Circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa dell'ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia. La situazione più critica si registra in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati ieri sera a causa del rischio di una frana a monte e dell'innalzamento del livello di un torrente a valle. Alcuni piccoli comuni sono isolati. Critica la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valdarabbia, già chiuso al traffico in via precauzionale, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Il fiume Oglio è esondato a Malonno, invadendo parte del centro abitato. Alberi abbattuti, rami sulle strade, tetti divelti e diverse zone rimaste senza energia elettrica nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, dove pioggia battente, vento e fulmini stanno creando molti disagi. Interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, dove il fronte temporalesco sta sferzando la costa. Qui siamo a Marina di Pisa. Critica la situazione anche in Versilia. A Pontedera poi scoperchiati tre tetti. A Calombrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Sta lentamente rientrando l'emergenza in Piemonte, dove tra ieri e stamani i nubifragi hanno colpito in particolare Torino e Chivasso.
3: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
0: Al via oggi il meeting di Rimini, cominciato con l'incontro e il dialogo tra due donne ferite, la sorella di una vittima e la madre di uno dei carnefici. Dall'umanità di uomini e donne emergano energie per combattere i problemi. Il presidente Mattarella così nel messaggio inviato all'evento. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: L'umanità aiuti a rifiutare l'odio. Si apre con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella la 47esima edizione della Kermesse riminese. Nel suo messaggio affidato al Presidente della Fondazione Meeting, Scholz, il Capo dello Stato guarda ad un presente segnato da guerre scellerate e diseguaglianze e invita a ritrovare nell'umanità le energie per educare alla pace. A dare un volto a queste parole sono state le due protagoniste dell'incontro inaugurale.

0: Roselyne Hamel, sorella di padre Jacques, sacerdote francese assassinato 10 anni fa mentre celebrava la messa in Normandia, e Nassera Kerak, madre di uno dei due giovani terroristi che morì a sua volta nell'attentato, due donne inizialmente lontanissime.
1: Le pardon, c'est un chemin, c'est un long chemin.
0: Il perdono è

0: un'amicizia nata in un percorso non sempre facile.
1: Ça a été difficile de rester debout.
0: È stato difficile restare in piedi, soprattutto i primi anni, racconta Nassera, che per motivi di sicurezza non si mostra in volto. Anni in cui abbiamo dovuto fare i conti con il senso di colpa, con la vergogna per quello che era successo. E grazie all'incontro con Roslyn siamo stati aiutati, perché le persone hanno visto che se proprio lei faceva questo passo verso di noi, chi allora avrebbe potuto giudicarmi?
1: Allora, perché eux allaient me juger?
0: Due donne che oggi non solo non si odiano, ma si definiscono sorelle, sorelle di dolore.
2: E oggi in Vaticano Papa Leone ha ricevuto in udienza i legislatori cattolici. Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, ha detto loro il pontefice. Sentiamo Elena Seno.
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza con i partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica guidata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, avverte Leone, citando la sua enciclica Magnifica Humanitas. Oppure possiamo costruire una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un altro veicolo di colonialismo ideologico ed economico, con il rischio che l'algoritmo decida chi viene visto e chi resta invisibile, e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo, la generosità prima della competizione, il dialogo prima della divisione, l'amore prima del potere. Per il Papa non bisogna mai consentire all'intelligenza artificiale di erodere questa cellula primaria della società.
2: E a San Marino fervono gli ultimi preparativi per l'arrivo di Papa Leone, atteso domattina. Il pontefice poi si sposterà a Rimini, prima al meeting, poi in città. Allora ora ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili per tutti gli aggiornamenti. A te Paolo, ti vediamo.
4: Buonasera, buonasera a tutti da San Marino. Alle mie spalle Palazzo Pubblico, uno dei monumenti più famosi di questa piccola repubblica fra Marche ed Emilia-Romagna. C'è anche un bel sole adesso dopo la pioggia di oggi pomeriggio, pioggia abbondante, un temporale. Domani le previsioni parlano di bel tempo per l'arrivo di Papa Leone, che arriverà alle 9 all'avio superficie di Torraccia. Una visita la sua carica di significati, anzitutto per i 100 anni delle relazioni diplomatiche fra Santa Sede e Repubblica di San Marino. Poi alle origini della storia di San Marino c'è il santo da cui la Repubblica ha preso il nome, una storia lunga 1725 anni, si fa risalire la fondazione della Repubblica al 301, una Repubblica che ha sempre conservato la sua indipendenza e anche la sua identità cristiana. Sarà una visita breve, quella del Papa, concentrata in 4 ore e negli spazi delle vie anguste, strette, e queste piazze del nucleo più antico della cittadina di San Marino, sotto le vette delle Titano, sotto le famose tre torri simbolo della Repubblica. Il primo appuntamento alle 9.45 in questa piazza dove mi trovo, Piazza della Libertà, c'è il Palazzo Pubblico dove il Papa sarà accolto dai capitani reggenti, rivolgerà un discorso alle autorità civili. Poi alle 11.45 sarà in Basilica, la Basilica di San Marino, che custodisce le spoglie del santo fondatore, e qui ci sarà un incontro e un discorso alle rappresentanze della diocesi locale, che è la diocesi di San Marino Montefeltro. Sono 2.000 i posti preparati in tutto per chi avrà un biglietto di accesso, e poi la gente potrà assieparsi lungo il percorso, che non è breve, che il Papa percorrerà per arrivare fino a qui. Una visita nel segno di due precedenti storici importanti, Giovanni Paolo II nell'82, Benedetto XVI nel 2010. Ascoltiamo le attese di Monsignor Domenico Beneventi, il vescovo di San Marino Montefeltro. Andiamo ad ascoltarlo.
5: Che messaggio può arrivare da San Marino?
6: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze. In un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione,

0: relazione, l'incontro, l'incontro con le persone, con i volti e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
1: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
0: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
1: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
0: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: L'attesa coinvolge naturalmente tutta la comunità civile per Papa Leone e anche le autorità di questo piccolo Stato. Vi proponiamo di seguito la voce di Luca Beccari, segretario agli esteri. Andiamo ad ascoltare.
2: Noi siamo nell'ambito delle relazioni che abbiamo con la Santa Sede, condividiamo tantissimi obiettivi e tantissime linee, soprattutto nell'ambito del nostro comune impegno nella comunità internazionale. Siamo non solo vicini di posto, perché così è di fatto nei tavoli internazionali, ma condividiamo davvero un impegno nel cercare sempre di favorire la risoluzione pacifica dei conflitti, l'arma del dialogo contro quella, diciamo, delle armi. E quindi sarà anche l'occasione per segnare una svolta ulteriore nelle relazioni fra i due Stati.
1: E sarà una lunga giornata quella di domani di Papa Leone, perché da qui, da San Marino, per il pranzo si sposterà a Pennabilli, che è la sede della diocesi, in forma privata, e si recherà al convento delle monache agostiniane per un pranzo. Da lì in elicottero tornerà a Rimini, qui vicino. Il punto centrale della visita a Rimini è il meeting per l'amicizia fra i popoli, alle 16 il momento del discorso che rivolgerà nel grande auditorium ai partecipanti al meeting, e poi altri appuntamenti per Rimini sono alle 17.30 in cattedrale l'incontro con ammalati, disabili e poveri assistiti dalla Caritas, alle 18.30 al porto di Rimini alla concelebrazione eucaristica, al termine rientro a Roma. E da San Marino è tutto.
3: Grazie, grazie Paolo, buon lavoro. Giriamo pagina, è meglio porre fine alla guerra ora che siamo in una posizione di forza. Parole sibilline del presidente iraniano a quasi sei mesi dall'inizio della guerra nel Golfo, mentre minaccia un embargo totale contro il paese. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Comincerebbero a vedersi gli effetti della guerra economica scatenata da Donald Trump contro l'Iran, visto che quella sul terreno non riesce a vincerla. Secondo quattro fonti commerciali citate dall'agenzia Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano agli acquirenti cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Il presidente USA si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora non c'è riuscito. In un'intervista radiofonica col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda. Ho annientato militarmente l'Iran, l'ho spazzato via. Ma gli attacchi dei Pasdaran verso basi statunitensi in Medio Oriente e contro navi cargo nello stretto di Hormuz l'ultimo tre giorni fa raccontano un'altra verità, e cioè che l'Iran ha ancora un serio potenziale bellico. Quasi tutto il petrolio iraniano viene acquistato dalla Cina e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e il mondo intero riconosce la nostra vittoria. Mentre continua il mistero sulle reali condizioni di salute della guida suprema Muqtada Khamenei.
3: E sale la tensione anche tra Turchia e Israele. Il governo di Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cochi.
5: A dare la notizia con un lungo post sui social è stato il ministro della giustizia, Akin Gurlek. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu e di un altro cittadino israeliano, Afek Moscovic, per l'abbordaggio nella primavera scorsa della Global Subud Flottiglia, il gruppo di imbarcazioni che, partite dal porto turco di Marmaris, voleva rompere il blocco navale israeliano su Gaza. Non accettiamo l'idea che il governo Netanyahu sia intoccabile e impunibile, ha scritto il ministro.

0: della giustizia turco. Immediata la risposta di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, da ospitalità ai terroristi di Hamas. Una vicenda che riporta le lancette dell'orologio indietro di 16 anni. Nel maggio del 2010, infatti, Israele bloccò un'altra nave turca, la Mavi Marmara. Anche in quel caso l'obiettivo era rompere il blocco su Gaza. Nell'assalto dei commandos israeliani furono uccisi 10 cittadini turchi. Tayyip Erdogan, allora primo ministro, accusò Israele di terrorismo di Stato. Ankara e Tel Aviv richiamarono i rispettivi ambasciatori. Per ricucire lo strappo servirono 6 anni. Le scuse di Netanyahu e un risarcimento da milioni di dollari alle famiglie delle vittime. Il fragile equilibrio diplomatico è saltato di nuovo dopo il 7 ottobre del 2023. Erdogan ha più volte accusato Israele di genocidio, difendendo Hamas, e ha annunciato la sospensione dei rapporti commerciali con Israele, che valevano 7 miliardi di dollari l'anno. Ma in realtà, secondo la Banca di Israele, Ankara ha continuato a vendere i suoi prodotti attraverso paesi terzi, confermando la contraddizione del rapporto tra i due paesi, durissimo sul piano ideologico, molto più pragmatico su quello economico.
1: La guerra in Ucraina, adesso attacco russo ad un centro commerciale nella regione sud del paese, 6 morti, almeno 90 i feriti, ma i bombardamenti erano cominciati già nella notte. Chiara Placenti.
2: Mentre la Russia continua gli attacchi massicci su tutto il territorio ucraino, il Financial Times rivela che Trump avrebbe respinto la richiesta di Kiev di mediare con Musk per l'utilizzo di Starlink per i droni. L'Ucraina continua a chiedere anche Patriot e intercettori per ricostituire la sua difesa antiaerea. E di fronte a casse quasi vuote, il governo ucraino annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Intanto, nella notte, droni russi hanno colpito nella regione di Odessa il valico di frontiera con la Moldova. Solo ieri un caccia rumeno aveva distrutto un drone navale di Mosca che puntava contro una piattaforma europea di gas nel Mar Nero. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Sul fronte russo invece si aggrava la scarsità di carburante, a mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. Nelle ultime ore è stata colpita anche la raffineria di Perm. L'Ucraina inoltre oggi ha approvato nuove sanzioni anti-Mosca, colpendo anche il popolare cartoon russo Masha e Orso, accusato di essere strumento di propaganda. Cinematografica anche la svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il sub-ucraino Vladimir Zuravlev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato il settembre di 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island di Doug Liman, proprio sul sabotaggio della 2022.
1: In provincia di Potenza, a Tito, una donna di 57 anni è stata aggredita in casa ed è morta per un grave trauma facciale. Con lei il figlio e l'ex marito, che hanno allertato i soccorsi, interrogati i vicini. Poco fa è stato arrestato il figlio per l'omicidio dopo la confessione. Il 31enne era seguito dal centro di igiene mentale. A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa per una sospetta difterite, e ora è corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni, come ci dice Lucia Ascione.
3: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi mettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo, e che generalmente vanno a una distanza di un metro e mezzo.
3: Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari e anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato.
4: Dovesse essere contagiato un bambino

0: piccolo non vaccinato, questo bambino potrà sviluppare una malattia anche grave, potenzialmente letale.
1: Tempo di vacanze e di prenotazioni, sono sempre di più le strutture che non accettano i bambini. L'allarme dei pedagogisti lo sentiamo nel servizio di Pierluigi Vito e poi a seguire il commento di Adriano Bordignon, presidente del forum Associazioni Familiari.
2: È ormai un filtro di ricerca sui portali vacanze. La voce solo per adulti si sta diffondendo in Italia e nel mondo. Fino a poco tempo fa la scelta di escludere dalla propria clientela famiglie con figli piccoli era portata avanti dagli hotel di lusso, ma ora si sta allargando anche ad alberghi di fascia minore. E se non è l'intera struttura a essere vietata ai bambini, magari lo sono parti di essa, tipo la piscina o la spa o alcune aree interne, con il rischio di scoprirlo solo all'arrivo alla reception. Si tratta di una strategia commerciale ai limiti della legalità, visto che per il nostro ordinamento la presenza di figli minori non costituisce un valido motivo di esclusione da un pubblico esercizio, ma pure di un segnale sociale visto con allarme dai pedagogisti, una crescente insofferenza verso i più piccoli che mina il nostro sguardo verso il futuro.
3: Questa è una tendenza che ci preoccupa e dice molto sul tipo di società che stiamo diventando. In un paese dove i bambini nascono sempre meno, vedere locali che espongono i cartelli vietato ai bambini è un segnale culturale prima ancora che commerciale. Significa che l'infanzia viene percepita come un disturbo e non come una ricchezza da accogliere. Ed è curioso notare come limitazioni del genere, se riguardassero altre categorie di persone, solleverebbero immediatamente un acceso dibattito pubblico. Sui bambini invece sembra passare quasi come una scelta di buon gusto. Forse questo è segno che l'infanzia nella nostra cultura non viene ancora percepita come merita.
1: Estate chiama gelato, aumenta la produzione del prodotto più fresco della stagione che, ancorato alla tradizione, non rinuncia comunque all'innovazione. Sentiamo Erika Calvani.
4: Coni, coppette, ma anche all'interno di brioche e cannoli. L'estate accende da sempre la voglia di gelato, anche se ormai il suo consumo è aumentato tutto l'anno. Secondo gli ultimi dati Eurostat, la produzione italiana di gelato è cresciuta del 10% nel 2025 rispetto all'anno precedente, arrivando a 549 milioni di litri di gelato prodotto. L'Italia ha così superato la Francia, diventando il secondo maggior produttore di gelato dell'Unione Europea, dopo la Germania. Chi produce gelato tutti i giorni ha riscontrato una crescita di consumo dalla scorsa estate, ma complice l'aumento dei prezzi della materia prima ed il consumo energetico è alzato anche il costo del gelato.
5: Forse l'anno scorso d'inverno si è sentito più la differenza rispetto agli altri inverni, perché di solito d'inverno cala tanto, invece è calato ma non così tanto.
6: Ho leggermente aumentato, ma per i costi delle materie prime soprattutto, perché sono lievitati ma del 40-50%, anche l'energia elettrica è quasi improponibile per un'attività che ha tante macchine che vanno a elettricità, motori.
7: Di quanto ha aumentato di media?
6: 50 centesimi.
8: Più o meno io lavoro qua da un anno, quindi secondo me un po' più di gente è venuta, ma ad agosto un po' di meno perché comunque la gente parte e va via, però per il periodo di giugno-luglio sì.
9: Produco il gelato ogni giorno, quindi lo sento quando comunque c'è più produzione da fare, più chili di gelato da fare, c'è stato molta più produzione rispetto all'anno scorso.
10: Tra latte, panna, frutta secca in generale, pistacchi che comunque già avevano il loro peso, ora le nocciole perché c'è stata la siccità, quindi sì, è tutto un... È stato tutto un aumento, sì, quest'anno sì.
7: Di quanto è stato l'aumento nel suo negozio?
10: Nel mio negozio il 20%.
4: Il gusto preferito dell'estate 2026 sembra essere il pistacchio.
1: Al cinema dal 27 agosto Il Cileno, Italia e Cile, famiglia e politica. Nel cast anche Sara Seraiocco. Il servizio di Fabio Falzone.
11: Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi.
12: Quali bombe si fanno?
13: Siamo nel 1976 e la storia è ispirata a fatti reali. Camila Arasibia è un minatore cileno che nel piano delle proteste contro il regime fugge a Torino. Qui ha un bisogno disperato di iniziare una nuova vita, ma soprattutto di guadagnare denaro per sostenere moglie e figlio rimasti in patria. Ben presto verrà a contatto con gli ambienti anarchici torinesi, siamo nel piano degli anni di piombo, e in particolare con la dottoressa interpretata dalla nostra Sara Seraiocco, e gli verrà proposto un patto: fabbricare bombe in cambio di quel sostegno per lui tanto necessario, ma le cose prenderanno una direzione assolutamente inattesa.
11: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento.
13: È una storia del passato, ma che ci dice molto.

0: molto anche di oggi, è una storia vera, perché?
1: Sì, questa è un'istoria di oggi perché prima parlavamo dell'esilio e oggi parliamo dell'immigrazione. Aldo è un immigrante che il suo suono è conseguire soldi per trovare la sua famiglia. Questo è il sentimento motore del film.
2: Sono due personaggi moderni, due personaggi che sono alla ricerca della propria identità in un contesto sociale in cui rivendicano le proprie libertà.
0: Un film di qualità che nell'estate degli incassi milionari di Odissea e Spider-Man lotta per trovare il suo pubblico.
3: Io non so.
0: Non so come in Italia, spiega il protagonista Arasibia, ma anche in Cile il cinema lotta per sopravvivere. C'è stato un forte impatto delle piattaforme, ma noi attori e registi non manchiamo di sostenerle, di chiedere al pubblico di continuare a fruire del cinema in sala.
4: E vi ricordo che questa sera alle 22.40 torna Effetto Notte con alcune delle interviste più significative della stagione appena conclusa. Adesso una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Vi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
14: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest!
17: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
18: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
17: E ora si cambia marcia.
18: Line Specialist, speciali per te.
15: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
19: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
20: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
21: È Verum.
20: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
21: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
20: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
22: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
23: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
4: Di nuovo in diretta, prima di chiudere torniamo sul maltempo. La Regione Lombardia ha dichiarato poco fa lo stato di emergenza in seguito ai danni provocati dalle bufere, preludio questo della richiesta.

Venerdì. Al nord la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali, localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Sabato, pressione in aumento. Giornata che vedrà un tempo parzialmente soleggiato, quindi un cielo irregolarmente nuvoloso e alcune occasioni per veloci precipitazioni sul Friuli. Al centro, perturbazioni in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Sabato, la pressione aumenta. In questa giornata il tempo sarà stabile, pertanto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in modesto aumento. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale. Sabato, alta pressione con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Temperature massime stazionarie comprese tra 30 e 32 gradi, venti deboli o al più moderati.

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi. Basta.

0: Celebriamo oggi la memoria di San Pio X Papa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato. Un animo affamato ha ricolmato di bene.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.

Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.

I farisei fanno una domanda a Gesù, forse per chiarire i loro dubbi? No, lo fanno per mettere alla prova Gesù, per vedere di che accusarlo se insegnava cose contro la legge religiosa. E la domanda è: qual è il grande comandamento? Amare Dio e poi insieme amare il prossimo. C'era l'urgenza di una sintesi e di valutazione di importanza per tutti i precetti che gli ebrei avevano. Erano arrivati a 613 comandamenti, alcuni in negativo non fare così, altri in positivo fai questo. Amare Dio e il prossimo è il più importante. Gli chiedono un comandamento, Gesù ne indica due. Poi questa domanda nel Vangelo di Luca, abbiamo ascoltato il racconto dal Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca, subito dopo questo episodio, c'è raccontata la parabola del buon samaritano, cioè Gesù ci insegna come essere prossimo per gli altri. L'amore è una scelta di libertà, non si può essere costretti, non è più amore. Dio ha l'iniziativa, ha amato noi e quando ha visto che ci eravamo allontanati da Lui coi peccati, ha mandato Gesù per dirci che ci vuole ancora bene e che aspetta che lo contraccambiamo. Il contraccambio nell'amore è ritrovare se stessi, la nostra identità di figli di Dio, e lo siamo tutti. E c'è una preghiera, certo ispirata, intensa, piena di fede, che ci fa vedere come risponderebbe Gesù a ognuno di noi, alle nostre anime, ed è di Monsignor Lebrun. Conosco le lotte e le tribolazioni della tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo. So le tue debolezze e i tuoi peccati e ti dico lo stesso, amami come sei. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. In ogni istante, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami come sei. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento. Una sola cosa mi importa, vederti lavorare con amore. E preghiamo il Signore che ci aiuti a vivere questo insegnamento. E ricordo, dal momento che stiamo celebrando qui nel Santuario della Madonna delle Lacrime, la testimonianza di una coppia, di una famiglia, sono venuti qui con le loro figliole piccole, Graziana e Giuseppe, di Torre Maggiore, provincia di Foggia.

Puglia e lei ha raccontato questa bella storia, questa testimonianza. Stava per partorire la sua seconda bambina, la prima è Angelica, la seconda Camilla, ed era preoccupata per il parto. Una notte sogna la Madonna delle Lacrime, non l'aveva mai vista nelle immagini né sentito parlare di lei, e le dice: sono la Madonna delle Lacrime, non ti preoccupare, ti aiuterò. Lei, turbata da questo sogno, si sveglia. Poi le giornate trascorrono come trascorrono, è il momento del parto, ha un parto cesareo e il medico, appena incide, dice: altri 5 minuti e ci sarebbe stata una grave emorragia con tutte le conseguenze. E gli dice testualmente: prenda un cero per ringraziare chi l'ha aiutata. Generica questa indicazione, ma quella giovane mamma capisce il riferimento di chi l'ha aiutata. Poi gli eventi della vita a volte ci travolgono e i ricordi si affievoliscono. Tuttavia, un giorno viene la sua mamma, la nonna della bambina, e le dice: mi hanno dato questa immagine della Madonna delle Lacrime. E lei capisce subito che era un invito per venire qui a Siracusa come ringraziamento per l'aiuto ricevuto. È venuta qui col marito, le bambine, e ha dato questa bella testimonianza. Non l'ha chiesta lei la grazia di essere aiutata. Questo è importante. La Madonna ci guarda e interviene quando sa che abbiamo bisogno. Allora la preghiamo con la fiducia di essere guardati sempre da lei in ogni circostanza della vita.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro.

0: Nostro Dio,
1: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte.

0: alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi

Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Papa Santo Pio X ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Guardate quanto studia mia nipote. Mi ricorda me quando ero giovane.
1: Ciao Alice.
2: Oi.
0: Si impegna proprio tanto, eh? No, non mi sono commosso per il suo impegno. Ho semplicemente la congiuntivite.
3: Sei pronto, Don Michele? Hai studiato? Cioè, lo sai quello che devi dire?
4: Sì. Tu pensa che il Vangelo di oggi, quello di Luca, parla proprio delle pagliuzze e dei travi. Non fai da male.
5: Come sto?
3: Stai bene, Don Michele. Stai proprio bene.
5: Voto?
3: Voto? 10.
6: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon, con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando

0: risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
10: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35.
11: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
12: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
11: Lui si merita una famiglia normale, 2 genitori, una casa piena d'amore.
13: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
14: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
15: Vorresti avere una mamma, Michael?
11: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
10: Nowhere Special, una storia d'amore. Questa sera, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
16: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
17: Viaggia da sola.
16: So badare a me stessa.
18: Non la mia ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
10: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Buongiorno.
1: Ciao. Oh, dai, che ci vede mio zio.
0: Vabbè, ma lo sa che siamo fidanzati, no?
1: Sì, vabbè, però lo sai come sono fatti i zii. Sono come i papà, sono un po' gelosi.
0: Zio prete. Senti, ma che cosa ci fai qui? Credevo che stessi già a messa.
1: Lo so, ma c'ho un esame fra due giorni. E sto indietrissimo con il programma, guarda.
0: Beh, fammi un po' vedere, magari ti do una mano.
1: Sì, ti intendi di economia?
0: Guarda che io a scuola in matematica ero bravo. Tutti sei, sei meno, cinque e mezzo.
1: Ottimo allora. Sì.
2: Può un cieco condurre un altro cieco? Questo si domanda Gesù. Non cadranno tutti e due in una buca, perché Gesù vuole che i ciechi vengano aiutati a trovare la strada. Però si scaglia pure contro le guide incapaci, tutti quelli che sono dominati da un pregiudizio, pronti a giudicare. Non capiranno mai qual è la strada giusta, perciò non la potranno indicare agli altri.
0: Senti, mi stavo chiedendo, vorresti venire a cena da me? I miei partono per qualche giorno, potremmo stare un po' per conto nostro.
1: Mi piacerebbe, però devo fare questo esame e probabilmente studierò tutta la notte, quindi...
0: Avremo casa tutta per noi, quando ricapita. Poi dopo comunque, te l'ho detto, ti aiuto a ripassare.
1: Ok, dai, vediamo cosa riesco a fare oggi. E poi ti faccio sapere. Va bene.
0: Anche se è un po' che aspettavo di stare un po' di tempo da solo insieme a te. Vabbè, ma perché tu sei bellissima e io ti amo.
1: Anche io ti amo.
3: Scusi, ho la congiuntivite.
4: Anche io un po' di congiuntivite.
3: Ma allora deve essere il polline.
4: Può essere, anche se penso che sia psicosomatica, visto che ultimamente non riesco neanche a vedere quello che mi accade davanti agli occhi. Io ho problemi con mia figlia Margherita.
3: Margherita? L'ho vista prima in chiesa accanto a lei. Una brava ragazza.
4: Sì, lo è. Forse sono io che non sono una brava madre. Com'è che diceva in chiesa? Credo di essere una guida incapace.
3: Diciamo che tutti i genitori che hanno i figli di quell'età hanno delle difficoltà,
4: Anche io le mie colpe. Sa, Margherita è sempre stata magra, però ultimamente non mangia tanto e mi sono accorta anche che non ha più appetito. E l'altra mattina l'ho sentita vomitare.
3: Lei pensa a qualche disturbo alimentare?
4: Non posso escluderlo. Ho anche provato a parlarle, ma lei dice che non posso capirla.
3: Ho deciso di chiedere a Margherita di darmi una mano qui al posto d'Alice. Così mia nipote avrà più tempo per studiare ed io potrò capire meglio cosa le sta succedendo.
5: Ma economia politica, scienze delle comunicazioni?
1: Sì, mi tocca. Però non ci capisco niente. Cioè, guarda qua, per esempio. Il concetto di costo e opportunità...
5: È il costo derivante dal mancato sfruttamento di un'opportunità. Il valore della migliore alternativa tralasciata. Il sacrificio che si compie per effettuare una scelta economica. Non ho capito.
6: È il costo derivante dal mancato sfruttamento dell'unione monetaria.
7: Alice, come mi dispiace vederti così. Io ti vorrei pure dare una mano, però me ne intendo soltanto di economia domestica.
1: Vabbè, che ti pare poco. Io manco di quella.
7: Senti, però non fare che ci perdi il sonno, Lo sai come si dice dalle mie parti? Meglio un asino vivo che un dottore morto.
2: Chi è che è morto?
5: Nessuno è mai morto per un esame. State tutti tranquilli e che Dio ce la mandi buona,
1: Guarda, io non vorrei dirvelo, non ve la prendete a male. Però la situazione è disperata e Dio stavolta non c'entra proprio niente.
2: Disperata?
1: Sì.
2: Una secchiona come te?
1: Sì, zio, economia politica non mi entra proprio in testa.
2: Grazie, tu fai aiutare da Manolo. Manolo che ne sa di economia politica?
5: Guarda che io ci metto la buona volontà, sa?
2: Ma non basta la buona volontà. Fatti aiutare da Bruno, quello è ragioniere.
1: Ma comunque Dario mi ha invitato a casa sua a cena per ripassare un po', quindi...
2: Dario meglio, ragazzo sveglio. Poi mi piace quel ragazzo, sono contento.
7: Ce la facevo, esperto di economia, Dario.

0: Ciao Alice.
1: Ehi,
0: come va? Don Michele mi ha detto che stai studiando tanto, è per questo che gli sto dando una mano qui al magazzino della Caritas.
1: Ah, sì, però non riesco a concentrarmi. Sai, questioni di cuore.
0: Lo so. Guarda, io a 16 anni già ne ho abbastanza di ragazzi.
1: Ah, sì, sì, già.
0: Sì.
1: Beh, fantastico. Pensa che io ho appena cominciato.
2: Beh. Ciao ragazze. Don Michele è dentro?
1: Penso di sì.
2: Grazie.
1: Ciao. Ci sediamo.
2: Sì. Ehi, Michele, sono io. Ti ho portato il libro. Allora, come va con la congiuntivite? Ti brucia ancora negli occhi?
3: Meglio, meglio. Diciamo che la camomilla mi dà sollievo.
2: I vecchi rimedi della nonna questi sono. Tieni, il libro. Grazie tante. L'avevo studiato quando ero all'università, però ero troppo giovane per capirlo, mi sa.
3: I libri sono come l'amore. C'è un momento adatto.
2: Senti, a parte questo, tutto bene?
3: Sì, sì, tutto procede. Guarda, perfino Alice, mia nipote, sta bene. Perché sono contento, perché sta studiando come una matta. Poi mi sa che ha trovato un fidanzatino.
2: E tu sei vecchio zio geloso?
3: È la mia piccola. Invece mi è diventata grande all'improvviso. Però mi sento la responsabilità del punto di riferimento. Ma mi fido di lei, infatti mi ha chiesto di andare a cena col ragazzo. Ho detto, va, vai, tranquillo.
1: Hai fatto bene, bravo. Ma è il primo amore?
3: Sì, sì.
1: Stai attento però, perché il primo amore è sempre difficile da gestire. E anche se sei padre, secondo me tu ne sai qualcosa.
3: Sono stato ragazzo pure io. Non sono uno che ha le bende sopra gli occhi.
4: Problemi con il cibo. A prima vista sembra proprio che Margherita non abbia problemi con il cibo. Poi mi sembra così tranquilla, anche se ha appena detto che il suo ragazzo l'ha lasciata e ci ha sofferto un po'.
0: Ogni volta che penso a quanto è stato stronzo... Scusa, Don Michele.
5: No, ma è il termine tecnico.
0: Gli si chiude lo stomaco, ma con questo cornetto va già meglio. È sempre bello parlare con te. Grazie.
5: Figurati, le prime delusioni d'amore fanno male, però i cornetti aiutano a sopportarle meglio. Salute, eh?
0: Lo sai pure tu quanto fanno male le delusioni d'amore, intendo.
5: Lo so, lo so. Guarda, io mi sono fatto vedere grandicello.
0: Fai un po'?
5: No, grazie, dice il mio.
6: Allora, che ti preparo per cena? Le vuoi le patate al forno come piacciono a te?
1: Per cena, non lo so, non so se vado da Dario.
6: E com'è che non hai ancora deciso? Vedi che a me lo puoi dire. Com'è che ti ha invitato a cena? Forse sta correndo un po' troppo?
1: No, Angela, ma che hai capito? No.
6: E allora, se ti vuole aiutare a studiare, tu glielo dici che la notte si dorme, non si studia. È la mattina che ha l'oro in bocca.
4: Quando la mamma di Margherita è tornata a riprendere sua figlia, è passata prima da me per avere la mia impressione. Io ho cercato di tranquillizzarla perché a me la figlia sembra proprio una ragazza piena di risorse, che sta perfino superando con serenità la fine del suo primo amore.
3: Perciò spesso ha dei problemi di stomaco.
7: Quindi mi sta dicendo che mia figlia è stata appena lasciata dal fidanzato? Io non sapevo neanche che avesse avuto un fidanzato. Ma sarà stata una storiella da bambini?
3: Tutti i genitori pensano che i figli saranno per sempre bambini. Però sua figlia ha 16 anni, è una piccola donna.
7: È che noi genitori spesso ci mettiamo delle fette di prosciutto davanti agli occhi.
3: E quelle sono peggio della congiuntivite. Ti portano proprio a sbattere contro i muri. A proposito, le chiedo la cortesia, non dica a Margherita che le ho raccontato questa cosa del fidanzato. Non vorrei tradire la sua fiducia.
7: Non si preoccupi, Don Michele, resterà fra noi. Mia figlia evidentemente ha bisogno di un adulto di riferimento. Stavolta non ha scelto me.
3: Ma è normale.
1: Allora, che mi fai le patate al forno per stasera?
6: Certo. Quindi non vai a cena da Dario. E lui come l'ha presa?
1: Ci è rimasto male. I don't know where you are.
6: Alice, io non ho studiato, lo sai. Però me ne intendo d'amore, poi mi vedo un sacco di film.
8: Angela, che devo fare? Io non voglio perderlo, però non mi sento pronta.
6: E allora tu devi fare come le protagoniste dei film romantici che mi vedo io. C'hanno i loro tempi e si fanno aspettare e rispettare. Poi studiano e si fanno proprio una bella carriera. Lo vedi questo libro? Questo libro qua vale più di 1000 fidanzati.
9: Questo, ok. Gianluca, stai seguendo la numerazione corretta?
10: Sì, ma i colori sono diversi, non so come mai.
9: I colori non hanno importanza, Gianluca. I numeri sono importanti, perché la pesca noi cerchiamo uno, chi è l'uno, e gli diamo il premio. Poi dopo, se l'uno lo eliminiamo, perciò un uno. Non dobbiamo fare gli abbinamenti a colori.
10: Però per i vestiti sì, è meglio farli a colori. C'è una sfumatura graduale che dal blu passa...
9: Ma è una riffa, una pesca, una tombola, come la vuoi chiamare?
6: Don Michè, scusa, ma c'è bisogno di te. Si tratta di Alice.
9: Che è successo?
6: Che è successo, Don Michè? È che l'amore a volte tira brutti scherzi. Vabbè, vai, dai. Alice ha bisogno di te. Resto io qua, va bene?
9: Sì.

0: ti ha fatto arrabbiare così tanto?
1: No, nessuno. Adesso mi passa. È Dario, zio. Non mi risponde più ai messaggi da ieri sera. Secondo me mi ha lasciato.
0: Come ti ha lasciato? Senza dirtelo. Che ti ha mandato un messaggio?
1: No, no, nessun messaggio. Però su Instagram mi segue ancora, è un buon segno. Però secondo me è arrabbiato perché ieri non sono andata a cena da lui. Sai, non c'erano i genitori.
0: Come non c'erano i genitori? Ma io questa cosa non l'avevo capita.
1: Dai, lo sai come sono i ragazzi.
0: I ragazzi corrono, troppo. Devono imparare che se tengono a qualcuno, devono rallentare, no, frenare proprio.
1: Dai zio, non posso parlare di queste cose con te.
0: Ma perché? Perché sono zio?
1: Sì, e perché sei un prete.
0: Se, allora facciamo così, guarda, non mi chiami né zio né don, mi chiami semplicemente Michele. Guarda che sono stato ragazzo pure io. Camomilla?
1: Sì.
2: Ok, io ho catalogato tutto per numeri e per colore. Ho finito e vado via.
3: Ciao Gianlu.
4: Grazie. Sì, anch'io dovrei andare. Ma Angela, posso chiederti una cosa?
3: Certo.
4: Qui in paese sanno tutti che hai avuto un bambino a 16 anni.
3: Sì.
4: Avevi proprio la mia età. E com'è stato? Avevi gli occhi di tutti puntati addosso? Ti sei sentita giudicata?
3: E perché me lo chiedi?
4: Perché? Perché penso di essere rimasta incinta.
0: Non si è mai preparati ad affrontare certi argomenti con i propri figli e neanche con le nipoti. Ma come dice Gesù, per essere delle buone guide, noi per primi dobbiamo sospendere ogni giudizio.
5: Ma tu gliel'avevi detto che non ti sentivi pronta?
6: No. Gli ho detto solo una scusa fuori tempo massimo, quando già mi aspettava a casa. Però, cioè, come facevo a dirgli che non l'ho mai fatto? E poi, cioè, che cosa penserà di me? Penserà che sono una sfigata.
5: Alice, che vuoi che pensi? Penserà che sei una che sta aspettando il momento giusto, la persona giusta. Che sei una che sa dare il giusto valore al gesto d'amore, perché ha capito il significato. E poi pensi quello che vuole, perché alla fine tu non devi dimostrare niente a nessuno. Soprattutto a chi ti vuole bene. E Dario mi sembra che ti voglia bene. Però ricordatelo sempre, in amore non devi mai temere il giudizio dell'altro.
3: E mamma tua lo sa?
7: Mia mamma mi ucciderebbe.
3: Senti, hai un ritardo, ma di quanti giorni?
7: 15 giorni.
3: Vabbè, alla tua età può succedere di avere un ciclo anche molto irregolare, eh?
7: Angela, ho cercato i sintomi su internet e mi sembra di averli tutti.

0: Ho pure vomitato una mattina, anche se la sera prima avevo mangiato pesante.
1: Senti, vuoi che ci parlo io con tua mamma, ci parliamo insieme, oppure preferisci che ci parli Don Michele, magari?
0: No, voglio prima fare il test. Almeno so di cosa devo parlare. Ma ho paura a farlo da sola, a farmi compagnia.
1: Certo.
0: Tutto ce l'ho qui, guarda. L'ho comprato di nascosto.
1: E andiamo allora.
0: Ma qui in chiesa?
1: Certo. In chiesa non sei mai soli. Tu non sei sola. Andiamo.
2: No, guarda chi c'è. Prego, prego, prego. Vi lascio soli che ho un sacco di cose da fare. Soli, ma con le porte aperte.
0: Zio.
2: Va bene, vado. Ma sto in giro.
3: Ali, io ero venuto qui per...
0: Per lasciarmi. Lo so, Dario, è finita. Però io non posso farci niente. Lo so che si è arrabbiato perché ieri non sono venuta a cena, però... Insomma, non era solo una cena, no? E io non mi sento pronta. È troppo presto per me.
3: Vuoi lasciarmi così?
0: No, io voglio stare con te, però... Non so se tu sei disposto a... ad aspettarmi.
3: Fino al matrimonio?
0: Può essere.
3: Ali, io non ho nessuna fretta.
0: Davvero?
3: Sì. Comunque io ero venuto qui per scusarmi. Per dirti che ieri sera sono sparito perché per sbaglio ho messo il telefono in lavatrice. E quando l'ho tirato fuori non funzionava più. Lo so, sembra una scusa, ma è la verità.
0: Dai, ti credo, sia la verità. E noi dobbiamo sempre dirci la verità, ok? Senza avere paura del giudizio dell'altro.

0: Allora?
1: Niente. Una sola linea. Non sono incinta, vero?
0: Vero. Meglio così.
1: Beh, direi, ho ancora un sacco di cose da fare.
2: Angela, volo... Quello che è un test di gravidanza.
1: Don Michele, sì, ho solo pensato di essere incinta.
2: Incinta?
3: Oh mio Dio. Camomilla ne abbiamo?
0: Ti fanno ancora male gli occhi?
3: Ma questa la bevo.
4: È il costo derivante dal mancato sfruttamento dell'opportunità. E questo dovrebbe essere il costo dell'opportunità.
2: Allora, non ci ho capito niente, però mi piace starti a sentire. Sai com'è? È come quella frase del Piccolo Principe. È il tempo che passi con la tua rosa che rende la tua rosa speciale.
4: È il tempo.
2: O più o meno era una cosa del genere.
4: Cavolo, Dario! Ma questo è il costo dell'opportunità. Oddio, oddio, l'ho capito finalmente.
5: Ciò a cui tu rinunci per avere qualcosa è il valore della cosa che scegli di avere. È come l'amore o il sesso.
2: Anche l'economia politica diventa romantica con te.
0: Ma quando torna Alice, Don Michele, io sto in pensiero. Ma tu sei sicuro che puoi andare con quella congiuntivite?
2: Tranquilla, questi occhiali sono paravento.
5: Ecco le chiavi del magazzino. Begli occhiali, Don Michele.
2: Lo dicevo. Ciao, grazie.
3: Margherita continua a venire qui per dare una mano all'oratorio. La vedo felice, forse perché qui ha trovato un luogo dove può aprirsi senza sentirsi giudicata.
2: Angela, ti volevo fare i complimenti per come hai parlato con Margherita. Sono veramente contento. E sono contento che la canonica sia diventato un punto di riferimento per tutti quelli che hanno una difficoltà, un bisogno, un aiuto.
6: Allora, com'è andata?
1: Ce l'ho fatta. Voto 23. Però, vabbè, insomma, il voto non conta.
6: Ma il voto non conta, no, perché qua nessuno si sente giudicato. Questo è il bello.
2: Sì. Beh, sì, no, il voto non conta, però certo, 23... No, zio. porta bene.
0: Vai, Don Michele,
1: Vai, zio.
2: Vado.
1: Vai, ciao.
2: 23, però...
1: Nessuno si deve sentire giudicato, no?

0: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26.

0: 66 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
2: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
1: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
3: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
4: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
2: Vorresti avere una mamma, Michael?
1: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
5: Nowhere Special, una storia d'amore. Questa sera, in prima serata.
6: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
7: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
8: Tieni fuori quel nanerottolo.
6: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
2: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
6: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
12: Abbiamo un caso da risolvere.
13: Allora, su chi indaghiamo?
14: Preparati alla battaglia, Mary.
15: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?
13: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità.

senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamo insieme. Gesù crocifisso.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi.

0: tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E benedetto
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
5: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
6: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
7: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
6: Lui si merita una famiglia normale, 2 genitori, una casa piena d'amore.
8: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
9: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
10: Vorresti avere una mamma, Michael?
6: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
11: Nowhere Special, una storia d'amore, questa sera, in prima serata.
12: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera, in seconda serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
13: Hai voluto tenerti il bambino? Bene, fallo in mezzo alla strada.
14: Oddio!
15: Ho già mandato la macchina a
14: prendere. No!
16: La signora Winterbourne?
14: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
17: Quella nasconde qualcosa.
14: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
12: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.

Caso Flotilla, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Erdogan antisemita, la replica di Tel Aviv. San Marino e Rimini aspettano Papa Leone, domani il pontefice nella Repubblica del Titano e poi sulla costa romagnola, prima alla 47esima edizione del meeting, poi in città. Maltempo, la Lombardia dichiara lo stato di emergenza, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco al nord, prime piogge anche al centro, nel weekend tornerà il caldo, il tutto il paese. Estate e prenotazioni, sempre più strutture non accettano i bambini, l'allarme dei pedagogisti di fronte ad una crisi demografica sempre più preoccupante. Buonasera, edizione delle 20.45, ben ritrovati dalla redazione del TG2000. In apertura dunque la richiesta di arresto internazionale.

0: della Turchia nei confronti del premier israeliano Netanyahu, che fa crescere la tensione tra i due paesi. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
1: Non accettiamo l'idea che il governo Netanyahu sia intoccabile e impunibile, ha scritto il ministro della giustizia Akin Gurlek nel post sui social, con cui ha reso noto che la Turchia ha chiesto un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il caso è quello della Global Sumud flottiglia, partita nel maggio scorso dal porto turco di Marmaris per portare aiuti a Gaza e abbordata in acque internazionali dalle forze armate israeliane. La risposta del premier israeliano impegnato nella campagna elettorale per le elezioni di ottobre non si è fatta attendere. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, ha dato rifugio ai terroristi di Hamas e imprigionato un numero record di giornalisti e oppositori politici. Il suo patetico tentativo di intimidire l'unica vera democrazia del Medio Oriente non avrà successo. I rapporti tra Ankara e Tel Aviv non sono mai stati facili, anzi nel 2010 ci fu un precedente simile a quello della flottiglia. La nave turca Mavi Marmara, diretta a Gaza, fu assaltata dalle forze speciali israeliane che uccisero 10 persone, una vicenda che portò alla rottura delle relazioni diplomatiche. Oggi il terreno di scontro tra Israele e Turchia è la spartizione delle aree di influenza in Siria. Nei giorni scorsi Tel Aviv aveva denunciato il rafforzamento della presenza militare turca nel sud della Siria, proprio al confine con Israele, circostanza ritenuta inaccettabile per Tel Aviv, che aveva mandato i suoi caccia a bombardare una base militare siriana, un segnale a Erdogan affinché non trascini la Turchia in avventure pericolose. Lo aveva definito il ministro della difesa israeliano Israel Katz.
0: È meglio porre fine alla guerra ora che siamo in una posizione di forza, parole sibilline del presidente iraniano mentre Trump minaccia un embargo contro Teheran. Antonio Soviero.
2: Poco fa l'Oman ha diffuso la notizia di un colloquio telefonico col ministro degli esteri iraniano Araghchi con l'obiettivo di riprendere i negoziati. Intanto continua la guerra psicologica tra Washington e Teheran. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Donald Trump insiste: ho annientato militarmente l'Iran, l'ho spazzato via. Ma gli attacchi dei Pasdaran contro navi cargo a Hormuz l'ultimo 3 giorni fa raccontano un'altra verità, e cioè che l'Iran ha ancora un serio potenziale bellico. Il presidente USA si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita, visto che sul terreno non c'è riuscito, al di là degli annunci di propaganda. Quasi tutto il petrolio di Teheran va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Intanto, secondo 4 fonti commerciali sentite dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense. Da Teheran, infine, il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e il mondo intero riconosce la nostra vittoria.
0: La guerra in Ucraina, ancora raid incrociati tra Kiev e Mosca. L'ultimo attacco russo ha colpito un centro commerciale, decine di morti e centinaia i feriti, come ci dice Chiara Placenti.
3: Sono almeno 14 morti e oltre 120 feriti dell'attacco russo al centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, che ha parlato di un'azione cinica e ignobile. Kiev torna a chiedere missili intercettori per rafforzare la difesa antiaerea fortemente ridotta e annuncia la vendita della banca statale Sense Bank per finanziare le forze armate. Secondo fonti di intelligence, sul campo potrebbero presto arrivare 50.000 nuovi soldati nordcoreani a sostegno dei russi, mentre nella notte droni del Cremlino hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. I sempre più frequenti sconfinamenti di Mosca saranno affrontati dalla coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. La presidente del Consiglio italiano Meloni parteciperà in videocollegamento. E mentre gli attacchi ucraini alle raffinerie stanno aggravando l'emergenza carburante in Russia, arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al gasdotto Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zuravlev, fermato mentre faceva da consulente al film Snake Island, proprio sull'attacco del 2022. Dal cinema ai cartoni animati, l'Ucraina oggi ha approvato nuove sanzioni contro Mosca, colpendo anche il popolare cartoon russo Masha e Orso, accusato di essere strumento di propaganda.
0: E si è conclusa oggi la prima giornata del meeting di Rimini, incontri e dibattiti, ma si pensa già a domani, quando arriverà Papa Leone in visita. Da Rimini, Raffaella Frullone.
4: È un meeting che si apre già proiettato verso l'appuntamento più atteso, l'arrivo.

0: Di Leone, 14esimo, alla Fiera di Rimini sono cominciati 6 giorni di incontri, mostre e testimonianze nel segno di una domanda: che cosa può ancora rimettere in movimento l'uomo in un mondo frammentato?
1: La visita del Papa non è solamente una visita pastorale, ma il segno che qualcosa che accade qui al meeting va oltre il meeting e ai confini del mondo. E l'emozione è reale e profonda. Noi ci stiamo preparando, ci siamo adeguati per metterci nelle condizioni migliori per accoglierlo e metterci in ascolto.
0: Tra i protagonisti, 3.000 volontari arrivati anche dall'estero e le numerose mostre che quest'anno raccontano un'umanità capace di rialzarsi, costruire e cercare il proprio compimento. Due saranno visitate dal Papa, quella dedicata a Sant'Agostino e quella sull'imprenditore francese Léonard Mel.
2: Abbiamo proprio concentrato tutta la mostra sul messaggio di Agostino oggi, come il Papa ci sta introducendo in tutte le udienze o i dialoghi che ha col popolo, sempre sottolineando la figura di Agostino come una figura moderna, di un uomo che ha qualcosa da dirci oggi. E poi Léonard Mel è un imprenditore che ha vissuto quando era Papa Leone XIII, ha in un certo senso favorito la scrittura della Rerum Novarum attraverso tutte le innovazioni che lui aveva approfondito nel mondo del lavoro.
0: Da Agostino alla dottrina sociale della Chiesa, due percorsi che parlano direttamente anche del pontificato di Leone XIV che il meeting mette al centro proprio alla vigilia della sua visita.
3: Si combattono guerre scellerate, crescono le disuguaglianze, rifiutare dunque l'odio e l'avversione verso lo straniero. Le parole del presidente Mattarella nel messaggio inviato proprio al meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli, letto in apertura della giornata di oggi. E prima di Rimini, domani mattina, il pontefice arriverà a San Marino. Allora sentiamo il racconto dell'attesa con Paolo Fucini.
4: Il programma parla di appena 4 ore, poco tempo e anche poco spazio entro i confini di uno dei più piccoli paesi del mondo. Bandiere e striscioni annunciano ormai da giorni l'arrivo domattina di Papa Leone. E oltre alla piccola superficie di territorio, qui c'è un altro importante tratto in comune col Vaticano.
5: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo. E io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
6: Siamo non solo vicini di posto nei tavoli internazionali, ma condividiamo davvero un impegno nel cercare sempre di favorire la risoluzione pacifica dei conflitti, l'arma del dialogo contro quella, delle armi.
4: Primo appuntamento alle 10 in Piazza della Libertà, oggi ancora aperta ai tanti turisti attratti dalla bellezza del posto per incontrare i capitani reggenti e le autorità civili. Poi in Basilica, poco lontano, l'omaggio a Marino, il santo fondatore con cui iniziano i 1725 anni da lontano. 301 di storia sammarinese, storia plasmata dal cristianesimo e dal fiero attaccamento alle radici cristiane e alla libertà, motto che campeggia anche sulla bandiera, motivo di orgoglio per il passato e di fiducia verso il futuro. E l'attesa per Papa Leone si fa più impaziente di ora in ora fra turisti e gente del posto.
7: Questo fa capire comunque l'importanza che, nonostante la piccolezza del nostro Stato, che ha comunque a livello globale.
8: Questo Papa mi piace tantissimo, è senz'altro un messaggio di pace e serenità a tutti quanti.
9: E gira per tutto il mondo, insomma, sono contenta. Speriamo che porti la pace un po' ovunque.
3: E oggi in Vaticano Papa Leone ha ricevuto in udienza i legislatori cattolici. Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, ha detto loro il pontefice. Sentiamo Elena Seno.
10: Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale rischia di creare nuove forme di dipendenza tecnologica con le nazioni povere che dipendono sempre più da quelle ricche. Nel suo discorso in lingua inglese rivolto ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network, Leone XIV invita per questo a vigilare, per evitare che l'innovazione diventi un altro veicolo di colonialismo ideologico ed economico. Per il Papa il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca costruisca l'umanità. Piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Leone rilancia il ruolo della famiglia.

0: prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo, la generosità prima della competizione, il dialogo prima della divisione e l'amore prima del potere. Per il Papa non bisogna mai consentire all'intelligenza artificiale di erodere questa cellula primaria della società.
1: E anche l'Olanda rimanderà in Italia i migranti. I Paesi Bassi sono così la sesta nazione ad applicare l'accordo di Dublino, una situazione che alimenta lo scontro tra governo e opposizione. Elena Aquilanti.
2: Sull'immigrazione la linea dell'intransigenza è quella scelta da molti paesi europei, dalla Germania all'Olanda, passando per Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. L'obiettivo comune è rispedire in Italia i cosiddetti dublinanti. Si tratta di persone migranti sbarcate sulle nostre coste che hanno poi varcato i confini nazionali per andare a vivere in altri paesi. Verranno tutti portati indietro. Una stretta resa possibile grazie alla Convenzione di Dublino, che affida l'accoglienza al paese di primo approdo. L'Olanda ha detta già i tempi. I trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, non un giorno a caso. È la data in cui è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Ma non tutti i paesi europei hanno scelto questa strada. Spagna e Francia seguono la linea della solidarietà e per ora non manderanno indietro nessun migrante. Nel frattempo in Italia è già iniziato lo scontro politico. La segretaria del PD, Elly Schlein, va all'attacco e definisce le scelte del governo un boomerang. Parliamo di persone, non di pacchi da spostare per cinico calcolo politico, dice la segretaria. La replica della presidente Meloni non si è fatta attendere. Prima di fare propaganda sarebbe utile sapere di cosa si parla. La premier difende le scelte dell'esecutivo e assicura che il nuovo patto europeo tutela di più l'Italia. Poi la promessa, il lavoro per fermare gli sbarchi irregolari andrà avanti.
1: Il maltempo, nord Italia alle prese con frane e allagamenti. La Lombardia chiede lo stato di emergenza e poi arrivano le prime piogge anche al centro. Giorgia Bresciani.
3: Il maltempo ha colpito anche oggi pesantemente il nord e centro Italia. Circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per i danni provocati dalle piogge torrenziali. Nella Bergamasca, isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati per una frana e l'innalzamento del livello di un torrente. Alcuni piccoli comuni sono isolati. Critica la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Sonico, due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val Rabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno la cabinovia Ponte Tonale è stata chiusa a causa di un fulmine che ha colpito la centralina. Allerta arancione in Toscana, tante le frane in Lunigiana, Bagnone, il comune più colpito, con varie frazioni isolate. Sferzata pesantemente anche la costa. Qui siamo a Marina di Pisa, particolarmente critica la situazione in Versiglia. Numerosi impianti balneari sono stati devastati. Ed è stata un'altra giornata di forte maltempo anche in Liguria, dove pioggia battente, vento e fulmini hanno creato molti disagi. Interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un chiosco. Sta lentamente rientrando l'emergenza in Piemonte, dove tra ieri e stamani i nubifragi hanno colpito in particolare Torino e Chivasso.
1: E in provincia di Potenza, a Tito, una donna di 57 anni è stata aggredita in casa ed è morta per un grave trauma facciale. A colpirla, secondo la confessione fatta ai carabinieri, sarebbe stato il figlio, un uomo di 31 anni, seguito dal centro di igiene mentale. Alle forze dell'ordine avrebbe raccontato di una lite degenerata nell'aggressione mortale. Estate e prenotazioni, cambiamo argomento, sono sempre di più le strutture che non accettano i bambini, l'allarme dei pedagogisti di fronte ad una crisi demografica sempre più preoccupante, ce ne parla Pierluigi Vito.
4: È ormai un filtro di ricerca sui portali vacanze. La voce solo per adulti si sta diffondendo in Italia e nel mondo. Fino a poco tempo fa la scelta di escludere dalla propria clientela famiglie con figli piccoli era portata avanti dagli hotel di lusso, ma ora si sta allargando anche ad alberghi di fascia minore. E se non è l'intera struttura a essere vietata ai bambini, magari lo sono parti di essa, tipo la piscina o la spa o alcune aree interne, con il rischio di scoprirlo solo all'arrivo alla reception.
5: In un paese dove i bambini nascono sempre meno, vedere locali che espongono i cartelli vietati ai bambini è un segnale culturale prima ancora che commerciale. Significa che l'infanzia viene percepita come un disturbo e non come una ricchezza da accogliere. Ed è curioso notare come limitazioni del genere, se riguardassero altre categorie di persone, solleverebbero immediatamente un acceso dibattito pubblico.
4: Il dibattito finora è stato

0: limitato solo agli allarmi lanciati da qualche pedagogista circa una crescente insofferenza nei riguardi dei più piccoli che mina il nostro sguardo verso il futuro. Senza dimenticare che siamo di fronte a una strategia commerciale ai limiti della legalità, visto che per il nostro ordinamento la presenza di figli minori non costituisce un valido motivo di esclusione da un esercizio pubblico.
1: È significativo poi che nemmeno i garanti per l'infanzia si siano ancora espressi su questo fenomeno, segno che c'è un vuoto, anche istituzionale, su un tema che invece meriterebbe attenzione prima che diventi la normalità.
2: E cresce la spesa degli italiani per i prodotti culturali, lo dice una ricerca di Confcommercio, come ci spiega Andrea Domaschio.
3: La spesa delle famiglie italiane per prodotti culturali torna a crescere, nonostante il periodo non proprio brillante che da tempo molti connazionali attraversano. Lo evidenzia un'analisi dell'Osservatorio Impresa Cultura Italia di Confcommercio in collaborazione con SVG. La spesa familiare per consumi culturali raggiunge quest'anno una media di 108 euro al mese per nucleo, mentre l'anno scorso si era fermata a soli 94 euro mensili. Tra le attività più gettonate dagli italiani si confermano ai primi posti la fruizione di programmi televisivi, film, serie TV 92%, l'ascolto della musica 87% e della radio 82%. La lettura mantiene un ruolo significativo, il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno, mentre il 43% ha letto quotidiani in formato cartaceo o digitale a pagamento. Buone percentuali di fruitori anche per il cinema, 51%, le visite a musei, mostre e siti archeologici, 49%, il teatro e gli spettacoli all'aperto, 40%, e i concerti dal vivo, 35%. Cresce sin quasi ai livelli pre-Covid anche l'interesse per i weekend culturali. Più di un italiano su due sarebbe molto interessato a riceverne uno in regalo, mentre il 42% si dichiara propenso a offrirlo a una persona cara. Le più interessate sono le persone con titolo di studio elevato, le donne e gli over 55.
2: E dopo il passaggio al Festival di Locarno arriva al cinema dal 27 agosto il Cileno, Italia e Cile, famiglia e politica. Ce ne parla Fabio Falzone.
4: Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi.
5: Quali bombe si fanno?
6: Siamo nel 1976 e la storia è ispirata a fatti reali. Camila Arasibia è un minatore cileno che nel piano delle proteste contro il regime fugge a Torino. Qui ha un bisogno disperato di iniziare una nuova vita, ma soprattutto di guadagnare denaro per sostenere moglie e figlio rimasti in patria. Ben presto verrà a contatto con gli ambienti anarchici torinesi, siamo nel piano degli anni di piombo, e in particolare con la dottoressa interpretata dalla nostra Sara Serraiocco, e gli verrà proposto un patto: fabbricare bombe in cambio di quel sostegno per lui tanto necessario, ma le cose prenderanno una direzione assolutamente inattesa.
7: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento.
8: Italia e Cile forse non sono così diversi e lontani, no? Ci sono delle ragioni anche politiche per cui non lo sono, ma insomma tu come la vedi?
9: Assolutamente, al Cile abbiamo la dittatura di Pinochet, in Italia abbiamo gli anni di piombo. Per me questo film è un specchio politico, un specchio sociale.
6: Un film di qualità che nell'estate degli incassi milionari di Odissea e Spider-Man lotta per trovare il suo pubblico.
10: Tutti i giorni cerchiamo di dare il nostro contributo al cinema e speriamo che le persone si avvicinino sempre di più ai nostri prodotti, e anche ovviamente l'industria cinematografica è in evoluzione come con la società.
2: E vi ricordo che ci sarà ancora cinema questa sera qui su TV 2000 alle 22.40, le interviste più significative di Effetto Notte, ospite in studio Fabrizio Gifuni. E con questo è tutto, vi lascio ora al film Nowhere Special, una storia d'amore. Il telegiornale torna domani mattina con l'edizione Flash alle 8.27. Arrivederci.

0: Fra poco, su TV 2000, una storia d'amore tra un padre e un figlio. Nowhere Special.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata.

0: Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Al filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
6: È Verum.
5: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
6: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
5: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
7: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina, regular o senza zucchero a 39 centesimi. Basta.

0: Ecco, in questo processo io non sono stato un imputato da giudicare. In alcuni momenti, lo dico con un brivido, io ho avuto la sensazione di essere un nemico da schiacciare, perché questo uomo debole fin dal primo giorno ha usato urlare la sua innocenza, perché questo uomo debole ha sconvolto il vostro rito, per cui o si è irriducibili o si è pentiti, ma si può essere anche irriducibilmente innocenti.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il bentornato a Effetto Notte, a uno degli attori più amati del nostro cinema. Ha dato vita a personaggi indimenticabili, in molti casi reali, sempre con la sua profonda umanità. Bentornato a Effetto Notte a Fabrizio Gifoni.
2: Grazie.
1: Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito e anche grazie per raccontarci questa nuova sfida, perché appunto stai per arrivare su HBO con questa serie che si chiama Portobello, in cui sei Enzo Tortora, personaggio che è nel cuore di tutti, sicuramente anche delle amiche e degli amici che ci seguono da casa. E quindi comincerei da questo: per te chi era Enzo Tortora?
2: Beh, per me, diciamo, all'epoca dei fatti, cioè quando andava in onda Portobello e quando nell'83 fu arrestato nel cuore della notte, per me era il presentatore di Portobello. Tortora era indissolubilmente legata a questa trasmissione di grandissimo successo. Il venerdì sera milioni di famiglie tenevano il televisore acceso e partiva questa trasmissione inventata da Tortora con sua sorella, che era un grande contenitore che teneva al suo interno, nella pancia, 7-8 format di incredibile successo della televisione degli anni 90-2000, che lui inaugura sostanzialmente.
0: Io ti do 30 secondi.
3: Pronti? Vediamo se riuscirai
0: a rompere l'incantesimo. Via!
4: No, ma questo non ci riesce.
5: Ma perché?
4: No.
5: Portobello.
0: Paola, Coraggio, è un film muto questo.
1: Era un programma che faceva 28 milioni di telespettatori ogni settimana. Infatti loro, anche allora, c'era l'Auditel e festeggiavano. Vero, sì. Che i canali erano pochi, però erano dei numeri.

0: numeri bulgari, no? E lo raccontate molto bene nella serie, perché lo vedevano tutti, cioè lo vedevano le famiglie, lo vedevano le suore nei conventi, lo vedevano nei bar, era un fenomeno globale. A un certo momento che cosa succede? Quello che voi raccontate, che è stupefacente da rivedere adesso, perché forse non tutti se lo ricordano, cioè ricordano che è successo qualcosa di terribile, Enzo Tortora, che è stato al centro di una profonda ingiustizia, però come è successo? Cioè un camorrista, un pentito in carcere per invidia.
1: Avete 30 secondi di tempo per fargli dire Portobello.
2: Via!
3: Portobello?
4: Portobello.
3: Portobello.
5: Portobello.
3: Portobello.
5: Portobello.
3: Portobello.
6: Che è una vicenda complicata, non è una vicenda così semplice, è una vicenda che non si può risolvere con è successo per questo. Sono, come sempre succede, in fatti di una certa importanza, una serie di cause che concorrono. Quando accade qualcosa, sono già accadute prima molte cose che noi non sappiamo. Quell'evento ci sorprende, in questo caso un arresto nel cuore della notte alle 4:30 del mattino di uno degli uomini più popolari d'Italia, ma per capire per quale motivo una persona così popolare e così amata da una parte d'Italia avesse già pronto un paese che voleva voltargli le spalle.
0: Dopo poche ore. Così erano già.
6: Dopo poche ore, diciamo, questa viene generalmente raccontata come una delle, come uno degli archetipi degli errori giudiziari o di mala giustizia. Questa è anche una delle pagine più nere del giornalismo e della stampa italiana.
1: Voi giornalisti italiani dovrete essere molto molto attenti a questa vicenda.
0: I polsi, inquadrate i polsi!
7: Sei un ladro, Enzo!
1: Guardatela bene tutti, guardate questa infamia!
7: Sei un ladro!
1: Guardatela bene tutti, guardatela!
6: Quello che è successo a Tortora lo si deve anche a come fu trattato dalla stampa, dalla televisione, e parliamo di grandi firme, cioè di firme molto autorevoli, che a poche ore dall'arresto si avventarono su Tortora dicendo sostanzialmente: beh, non si va ad arrestare uno alle 4:30 del mattino se non ha fatto qualcosa. Cioè c'era già una parte del paese pronta a condannarlo, ed è importante capire perché. Tortora è stato cacciato dalla Rai due volte. Una volta nel 62, come succedeva a quei tempi, per un'imitazione di troppo di Alighiero Noschese, di un politico democristiano. Ma una seconda volta lui viene esiliato per 7 anni perché aveva rilasciato un'intervista a un settimanale in cui definiva la Rai un jet guidato da un gruppo di Boy Scout, di dissennati incapaci. Per questa sua affermazione fu eliminato, tolto dalla Rai per 7 anni consecutivi. Sono gli stessi anni in cui Tortora si batte per la liberalizzazione delle televisioni, quindi per la fine del monopolio della Rai. Quindi già inizi a capire che c'è una parte, diciamo, d'Italia che non era così simpatizzante, non doveva essere così simpatizzante nei suoi confronti. Aggiungi il fatto che in un'epoca in cui si doveva appartenere, soprattutto lavorando in televisione, a una delle due grandi famiglie, cioè o alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, Tortora era invece un liberale, un conservatore che non apparteneva a nessuna di queste due famiglie. Le famiglie non sono soltanto due, ma sono tre. E la terza famiglia si chiama massoneria. La componente di casualità, facevi riferimento, è un camorrista paranoide, criminale, che si trova in cella con un altro detenuto che fa i centrini a maglia. Queste persone vedono Portobello e vogliono vendere, come succedeva a tanti, vogliono mandare alla Rai questi centrini perché Tortora li possa vendere al mercatino di Portobello, che era una delle sue. No, questi centrini malauguratamente vanno dispersi nei magazzini della Rai e questo paranoide criminale inizia a coltivare un'ossessione nei confronti di Tortora, qui siamo nel 77, quindi stiamo parlando di 5 anni prima dell'arresto, in cui non puoi pensare che ci sia una premeditazione in tutto questo. Quando poi, 5 anni dopo, allo stesso camorrista mettono davanti un'agendina con un nome che sembra Tortora, ma che in realtà è Tortona, con un numero di telefono che non era palesemente il suo, questo camorrista è pronto a dire sì, ci sta pure uva a pagarla. No? E da lì, siccome quella, chiudo, però è importante saperlo, è la prima volta che c'è una maxi inchiesta sulla criminalità organizzata, il primo grande processo sulla camorra. Non esistevano pentiti, i primi pentiti sono stati quelli del terrorismo. Quindi c'è una gestione di questi pentiti un po' per inesperienza, un po' per inefficienza, un po' per incapacità e molto anche per dolo, totalmente dissennata, per cui questi pentiti si moltiplicano e come nell'opera lirica la calunnia è un venticello, 1, 2, 3, 7, 11, arriva nel giro di pochi mesi una schiera di persone che dicono lui fa parte della nuova camorra organizzata, era uno dei più grandi spacciatori e inizia questo incubo.
0: Poi lui viene prima condannato e poi successivamente prosciolto con formula piena, però poi lui è morto molto giovane, perché insomma forse non aveva nemmeno 60 anni.
6: Lui torna dopo l'assoluzione definitiva nell'ultima edizione di Portobello, a cui vuole tornare per una questione di principio, quasi di puntiglio. È la famosa prima puntata dell'ultima edizione che inizia con dunque dove eravamo rimasti, no? E lui torna quasi per dire quelle parole, per dire io ci sono ancora, sono sopravvissuto, purtroppo per poco, perché la malattia lo aveva già iniziato ad abitare e quella malattia ovviamente non, in tutti questi casi tu non hai mai evidenze e prove scientifiche, ma è evidente che qualcosa lo aveva iniziato a mangiare dall'interno e quindi lui muore un anno dopo.
1: Dunque, dove eravamo rimasti?
0: Adesso ci fermiamo un momento per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo. C'è Fabrizio Gifuni, continuiamo a parlare di Portobello, ma non solo, perché di cose da dire ne abbiamo. Restate là, ci troviamo tra pochissimo.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Lean Specialist, speciali per te.
8: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
9: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera alle 23.10 e disponibile on demand su Play 2000.
10: Ora dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico, io sono innocente. Lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
11: Allora, bentornati questa sera a Effetto Notte. C'è Fabrizio Gifuni che ci racconta la serie attesissima Portobello, in onda sulla HBO, in cui tu sei Enzo Tortora. Però questa non è la prima volta che tu ti sei confrontato con un personaggio reale, perché hai interpretato Moro, hai interpretato Basaglia, ne hai interpretati tantissimi, sempre con la tua profondità e umanità ed empatia di attore. Ma come si fa?
12: Ma si fa che... Si fa in due parole, è difficile da dire, ma insomma il nostro lavoro è un lavoro un po' folle. Si tratta di restituire, di ridare vita, io dico spesso, a dei fantasmi, no? Cioè evocare dei fantasmi che non ci sono più, suggerire la loro presenza. Questo, diciamo, in termini attoriali si traduce per me in un lavoro che non punta immediatamente al mimetismo, alla somiglianza immediata. Se la somiglianza arriva attraverso un lavoro di interiorizzazione, ben venga, e molto spesso è successo, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di cercare di capire, intanto, come prima cosa, il contesto storico in cui questi personaggi si muovono, perché le persone non è che vivono in una bolla isolata. Tu non puoi raccontare Tortora, Moro, Basaglia, Pippo Fava senza capire che cosa sta accadendo in quegli anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, no? Scavalcati quei due corpi insepolti che sono i corpi di Pasolini e di Moro, l'Italia si avvia a una nuova storia, no? Aprendo con gli anni 80. E poi a un certo punto c'è da fare un piccolo salto mortale, in cui c'è qualcosa del tuo corpo che viene dato in prestito a un altro, c'è qualcosa di quest'altro fantasma che che viene dato in prestito al tuo, e da questo incontro viene fuori questa ipotesi di fantasma da evocare.
11: È la magia del lavoro dell'attore. Ti ringrazio perché credo che ce l'hai spiegato veramente, forse veramente in maniera efficace. L'abbiamo raccontata alle amiche e agli amici che ci seguono. Tu hai evocato prima Pasolini e Moro, che mi sembra per te sono poi, no? Che te, li hai raccontati anche a teatro, no? E tornerai
12: sì,
11: a raccontarli.
12: Sì, sì, li sto raccontando molto al teatro, anzi quest'anno, adesso fra poco, diciamo, dalla fine di marzo a metà maggio, riprendo questi due spettacoli. Insieme, li riprendo in solo due spettacoli, con Il vostro irridente silenzio, che è lo studio sulle carte di Moro, e Il male dei ricci, ragazzi di vita e altre visioni, che è dedicato al corpo di Pasolini. Li sto portando in giro da diversi anni, quest'anno saranno soprattutto a Bologna e a Modena, perché ho costruito insieme a Emilia Romagna Teatro e alla Cineteca di Bologna, preziosissima, un ciclo di incontri con registi, storici, scrittori, proprio su questi due decenni, 70-80, cosa succede in quel cambio di passo, e ci saranno anche 12 proiezioni di film bellissimi italiani di questo periodo. Io sarò a Modena allo Storchi e a maggio all'Arena del Sole.
13: Lo riconosce?
14: Sì, lo riconosco.
13: No, scusate, potrei almeno sapere chi è questo signore col cappuccio che dice di riconoscermi?
15: Lo sappiamo noi che è sufficiente. Dove l'ha visto?
14: Al Night il Derby, con Francis Turatello.
15: Il boss della mala milanese?
14: Lui.
15: Più di una volta?
14: Due o tre volte.
11: Senti, parlavamo prima appunto Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, hai lavorato in tante occasioni e poi chiaramente...
12: È il regista con cui ho lavorato di più.
11: Ecco, e allora dici qualcosa.
12: Il primo incontro concreto, perché ci conosciamo da tanti anni, il primo incontro concreto è stato in Fai bei sogni, poi è arrivata La grande avventura di Aldo Moro e di Esterno Notte, sì. Poi da rapito sono diventato rapitore, perché nel film Rapito ero il terribile inquisitore che ordina il rapimento del piccolo Edgardo Mortara, e poi questa nuova avventura di Portobello, che è stata forse per me la cosa più difficile proprio in termini attoriali, non mi piace mai il termine sfida, però insomma una delle sfide più complesse da raccontare. Marco è un artista immenso, non è soltanto diciamo uno dei più grandi o il più grande regista italiano, ma è uno dei più grandi registi al mondo in questo momento, e lo è perché riesce ogni volta a illuminare delle zone del racconto a cui altri non hanno pensato.
16: Sogno mio, uno di quei posti tipo la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, sono paesi che sembrano scatole di vetro. Il cittadino ci passa davanti e ci guarda dentro. Là. Sogno mio avere le banche trasparenti, la borsa trasparente. Quindi la politica, l'economia, tutto diventa trasparente.
12: Credo che bisogna saper guardare al presente, al futuro, con un occhio... così, libero dai pregiudizi. La mia gioventù credo che sia stato uno dei pochi, forse uno dei primi casi in cui era un film in quattro puntate per la Rai, fu preso al Festival di Cannes in Certain Regard e vinse il concorso, perché in quel caso si capì che quel lungo racconto era un racconto cinematografico a tutti gli effetti. È successa la stessa cosa con Esterno Notte, che presentammo integralmente al Festival di Cannes. Quest'anno Portobello abbiamo potuto presentare soltanto i primi due episodi perché era ancora in fase di montaggio, altrimenti sarebbe stato bello anche presentarlo integralmente, e adesso lo aspettiamo su HBO, che è comunque, come dire, che arriva adesso, atterra adesso questa navicella, e è la prima serie italiana che verrà prodotta, che è prodotta da HBO, e quindi siamo tutti molto...
11: E beh, vi facciamo curiosi. Un grande in bocca al lupo, anche perché tra l'altro grazie ad HBO arriverà poi in tutto il mondo, quindi anche questo è un aspetto interessante.
17: Amore mio, vivi, ne hai pienamente il diritto.
18: Ma tu credi veramente di essere innocente?
17: Io ho dato l'anima. L'anima.
11: Adesso per salutarci mi verrebbe da chiedere per te il cinema cos'è, ma ce l'hai già raccontato splendidamente in questa puntata, e quindi ti chiedo invece che cosa vuoi, che cosa desideri, se va bene così.
12: Guarda, io c'è una cosa di cui sono contento, non una cosa che desidero, o forse sì anche che desidero. La cosa di cui sono più contento guardando al presente è che io in questa trentina d'anni, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, non ho mai perso la voglia. Che è una cosa che può succedere.
11: Certo, sì, sì.
12: Può succedere, perché questo è una cosa che io dico spesso ai miei figli, mi prendono in giro, perché ogni tanto me lo sentono ripetere, non è per me un lavoro da centometristi, è un lavoro da maratoneti. Cioè gli interpreti, le attrici, gli attori si vedono sulla lunga distanza. Dopo 10, 15, 20 anni si guarda ancora chi c'ha il fiato, l'entusiasmo, la voglia per restare e correre ancora. E quindi diciamo quello che io mi auguro è di continuare a avere lo stesso entusiasmo che ho oggi, che è lo stesso identico di quando sono uscito dall'Accademia 30 anni fa, la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo.
11: Ti auguriamo anche noi, grazie, grazie, grazie a Fabrizio Gifoni.
12: Grazie.
19: Se il nostro progetto si blocca, la comunità perderà un'occasione unica.
20: A me non mi importa nulla, né de su pipì, né de su primo, e manco de su dopo. A me mi importa, la varrai noi che domo mia.
21: Io, vedendo il film, ho pensato che lei fosse un attore pure. Sì o no? Com'è sta cosa? No.
20: Non lo so nemmeno io.
21: Non lo so nemmeno me. Com'è andata, Riccardo? Dove l'hai trovato? Che lui è perfetto.
22: È andata che, diciamo, da...
20: Cerchiamo prima Dino, lui, mio cugino.
22: Sì, no, c'è stata tutta una serie di persone che mi hanno indicato.
21: C'era
22: vari pastori, no? E quindi ne ho visti tanti. Da settembre in poi ne ho visti per 3 mesi. Mi è arrivato un video dove lui diceva cosa faceva, come si chiamava. Ignazio ha fatto per 70 anni il pastore, dai 14 agli 84 84 anni ha fatto il pastore, ha fatto solo quello nella sua vita. Sì.
21: Quindi quei valori lei li conosce bene, perché questo film è uno scontro tra due, diciamo, granitici.
23: Quel puntino rosso cos'è?
24: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema. Nel

0: 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
1: Signore Fisio!
2: Obama, quanto ti hanno offerto?
3: 150 milioni.
4: Sono due persone cocciute in maniera diversa, no? Che...
5: Beh, cocciuto. Cocciuto è la sintesi, ma in realtà io, uno dei due che sono io, che non sono sardo, non sono il pastore. Dopo, quando lo vedrai, mi vedrai di fianco, capirai.
6: Ma oggi è nulla, eh?
4: Lui è pazzesco.
5: Sembra una miniatura di De Niro.
4: È bellissima.
5: No, sono due punti di vista ben precisi.
7: 2500 posti di lavoro più l'indotto.
8: Provateci voi.
9: A Punaga no.
8: No.
10: Quanto ha rifiutato stavolta?
11: 1 milione di euro.
12: Giacomo.
13: Sì, guarda.
14: Penso e spero sempre che la soluzione stia nelle persone e che nelle comunità, nonostante questo sia un conflitto storico del nostro paese e non solo del nostro paese, quello tra necessità del lavoro e rispetto del territorio. Ecco, lì arriva la lezione che rispetto del territorio è anche rispettare le persone che ci vivono.
15: Ma chi ha detto?
0: Ha detto no. Ciao, babbu. Ho fatto un po' di spesa, eh?
16: Ciao.
15: Ah, bene. Buongiorno. Ma suo padre che lingua parla?
0: Un sardo così stretto che qualche volta non lo capiscono nemmeno i sardi, lo capisco solo io. E allora quando c'è da parlare con qualcuno, specie con i forestieri, come lei traduco io?
17: Il messaggio è che non tutto si può comprare.
4: Per fortuna, questa è una cosa bella da sentire di questi tempi. Ora però veniamo a un altro capitolo, Virginia e il sardo. Ecco. Allora, dimmi un po', no, sei bravissima, che c'hai avuto una maestra, beh, tu sei portata naturalmente.
5: È stata raddoppiata. Sei bravissima, detto da quelli che non capiscono il sardo.
4: Esatto. È un azzardo. E tu che ne sai che io non lo so, scusa, potrei avere dei parenti sardi.
0: No, i sardi sappiamo. Non giustamente i sardi,
4: io che ti hanno detto,
0: sardi. Non so, no, non ci ho parlato ancora con i sardi. Io ho cercato veramente di dare il massimo, di essere il più vicina possibile, soprattutto di tenere una credibilità, perché dovendo fare anche delle scene di emotivamente un po' più movimentate, come quelle di rabbia, no? Sai, quando sei arrabbiato esce fuori il romano, tuo dialetto, esce fuori proprio il tuo. Quindi
5: però, già esce fuori, siamo già oltre.
0: Già esce.
5: Se esce non va fuori.
0: Non va fuori. Esce
5: dentro non c'è.
0: Allora quindi.
5: Si dice esce.
0: Però io adesso stavo rispondendo perché sì. Mi mandate in confusione.
4: Da Diego si impara sempre. Io l'ho incontrato pure qualche settimana. Da lui si impara.
5: Ci sono butto lì una chicca.
0: Però insomma ho aperto il filo. Stia tranquilla che qui è rimasto tutto com'era. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
11: Però avete la bellezza nel nome. Bellezza Manna. È una grande fortuna.
0: Magari non ce ne siamo accorti.
4: Beh, che comunque ce l'hai messa tutta e si vede.
0: Ce l'ho messa tutta. Ecco. Oh. Ovviamente ho avuto una persona sul set che mi controllasse, anche perché, ti ripeto, cambia veramente l'inflessione se ce l'hai più aperta o più chiusa. È una cosa così. No, aspetta che ti sei spostato verso sud, vai un po' a nord. Gira a destra e quello è il dialetto.
4: Ci salutiamo in sardo, la vita va così.
0: A Sibiri. Aici andassa a vita.
9: Aici. Mi quasi là, se spiaggia, come te è bello. Voi te che è bello. Questo che è tutto.
18: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.
19: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
20: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
21: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.

0: qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
9: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
10: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
11: Tieni fuori quel nanerottolo.
9: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Domani in prima serata.
12: Un cordiale benvenuto ad ognuno di voi e grazie di essere presenti all'apertura di questa 47esima edizione del meeting di Rimini. L'apertura di questo meeting è carica dell'attesa del Santo Padre Leone XIV. Il Papa arriverà domani per incontrarci, per consegnarci le sue parole. Lo vogliamo accogliere nel miglior modo possibile affinché possa incontrare tutto il popolo del meeting, i bambini, i giovani, gli studenti, le famiglie, chi partecipa a questo evento prima dalla prima edizione e chi ha fondato il meeting, che possa incontrare relatori, curatori, artisti e anche i 3.000 volontari che anche quest'anno si sono resi nuovamente disponibili per realizzare questo appuntamento che vive dalla loro gratuità.

Il titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ha trovato nell'enciclica del Santo Padre Magnifica Humanitas un sorprendente approfondimento e un importante allargamento dell'orizzonte. Il Papa

ci invita ad accogliere l'amore che ci è stato dato per assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. Sono sfide così enormi che a prima vista sono così anche indomabili che senza la certezza di un amore che tutto muove potrebbero scoraggiare qualsiasi tentativo di affrontarli. Un'evoluzione tecnologica sempre più pervasiva e contraddittoria, una crescente frammentazione delle relazioni sociali e un continuo aumento delle conflittualità geopolitiche, per citare solo alcune delle più importanti. Riprenderemo in tanti incontri di questo meeting le riflessioni che ci offre questa enciclica, ricca di suggerimenti e di incoraggiamenti. Il Papa ci chiede di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo ed invita tutti a partecipare alla costruzione comune. A ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa. Io penso che questo passaggio dell'enciclica dia una grande prospettiva a proseguire con maggiore determinazione e lungimiranza con i dialoghi e gli incontri che il meeting cerca di promuovere sin dalla sua nascita fino a questa nuova edizione. Siamo onorati che anche quest'anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci abbia inviato un suo messaggio e con molto piacere ne do lettura. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando in coerenza i fili della propria. Quest'anno il nodo è stato stretto sull'amore. Il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, non esprime soltanto un sentimento di esperienza individuale. L'amore che apre agli altri, oltre noi stessi e il nostro presente, è una forza interiore che assume una dimensione relazionale e quindi sociale, precisa. Legare l'io al tu, al noi, spezza le solitudini e imprime direzioni ai percorsi umani. È il contrario del falso realismo che conduce all'inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione, quando invece il destino delle comunità è quello di farsi protagoniste del proprio futuro. Lo ha richiamato il Pontefice Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Un'umanità non chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Solidarietà, amicizia sociale, gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica, all'economia e alla vita civile. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani.
e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Auguro al meeting, a tutti coloro che parteciperanno alle giornate di Rimini, di continuare a costruire con generosità orizzonti di umanità. Sergio Mattarella.

Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyne Hamel e Nasserat Kermish.

0: Per motivi di sicurezza Nasrat Karmish non deve essere riconoscibile, quindi facilmente, quindi tieni gli occhiali da sole e seduta in modo obliquo. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Hamel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia a Saint-Étienne du Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due attentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adel raggiunge Nasrat Karmish già in mattinata, nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce su di loro, è caduta una sofferenza indescrivibile ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Roselyne Hamel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
1: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne du Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna. E ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione e quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente. La passammo insieme. E ricordo che al nostro arrivo Mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella, ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa. Rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima, disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro. E purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio. E sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte. E magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui. Ma decidiamo

di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui, fra l'altro, ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: "Ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono." E allora dice: "Rispondi perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati." Allora decido di rispondere. E dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: "Sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray?" E rispondo: "Sì." E l'altra persona, all'altro capo del telefono, mi chiede: "Lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray?" E io rispondo: "Beh, se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente." E aggiungo: "Mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi." E questa persona mi dice: "Non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda." E per mesi e mesi mi sono chiesta, appunto, che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico: "Ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa." E mia figlia dice: "Ok, ti vengo ad aprire la porta." E poi mi dice: "Mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio. C'erano i militari che facevano chiudere i negozi." E in particolare, sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice: "Fermatevi qui, non potete procedere oltre." Io insisto dicendo: "No, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo." E questo militare
mi dice: no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice: mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me, e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria. Era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie. Ma io aspetto, fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi, ma malgrado tutto cerco di rimanere calma, perché dentro di me voglio continuare a sperare. E mia figlia mi dice: conoscendoti, mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente, e pensavo che saresti scoppiata. No, non sono scoppiata, perché ero speranzosa.

Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa, ci sentiamo dire che possiamo uscire, ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile e lì, francamente, comincio a spazientirmi. E ancora una volta, mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi: Mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti? Sii paziente. E quindi aspetto. E in questo cortile delle onoranze funebri arrivano due vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi, rimangono lì in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. E questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e quattro queste persone rimangono lì in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: Beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi. Perdo la mia calma e mi rivolgo a queste quattro persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro: Muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri. Ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le quattro persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza me la ricordo ancora. Probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile. E la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: Beh, tutto è finito. Ci sono state due vittime. Una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata, con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice: Mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice: Se sua madre ha bisogno di urlare anche per 2 ore, la lasci urlare. Ebbene,
Non ho

Ho urlato per 2 ore e ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma e qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare. E ho dovuto subire un intervento per questo. Ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela. E in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà. E per un attimo ho pensato che fossimo su un set. Su un set cinematografico di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.

0: Un dolore indescrivibile per Roslin, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
1: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora. E ricordo che quel mattino vidi mio figlio, forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo. E gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse, ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto. E poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto sì sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice vai a controllare, quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato e lei mi dice perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo perché mi chiami, perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde non ho altre notizie ma ti tengo al corrente. Io da parte mia ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo

di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo. Magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla, e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa, e quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla. E quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie, e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, no, mamma, devi aprire, devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita. E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro. Ma erano già le 11:30 passate e, ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo. Quindi aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Anissa, mio figlio Sofian. Ma appunto manca ancora l'appello ad Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, no, non si preoccupi, no, no, non è successo niente di male. E mettono giù. E allora lì cominciamo davvero a andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiederle notizie, aggiornamenti, e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu, e appunto mi chiede: ma è lì con te, è tornato? E le dico di no, e poi chiedo se lei ha delle notizie, e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo. Ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono. E mi dice: riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa, perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto
aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo.

questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa, appunto, ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia. Arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande. E tantissimi interrogativi, ci vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: "Lei sa perché è qui?" E io risposi: "Ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro." E lei mi dice: "Sì, è coinvolto ed è morto." È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. E questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa, non ce l'aspettavamo minimamente.

0: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche e soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo, ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roslin, com'è nato questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
1: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini che erano presenti sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo, come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato, cercando di trovare una risposta. Ho E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile, la storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: "Ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto?" "Beh, ero vicino a te," gli risponde l'amico. "Perché stai mentendo?" "No, non sto mentendo," gli risponde. "La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda." E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia. L'omelia che trattava proprio di questo tema e quindi mi sono detta: "Beh, sì, Dio mi sta rispondendo." E quindi mi sono permessa di chiedergli: "Dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso." E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata. Ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: "Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre, con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserah. Prima l'ho contattata telefonicamente. E per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni 2 settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò

Però a Saint-Étienne-du-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.

0: Lei la aspettava?
1: Sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo. In che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato? Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì e mi sono detta no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia ed era veramente presto e mi hanno detto all'inizio, beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo perché doveva essere un grande trauma. E ho detto, vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare perché se cado io cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice signora Kermish, che cosa decide di fare, che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito perché non mi aspettavo questa telefonata e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto no mamma non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono signora Kermish vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave e quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono, signora Kermish, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro perché mi sono detta sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano, quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano e un giorno una delle mie colleghe viene da me e mi dice Nasserah, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio

0: Avevo un po' paura perché mi sono detta che non avrei riuscito, non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo. No, ho detto non voglio parlare con i giornalisti. E mi ha detto no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico, ma signora, è da tempo che l'aspetto. Così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.
1: L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasser Al-Khermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andate a trovare quella tomba che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo: Adele, l'anima di mio fratello, Padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Amel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di Padre Amel.

0: Da dove è nata? Da dove è nato sono nate queste parole?
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserat: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adel. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata.

e mi sono detta, ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta, no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro, io le ho condivise e le ho pensate perché sono io che ho proposto a Nasserah di accompagnarla sulla tomba di Adele, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello, erano le parole veramente di mio fratello che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte, del primo frutto del martirio di Padre Amella.

0: Una sera a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi. E purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato. E io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta: devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse fare qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse fare qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare perché mi sono detta: no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo, e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che ci eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Grazie. Io ringrazio Roslyn Hamel e Nasera Kermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa, per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
6: Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Hai voluto tenerti il bambino? Bene, fallo in mezzo alla strada.
8: È finita, sì.
9: Ma un momento! Questa non è la metropolitana!
10: Patricia.
11: Oddio.
10: Ho già mandato la macchina a prendere.
11: No.
12: La signora Winterbourne?
11: La mamma andrà in prigione per truffa a biscottino.
13: Quella nasconde qualcosa.
11: Quella è la vedova di Hugh. Io la proteggerò con ogni mezzo.
14: Scambio d'identità. Domenica in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

0: le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.

0: per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Così. Buongiorno innanzitutto, buongiorno e potremmo dire qua la zampa. La puntata dell'ora solare di oggi è interamente dedicata al miglior amico dell'uomo. Ora, se Omero scrive nell'Odissea che un cane, Argo, aspetta per 20 anni il suo padrone, lo riconosce quando nessun altro lo riconosce ed è lì ad aspettare il suo Ulisse, voi capite bene che si perde nella notte dei tempi questo rapporto eccezionale tra uomo e cane. Nel caso di Filippo Gigliotti, beh, lui ha proprio esagerato perché è accanto al suo Enzo ed è una persona stupenda, Filippo, con un cane stupendo, e ha deciso di essere nostro ospite. Quindi Filippo, grazie.
3: No, grazie a voi, grazie,
2: grazie
3: a voi.
2: Grazie infinite. Allora, Enzo è il cane che vede con il cuore.
3: Sì, sì, sì.
2: C'è scritto cane cieco sulla sua pettorina.
3: Sì, infatti.
2: Cane cieco.
3: Lui ha avuto questo problema in fase neonatale, non si sa per quale motivo ha avuto questo problema, che tra l'altro, come ho scritto anche in diverse occasioni...
2: Eccolo qua, attenzione, qui c'è un libro che voglio mostrare. Enzo,
3: è la sua storia,
2: lui vede
3: sì.
2: con il cuore, è scritto dal nostro... Dal suo umano, possiamo dire così,
3: sì, no,
2: non
3: sì.
2: mi piace dire padrone.
3: No, il suo amico.
2: Il suo amico.
3: Sì, siamo amici.
2: Il suo amico a due
3: buoni
2: zampe.
3: Amici. E dicevo che lui è arrivato a me per puro caso. In realtà io aspettavo una cucciola di Golden, anche lei non vedente, da Caserta. Nel frattempo che stavamo organizzando il trasferimento di incontrarci a metà strada... Tinto Enzo, dove vai?
2: Vieni, vieni, vieni, vieni Enzo, vieni, sei padrone dello studio, vieni qua. Sì, amore, vieni, bello, adesso comincia bello cane a forma di cane. Mi sentirete dire delle cose non consone.
3: È vero.
2: Ad una conduttrice,
3: è
2: ma...
3: vero.
2: Ecco, e quindi?
3: Poco ho visto un annuncio su Facebook di questo cane, che anche lui non vedente, sono andato a vederlo e esattamente qua dov'è.
2: Era questo?
3: Sì. E poi da lì...
2: Senti, qui la domanda c'è, perché scegliere un cane cieco?
3: Questa è una domanda a cui non so rispondere, nel senso che non, io non l'ho fatto con un motivo specifico, sentivo di volerlo fare e l'ho fatto. È una cosa però che dico sempre a chi mi fa questa domanda, ovvero a chi mi chiede se consiglio questa esperienza ad altri, la risposta è indubbiamente sì, ma con un ma gigantesco, nel senso che tanta gente vede lui sui social, lo segue e vede che lui è un matto patentato, perché fa di tutto, si butta in piscina, si lancia, viene in montagna, viene al mare. La mia paura è che chi vede lui possa in qualche maniera rimanere o farsi false aspettative, nel senso che il cane cieco...
2: È un impegno. Il cane cieco
3: indubbiamente
2: è un impegno.
3: Sì. È un impegno già di per sé, al di là...
2: Il cane è un impegno.
3: Del fatto che sia normodotato,
2: ecco,
3: o
2: ci è svenuto
3: no.
2: Enzo,
3: ecco,
2: e
3: bene.
2: Comincia a sentirsi a casa, quindi
3: sì,
2: molto
3: meno
2: bene.
3: Male, molto bene.
2: Eccolo qua.
3: Questa cosa mi piace. Il fatto del cane cieco non è così impegnativo come si possa pensare, a parte i primi passi, perché

0: E ovvio che... andare... qui ci sono delle fotografie imbarazzanti,
1: sì.
0: Veramente, che noi fingiamo di non guardare, ma voi le potete vedere, perché uno si innamora al primo colpo, no? Vedi una cosa così, cosa fai? Te ne innamori. Tu hai dovuto insegnargli l'arrivo a casa, hai dovuto...
1: Sì, sì, lì è stato il periodo più difficile, perché io totalmente inesperto su un cane non vedente. Sì, allora... avendo avuto altri cani precedentemente, qualcosina la sapevo, però facevo l'errore che fanno in tanti, nel senso che la gente pensa che aver avuto un cane, due o tre cani nella sua vita, ah ok, so tutto sui cani, non è così, ok? Questo è un errore che fanno in tanti, specialmente quelle persone che scelgono un cane per il suo aspetto fisico, ma senza prima informarsi su quelle che sono le doti che spingono quel canellino. Perché magari il Golden sì mi piace, ma non va bene per la mia vita, per il mio stile di vita. Quindi questo è un invito che faccio sempre a tutti, è prima di prendere un cane, sceglietelo non per la...
0: La risposta del perché Filippo Gigliotti abbia scelto un cane cieco, io ce l'ho. Perché è una persona profondamente per bene. Perché è un uomo profondamente lontano, assolutamente lontano da qualsiasi forma di egoismo. Ed è uno che sa amare. Fate voi. Queste sono tre caratteristiche che lo vedono impegnato. Perché c'era, e purtroppo bisogna parlare nel passato, c'era anche un'altra cagnolina in casa.
1: Sì.
0: Che era Chanel.
1: Sì, Chanel è stata, come dire, un punto di riferimento fermo sia per me che per lui. Nel senso che... i cani tra loro comunicano con segnali olfattivi, no? Molto attraverso gli odori. Lui seguiva molto spesso Chanel, quindi Chanel ha dato una mano, non so come definirla, incredibile.
0: Una cioè, mano, se lui oggi, quanto sei bello, una mano. Sì.
1: Se lui oggi è quello che è, sicuramente è dovuto a un mix di fattori che vanno dal... sì, il tempo che io le ho dedicato, ma tantissimo a lei, perché...
0: quando i cani... Io e Gigliotti stiamo facendo un esercizio di ingegneria idraulica per non piangere. Quando
1: sì.
0: I cani invecchiano, diventano così bianchi, no? Qui. E c'è in questa piccola, grande Chanel una saggezza, no? Loro sentono automaticamente, se sentono quando noi non stiamo bene, quando noi abbiamo tristezze, problemi, figurati tra loro come non si tutelino immediatamente.
1: Sì, allora la comunicazione che noi, tra l'altro anche noi comunichiamo con loro senza parlare, nel senso che i nostri odori che noi emaniamo dalle mani, dalla pelle, loro lo percepiscono, quindi quando non stiamo bene se ne accorgono. Tanti mi fanno la domanda, ma secondo te Chanel si è resa conto che lui aveva
0: questo... cieco?
1: Esattamente, la risposta è no, perché non è un difetto fisico che il cane riesce a vedere, ok? E per cui per Chanel lui era un cane normalissimo, quindi questa cosa ci piace raccontarla, ok? È una bellissima storia. Però, se devo essere sincero, anche in altri cani, quando chiedo, ma senta, si accorge secondo te che il tuo non ci vede? La risposta è no.
0: Sentite, noi ne parliamo tra poco. Questo libro, Enzo, lui vede con il cuore. A proposito, ora gli chiedo perché l'abbia chiamato Enzo. Apre in questa maniera. Con le due zampe a firma, una di Chanel e una di Enzo, per certificare che questa sia una grande storia di amore e devozione tra un bipede e un quadrupede, nel caso i bipedi siamo noi, tra l'umano e amico Filippo e il cane Enzo, che si chiama Enzo perché?
1: Allora...
0: Enzo Ferrari?
1: No,
0: Enzo...
1: quello. Avevo una fidanzata ai tempi che mi regalò un libro che si intitolava L'arte di correre sotto la pioggia, che poi è il libro che hanno poi trasposto nel film
0: sì.
1: Attraverso i miei occhi, con la voce di Gigi Proietti.
0: Sì.
1: Esattamente.
0: Sì, mamma mia.
1: Quando
0: qua dietro.
1: Ho letto quel libro, io in realtà nella mia testa cani maschi non avrei mai presi, ok? Solo femmine, ho sempre avuto femmine, Mica, Luna,
0: sì.
1: Chanel. Lui è arrivato dopo, per puro caso, quando è arrivato lui, anzi, o meglio, ricapitolando, dopo aver letto il libro mi ero ripromesso che se mai avessi avuto un cane maschio l'avrei chiamato Enzo in onore del

0: libro, del personaggio del libro. Poi è arrivato lui, il film attraverso i miei occhi, lui che non ci vede, metti
1: Insomma, ti
0: insieme.
1: sei sentito accerchiato.
0: Sì.
1: Praticamente non si poteva che fare così.
0: Vero.
1: Sentite, noi ci fermiamo solo un attimo. Filippo Ghigliotti con Enzo rimane qui con noi. Nel frattempo, Enzo praticamente è a casa sua e noi siamo tanto felici di questa cosa. Ma tanto, tanto, tanto. Solo femmine, solo femmine. Sapete che la mascotte del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo è per regola solo una femminuccia. Noi tra poco avremo con la sua divisa d'ordinanza Briciola. Briciola sarà qui in studio con noi, con tanto di gradi, perché ha anche i gradi, sulla sua piccola, fortissima divisa. Ma Enzo rimane qui in nostra compagnia. Enzo, senti, Enzo.
0: Senti chi c'è?
1: Senti, ma non è che tu voglia salire sul divano?
0: Vieni,
1: Facciamo
0: dai.
1: questo tentativo. La
0: Vieni, dai. Sali.
1: diseducatrice di cani
0: Vieni.
1: che avete davanti
0: Vieni. Su.
1: ci
0: Va.
1: proverà
0: Vieni qua da me. Vieni.
1: entro la
0: Su.
1: pubblicità.
0: Sali.
1: Un, deux, trois.
0: Sali. Op.
1: Sumo, è lui! Ci vediamo tra un attimo, signori. L'ora solare è dedicata tutta al miglior amico dell'uomo. Che soddisfazione!
2: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Per me la vita comincia e non finisce mai.
8: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
9: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
10: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
7: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, domenica alle 21.05.
1: Il meraviglioso, indescrivibile legame tra l'uomo e il cane, Filippo Ghigliotti, accompagnato dal suo fedelissimo Enzo,
0: scendi,
1: che è un meraviglioso, sul fatto che sia meraviglioso non v'è dubbio, è tricche, tricche, tricche, tricche, trucche, eccolo qua, Golden, cieco. Filippo, che ha scritto questo libro, lui vede con il cuore, ha fatto di più. Dunque, tu, innanzitutto, a volte chiudi gli occhi per cercare di percepire il mondo come lo percepisce lui.
0: Sì, o meglio, ci provo, ma duro 30 secondi, perché a parte il fatto che non è facile.
1: Non è facile, no.
0: A volte, quando siamo in mezzo ai campi e camminiamo in mezzo al verde...
1: Perché lui fa tutto, ricordiamo, si tuffa in piscina,
0: lui...
1: sale montagne...
0: Questo qua è un matto patentato, adesso. Cioè lui è folle, lui, io credo che lui sia così coraggioso perché sa che ha le spalle coperte, nel senso che... Vero? È un po' come il cugino che viene a scuola a prenderti... Ok, lui sa che alle spalle ci sono sempre io,
1: sì, certo.
0: Ovviamente non lo lascio mai libero, non perché non gli voglia dare quella libertà che lui si merita, noi usiamo degli strumenti come il flexi allungabile a 10 metri, quindi lui ha molta aria, quando siamo in campagna,
1: sì.
0: Ovviamente non in strada, ma in mezzo al verde, dove lui simula quella che è la sua libertà, che è limitata a quei 10 metri. No?
1: Perché tu ti sei iscritto a corso di educatore cinofilo?
0: Sì,
1: per seguirlo ancora
0: per
1: meglio,
0: lui, sì,
1: per
0: ho fatto,
1: lui.
0: Penso essere l'unico sulla faccia della terra
1: Sì.
0: che ha fatto una follia del genere.
1: Sì, e Enzo è stato il primo cane cieco
0: sì.
1: a terminare tutto il percorso di formazione, quindi cioè, tu sei uno serio che quando fa una cosa la fa seriamente.
0: Sì, allora, quando una cosa mi appassiona e ho una motivazione forte, vado fino in fondo, ma non tanto, ripeto, non perché diventasse il mio lavoro, quanto perché volevo vederci più da vicino, più all'interno del mondo della cinofilia per essere all'altezza di quello che lui, anche se poi, onestamente parlando, non è stato quel corso che mi ha dato gli elementi per guidare lui con la sua handicap, però mi ha dato quelle nozioni di base per, ovviamente per come comunicare o come guidarlo, tra virgolette.
1: Come
0: nella...
1: vivere
0: sì.
1: anche con lui, forse sintetizzando, no? Come vivere, perché vivere è tutto, no?
0: Sì, perché la

0: la vita, cioè, sia dentro casa che fuori casa, no? Però questi corsi ovviamente ti portano a un livello dove tu diventi appunto educatore.
1: Senti Filippo, cosa ti ha insegnato? Cosa ti insegna questo cane tutti i giorni?
0: Allora, lui è un maestro perché fa sembrare facile una cosa complicatissima, nel senso che lui insegna che a volte noi ci facciamo mille problemi su delle cose piccole, però a furia di pensarci le ingigantiamo. Lui va a sbattere, okay? Si dà una scrollata, riparte. Cioè, nel senso che a lui non interessa l'aver colpito il gradino, lui se ne frega, lui vuole
1: Bravo
0: vivere.
1: Filippo, bravo. Allora, poteva non esserci un... con gli occhiali, amore, un cortometraggio? Non poteva non esserci, perché ci sono queste buone idee. Filippo, che è un uomo di cuore ed è un uomo per bene, ha girato il cortometraggio Enzo, appunto, lui vede con il cuore. Da qui a immaginare di vincere il Pet Film Festival di Roma, che per conoscenza è un festival meraviglioso, è partito, vedete, giustamente, The Winner Is, è un festival meraviglioso, dietro c'è un uomo, dietro
0: Sì,
1: questo cane c'è un
0: sono
1: uomo
0: qui.
1: ed è Filippo Gigliotti, lo vedete, ma davanti c'è Enzo. E allora sapete che facciamo? Andiamo a vedere questo minuto e 14 secondi di questo Enzo, lui vede con il cuore, per forza ha vinto, guardate.
2: Questo è l'esatto momento in cui ho conosciuto Enzo. Lui avanzava verso di me, guidato dal suono della mia voce. Non poteva vedermi, ma seguiva il suono. E quando si è accucciato tra le mie gambe, è scoccata una scintilla. Sii paziente con me, Enzo. Ti prometto che farò del mio meglio, gli dissi. E lui, come se avesse capito, ha puntato il muso verso l'alto. Ok, facciamolo insieme. I primi giorni a casa non furono facili, ma io e Chanel le abbiamo mostrato ogni angolo, seguendolo in ogni momento. Ogni passo era una scoperta e lui, beh, lui è stato bravissimo. Arrivarono le prime passeggiate, lui con il guinzaglio in bocca, come un filo che ci teneva uniti. Un filo che diceva: io ci sono, ti sento, so che ci sei. Poi un giorno ho deciso di lasciarlo libero. Gli ho detto: vai, Enzo, corri, divertiti. E lui ha iniziato a correre, come se il mondo fosse finalmente suo. Ricordo bene quel giorno. Ricordo bene le sensazioni che provai quando, richiamandolo, lui corse verso di me. Libertà e fiducia. Magnifico.
1: Allora, qui ci stiamo tutti asciugando le lacrime in maniera più o meno responsabile, perché proprio doveva vincere questo corto. Doveva, dai.
0: Io ho partecipato per gioco, nel senso che, come raccontavo anche sui social, questo libro è finito in mano a un attore
1: Come
0: famoso,
1: no?
0: Enzo Salvi.
1: Caro Enzo, bacio e abbraccio. Grande amante degli animali.
0: Esatto, e poi tramite lui e l'associazione Pet Carpet di Federica Rinaudo, che è lei
1: Come no?
0: che...
1: Grazie Federica
0: Esatto.
1: sempre. Scusate, ma queste persone vanno ringraziate.
0: Eh sì,
1: È il caso di
0: mi
1: dirlo?
0: hanno detto: perché non giri un corto e ce lo mandi su Enzo? Io, con quello che avevo come materiale, ho girato questo. Sono tutti filmati fatti così, ma non c'è nulla di montato,
1: No,
0: sono
1: no, no,
0: filmati.
1: no.
0: E io non me l'aspettavo di arrivare a questo risultato,
1: E
0: ecco.
1: invece io penso che un uomo come il Gigliotti, perché da oggi che noi lo chiamiamo il Gigliotti, comunque Filippo Gigliotti, con Chanel che fa da, così, come dire, che fa da supervisore da una zona un po' più alta, ma c'è, con il suo Enzo sia una lezione di vita per come noi dobbiamo prendere la vita, con o senza cane accanto. Noi dobbiamo imparare da quest'uomo e dal suo cane cieco che in questi minuti ci hanno
0: Vero.
1: insegnato a vedere meglio dove mettere i nostri passi. Grazie Filippo.
0: Grazie.
1: Grazie infinite a te, grazie infinite a
0: Grazie.
1: Enzo,
0: Enzo, di chi
1: bello
0: c'è?
1: come il
0: Gira.
1: sole
0: Su
1: e
0: di chi
1: la
0: c'è?
1: luna.
0: Su di chi
1: Enzo,
0: c'è?
1: Enzo, vieni qua, senti, facciamo una cosa. Adesso io finisco la puntata e poi mi butto per terra a giocare con te. Ma questa è una comunicazione che rimane tra me e queste orecchie morbide. Signori, praticamente sull'attenti, perché abbiamo con noi, e lo vediamo da queste immagini, Briciola. il cane del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Guardate.

0: Dunque, signori, allora solare il tenente colonnello Alessandro Brunetti, che noi ringraziamo tantissimo per aver dedicato questo tempo a noi, comandante del gruppo Squadroni del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo, quindi già questo è un fatto immenso, accompagnato da Briciola, eccola qua, la mascotte, guardatela, con tanto di divisa, ovviamente tricolore. Intanto ben arrivato, colonnello.
1: Grazie, buonasera.
0: Mascotte, sì, amore, sei tu. Sei esattamente tu, con un grado però.
1: Con un grado, è vicebrigadiere.
0: Lei è vicebrigadiere.
1: Sì, un grado conseguito nel 2018.
0: Sì.
1: Per meriti.
0: Sì.
1: Che la rende a tutti gli effetti un militare del 4 reggimento.
0: È a tutti gli effetti un militare. È arrivata nella vostra vita quando?
1: Allora, lei è arrivata nell'anno del bicentenario, quindi 2014, ha fatto il suo esordio. Dopo un piccolo periodo di addestramento, dove ha manifestato da subito delle doti naturali. È un'attitudine veramente importante.
0: Allora, guardate, è un'attitudine importantissima, è un piccolo cane gigante questo. Intanto è nata il 5 giugno, che voglio dire, è il giorno della festa dell'arma, quindi già questo aveva un pedigree. Come è arrivata a voi? Come è arrivata?
1: Allora, ci è stata donata?
0: Sì.
1: Da una famiglia?
0: Sì.
1: E questa è una prerogativa tipica di tutte le mascotte che si sono seguite nel corso del tempo come mascotte della fanfara. Devono essere femmine.
0: Femmine.
1: Poi devono essere meticce.
0: Sì.
1: E donate. Meticce perché noi non vogliamo cani di razza per non privilegiare una razza rispetto a un'altra.
0: Ma per cari che siete, belli. Giustamente, giustamente.
1: E poi donata perché vogliamo sensibilizzare tutti sull'importanza di adottare cani provenienti da canili.
0: Certamente, certamente. Come vedete, rispetto al nostro meraviglioso Enzo di prima, grande, grosso, buono, tutto pacioso, qua abbiamo, come dire, un certo carattere.
1: Molto.
0: Di questo. Ora, questo cagnolino è abituato, vicebrigadiere, la prego, insomma, sia, un attimo, mi faccia dire cose. È abituato a stare, guardatela quant'è alta, al garrese quant'è alta, diciamo.
1: Molto, molto
0: è piccolina. Lei cammina di fronte a voi, ma sta con voi, guardate la vestizione, adesso la vestizione, perché giustamente non può camminarvi a fianco se non ha la sua divisa, ma sta in mezzo ai cavalli.
1: Sempre, fin dalla mattina.
0: E i cavalli sono grandi, sono tanti.
1: Sono tanti, ma lei, devo dire, si destreggia particolarmente bene.
0: Che caratteristiche che dimostra di avere?
1: Allora, innanzitutto non ha timore della musica ed essendo la mascotte di una fanfara a cavallo è un requisito necessario. E poi ha un controllo assolutamente, una disinvoltura nel muoversi tra i cavalli, evitando gli arti quando procedono e anzi mettendosi alla testa del reparto.
0: Lei è
1: sfilando per
0: reparto.
1: Prima. Sì.
0: Sfila per prima ed è vera, colonnello, le chiedo, amore, vuoi salire sul divano? È a tua disposizione.
1: Andiamo a dargli un pezzettino di...
0: Ecco, diamo... Guardate questa scena.
1: Diamo un piccolo premio.
0: Poi vedete per strada questa scena con questo... mentre mangia, non si sente chiamare topolino, ma insomma questo cagnolino, questa cagnolina piccola che sta di fronte a questo reparto che, storicamente parlando, è il più bello del mondo ed è quello che ha fatto brillare gli occhi a qualsiasi capo di Stato, regina Elisabetta inclusa, sia mai passato. Per Piazza di Siena piuttosto che, insomma, io lo dico perché c'è un amore antico nei vostri confronti. Ci sono state Trombetta, Birba, Lady. La giornata tipo di Briciola è una giornata che nasce con voi.
1: E fa tutto con noi. Fin dall'inizio, la mattina sovraintende alle operazioni di reparto con l'alzabandiera.
0: Con l'alzabandiera?
1: Sì,
0: è presente anche
1: assolutamente sì, in testa al reparto anche lì.
0: Ma sono stupendi loro, ma voi siete meravigliosi, però questo glielo dico fuori onda, anzi in onda, e poi?
1: E

0: Poi in tutte le operazioni che riguardano la mossa dei cavalli, quando abbiamo, diciamo, la necessità di fare delle prove sia in sala musica sia di carosello, quindi diciamo, in campo, lei trova l'esatta posizione per non disturbare e contestualmente vedere cosa le accade intorno.
1: Colonnello, questo è frutto di una... Ma perché tremi, trema piccolina?
0: No,
1: Perché...
0: a lei lo fa,
1: No, lo
0: lo
1: fa
0: fa, lo fa,
1: abitualmente, insomma.
0: lo fa anche per volere altri premi.
1: Ovviamente, ma in realtà, essendo un carabiniere, non trema mai. Sia chiaro, adesso sta facendo una prova di cane, ora è un po' a metà in televisione, dice faccio un po' il cane, ma in realtà lei indossa una divisa. Questa capacità è frutto anche inequivocabilmente di una forma di educazione, no? Per
0: Assolutamente sì.
1: educazione intendo dire che voi la guidate, le avete insegnato tutto
0: Assolutamente sì. Il
1: questo.
0: capo fanfara, il luogotenente carica speciale Fabio Tassinari, in prima persona si è messo in gioco per addestrarla. Però senza una predisposizione naturale è difficile. Infatti, nel tempo anche altri cani che erano stati selezionati non hanno dimostrato un'idoneità all'impiego
1: Certo.
0: e quindi sono stati comunque adottati dal personale del reggimento.
1: Certo, voi non lasciate nessuno indietro.
0: Nessuno.
1: Continua a impressionare questa dimensione di briciola, di nome e di fatto, rispetto alle zampe dei cavalli. È una favola oppure un essere più piccolino tranquillizza i cavalli?
0: Beh, sicuramente le dimensioni contano,
1: Certo.
0: ma è anche proprio l'atteggiamento
1: È il
0: che fa la
1: comportamento,
0: differenza,
1: eh?
0: sì. Il muoversi, ecco, senza esitazioni, senza indugio, senza aggredire poi gli arti dei cavalli,
1: Esatto.
0: questo gli deriva da una serenità che ha di natura.
1: Qui questa immagine è Piazza di Siena, eh? Questa immagine vabbè, insomma, abbiamo imparato a riconoscere quando questo vostro quarto reggimento Carabinieri a cavallo, che è qualcosa di imponente, bellissimo, è bellissimo visivamente. Voi fate cose di estremo valore, di estrema importanza,
0: Grazie.
1: cioè vedervi sfilare è un momento di grandissima emozione e lei c'è sempre.
0: Sempre.
1: Ma c'è anche se voi sfilate per la festa della Repubblica,
0: Sì, è presente in ogni
1: è
0: occasione.
1: presente. Queste sono immagini, tra l'altro vedete due carabinieri, donne, in testa a questo gruppo. Questo è il vostro momento,
0: Questo è il carosello
1: è il carosello, però è
0: storico
1: una
0: che è la
1: rievocazione.
0: rievocazione della carica di Pastrengo, che è la figura più temeraria che si svolge al termine del carosello storico e che rievoca un fatto d'arme particolarmente
1: Ma avete
0: importante
1: fatto
0: per
1: venire
0: noi.
1: la cardiopatia voi, a furia di vedervi a Piazza di Siena. Vi posso garantire, ma tra voi ci saranno tantissime persone che l'avranno visto, che quello è un momento dove ti senti il cuore andar via e loro sono assolutamente perfetti. Ma la domanda è questa: come vanno gli incontri tra Briciola, con la sua divisa, Briciola, sei tu, con la sua divisa da carabiniere e il Presidente della Repubblica? Sergio Mattarella, ve lo raccontiamo tra un attimo. Puntini, puntini, puntini.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
0: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
6: Il grande onore di avere con noi il comandante del gruppo Squadroni del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, il tenente colonnello Alessandro Brunetti. Grazie del tempo che ci sta concedendo. Accompagnato dalla mascotte del Reggimento a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri, Briciola, eccola qui, che ha mangiato quello che doveva mangiare, si è fatta premiare, ha fatto bene, e tutti quanti a dire: ma che meraviglia questa... come la possiamo chiamare questa
7: mantellina? Gualdrappa.
6: Gualdrappa si chiama?
7: Sì.
6: Quindi non mantellina.

0: Well graft.
1: È una well trap, un termine tecnico.
0: È un termine proprio
1: che utilizziamo
0: tecnico.
1: Anche a cavallo.
0: Assolutamente. Chi produce questa?
1: E allora, questo è stato anche questo un dono, sì, che ci ha fatto un atelier di Roma, proprio per il bene che vuole a Briciola. Ce n'ha fornita più di una, confezionata a mano ovviamente.
0: Confezionata a mano, ce n'è anche una rossa, l'abbiamo vista nelle varie fotografie. Le ha preso le misure?
1: Assolutamente sì.
0: Ma vabbè, io so. è la meraviglia. E guardate, ed è una figura, la mascotte, per i carabinieri, per il reggimento carabinieri a cavallo, è una figura molto importante. Non è soltanto la tenerezza, non è soltanto la gioia, il bello di questi racconti. È una figura estremamente importante. Quando ella vede e incontra al Quirinale il Presidente della Repubblica, cosa fa?
1: Allora, lei anche in quella circostanza ha dimostrato estrema disinvoltura,
0: sì,
1: perché in quell'occasione io non ero presente perché prestavo servizio in un altro reparto, però lo raccontano tutti perché è stato un momento particolarmente significativo. Anche lì si è schierata in testa davanti al presidente e ha svolto una piccola capriola che è stata ben augurante per le fortune del mandato.
0: Ma che meraviglia! Quindi è stata... ha fatto la sua capriola davanti al presidente della Repubblica. Si crea un legame personale. Voi lo avete con i vostri cavalli. Io amo sempre ricordare il generale Cesare Vitale. Ricordo con particolare personale affetto il suo cavallo Infinito, no? Questo cavallo che lo accompagnò per tutto, lo andò a cercare quando oramai era diventato già un signor ufficiale e tutto. Ecco, con i cavalli sappiamo il vostro amore. Ma con questo piccolo, meraviglioso cagnolino, che legame si crea?
1: Beh, è un legame inscindibile. Quando si è mascotte lo si è per tutta la vita. E proprio perché si condivide un tratto di vita insieme. Fa parte ormai della grande famiglia dell'arma, è certo. Parte di tutti noi e noi speriamo che duri ancora parecchio.
0: Beh, diciamo che coccolata e curata, e soprattutto curata anche da un punto di vista di attenzione veterinaria, lo è.
1: Abbiamo un'infermeria veterinaria che si occupa, oltre che del benessere dei cavalli, anche dei piccoli animali. E proprio per lei, ovviamente, ha un occhio di riguardo.
0: Ovviamente. Provate a immaginare, no? Dai cavalli che sono... Come sei alto come un cavallo, per l'appunto, a questa vicebrigadiere. Io capisco che lei voglia dire la sua, però io stavo parlando con il suo comandante, abbia pazienza. Ma lei può tutto, Briciola. La ringraziamo di come indossa la divisa. Le sto dando del lei e di essere, in fondo, anche la nostra mascotte, perché quello che è dei carabinieri appartiene a tutti noi. Grazie
1: Comandante. Grazie a lei.
0: Il tenente colonnello Alessandro Brunetti, grazie all'arma dei carabinieri. Noi adesso vi portiamo a incontrare e a conoscere cani che hanno avuto un passato difficile, e non per colpa loro, e che adesso invece grande recupero e vita come loro meritano. Guardate.
2: Io sono Mirko, nella vita sono educatore cinofilo, esperto nel recupero comportamentale di cani con problematiche comportamentali importanti, che siano fobie o aggressività. Il percorso di recupero ha vari step. Innanzitutto abbiamo un momento di valutazione, quindi vediamo il cane come si comporta all'interno del box, cerchiamo di capire come comunica, quelli che sono i suoi disagi, quelli più profondi e quelli più evidenti. Poi cominciamo con l'interazione diretta, interazione basata principalmente sulla capacità di leggere tutti i micromessaggi che il cane manda. Sono tutti momenti in cui devi modificare il tuo comportamento per riuscire a comunicare con animali che hanno tempistiche completamente diverse dalle nostre. Quindi il percorso di recupero si fonda principalmente su questo: lettura, saper comprendere le emozioni, saperle modificare e rimandarle indietro nel modo giusto. La pericolosità è data da paura. Il cane ha paura, si è perso, non riesce a prendere fiducia. C'è qualcosa che l'ha traumatizzato nella crescita, nello sviluppo del rapporto con l'essere umano. Il cane non vuole stare in quella situazione di disagio, non vuole mordere, non vuole scappare, non vuole stare male, perché tutto questo lo preoccupa, lo spaventa. Non dobbiamo vederlo come un elemento assoluto. Il cane che ha morso morderà per sempre. Questo non è assolutamente vero. Il cane ha solo bisogno che qualcuno gli indichi la via.

0: fiducia, riesce a trovare quel legame, i loro occhi cambiano, i loro movimenti cambiano, il loro atteggiamento cambia, diventano cani veramente eccezionali perché sono grati per il fatto che tu gli hai dedicato il tempo e gli hai dato fiducia. Cane devo lasciare veramente tutto, nel senso che soprattutto una volta che ha subito, una volta che ha affrontato il percorso di recupero e l'ha superato, vedrete un cane strasereno, strafelice, farebbe tutto, qualsiasi cosa per voi, perché fondamentalmente stavano male, si erano persi, avevano smarrito la strada, grazie a te l'hanno ritrovata e grazie a te hanno capito cosa vuol dire stare bene. E questo crea un'affiliazione che è indissolubile.
1: Allora, e questo è il modo in cui si debba e sia obbligatorio restituire una vita al miglior amico dell'uomo. La storia che vi stiamo per presentare è legata da un filo d'oro. So quello che dico. Allora, Maria Paola Antro è questa splendida nostra ospite, con il suo cane, 7 mesi, un golden, che si chiama Ombra Mia. Ora capite bene che se si chiama Ombra Mia. Accanto a me ho Marcello Caldarelli della Lega del Filo d'Oro, che sta parlando con Maria Paola nella lingua dei segni. E accanto a Maria Paola c'è Piero Gatta, educatore e istruttore cinofilo. Sì. L'applauso è così oggi, più che mai. Benvenuti. Questa lingua dei segni vale anche per Ombra Mia, che è un cane del quale ti innamori, cioè come lo vedi, caschi innamorato. Allora, Maria Paola, grazie innanzitutto di essere qui. Ombra Mia per te oggi che cos'è?
2: Beh, lei è un grande amore. Veramente è molto utile, è un cane col quale viviamo insieme, serve tantissimo, mi supporta moltissimo, ha grandissimo rispetto. Prima non c'era grande feeling con le persone, mentre adesso la sera quando esco al buio, magari le strade sono piene di buche, posso avere delle difficoltà a camminare e posso perdere l'equilibrio perché ho la sindrome di Usher, ed è una caratteristica della sindrome di Usher. Il cane all'inizio era molto piccolo, quindi aveva delle difficoltà, e la sera piano piano mi aiutava molto, è molto migliorata la mia vita nell'uscire la sera. All'inizio non è stato semplice, ovviamente, però insomma, ho migliorato anche nella terapia, insomma, le cose sono andate decisamente molto meglio.
1: Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Stiamo applaudendo, ovviamente. Come hai conosciuto Ombra Mia?
2: Questo grazie alla Lega del Filo d'Oro, che mi ha proposto. Insomma, volevamo vedere se c'era la possibilità di prendere un cane e che potesse essere un assistente. Abbiamo riflettuto su questa ipotesi. È stato un primo passo insieme a Piero, e poi col tempo, un anno, ci ho riflettuto un anno. Io non ho mai avuto cani grandi nella mia vita, sempre cani molto piccoli. E questo era un po' un motivo di ansia. Abbiamo cominciato a parlarne. Avevo delle influenze negative anche di altre persone, però alla fine ho detto no, ma il cane, ognuno ha la sua esperienza, magari anche negativa, io non mi devo far influenzare e quindi troverò le soluzioni per poter stare insieme al cane. Alla fine ho deciso di prendere il cane, Ombra Mia, e per me è importantissimo, sono molto contenta e devo ringraziare a Piero che ha scelto un cane eccezionale.
1: Applausi, applausi, applausi, applausi, ma tanti applausi. Marcello Cardarelli, grazie alla Lega del Filo d'Oro, ma a questo arriviamo. Piero Gatta, il cane non è solo un animale, ma è un'opportunità, una possibilità, sono tue parole, perché? Intanto è un capolavoro, questo fa parte del questo dopo, lo diciamo dopo.
3: Il cane dà la possibilità alle persone che hanno delle disabilità di supportarli sia per quanto riguarda il discorso del quotidiano, sia per quanto riguarda anche l'emozione, no? E tante

0: ragazzi che hanno questi tipi di problemi, tipo la sindrome di Usher. Lei è una ragazza, ad esempio, che ha problematiche anche emozionali e Ombra va a lavorare anche un po' sulle emozioni della ragazza che convive insieme H24 con lei, insomma.
1: Quando arriva una richiesta, perdonami Piero,
0: sì.
1: Quando arriva una richiesta, Ombra mia ha 7 mesi, stiamo parlando, è un cucciolotto, va bene? Eppure è già il cane da assistenza, sì, come porta, sì, sulla sua pettorina. Sì. Come si fa a educare, sì, il cane a capire cosa fare?
0: Allora, si parte innanzitutto da un colloquio con, grazie alla Lega del Filotoro, ci ha dato la possibilità di conoscerci e io ho divulgato le notizie dei cani che potrebbero essere utili durante il giorno. Da lì, per scegliere un cane, va scelto innanzitutto l'allevamento e Ombra mia viene da un allevamento abbastanza importante, che anche l'allevamento dà tanti cani per quanto riguarda i cani per i non vedenti. E dall'allevamento scelto va scelta la cucciolata, significa va scelto il genitore, il papà, sì, e la mamma del cane, che geneticamente hanno delle qualità fatte apposta per la richiesta che viene fatta. Dal genitore va scelto il cucciolo e da lì vanno fatti 10-12 incontri, anche da quando hanno 4 giorni fino ai 3 mesi che viene adottato. Si fanno dei test per vedere su che cosa è da lavorare tanto e su che cosa invece geneticamente è trasmesso dai genitori e da lì si sceglie il cane.
1: Allora, vi facciamo vedere, oltre a ringraziare ancora una volta Marcello Caldarelli che con Maria Paola sta dialogando nella lingua dei segni. Vi facciamo vedere che cosa voglia dire avere Ombra mia accanto durante la giornata. Lei ora, come fanno i bambini, è tutto calduccio qua, si è addormentata. Noi cerchiamo di parlare senza darle troppo disturbo. Vi garantisco, se andate ad accarezzarla, è cotone idrofilo, scegliete voi o cashmere, quello che volete. Andiamo a vedere.

0: Oh, e avete visto? Applausi. Avete visto anche un cane nero grande che noi facciamo entrare. Signori, vi presentiamo Ugo. Ugo è un meraviglioso cane.
1: Sì,
0: Lo vedete?
1: sì.
0: Service dog. Io esco pazzo fuori da questa puntata perché Ugo Piero è più grande di età.
1: Sì, è il mentore di Ombra Mia, praticamente sta insegnando ad Ombra determinati comportamenti, determinati momenti in cui deve essere calma, deve stare calma e tranquilla, come si cammina, la condotta al guinzaglio. Determinate cose che ovviamente soltanto tra cani possono comunicarsi.
0: Possono comunicare. Sono di una bellezza smodata. Torno da Maria Paola. Abbiamo visto all'inizio del filmato una strada dissestata, no? Allora, oltre a questo, Ombra mia, che cosa ti regala durante il giorno? La sicurezza di camminare bene, ma che cosa di più?
2: Durante la giornata mi dà sempre grandissime cose, giochiamo tantissimo, ho tantissimi amici, tantissime persone che lo indicano, che lo vogliono toccare, che lo conoscono ormai, è diventato un po' famoso in zona, e quindi è molto attrattivo da questo punto di vista. A casa, è un po' pigra, tende a stare un po' seduta, un po', però cerchiamo, mi stimola, giochiamo insieme, mi segue tantissimo. Perché poi all'inizio abbiamo provato a insegnarla, a istruirla un pochettino e mi seguiva sempre costantemente. Per me non era una cosa facile, è stata una cosa abbastanza
0: Certo.
2: difficile e dura da dover svolgere, quella di insegnarle qualcosa. Però poi alla fine ci siamo arrivati.
0: E ha soltanto, ripeto ancora una volta, 7 mesi. E sarà quindi la compagna di vita di Maria Paola con infinito amore, infinita conoscenza anche, no? Perché mano a
1: Tanto.
0: mano Maria Paola conosce
1: Sì,
0: Ombra mia, ma Ombra mia
1: conosce Maria Paola.
0: conosce
1: In
0: Maria Paola.
1: effetti, tanti comportamenti che ha Ombra Mia nei confronti di Maria Paola li ha assunti dal momento che ha capito che c'era una piccola problematica, insomma.
0: Quindi loro capiscono.
1: Sicuro, al
0: Loro
1: 100%.
0: sanno come comportarsi.
1: Certo, sì.
0: Dunque, poi in tutto questo, il ringraziamento alla Lega del Filo d'Oro lo facciamo nel finale, perché la Lega del Filo d'Oro è quella struttura, associazione, famiglia che rappresenta la spina dorsale per tantissime persone di questo paese e non soltanto di questo paese. Quindi alla Lega del Filo d'Oro tutti gli applausi del mondo. E questo è. Qualche esempio su come Ombra mia stia imparando sempre di più a stare accanto a Maria Paola.
1: Allora, per certificare, tra virgolette, il cane d'assistenza per Maria Paola ci vogliono 18 mesi di educazione e di istruzione. Tanti comportamenti di Ombra Mia vengono assunti dal comportamento di Maria Paola, però tanti bisogna lavorarci, ovviamente. Quindi adesso andremo a lavorare sul cicalino della lavatrice. Quando finisce la lavatrice, Maria Paola lascia i panni,
0: Scusatemi.
1: prego, lascia i panni nella lavatrice, il cicalino continua a
0: A
1: suonare. Lei
0: suonare.
1: non lo sente, lì andremo a lavorare a far mettere seduta Ombra Mia davanti all'oblò della lavatrice, per nessun motivo si muove, in modo che lei cerca Ombra Mia e sa che deve togliere i panni. La stessa cosa la farà per l'acqua aperta, purtroppo. Grazie,
0: Sì,
1: grazie,
0: applauso,
1: grazie.
0: applauso, applauso.
1: Purtroppo Maria Paola, non sentendo l'acqua aperta, a volte dimentica che l'acqua rimane aperta. E gli daremo un tempo per capire al cane che l'acqua deve essere chiusa, si metterà seduta sotto al lavandino dove l'acqua scroscia, il cane riesce a sentirla e Maria Paola no. Per questo Maria Paola si accorgerà che l'acqua è aperta e chiuderà l'acqua.
0: Sorrido perché dimentichiamo tutti l'acqua aperta.
1: Tutti,
0: Questa è.
1: di quello
0: Questo, scusate,
1: sicuro,
0: no, sto
1: quello
0: vedendo là
1: sicuro.
0: dietro le quinte, no? Dimentichiamo tutti l'acqua aperta.
1: Sì.
0: Ma a maggior ragione, però la domanda che si può fare in questo caso, vedendo Ugo, devo dire, vedo un cane amato e
1: Sì,
0: coccolato e tranquillo come pochi altri al mondo. non è un lavoro, è sicuramente un lavoro, ma non è togliere libertà al cane.
1: No.
0: Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo perché mille volte ho sentito questa domanda. Non è togliere libertà al cane, avere, imparare a convivere e ad avere queste attenzioni.
1: Maria Paola sotto casa ha un'area cani. Si è presa l'impegno e se lo prenderà per tutta la vita di portare Ombra Mia 2/3 volte al giorno, certo, per stare insieme ad altri cani, socializzare e renderla un cane che vuole bene a tutti, aperta insomma,
0: certo,
1: mentalmente.
0: E che si diverte.
1: E che si diverta, assolutamente. Ma poi con Maria Paola ha detto tra noi si diverte anche quando sta a casa, senza che vale l'aria cani.
0: Ho una domanda che detta davanti ad un educatore cinofilo mi vergogno a fare, ma tanto ce l'ho sulla punta della lingua. Maria Paola, ma Ombra Mia ogni tanto dorme sul tuo letto?
2: Allora, veramente, veramente. Io ho provato a metterla sul letto, però posso dire tranquillamente che forse 3-4 volte, 3-4 minuti ci sta. Poi scende, non ci vuole stare. Preferisce stare sul pavimento, perché è molto, ha molto caldo, quindi soffre molto il caldo,
0: certo,
2: quindi preferisce stare sul pavimento che stare sul letto, e quindi proprio perché ha questa temperatura un po' alta.
0: Come si dice schiaffo morale? A me, che sempre con cani, gatti, tutti quanti sul divano. Allora, Maria Paola, grazie, come si dice grazie?
2: Grazie, o grazie.
0: Grazie, o grazie. Grazie.
2: A Roma si usa più questo.
0: A Roma si usa più questo. Grazie Maria Paola, grazie. Grazie ovviamente a Piero Gatta perché il vostro è un lavoro molto molto importante. La Lega del Filo d'Oro. Marcello Caldarelli.

0: Ellie deve giustamente tradurre a Maria Paola, allora se può tradurre che noi siamo fieri e orgogliosi di averla avuto qui in studio con noi. Va bene così? Va
1: Perfetto.
0: bene. Applausi, signori. Questa è l'ora solare e loro sono, da Argo in poi, i migliori amici dell'uomo. Grazie, grazie a tutti. Ciao cuccioli, ciao.
2: Grazie, Paolo.
3: Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi? Ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, io so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti.
4: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Cesare Bocci ci ha appena letto una delle pagine più note del Vangelo di Matteo, la parabola dei talenti. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, cofondatore della Scuola di Economia Civile, ci guiderà tra le righe di questa parabola che lui ha molto studiato. Ben ritrovato, professore.
5: Grazie anche a te.
4: Ma perché le sta così a cuore la parabola dei talenti?
5: Ma perché viene spesso interpretata male, cioè addirittura usata per legittimare teologicamente la meritocrazia, o dove ci si concentra soltanto sul terzo perché è pauroso, dimenticando una nota fondamentale, che i talenti sono donati, non sono meritati dai 3 lavoratori. E poi oggi proporrò una lettura che guarda il secondo lavoratore, il secondo servo, quello intermedio.
4: Ecco, ha già incuriosito il nostro pubblico e tra poco le darò la parola, ma prima dobbiamo conoscere l'ospite di questa nostra puntata. E allora benvenuta a Stefania Auci, insegnante, scrittrice, che sui talenti da far fiorire ha molto da raccontare. Un po' per il lavoro accanto ai suoi studenti a scuola e un po' per la sua lunga ricerca sulla famiglia Florio di Palermo, che è al centro dei suoi romanzi I Leoni di Sicilia e L'Inverno dei Leoni. Un successo letterario incredibile, oltre 1,5 milioni di copie vendute. Benvenuta e grazie di essere qua.
6: Grazie, grazie per questo invito.
4: Tra poco sono da lei, ma prima dobbiamo ascoltare il commento del professor Bruni, nuovo, inaspettato. Prego, professore.
5: Conosciamo tutti la parabola dei talenti e tutti, anche per commenti durante un'omelia, Ricordiamo bene il comportamento del primo servo, primo lavoratore, che con bravura moltiplica i 5 talenti, talenti sono delle monete, 5 talenti, e quello dell'ultimo che invece lo sotterra per paura. Oggi però voglio riflettere sul secondo servo, in genere dimenticato dai commenti, dai commentatori, che è un po', che non è il primo, ma non è neanche l'ultimo, è in mezzo. Non è parte del club degli eccellenti, non è un'elite dei migliori, è qualcuno che si trova a metà classifica. È una figura chiave nella vita, perché il suo comportamento racchiude un messaggio etico molto prezioso. Che cosa fa con i 2 talenti ricevuti? Non è ovvio che cosa faccia, perché il secondo servo ha imitato il primo e si è impegnato, ma poteva anche imitare il terzo e scoraggiarsi e non far nulla. E invece non si è scoraggiato, ha trafficato i suoi 2 talenti come quello con 5. Nella vita non siamo sempre i primi e non siamo sempre i primi ovunque e sempre. Ed è bene che sia così. Non avrei nessuna simpatia per un amico, un compagno, un collega che fosse primo ovunque, perché i primi sono pochi e nel villaggio globale sono pochissimi. La globalizzazione ha ridotto i primi e ha amplificato i secondi e i terzi. E quasi sempre noi tutti siamo più vicini al secondo servo che non al primo né al terzo. Abbiamo alcuni talenti, ma non sono abbastanza per essere i più bravi. E di fronte a noi ritorna ogni giorno la stessa scelta. Investo le mie energie per invidiare chi è sopra e quindi mi frustro, oppure guardo quanto ho e traffico i miei talenti con positività, con entusiasmo. Il mercato capitalistico invece tende a farci coltivare l'invidia, perché le persone frustrate consumano molto e il PIL cresce. Ma noi sappiamo invece che la qualità di una comunità, di un'impresa, di una scuola, dipende soprattutto da come si comportano gli intermedi. Come si comporta quel 90% che non è il 5% dell'elite, neanche il 5% delle persone più svantaggiate. La ricchezza, il benessere, la felicità dipendono molto, tantissimo, dalle scelte che farà la maggioranza delle persone ordinarie, non dei primi né dagli ultimi. Perché in alcune società, in alcune imprese, in alcune comunità crescenti, sempre di più sono, noi siamo spinti a coltivare l'invidia e la frustrazione. Tutti vorremmo essere vincenti, tutti incentivati ad essere i primi. E invece la bravura dei dirigenti, dei responsabili, dei manager, forse la bravura davvero decisiva è creare in ogni lavoratore un clima di stima, di fiducia, di ascolto, che porta ciascuno a sentire quei talenti che ha come essenziali per il bene comune. Quindi trasformare la frustrazione in cooperazione, perché è la cooperazione con chi è più bravo, con chi è diverso da me, la vera risposta alla tentazione dell'invidia.
4: Grazie professore. Auci, prima di entrare nel vivo, insomma, del commento del professor Bruni, vorrei cominciare da lei, dai Florio, chiedendole, ma lei che cosa ha capito a proposito del merito, studiando e poi raccontando le loro vicende familiari e imprenditoriali?
6: Allora, quello che mi sento di dire è che alla base c'era appunto la parola chiave che è stata usata finora, cioè il talento imprenditoriale, il talento di sapere leggere i tempi in cui ci si trovava e soprattutto il talento di riuscire ad avere il coraggio di sperimentare e di trovare la propria strada, la propria vita attraverso dei sentieri che non erano stati percorsi da nessun altro prima. Questo soprattutto per quanto riguarda la prima generazione, le prime 2 generazioni, quelle dei 2 fratelli che arrivano dalla Calabria e poi successivamente anche da parte di Vincenzo. Vincenzo è una personalità particolare, un profondo innovatore ed è dotato di un grande talento per le relazioni umane, il figlio, perché il figlio Ignazio ha questa capacità di riuscire ad entrare in contatto e di tessere quelle che oggi chiameremmo rete di network con la politica. Differente ancora è il talento che che hanno i figli di Ignazio, cioè Ignazio Junior e il figlio Vincenzo. A prima vista sembra che queste due persone non abbiano talenti imprenditoriali, probabilmente ne avevano in misura inferiore rispetto a quello del padre e del nonno, ma è anche altrettanto vero che erano profondamente cambiati i tempi. Sicuramente loro avevano un maggiore talento, una maggiore capacità di